anziano che nel corso delle lezioni si affaccendava alla lavagna, scrivendo alla lavagna col gesso, e al termine di ogni lezione suscitava l'ilarità della classe perché usciva come un prestinaio, tutto di bianco. La polvere di gesso riempiva interamente la sua giacca e gli allievi lo prendevano in giro. Ma quella passione fu contagiosa per questo giovane professore, al punto tale che, appunto, questo raccontava, oggi al termine delle lezioni ancora lui chiede di poter usare la vecchia lavagna col gesso e si accorge di uscire con la polvere di gesso sulla giacca e di suscitare l'ilarità dei suoi allievi. Questo è un esempio formidabile, secondo me, di che cos'è una eredità. Che cosa si eredita? Niente. La vera eredità è fatta di quasi niente. È fatta di polvere di gesso, ma in questa polvere di gesso noi vediamo che quello che si trasmette da una generazione all'altra non è tanto, non è solo il contenuto di un sapere, in questo caso la fisica, ma è una passione, è un desiderio. La polvere di gesso è il simbolo quasi invisibile del desiderio che si è trasmesso da una generazione ad un'altra. Come se avete per in mente patrimonio di Philip Roth, non è la polvere di gesso, ma è la merda del padre, la vera eredità del protagonista di questo romanzo. È il padre malato di un tumore al cervello, a cui il figlio si dedica negli ultimi mesi della sua vita, lo tiene con sé, se ne occupa, lo cura amorevolmente, un padre difficile. Philip Roth ne dà un ritratto formidabile in patrimonio, e ad un certo punto nella casa di campagna dello scrittore, dove il padre stava, operato, esausto dalla malattia, chiede di fare una doccia e crolla nel bagno. Lo scrittore lo soccorre e, diciamo così, tutto il bagno è sporco di merda. Allora si preoccupa di pulire tutto, di riassettare tutto. Gli escrementi sono sparpagliati ovunque, finanche nello spazzolino dei denti per lavare i denti. E a un certo punto lo scrittore dice: ma è impossibile pulire tutto. Ecco la mia eredità, il mio patrimonio, quello che mio padre mi ha lasciato, la sua presenza umanissima, la sua fragilità, la sua vulnerabilità, la sua merda. Questa è la prima scena, polvere di gesso, dunque è chiaro. Ma che cos'è un maestro? Seconda scena, vi parlerò di scene esemplari. La seconda scena è inevitabile, dobbiamo evocarla, l'ho fatto tante volte, ma è necessario perché è la scena che in Occidente, nella cultura dell'Occidente, istituisce la figura del maestro. È una scena che riguarda Socrate e riguarda l'apertura del simposio di Platone. Sapete che nel simposio Agatone, un giovane ricco intellettuale, organizza un dibattito attorno alla propria mensa e invita a questo dibattito intellettuali, artisti, commediografi, filosofi a discutere della vera natura di Eros. Ma Socrate, che è l'invitato di punta, diciamo la star della serata, come tutte le star, è in ritardo. E allora Agatone è inquieto e dice: dov'è il maestro? Abbiamo organizzato tutto per incontrarlo. Un servo dice ad Agatone: il maestro è stato rapito, come spesso accadeva a Socrate, dalla verità. Questo aumenta l'attesa. Dunque, quando verrà, sarà pieno della verità che ha incontrato. E dunque arriva, dobbiamo immaginarcelo trafelato Socrate a un certo punto, scompigliato da questo incontro ravvicinato con la verità, e Agatone dice: va bene, adesso il maestro si siede vicino a me a tavola, lo voglio vicino. L'allievo vuole vicino il maestro. Perché l'allievo vuole vicino il maestro? Perché, sto citando proprio i passi, per offrire la propria mente come coppa vuota nei confronti del ricco sapere del maestro. Perché l'apprendimento immagina l'allievo, tutti noi abbiamo immaginato nei nostri percorsi scolastici, l'apprendimento

0: sarebbe un riempimento, cioè un travaso di liquidi. Il liquido del sapere del maestro si travasa nella coppa vuota della mente, si diceva anche zucca, no? Della coppa vuota, della zucca vuota dell'allievo. Questo sarebbe apprendere, sarebbe appunto accogliere il sapere del maestro, un travaso. Ma di fronte a questa richiesta di Agatone, dimmi che cosa la verità ti avrebbe detto, Socrate si rifiuta, ecco il gesto del maestro, Socrate si rifiuta di alimentare l'illusione scolastica. Ogni maestro, attenzione, questo è un punto centrale, ogni maestro che insegna in una scuola, in qualunque scuola, dalle elementari all'università, agli istituti di ricerca, il maestro, un maestro che insegna in una scuola, qualunque essa sia, è sempre antiscolastico. La sua attività si svolge dentro un'istituzione scolastica, ma il maestro non è mai scolastico. Assomiglia, come diceva Deleuze, di Sartre, il suo maestro, a una corrente d'aria fresca, una corrente d'aria che spalanca le finestre, mentre l'istituzione scolastica, diciamo, tende a chiudere le finestre, a rendere l'aria pesante, irrespirabile a volte, le teste degli allievi cadono supine sui banchi e i maestri non si accorgono e vanno avanti magari a fare lezione. Il maestro degno di questo nome è aria fresca, una corrente d'aria. E dunque Socrate, che pure è un maestro, risponde all'illusione scolastica di Agatone frustrandola. Io non ho, dice Socrate ad Agatone, non ho la verità, non ho la proprietà della verità. Io, ecco il passaggio, no? Che non è semplicemente io so di non sapere, appunto quello che tutti noi sappiamo, Socrate ha detto, no? E ha sostenuto. No, lì in questo passaggio Socrate dice qualcosa di più forte. Io non ho la proprietà della verità, io desidero la verità. Quindi il maestro è colui che testimonia non la proprietà della verità, ma il desiderio della verità. Io, dice Socrate ancora, sono un amante, qui bisognerebbe pesare davvero la parola, sono un amante della verità. E questo sconcerta Agatone e lo trasforma. In che cosa? Trasforma Agatone a sua volta in un amante della verità. Cioè rompe l'illusione scolastica, Agatone non è più una coppa vuota che attende di essere riempita, ma è un desiderio attivo, vivo, che ricerca, che ama la verità. E questo è un esito, un effetto della parola del maestro. È quello che accade nelle aule della nostra scuola, dalle elementari fino all'università, quando c'è maestro, quando c'è effetto maestro. L'effetto maestro produce l'effetto soggetto. Quando c'è maestro, gli allievi non sono coppe vuote, ma diventano soggetti, cioè diventano amanti. Quando c'è maestro, la coppa vuota si trasforma in un amante. E il libro di cui il maestro parla, questo l'ho detto in un vecchio libro, L'ora di lezione, e il libro di cui il maestro parla si trasforma il libro in un corpo erotico che l'allievo vuole toccare, vuole baciare, lettere, testamento, si diceva una volta, no? Vuole baciare, vuole toccare, vuole stringere, vuole amare. Il libro acquista lo spessore di un corpo. Quando c'è maestro, questo succede. E ancora oggi che io adoro fare lezione, quando mi trovo a fare lezione all'università, sono i miei ultimi anni di insegnamento, che cosa succede per me? Io preparo la lezione, preparo i miei appunti, preparo le citazioni, ho in mente dove andare, adoro avere i libri, le citazioni, adoro preparare una lezione, ancora preparo la lezione, e poi però quando prendo la parola e mi muovo tra le mie citazioni, ci deve essere sempre una quota, che non riesco a immaginare prima quale sia, potremmo dire, Deleuze direbbe, di ispirazione. potremmo dire di improvvisazione, ma di ispirazione, cioè mentre dico quello che ho preparato e che so, un bravo insegnante spiega quello che sa, è il minimo, ma non è così scontato. Diciamo, sapere quello che si dice è già tanto, no? C'è già una differenza grossolana. Uno parla di quello che sa, fondamentalmente, ma mentre parlo, mi trovo a parlare di quello che so, quello che non so ancora. Qui viene l'improvvisazione, qui viene l'ispirazione. Vedo qualcosa mentre racconto quello che so, che ancora non so. E senza questi momenti una lezione non può costituirsi. Quindi io devo lavorare per programmare, preparare la lezione, ma al tempo stesso devo fare spazio all'ignoto. Non solo la trasmissione del noto, ma un'apertura mia interna verso l'ignoto. La forza di ogni maestro è questa, custodire l'apertura verso l'ignoto. Torneremo su questo, non solo trasmettere il noto, perché se io dovessi trasmettere il noto, quello che mi è noto, quello che so già, l'effetto noia cadrebbe prima su di me e poi come una ragnatela su tutti quelli che mi ascoltano. Fatale, inevitabile. Altro che aria fresca, aria pesante. E dunque il maestro deve avere confidenza con l'ignoto. Non è semplice spiegare quello che non si sa. Non è semplice spiegare l'ignoto. Non è semplice custodire l'ignoto. E per spiegarvelo, per provare a dire qualcosa di questo, entriamo in una terza scena, polvere di gesso, Socrate. La terza scena è quella del mio amatissimo professore maestro dell'università, si chiamava Franco Fermiani, un grande filosofo italiano, amico di Jean-Paul Sartre, studioso dell'esistenzialismo, sotto la cui guida mi sono formato. Allora, per introdurvi questa scena, ricordiamoci sempre che la scuola, ogni scuola, porta con sé sempre una doppia anima. La prima anima, lo dico per soprattutto i filosofi, diciamo, interessati alla filosofia, la prima anima della scuola è un'anima Foucaultiana, è la scuola come dispositivo. Cosa vuol dire la scuola come dispositivo? Gli orari, calendari, materie, graduatorie, valutazioni, programmi, resoconti, eccetera, eccetera. È un tritacarne, Il dispositivo consuma anche i migliori. Dopo 30 anni di dispositivo uno esce con le ossa rotte. Se la scuola si limitasse ad essere un dispositivo, allora senza dispositivo non c'è scuola, quindi bisogna accettare il dispositivo sovraindividuale, che vale per tutti, della scuola. Ma se la scuola si riducesse al dispositivo sarebbe una prigione, sarebbe una fabbrica. Ha ragione Foucault allora di dire che la matrice della scuola è la prigione, è la fabbrica, è quello che i Pink Floyd in The Wall descrivono come il tritacarne che macina la carne viva degli studenti nel tapis roulant che li porta verso appunto l'imbuto destinato a tritare i loro corpi. La scuola dispositivo, diciamo, è l'anima grigia della scuola, i dossier, appunto, i programmi, le verifiche, le gerarchie, ma sempre c'è una seconda anima nella scuola. E questa seconda anima della scuola non ha a che fare con i dossier, non ha a che fare con i dispositivi, non è grigia. Direi, per darvi un'immagine, ha a che fare con l'esperienza della luce. E potremmo dire che il maestro, un maestro, è sempre una figura della luce. Quando ho sentito la sua voce, le sue parole, prima di Fermiani ho avuto la fortuna di avere altri maestri, qualcosa illumina. Il maestro non ha potere, non si definisce a partire dal potere, il dispositivo si definisce a partire dal potere, ma il maestro non si definisce a partire dal potere. Il maestro si definisce a partire dalla sua capacità non di comandare, ma di illuminare. E illuminare vuol dire allargare l'orizzonte del nostro mondo. allargare l'orizzonte della nostra vita. Questo accade con i bambini nelle scuole elementari e accade fino ai piani più alti, diciamo così, negli istituti di ricerca. Sempre l'incontro con un maestro è l'incontro con una parola che illumina. Ecco perché noi possiamo dire che la chiarezza è una virtù fondamentale del maestro. L'essere chiaro, asciugare i concetti, non significa banalizzare i concetti, ma significa fare della luce lo strumento di trasmissione del sapere. E questo accadeva nell'aula in cui c'era Ferniani, un'aula non dico grande come questa, ma quasi assiepata di studenti, e lui arrivava col suo estate-inverno impermeabile di cuoio, stretto alla vita, sembrava un fungo atomico in movimento. Era un personaggio molto sofferente. Il padre, Enea Ferniani, ha scritto uno dei libri più belli pubblicati da Bollati Boringhieri sulla sua esperienza a Mauthausen, nel campo di concentramento di Mauthausen, e il figlio, che allora Franco frequentava un liceo milanese, fu incarcerato a San Vittore, sottoposto a fucilazioni simulate per avere informazioni sul padre, che era uno dei rappresentanti della resistenza a Milano. Questo per dire perché, per esempio, Franco Ferniani camminava rasente i muri. E tutta questa confusione, questo apparire come un naufrago per certi versi della vita, una volta che saliva in cattedra, lasciava il posto ad un faro, ad un laser, ad una luce, e sotto la sua voce i testi di Heidegger, di Nietzsche, di Sartre, i passaggi più complessi, più difficili, più ingarbugliati si scioglievano e tutto si chiariva. La chiarificazione è una delle attività fondamentali del maestro, ma solo fino a un certo punto, perché la dimensione cartesiana della spiegazione del maestro arrivava ad un certo punto e diceva: qui non si capisce, qui non si può dire, qui la luce non arriva. Altra funzione fondamentale del maestro, che non è contraddittoria con l'illuminare, si tratta di illuminare, di chiarificare, ma anche di preservare l'ombra. Non si può dire tutto, non si può sapere tutto, c'è qualcosa che sfugge. Allora la sua forza era di tenere insieme la chiarificazione e la custodia di quello che non si può dire, di quello che sfugge al maestro. Mi ricordo che, lo riporto in questo ultimo libro, il primo colloquio che ebbi con lui, col quale poi lavorai per 3 anni in università come ricercatore, e quando andai a chiedergli la tesi di laurea, e lui mi guardò e mi disse: con chi studia filosofia? Una domanda strana. E io dissi: guardi, da solo. Ottimo. Filosofia si studia da soli. Non capivo bene questo, non capii bene al momento questo tipo di dialogo, di incontro, ma è vero che c'è una solitudine del maestro. La folla, nel caso di Ferniani, di allievi lo circondava, ma ogni volta su quella cattedra si consumava qualcosa che era nell'ordine del Sahara, di un deserto in cui il solo abitante era la parola del maestro, e questo la rendeva ancora più potente. Altra scena, e una scena a cui sono molto legato e vorrei soffermarmi su questa scena, l'ho già citata nell'ora di lezione, ma solo en passant in questo libro mi soffermo a lungo, perché è una scena che ci dice qualcosa veramente di essenziale sul maestro. Questa scena, siamo in estate, dunque è una scena che si svolge in Costa Azzurra, possiamo supporre, in una località di mare francese. È Gilles Deleuze che la descrive in uno dei libri più belli del Novecento filosofico, titolato Differenza e ripetizione. Prendiamo anche questi due termini, differenza e ripetizione. L'attività di un maestro è questa: ogni maestro ripete, deve ripetere, Pensate a un insegnante ha un programma che ripete da 30 anni, lo deve fare, è il suo mestiere, ripete un programma, ma nella ripetizione deve introdurre la differenza, la discontinuità, l'ispirazione, l'improvvisazione. Allora, Deleuze mette in scena questa situazione, un bambino vuole imparare a nuotare, davanti a sé il maestro. Li dobbiamo immaginare sulla spiaggia, coi costumi da bagno che c'erano in quegli anni, bambino e maestro. E il maestro, per aiutare il bambino ad apprendere l'arte, la tecnica del nuoto, comincia a mettere in scena il bestiario del nuoto. La rana, il delfino, la farfalla, e il bambino è invitato a ripetere i movimenti del maestro. Ogni tanto il maestro gli corregge il movimento del braccio, ogni tanto interviene per facilitare il movimento del respiro, ma in ogni caso, in questa fase dell'apprendimento, i due sono uno di fronte all'altro, come allo specchio. Questa è un'altra illusione scolastica. Come avviene l'apprendimento? Per imitazione, per riproduzione. Secondo una logica speculare, io sono tenuto a ripetere i gesti, i movimenti del mio maestro. E la nostra scuola, apro, chiudo una parentesi, fino all'università, tende a premiare chi ripete bene. In università, quando uno prende 30, quando ha ripetuto bene, quando cioè ha riferito con precisione, con la maggior precisione possibile, potremmo dire, il sapere del maestro. È un tema enorme, la valutazione premia il plagio. Più uno plagia bene, più prende dei bei voti. E questo è il dramma, che quando la scuola finisce, uno poi deve invece mettere in campo qualcosa di proprio. Il plagio non è più sufficiente, anzi. Ma noi ragioniamo così, impostiamo la valutazione sul modello del plagio. Quello che sto descrivendo è un plagio, potremmo dire un plagio formativo. Il bambino deve apprendere una tecnica, potremmo fare l'esempio del tennis. Chi conosce il tennis sa che ci sono dei movimenti che non si possono improvvisare, ma che corrispondono ad una tecnica. Potremmo anche chiederci, ma allora è tutto qui? Allora, l'apprendimento, la formazione della vita assomiglierebbe o avrebbe come simbolo quello della scala. Cominciamo dai gradini più bassi, pensiamo alla matematica, si parte dalle operazioni elementari, sottrazione, addizione, divisione, e un gradino dopo l'altro si raggiungono le composizioni più matematicamente sofisticate, l'analisi matematica. Funziona davvero così? Nella nostra testa un po' sì. Tutti noi abbiamo in mente questo modello progressivo della formazione del sapere e della vita dei nostri figli. Si parte dal gradino più basso, si arriva al gradino più alto. Come chiamiamo questo? La chiamiamo maturazione. E l'ultimo gradino dovrebbe essere maturo. C'è l'esame di maturità, c'è la tesi di laurea. Sono maturazioni di un progresso rettilineo, lineare, cumulativo, di cui Hegel, per esempio, fa l'elogio nella Fenomenologia dello spirito, cioè l'idea che ogni gradino è necessario e che il gradino successivo è il superamento, Aufhebung, dice Hegel, del gradino precedente. È convincente, uno potrebbe dire, ma le cose non sono così. Non funziona così. Si potrebbe dire che non funziona quasi mai così, aggiungiamo bene o male, perché sennò noi formeremmo delle macchine. Il modello dell'apprendimento non può esaurirsi in quello della scala. Certo che c'è una scala, c'è nel tennis, c'è nel nuoto, c'è nella matematica, ma non può esaurirsi nella scala. Chiediamoci, per esempio, su questo ci sono degli studi anche molto interessanti degli psicologi dell'età evolutiva, quando ciascuno di noi ha cominciato a parlare? O quando ha cominciato a leggere? Quando si è accorto: so leggere? Pensate che davvero sia avvenuto così, gradino dopo gradino, e ad un certo punto c'è un gradino che dice: so leggere? No, è avvenuto qualcosa, è scattato qualcosa, un istante di luce. Certamente ci sono state prove, errori, sforzi, ripetizioni, c'è la scala, poi c'è un istante di luce, parlo. Chiediamoci per esempio perché, se uno vuole imparare una lingua straniera, il modo migliore è innamorarsi di una donna straniera. Questo per esempio è un elemento di esperienza molto banale, ma che sconvolge il tema della scala. L'amore mette le ali al sapere. Per imparare una lingua bisogna trovare un uomo o una donna di un'altra nazionalità, più che imparare le strutture grammaticali della lingua. Nella scena il bambino impara il nuoto, sta apprendendo il nuoto, sta facendo come fa il maestro, attenzione, fa come fa il maestro, ma ad un certo punto suggerisce Deleuze, ci deve essere uno scatto. In che cosa consiste in questa scena lo scatto? Consiste nel fatto che il maestro è colui che spinge il bambino verso l'onda. Allora, sulla spiaggia tutto è fermo, tutto è statico, tutto è semplice. Io sto apprendendo la tecnica del nuoto, ma per verificare se davvero è stata appresa, se davvero il bambino l'ha fatta propria, se davvero sa nuotare, ci vuole l'impatto con l'onda. E allora il maestro è colui che spinge il bambino verso l'onda, e potremmo dire anche che il maestro è l'onda, che costringe il bambino a fare proprio quello che fino a quel momento ha appreso solo formalmente. È l'urto con l'onda. L'urto con l'onda, l'incontro con l'onda, quello che determina la formazione effettiva della nostra vita. Non è la scala. L'incontro con l'onda è nell'ordine dell'imprevedibile. Sono entrato in quell'aula, non sapevo neanche bene di che cosa parlasse. Ho sentito la sua voce, ho sentito come parlava, e questo ha cambiato l'orientamento della mia vita. Pensavo che l'orientamento fosse una scala, e invece le nostre vite non assomigliano per nulla alla scala, assomigliano a quella del bambino che incontra l'onda, e l'onda lo costringe a cosa? A inventare un proprio stile. Allora, noi non siamo appunto soggetti che salgono una scala, noi siamo esposti continuamente all'impatto con l'onda, ed è l'impatto con l'onda che determina il nostro stile e determina la nostra formazione, la forma della nostra vita. Ho usato una parola a cui tengo molto, che è la parola costrizione. Il bambino è costretto a incontrare l'onda. Da che cosa si riconosce un maestro? Questa è la quinta o sesta scena che vi voglio descrivere, dopo quella dell'onda. Da che cosa si riconosce un maestro effettivamente? Una volta mi trovavo in un convegno di filosofia, che non sono più i convegni che io frequento più quelli di psicanalisi, diciamo, però era un convegno su Giordano Bruno, e avevo di fianco a me un mio amico specialista in Giordano Bruno, e ascoltavamo un dotto, erudito intervento su Bruno, e il mio collega fa un commento perfido rispetto al professore che stava parlando con molta erudizione e competenza. Dice: vedi, lui può parlare di qualunque cosa così, qualunque tema, dalla coltivazione del tabacco nel Messico fino all'alchimia in Bruno, è una macchina. lì non c'è maestro, c'è efficienza, competenza, potremmo dire intelligenza, aggiungerei artificiale, ma non c'è maestro. Perché da che cosa si distingue il maestro? Non che può parlare liberamente con competenza di ogni cosa. Quello che Umberto Eco chiamava l'imbecillità erudita. Parlare con competenza. Ci sono quelli, no? Che su qualunque tema possono parlare con grande competenza. Qualunque tema. No, il maestro ha una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri, il suo pensiero. Gli preme, lo preme, può parlare solo di ciò che lo preme, di ciò che gli preme, è pressato dal pensiero, non è semplicemente uno che si mette a pensare, ma è costretto a pensare, è ingaggiato nel suo pensiero. Questa dimensione della costrizione definisce un maestro, perché quando lui parla, io so che dice la verità. E perché so che dice la verità? Perché parla di ciò che gli preme. Mi capite la differenza? Un conto è parlare di ciò che io so, e posso parlare con competenza di quello che so, ma un conto è parlare di ciò che mi preme. Allora, un maestro, e questa è la definizione fondamentale che do in questo libro, poi c'è molto di più, ma insomma l'essenziale, se dovessi dire, è proprio questo. Un maestro è colui che può parlare solo di ciò che gli preme. E questo trasmette un senso di autenticità in chi ascolta. Non è semplicemente un erudito che può parlare di qualunque cosa, è costretto a parlare di poche cose, di poche cose. Ne avrei tantissime di scene, fatemene dire almeno due rapidamente. Questa è una scena che questo ho ripreso, a me molto cara. Che cosa fa un maestro? Un maestro favorisce la disinibizione, cioè favorisce la rottura dell'illusione scolastica a Agatone, coppa vuota, favorisce il movimento dell'allievo. Ma se l'allievo è come Agatone, l'allievo non è in movimento, l'allievo aspetta di essere riempito, di essere fecondato dal sapere del maestro. Allora raccontano questa leggenda su Emilio Vedova, alcuni di voi l'avranno già sentito, di Emilio Vedova, grande pittore veneziano che insegnava pittura ai suoi allievi e che aveva un metodo per rompere l'inibizione dei suoi allievi. Quando cioè i suoi allievi si trovavano di fronte alla tela, bloccati, inibiti. Potremmo dire quando l'attore, il giovane attore, si trova sul palco e la voce non esce, bloccato, o il musicista inibito di fronte all'assoluto silenzio della sala, o lo scrittore di fronte al vuoto della pagina bianca. Sono tutti esempi di blocchi, o il giovane studente di fronte alla sua tesi di laurea. Clinicamente conosciamo molti casi di persone che si fermano alla fine, quando dovrebbero cominciare. Abbiamo un blocco. Vedova cosa faceva per sbloccare questi allievi? Arrivava, non so se avete in mente la figura, un uomo molto alto, capello lungo, bianco, barba, figura profetica, arrivava con un secchio pieno di colore, metteva uno spazzolone nel secchio e dava un colpo di spazzolone sulla tela. E questo metteva in movimento l'allievo. Interroghiamo rapidamente questo gesto. Che cosa fa qui vedova? Uno dice, vabbè, scarabocchia in modo tale che l'allievo peggio di così non può fare, no? Il maestro ti fa vedere che, diciamo, sei libero di fare quello che vuoi, anche di sporcare la tela. Non devi avere sudditanza, non devi avere paura. Certo, uno può leggere questo, e non è del tutto sbagliato leggere così, non devi avere paura. Questo è un altro grande principio che sostiene la postura del maestro. Dovrei citare Gesù, insegnava con autorità, dicono i suoi di lui, ma in che cosa consisteva l'autorità di Gesù? Che trasmetteva a partire dal suo corpo, dalla sua vita, dalla sua esistenza, il fatto che non bisogna avere paura, che non devi avere paura, che si può camminare sulle acque. Se non hai paura dell'onda, puoi attraversare l'onda, puoi camminare sulle acque. Non devi avere paura. Testimoniare questo. Ora, vedova dice ai suoi allievi, non abbiate paura. Fatevi sotto, campo di battaglia. Poi c'è una seconda lettura più profonda di questo gesto, che è quella che mi interessa mostrarvi. La tela bianca, la pagina bianca, il silenzio a teatro o prima di un concerto, non sono dei vuoti, sono dei pieni. Se un giovane scrittore si trovasse di fronte alla pagina bianca, questa pagina non sarebbe bianca, ma ci sarebbe dentro McCarthy, Proust, Kafka, Dante. E come potrebbe questo giovane scrittore pretendere di scrivere qualcosa dopo Proust, dopo Kafka, dopo McCarthy, dopo Philip Roth? Impossibile, la pagina è piena, strapiena. E lo stesso si dovrebbe dire della tela. Come si può dipingere dopo Turner, dopo Pollock, dopo Monet, dopo Van Gogh? La tela non è vuota, la tela è piena, strapiena. Allora il problema del gesto di vedova è pulire la tela, svuotare la tela, dimenticare tutto ciò che è già stato fatto, tutto ciò che è già stato visto, tutto ciò che già conosciamo. Ci vuole un momento di oblio, altrimenti siamo perduti. Altrimenti non potremo mai generare qualcosa di nuovo, perché, come direbbe Nietzsche, c'è un eccesso di memoria che ci impedisce la creazione. Perché ci sia creazione, invenzione, è necessario svuotare la tela di tutto ciò che abbiamo già visto. È necessario un tempo di oblio, un tempo di dimenticanza. E questo accade sempre, in ogni atto creativo. Bisogna non temere l'onda, non avere paura dell'onda. C'è un racconto, due racconti zen rapidissimi, ce n'è uno che spiega molto bene questo, un professore di Oxford, questo lo trovate nei 101 racconti zen, un professore di Oxford vuole imparare l'arte dello zen, va da un maestro, siamo primi del Novecento, il maestro lo riceve e gli offre una tazza di tè. Il professore Oxford si sente a casa e il maestro comincia a versare il tè nella tazza, ma non si ferma quando il tè straborda dalla tazza, continua a versare tè. Il professore di Oxford rimane sconcertato e dice, maestro, ma la tazza è piena, troppo piena, dice. Bisogna aggiungerne ancora perché si svuoti. Il problema è che la tazza è troppo piena, Agatone si è riempito troppo di nozioni, di informazioni e non ha più rapporti con ciò che gli preme. Seconda storia zen che ci interessa ancora di più, anche questo riguarda l'apprendimento, il rapporto tra un allievo e un maestro. C'è un allievo che vuole imparare Kendo, che è l'arte della spada. Allora sceglie il maestro migliore in Giappone in quest'arte e si rivolge a lui chiedendogli: voglio imparare tutti i segreti di questa arte, dell'arte della spada. Allora il maestro lo riceve e gli dice: va bene, spacca la legna. Questo prende e lascia e comincia a spaccare la legna. Dopo una settimana che spacca la legna, gli dice: ma io non sono venuto per spaccare la legna, sono venuto per apprendere la tecnica della spada. Il maestro lo ascolta e dice: bene, allora fai questo esercizio, cammina sul bordo dei tappeti, sul bordo, in modo tale che non tocchi, diciamo così, il centro del tappeto. Sei obbligato a camminare solo sui bordi. L'allievo non capisce bene, ma esegue e fa questo esercizio di camminare sui bordi. Passa un'altra settimana, due settimane, torna dal maestro: ma io voglio l'arte della spada. E il maestro gli dice: va bene, adesso te la insegnerò, ma ti voglio spiegare quello che ho fatto fino a questo momento. Per usare con efficacia l'arte della spada devi avere forza. E il primo esercizio è servito per coltivare la tua forza. Ci vuole poi equilibrio. E il secondo esercizio ha potenziato il tuo equilibrio. Adesso c'è il terzo, non dice proprio così. Invita l'allievo a seguirlo in cima ad una montagna. E in cima a questa montagna c'è un piccolo ponte di legno che unisce due montagne tra loro e quindi che si apre sull'abisso. Piccolo, fragile ponte di legno che si apre sull'abisso. E il maestro dice: questo è l'ultimo esercizio, attraversa il ponte di legno e poi ti insegnerò la tecnica della spada. E qui abbiamo di nuovo quello che abbiamo incontrato negli allievi di Vedova, cioè si blocca, ha paura, vede il ponte fragilissimo, vede l'abisso, trema, si arresta, si blocca, non procede. E a un certo punto, mentre è in questa situazione in cui il maestro attende che lui si muova e vada verso l'attraversamento del ponte, arriva un cieco col suo bastone, che con tutta tranquillità prende il ponte, lo attraversa e arriva dall'altra parte. Commento del maestro: quando avrai raggiunto la postura del cieco, che non si preoccupa di quello che potrà accadere, ma ha fede, fiducia nei suoi atti, potrai usare l'arte della spada. Qual è il senso di tutto questo? Che la tecnica, ogni tecnica, non è mai sufficiente a trasmettere il sapere. La trasmissione del sapere non riguarda semplicemente l'acquisizione di una tecnica. Qui che cosa è che sfugge la tecnica? Il fatto che questo ragazzo deve liberarsi dall'attaccamento al suo io, al proprio io. Potremmo dire radicalmente alla propria vita, perché finché c'è questo attaccamento non ci può essere coraggio nel combattimento, non ci può essere la possibilità di usare con efficacia la spada. Potremmo dire che in questo caso il ponte assomiglia all'onda. Si potrebbe anche dire che noi siamo sempre esposti all'onda e a ponti fragili, e che la vera formazione è nell'impatto con l'onda, nell'impatto col ponte fragile, dove noi, come mi diceva il mio professore, con chi studi filosofia? Solo. Ottima risposta. C'è nessuno sul ponte con me. Non c'è nessuno con me, non c'è più il mio maestro mentre mi tuffo nell'onda. Gli effetti di formazione implicano sempre una solitudine radicale. Io non posso fare senza il maestro, ho bisogno del maestro, faccio come il maestro, faccio con il maestro, perché possa fare da solo, perché possa arrivare ad attraversare il ponte e a incontrare l'onda da solo. Permettetemi gli ultimi due passaggi. Uno, spero un po' divertente, prendiamola sul ridere. Qui è proprio materia psicoanalitica bruta. Qual è il primo prodotto che il soggetto genera da sé? Abbiamo parlato di solitudine, no? Il nostro primo prodotto è stata la nostra cacca. Freud lo sottolinea. Il primo atto creativo di un soggetto, di un essere umano, il suo primo prodotto, torniamo indietro quindi, immaginiamoci piccolissimi, ci sarà stato un momento in cui non solo abbiamo svuotato il nostro intestino, ma abbiamo anche portato alla nostra mamma o al nostro altro il prodotto del nostro intestino. Guarda che stronzo che ho fatto. E la mamma cosa dice? Ma non è uno stronzo, è una pepita. Meraviglia. Che cosa hai fatto? Stupendo. Il bambino dice, ho fatto una pepita. Non una cagata, scusate. Ci divertiamo un po', però appunto è molto serio. Ho fatto una pepita. Pensavo di aver fatto, sembra il titolo di un film, pensavo di aver fatto una cagata, ho fatto una pepita d'oro. Freud su questo insiste a lungo, diciamo, l'equivalente denaro feci, ma non ci interessa. Prima scena. Devo entrare un po' più nel dettaglio. Voi sapete che la pulsione anale si struttura su due tempi fondamentali, ritenzione, evacuazione. È il movimento dello sfintere. Trattengo, rilascio. Immaginiamo il bambino, trattiene, vasino, rilascia, porta il vasino dalla mamma, pepita d'oro, felice. Ma dopo, rimaniamo sul punto, e comincia a instaurarsi un dubbio nel bambino, in tutti i bambini, in noi stessi, in tutti noi. Perché la prima era una pepita. Ma chi mi dà la certezza che la seconda otterrà lo stesso plauso della prima? Comincia a instaurarsi il dubbio. E se fosse solo, appunto, una cagata, come dire, la mamma guarda, come la mamma medico di un mio paziente che ha avuto un blocco nei suoi studi notevole, che esaminava le feci del suo bambino per capire se l'alimentazione era corretta, quali studi. Questo ogni volta che fa un esame immagina la madre che esplora le sue feci. Se la seconda fosse una cagata, nasce il dubbio. Quindi, di nuovo, trattengo o rilascio? I fenomeni di inibizione, tutti i fenomeni di inibizione intellettuale hanno a che fare con questo punto. Perché se io trattengo, se io mi trattengo fino alla stitichezza, quindi non parlo, non scrivo, non alzo la mano, non mi espongo, mi trattengo, io non rischio nulla. Non rischio che l'altro mi dice, pensavi fosse una pepita? È una cagata. Avete tutti presente la grande bellezza di Sorrentino? È la storia di uno scrittore, ve la ricordo rapidamente, Geppi, interpretato, insomma, avete tutti presente da uno straordinario Tony Servillo, ma la storia di questo scrittore è che ha fatto un libro. una pepita. E poi non ne ha più fatti. Perché il dubbio era, ho fatto un libro straordinario, ma come potrò farne altri a questo stesso livello? Vedete il meccanismo della fissazione anale, come si struttura? Meglio rimanere al di qua della pagina bianca, meglio trattenere, meglio sviluppare un'avarizia fondamentale, che è l'avarizia della stitichezza, che fa in modo che io conservi le mie pepite dentro di me e che tra me e me dico, faccio delle pepite, ma finché non le fai vedere è merda. E questo spiega molto l'inibizione. Quando citavo Gesù, adesso il passaggio sembra profano e scabroso, ma Gesù, Deleuze, non avere paura del mare, cammina sulle acque, è questo, non trattenere, non conservare, perché chi vorrà conservare la propria vita la perderà, e chi invece per causa mia sarà disposto a perderla la troverà. Ecco, il maestro è colui che spinge verso l'esposizione della propria merda. Concludo con l'ultima scena, che è la virtù maggiore del maestro, e la voglio dire con le parole di Nietzsche, in uno dei testi forse più radicali sulla figura del maestro, che è Così parlò Zarathustra, dove Nietzsche sostiene che la virtù più grande di un maestro è quella di saper tramontare. Non solo di saper tramontare, ma di saper tramontare nel tempo più giusto. Dovete, cito Zarathustra ai suoi allievi, dovete voi perdermi per potervi trovare. Il dono che il maestro fa è il dono del proprio tramonto. Il tramonto del maestro è ciò che rende possibile all'allievo di trovare il proprio spazio, non nell'odio, perché molti rapporti maestro-allievo finiscono nell'odio, finiscono nel risentimento, nell'odio reciproco. Il maestro vuole uccidere l'allievo perché l'allievo lo oltrepassa, l'allievo vuole uccidere il maestro perché il maestro lo ostruisce. Come si esce da questa dialettica servo-padrone che blocca molto spesso non solo i rapporti tra genitori e figli, ma anche i rapporti tra maestri e allievi? L'arte del tramonto, la disponibilità a tramontare, il tramonto come la forma più alta del dono. Grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: altrove.
1: Nel 2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani, evoluti a tal punto.

0: Questo è andato disperso.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia.
1: Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino.
0: Mi ha dato agilità come di cerve. Sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia. Le mie braccia a tender l'arco di bronzo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te.
1: La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto.
4: La tua bontà mi ha fatto crescere.
0: Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
4: Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati, sono caduti sotto i miei piedi.
0: Tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli avversari.
4: Dei nemici mi hai mostrato le spalle, hai disperso quanti mi odiavano, hanno gridato e nessuno li ha salvati, al Signore ma non ha risposto.
0: Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade.
4: Mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito, all'udirmi subito mi obbedivano.
0: Stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra mi sostiene, o Signore.
0: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
1: Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi scampi dai nemici furenti.
0: Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento.
1: Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome.
0: Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza.
0: Togli il velo ai miei occhi, Signore.
3: Scruterò i prodigi della tua legge.
0: Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Davide radunò di nuovo tutti gli uomini migliori di Israele, in numero di 30.000. Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda, per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che siede in essa sui cherubini. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzzà e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Uzzà stava presso l'arca di Dio e Achio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele facevano festa davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, timpani, sistri e cembali. Ma quando furono giunti all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e vi si appoggiò perché i buoi la facevano piegare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo percosse per la sua colpa ed egli morì sul posto, presso l'arca di Dio. Davide si rattristò per il fatto che il Signore si era scagliato con impeto contro Uzza. Quel luogo fu chiamato Perez Uzza fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: «Come potrà venire da me l'arca del Signore?» Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé, nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom di Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Ma poi fu detto al re Davide: «Il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio». Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca del Signore con tripudi e a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra. Vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide aveva piantato per essa. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Ma incontro a Davide, che tornava per benedire la sua famiglia, uscì Mical, figlia di Saul, e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re d'Israele a mostrarsi scoperto davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Mical: «L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele. Ho fatto festa davanti al Signore. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi. Ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato». Mical, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte.

0: Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza.
1: I sacerdoti si vestano di giustizia, i fedeli cantino di gioia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, entri il Re della gloria.
1: I sacerdoti si vestano di giustizia, i fedeli cantino di gioia.
2: Dall'omelia ai neofiti sul Salmo 41 di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Dunque, come quei cervi anelano ai corsi d'acqua, così anche i nostri cervi, che allontanandosi dall'Egitto e dal mondo, hanno ucciso il Faraone nelle loro acque, ed hanno sommerso il suo esercito nel battesimo, dopo l'uccisione del diavolo, anelano alle fonti della Chiesa, cioè al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che il Padre sia sorgente è scritto nel profeta Geremia. Hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Del Figlio poi leggiamo in un passo. Hanno abbandonato la fonte della sapienza. Infine dello Spirito Santo si dice: chi beve dell'acqua che io gli darò, questa diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. L'Evangelista spiega il passo dicendo che questa parola del Signore si riferisce allo Spirito Santo. I testi citati provano chiarissimamente che il mistero della Trinità è la triplice fonte della Chiesa. A questa fonte anela l'anima del credente, questa fonte brama l'anima del battezzato dicendo: «L'anima mia ha sete di Dio, fonte viva». Non ha desiderato infatti freddamente di vedere Dio, ma l'ha desiderato con tutta la brama, ne ha avuto una sete ardentissima. Prima di ricevere il battesimo, parlavano tra loro e dicevano: «Quando verrò e vedrò il volto di Dio?» Ecco, si è compiuto quello che domandavano. Sono venuti e stanno in piedi dinanzi al volto di Dio e si sono presentati davanti all'altare e al mistero del Salvatore. Ammessi a ricevere il corpo di Cristo e rinati nella sorgente della vita, parlano fiduciosamente e dicono: «Mi avanzerò nel luogo del tabernacolo mirabile, fino alla casa di Dio». La casa di Dio è la Chiesa, questo è il tabernacolo mirabile, perché in esso si trova la voce della letizia e della lode e il canto di quanti siedono al convito. Voi che vi siete rivestiti di Cristo e seguendo la nostra guida mediante la parola di Dio siete stati tratti come pesciolini all'amo fuori dei gorghi di questo mondo, dite dunque: in noi è mutata la natura delle cose. Infatti, i pesci che sono estratti dal mare muoiono. Gli apostoli invece ci hanno estratti dal mare di questo mondo e ci hanno pescati perché da morti fossimo vivificati. Finché eravamo nel mondo, i nostri occhi guardavano verso il profondo dell'abisso e la nostra vita era immersa nel fango. Ma dopo che siamo stati strappati ai flutti, abbiamo cominciato a vedere il sole, abbiamo cominciato a contemplare la vera luce ed emozionati da una gioia straordinaria, diciamo all'anima nostra: «Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio».

0: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco.
1: Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vita.
0: Per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
1: Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vita.
2: Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Pietà di me, oh Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.

0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
2: Nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
3: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
2: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
4: Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

0: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie al Signore, che ci dona la luce di un nuovo giorno, e invochiamo la sua benedizione.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Tu alieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia, e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa, che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: el tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno, because it never stops.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. In primo piano lo scisma delle Fevriani dopo l'ordinazione in Svizzera di 4 vescovi senza mandato pontificio e nonostante l'accorato appello di Papa Leone, la separazione dalla Chiesa è stata automatica. Dal Vaticano arriverà la scomunica. Paolo Fucili.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne, de con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefevriane sparse nel mondo da oggi a 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina è salito a 10 morti e 54 feriti il bilancio delle vittime dei raid russi di questa notte sulla capitale Kiev. Il Qatar fa sapere che ci sono stati progressi positivi nei colloqui indiretti a Doha tra Stati Uniti e Iran. Il caldo concede una tregua, oggi solo Catania e Reggio Calabria hanno il bollino rosso, ieri erano 25 le città e però allerta maltempo per forti temporali che ieri sera hanno già causato danni e disagi in Lombardia. Oggi festa l'ambasciata statunitense a 250 anni dall'indipendenza americana dopo le tensioni Trump-Meloni e i tentativi di ricucire. Sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita della presenza della premier Meloni, che ieri ha riunito a Palazzo Chigi ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, focus sulle spese militari e il safe europeo. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale con la maggioranza che non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Il testo in aula arriverà il 15 di luglio. Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova in provincia di Macerata nelle Marche, sospetti sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Mondiali, gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia, accedendo così agli ottavi, come Inghilterra e Belgio che hanno sconfitto rispettivamente Congo e Senegal. Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borges in 3 set e avanza al terzo turno. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu insieme dal lunedì al venerdì alle 7 alle 10 su Neblu 2000. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani in edicola questa mattina che sono piuttosto composite, però ci sono temi che tornano come la questione delle Fevriani e quindi di fatto la decisione della comunità San Pio X ordinando senza mandato pontificio consacrando quattro vescovi. Di per sé, proprio come prevede la legge vaticana e il diritto canonico, si pongono fuori dalla Chiesa e quindi in automatico proprio arriverà la scomunica, e questo nonostante l'accorato appello di Papa Leone. I giornali oggi non solo spiegano quello che è successo, ripercorrono anche la storia delle Fevriani, perché in realtà non è il primo atto scismatico da parte dei seguaci di Le

0: sulle tasche di Trump, cioè quanto Trump ha guadagnato da quando è presidente, soprattutto guadagni che arrivano dalla cosiddetta valuta virtuale, dai bitcoin. Beh, viene fuori che mai nessun presidente statunitense ha guadagnato tanto, quindi la domanda sorge spontanea. Noi parliamo dei disastri di Trump da un punto di vista di politica interna americana, di equilibri internazionali, di fallimento strategico operativo della guerra in Iran, però forse dobbiamo porci la domanda se in realtà le priorità di Trump guardano verso altre direzioni e dunque ha raggiunto gli obiettivi che voleva conseguire. Pare che abbia guadagnato una roba come un miliardo di dollari, roba veramente impressionante. Poi c'è molto di più tra politica e cronaca italiana. Noi cominciamo la lettura dei quotidiani dall'Avvenire. Ferita alla Chiesa, la Fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio, atto scismatico. Il superiore delle Fevriani ammette: parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica. Nel pezzo che vi faccio ascoltare di Nicola Ferrante ripercorriamo proprio la storia delle Fevriani, quindi la storia della Fraternità San Pio X.
1: In principio fu Marcel Lefebvre, non un vescovo qualunque. Ha solo 42 anni quando Pio XII lo nomina vicario apostolico dell'Africa, dove resta 15 anni accrescendo il numero di cattolici. Ma quando torna in Europa, a Roma è in corso il Concilio Vaticano II ed è allora che comincia lo strappo. Lefebvre è la voce di riferimento di quei padri conciliari critici verso il nuovo volto della Chiesa. Di quella svolta contestò tutto: la libertà religiosa, l'ecumenismo, la riforma liturgica e la collegialità episcopale. Per lui la Chiesa di Roma era diventata troppo modernista. Così nel 1970 fonda la Fraternità Sacerdotale di San Pio X, richiamando nel nome una fedeltà più spiccata alla tradizione. Poi nel 1988, proprio come oggi, le prime 4 ordinazioni episcopali senza mandato pontificio portano al primo scisma. Vano il vigoroso tentativo di San Giovanni Paolo II di farlo desistere. Solo nel 91, con la morte del fondatore, si apre un lento percorso di ricucitura che trova una svolta nel 2009 sotto il pontificato di Papa Benedetto, con la remissione della scomunica di 20 anni prima.
2: Ho deciso giorni fa di concedere la remissione della scomunica in cui erano incorsi i 4 vescovi ordinati nel 1988 da Monsignor Lefebvre senza mandato pontificio.
1: Ma evidentemente tanta paternità continua a non bastare.
0: E ascoltiamo adesso la riflessione dello storico del cristianesimo Alberto Melloni.
3: La Fraternità San Pio X di Econ ha deciso ancora una volta di ricorrere allo scisma per attirare l'attenzione su di sé. L'aveva già fatto nell'88 e forse questa volta ancora più di allora è una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista, e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo razzalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che del tutto sbagliate, teoriche, concilia ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i Fevriani, che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa, hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non possono ignorare le conseguenze che ci sono. Quello che comincia oggi quindi è uno scisma nel quale forse le Fevriani sperano di avere trovato materia per una nuova fase negoziale o di compromesso, ma come abbiamo visto tutti quanti, Papa Leone è un uomo mite, piuttosto taciturno, silenzioso, riflessivo nelle decisioni che prende, ma nelle situazioni di conflitto non ha esitato, lo ha capito anche il presidente Trump, a far sentire la sua voce. E anche in questo caso, con una scomunica che non ha bisogno di essere notificata perché è già automatica per sé nell'atto che viene compiuto, si vedrà che la grande Chiesa ha certo posto per tutti i gusti, ma non ha paura di chi sfida l'autorità.
0: E il tema viene riproposto in primissimo piano anche dal Corriere della Sera. Lo strappo, ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, e poi tanti commenti che si

Seguono sulle pagine dei giornali anche l'intervista di Gian Guido Vecchi a padre Georg Schwein, ricordiamo segretario particolare di Benedetto XVI, che dice: hanno prevalso i più accaniti, ma sulla messa in latino Roma si dimostri flessibile. Lo storico segretario di Papa Ratzinger ricorda, lui, nel senso proprio Benedetto XVI, tese la mano ma non l'hanno accettata. E poi per anche, diciamo, capire, decifrare alcuni aspetti dei lefebvriani, c'è anche una sorta di glossario di Esther Palma sul Corriere della Sera, che ci spiega tra bente, guanti e liturgie il significato dei simboli lefebvriani, se anche voi avete avuto modo poi ieri di vedere le immagini arrivate da Econ in Svizzera. L'apertura del Corriere della Sera dunque dedica ampio spazio alla vicenda dei lefebvriani, ma poi di taglio centrale, con un certo risalto, si va direttamente a fare i conti in tasca al presidente americano. I guadagni record di Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon dice: c'è chi gestisce i miei soldi. Così, insomma, una dichiarazione, diciamo così, piuttosto scivolosa. Ovviamente il presidente, si scrive ancora nel pezzo a più mani tra Gaggi, Galluzzo e Mazza, respinge ogni accusa di un conflitto di interessi e dice anche di non sapere nulla di questi introiti, perché gli investimenti sono gestiti da professionisti con i quali lui proprio non parla. Trump dice anche: guadagno perché sono ricco, e con la borsa che sale tutti i ricchi che investono guadagnano. No, è questo, la legge di Trump, possiamo dire. Noi ricordiamo sempre che Trump, che spesso viene riportato come un businessman assolutamente capace e performante, in realtà ha collezionato proprio anche nel suo business di massimo interesse, ovvero quello immobiliare, delle sonore, definiamole sconfitte, dei sonori fallimenti molto molto molto gravi anche. Quindi questa cosa automatica, chi è ricco guadagna in borsa, diciamo che non può essere assunta come verità economico-finanziaria. Sicuramente la borsa, a chi ha investito, ha avuto fiuto, fortuna in certi momenti quest'anno, tipo quando ogni tanto c'erano delle dichiarazioni di un accordo mai vicino, avete visto, no? Che ha avuto dei guadagni improvvisi, e sicuramente persone assolutamente maliziose e in malafede avevano notato che forse questo facilitava anche dei gruppi, dei titoli economici vicini alla famiglia Trump. Ecco, forse è questa l'accusa, il dubbio anche in qualche modo di conflitto di interessi agito direttamente dal presidente americano. Questi sono i fatti, poi l'avete sentito, Trump respinge qualsiasi accusa in questa direzione. Anche Repubblica fa la stessa doppietta nella pagina d'apertura: lo scisma delle lefebvriani, con le parole del segretario di Stato, il cardinal Parolin, che parla di dolore e sanzioni. E poi eccolo qua di nuovo il titolo che ci porta a parlare della dichiarazione dei redditi del presidente: criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di $1 miliardo. I 2 miliardi sono di dichiarazione dei redditi, però il miliardo, diciamo così, la quota eccedente è appunto questo $1 miliardo. Ancora da Repubblica: per gli affari italiani, legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze, tema che abbiamo abbondantemente sviscerato in questi giorni, ma che continueremo a seguire. Comunque adesso abbiamo una data, che è quella del 15 luglio, per quanto riguarda l'arrivo del testo in aula alla Camera, e poi vedremo quello che succederà, se la legge sarà accompagnata a un binario morto oppure sarà il nuovo sistema elettorale con cui andremo a votare nel 2027, sia che le urne arrivino a scadenza regolare, quindi autunno del 2027, sia che invece siano leggermente anticipate alla primavera prossima. Ancora però dal quotidiano Repubblica: per andare in Ucraina. Allora, i giornali non riportano la notizia della notte di questo feroce attacco russo proprio sulla capitale
capitale Kiev. Si contano 10 morti e 54 feriti, ma è un bilancio che purtroppo si sta aggiornando progressivamente, perché ci sarebbero ancora molte persone sotto le macerie e alcuni dei feriti sono in condizioni gravi. Ma in realtà, appunto, non potendo per questione di chiusura del quotidiano avere questa notizia arrivata all'Alba Italiana, la Repubblica punta l'attenzione su urne che potrebbero aprirsi presto in Ucraina. Scrive Gianluca Di Feo: Ucraina verso il voto in autunno, sfida a Zelensky. Di chi si parla come sfidante? Qua Gianluca Di Feo si concentra soprattutto su quello che viene presentato come il massimo sfidante, ovvero il generale Valery Zaluzhny, ex capo di stato maggiore dell'esercito, è colui che ha guidato la resistenza all'invasione e che ha riportato successi importanti nei contrattacchi anche nella campagna di Kherson, e adesso è ambasciatore a Londra, quindi è stato in rottura, con frizioni con il governo e con la presidenza Zelensky. Insomma, c'è stato questo passo indietro, forse quasi lo definirei, perché Zaluzhny non si è mai posto, e non si fa quando il tuo paese è in guerra sotto attacco, non si è mai posto in modo critico nei confronti di Zelensky. Una volta che è venuta meno la fiducia, Zaluzhny ha accettato l'incarico di ambasciatore. Però Zaluzhny ha un consenso enorme in Ucraina e veramente potrebbe rappresentare un'alternativa a Zelensky, che comunque mantiene un livello di consenso importante tra gli ucraini. In realtà c'è anche un altro nome, è il capo dell'ufficio presidenziale Budanov, e è anche l'ex capo degli 007 militari, quindi dei massimi servizi segreti ucraini. E quindi è interessante la doppia notizia: una, capire perché come Zelensky proprio adesso ha deciso di aprire una possibilità di voto, e due, verificare se e quali carte ha Zelensky per restare, oppure chi sarà il prossimo presidente ucraino. Lo diciamo chiaramente: sia che vinca Zelensky, sia che vinca Zaluzhny, sia che vinca Budanov, non è che cambi la linea nei confronti della Russia. Stiamo parlando di tre persone che incarnano molto bene lo spirito ucraino, che è quello del resistere all'invasione russa fino alle estreme conseguenze. La Stampa: difesa, fondi europei solo nel 2027. La Stampa apre con un passaggio delle parole in questa intervista al ministro Crosetto, perché ieri Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, esteri, Crosetto, difesa, Giorgetti, economia, in vista del vertice NATO della settimana prossima, 7-8 luglio ad Ankara. E uno dei temi, si spiega così la presenza anche di Giorgetti, è proprio il focus, fare il punto rispetto alle spese militari, il famoso 5% del PIL che Trump a gran voce minacce pretende da ogni paese dell'alleanza. E sappiamo che, insomma, noi siamo arrivati in modo un po' forzato, forzoso, e con una certa fantasia da commercialisti per arrivare già al 3%, e quindi si fa proprio fatica a pensare di come si possa arrivare al 5, anche se in realtà il 5 è scorporato tra un 3 e 5 di spese militari e un 1 e 5 di spese, diciamo così, laterali. Per esempio le infrastrutture, le strade cittadine, che i ponti, che in teoria possono essere rafforzati proprio per garantire il passaggio anche di mezzi pesanti di guerra, vedi carri armati, no? E ricordatevi che qualcuno, non faccio nome, aveva provato a mettere anche il ponte sullo stretto di Messina su queste spese, quindi questo lo ricordiamo. Il fatto è che appunto il nostro paese ha delle difficoltà che Giorgetti sta continuando a ricordare, e quindi si dice: non è forse il caso di approfittare del SAFE, il famoso fondo che prevede investimenti sempre come prestiti, però con tassi e modalità agevolate, che però si traducono sempre in debito.
Il rinvio del SAFE, scrive Crosetto, rispetto le scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono, della serie stiamo facendo una pessima figura. E poi, tornando alle questioni dei voli statunitensi dalle basi italiane durante l'Epic Furyk, ovvero la campagna militare degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, dice: i voli dalle basi USA nella media con Conte sono stati di più. In Libano intanto nuova missione come a Kabul, questa nuova missione che dobbiamo capire fino a che punto sarà unicamente nel contesto delle Nazioni Unite, quindi una sorta di UNIFIL 2, e quanto invece vivrà soprattutto sui due pilastri di Italia e Francia, così come emerso anche dall'incontro nei giorni scorsi tra Meloni e Macron. Resto ancora sulla Stampa per dare il buon lavoro ad Antonio Di Rosa, da ieri nuovo direttore del quotidiano turinese, succede ad Andrea Malaguti. Ci guiderà la storia del giornale, dice Antonio Di Rosa nel suo primo editoriale. Sfida al Papa e scisma, questo è il titolo del Messaggero, che poi nel taglio centrale: i super guadagni di Trump grazie alle criptovalute, oltre 1 miliardo in un anno. E poi si ricorda oggi a Villa Taverna la festa del 4 luglio, festa che quest'anno vive di un anniversario importante, perché è la festa della indipendenza statunitense, compie 250 anni, quindi la festa del 4 luglio, valori dell'Occidente. Meloni ci pensa se andare o no a Villa Taverna, e Schlein invece ha detto che non ci sarà. Restiamo sul Messaggero per il taglio centrale. Ieri ultimo giorno con Falcao e Lino Banfi, si sta parlando del pranzo di addio di Bruno Conti. Conti bandiera giallorossa dopo 53 anni, ciao Roma. E quindi una centropagina di caratura assolutamente capitolina e giallorossa. Il giornale, scisma Lefebriano, la sfida al Papa dei Vescovi ribelli. E poi dal taglio centrale, notizia che il giornale sotto diverse declinazioni sta continuando a seguire: le truffe di ONG e CAF, ricatti e migranti, paga o non parti. In un'inchiesta che vede coinvolti avvocati, intermediari, scrive il giornale, datori di lavoro, commercialisti, tutti compiacenti, con l'unico fine di aggirare il decreto flussi voluto dalla Premier Meloni. Nelle intercettazioni la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. E speriamo veramente che venga fatta chiarezza rispetto a chi, per quanto emerge da quanto scrive il giornale, continua a lucrare sulle condizioni drammatiche dei migranti, di gente veramente disperata che affronta tutto quello che i viaggi della speranza implicano per arrivare nel nostro paese, in Europa, e avere una vita diversa. Il Foglio. Con Il Foglio andiamo a cercare di capire, col pezzo di Nicola Flamini, se ci sono evoluzioni di peso rispetto alle trattative Stati Uniti-Iran. Strascichi dopo l'Iran, Trump è in crisi di alleanze anche in Medio Oriente, i sauditi non si fidano più degli Stati Uniti, ma proprio come gli europei e gli israeliani non hanno alternative. E quindi bisogna capire se in questo momento i sauditi, che nell'area venivano da sempre definiti come gli alleati eccellenti degli Stati Uniti, anche per, diciamo, delle contrapposizioni, chiaramente Arabia Saudita contrapposta all'Iran, quindi era un'alleanza rafforzata già di per sé, però gli Stati Uniti, gli sauditi, l'Arabia Saudita, esattamente come altri paesi del Golfo come gli europei, fanno fatica in questo momento a potersi pensare autonomi da un partenariato con gli Stati Uniti, soprattutto sul fronte difesa. Ma, ed è questo il nodo che in qualche modo Washington dovrebbe affrontare, cercare di risolvere, o quantomeno poi riflettere, a prescindere dalla decisione che verrà presa, è come se Europa, e dunque i sauditi e tutti i delusi dell'alleanza trumpiana, stessero cercando in qualche modo di mediare, prendere tempo, ma in una prospettiva di essere poi autonomi, anche perché, l'abbiamo detto, sempre più si rafforza l'idea che Trump non sia un
un accidente della storia, cioè Trump con tutte le sue specificità caratteriali rappresenta sicuramente un unicum, però la direzione degli Stati Uniti rispetto l'impostazione, gli obiettivi, la politica estera, le alleanze, quanto impegnarsi primariamente nelle alleanze, e sempre più capiamo che è proprio un'America che ha preso un'altra direzione, probabilmente un presidente, un futuro possibile presidente democratico potrebbe cercare di avere rapporti più rilassati e più amicali, ma ormai in un indirizzo che indietro non torna. E questa la grande domanda, la grande questione che si pone. Il Fatto Quotidiano: Crosetto ora dà ragione a Rutte, cioè il segretario generale della NATO. Sono stati 518 i voli statunitensi, il governo diceva 200, ma sono più di 500, avevano scherzato. Vabbè, il discorso è sempre quello riferito alle basi italiane utilizzate dagli Stati Uniti nell'attacco durante Epic Fury, dove è emerso, al di là che siano 200, 518, che non sono state utilizzate le basi per attaccare direttamente l'Iran, ma sono state utilizzate per quello che i trattati bilaterali prevedevano, e dunque esercitazioni, e dunque come dire, manutenzione, oppure addirittura rifornimento di carburante o di generi alimentari di prima necessità per arrivare nelle basi poi dell'area. Un elemento importante, so che sembra tutto molto ipocrita, però l'abbiamo detto, la politica e ancora di più la politica internazionale vive di trattati che trovano dei capisaldi anche nell'ipocrisia. L'elemento che fa sì che l'Italia non figuri come paese guerreggiante, belligerante, è il fatto che non ci sono stati voli diretti anche dei caccia Italia attacco iraniano, ma c'è sempre stata una triangolazione, con quindi uno scalo con altre basi. Quindi è questo l'elemento che fa la differenza. Poi che siano stati 200, 518 cambia poco. Resta sempre, e torneremo a parlarne questa mattina anche in rapporto al vertice NATO che ormai si aprirà tra pochi giorni ad Ankara, resta il fatto che Rutte, come segretario generale della NATO, non aveva elementi per dire 200 o 500, perché non c'era nessun motivo di avvisare la NATO dei voli reali che c'erano stati, ma anche semplicemente fosse stato un volo. Che significa questo? Che gli unici due che potevano sapere quanti voli erano partiti dalle basi italiane erano i due paesi stretti dai rapporti bilaterali, quindi da una parte l'Italia e dall'altra gli Stati Uniti. Ora, visto che Rutte aveva il numero di 518, il numero più esatto e corretto, significa che questo numero a Rutte è arrivato direttamente dagli Stati Uniti, visto che noi confermavamo invece i 200 voli. E quindi, ahimè, sempre più si rafforza l'idea che Rutte ha detto quello che ha detto, non tanto nell'incontinenza verbale di voler spiegare mentre lasciava un'intervista a Fox News di quanto in realtà paesi come l'Italia, la Romania, gli alleati tutti stessero facendo per favorire, appoggiare e sostenere gli Stati Uniti, ma che forse si è prestato ad uno sgambetto di Trump nei confronti di Meloni, visto che insomma il tipino è un po' vendicativo. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, l'apertura è su una notizia di cronaca italo-egiziana che sta tenendo col fiato sospeso molte persone. Italia-Egitto, nuove tensioni. Tajani dice: graziate, Nessi guerra. Stiamo parlando della donna che si batte per la figlia avuta con un cittadino egiziano, poi i rapporti tra i due sono diventati pessimi, con l'uomo che ha usato anche violenza alla donna e che è raggiunto da ordinanze di arresto in Egitto e negli Stati Uniti. Accusato la donna di adulterio, la donna è stata processata ed è stata anche accusata e condannata a 6 mesi di carcere. A questo punto il modo più diretto per ottenere la sua liberazione è la richiesta della grazia da parte del nostro paese, ed è quello che ha fatto Tajani. E si raccontano i momenti drammatici di quando la donna con la bimba è stata prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo ed è stata liberata dopo ore per le pressioni arrivate da Roma. La donna dice: ho paura, sanno dove
rimarrebbe vivo, può arrivare il mio ex. Siamo sul Sole 24 Ore, apertura molto molto tecnica questa mattina, perché si parla di un gruppo italiano della tecnologia, Bending Spoons, che vola al suo debutto e registra un 38% di progresso. La società vale ora oltre 24 miliardi, il gruppo italiano corre al Nasdaq. Resto ancora sul Sole 24 Ore per il taglio centrale, il piano case e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici. E chiudiamo la carrellata dei titoli con quelli rosa della Gazzetta dello Sport: il piano per Conte, Malagò al lavoro per l'Italia che verrà, la Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT. E poi Sinner: so cosa è successo a Parigi, quel malore può ricapitare, dice il re del tennis, batte il portoghese Borges a Wimbledon ma ci tiene in ansia. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra poco accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: Estate in Blu 2000. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

0: Questo è sempre il Buongiorno in Blues in Blu 2000, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. E ben ritrovato a Gregory Aleggi, giornalista storico, insegna storia dell'America Latina all'Università Luiss di Roma. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, professore, leggevo ieri il suo editoriale sul Sole 24 Ore all'indomani di alcune sentenze della Corte Suprema che, forse tranne una, hanno consegnato a Trump dei responsi che sicuramente non avranno fatto contento il presidente americano, su tutto ovviamente la questione dello Ius Soli. E nel suo editoriale ieri, appunto, sul Sole 24 Ore, lei parlava proprio di questi check and balance, no? Dei poteri, un po' di bilanciamento, di una vera propria diga anti-Donald dei conservatori, cioè?
1: Quello che sorprende di questa decisione, di questa serie di decisioni, è che venga da una Corte Suprema che è stata attentamente costruita negli anni dai repubblicani per, diciamo, invertire una tendenza, cioè per quasi 40 anni, diciamo, dal New Deal in avanti, la Corte Suprema è stata progressista e tante riforme per le quali non c'erano i numeri in Parlamento, Congresso, sono state fatte di fatto dai giudici, tant'è che si è parlato di attivismo giudiziario. Negli anni 80 il Partito Repubblicano decide molto lucidamente di fare una strategia per invertire la situazione della Corte Suprema, per cui oggi la Corte Suprema è a maggioranza solidamente conservatrice, tant'è che ha dato anche preso anche molte decisioni pro Trump, alcune anche molto controverse.
0: Sì.
1: E quindi ha colpito il fatto che tutta una serie di decisioni di questi giorni recenti sembri una diga, sembri un altolà, sembri un vabbè, a questo punto siamo andati abbastanza avanti, fermiamoci.
0: Ecco, sì, sicuramente potrebbe avere tutto questo molto molto senso. Tra l'altro, tra le sentenze e le decisioni della Corte Suprema ce n'è anche un'altra che vedremo quanto peso potrà avere nelle mid term, no? La questione del voto postale, sappiamo, assolutamente osteggiato e criticato da Trump.
1: Il voto negli Stati Uniti è una cosa curiosa, perché è proprio tipico di uno Stato federale. Il diritto di voto è federale, quindi è nazionale, diciamo, ce l'abbiamo tutti, ma la meccanica del voto è in larga parte demandata agli Stati. Noi in Italia, ovunque, in qualsiasi regione, in qualsiasi città abitiamo, votiamo allo stesso modo.
0: Sì, certo.
1: Negli Stati Uniti no. Ci sono alcuni stati piccoli del nord-est che votano ancora di carta, altri che votano invece con, diciamo, un voto elettronico. Ci sono quelli che permettono il voto anticipato, si può andare a depositare la propria scheda nell'urna parecchi giorni prima. Altri che consentono di votare per posta, c'è tutto un meccanismo ovviamente per garantire la sicurezza e la...
0: Certo, cioè il principio ovviamente di libertà e segretezza del voto viene mantenuto, però poi viene modulato, esatto, in modo diverso.
1: E ora si pone la domanda, in questo quadro qual è il giorno delle elezioni? I repubblicani che sono stati, ritengono di essere stati penalizzati dal voto postale, cioè Trump, ritiene di essere penalizzati in passato al voto postale, dicono no, quello che c'è allora di apertura dei seggi si conta, quello che arriva dopo no. Mentre noi, come in tanti esempi che ciascuno conosce, spesso vale la data di spedizione, no?
0: Sì,
1: vale
0: infatti
1: la data del timbro postale, poi si arriva tre giorni dopo, però, e alcuni stati repubblicani avevano passato delle leggi proprio per vietare il conteggio dei voti dopo una certa data. La Corte Suprema ha detto no, contano tutti quelli spediti. Quindi quello potrebbe spostare dei voti nel midterm, perché in un paese che rimane profondamente diviso,
0: certo,
1: anche piccole quantità di voti in alcuni collegi possono rovesciare completamente la situazione. Quello è importante perché Trump sente di non essere popolare, sta mettendo.
0: No, voglio dire, i sondaggi sono abbastanza chiari, no, in questo senso, quindi meno male che la percezione arriva anche nello studio Vale.
1: Il problema però è la sua reazione, che se la gente non vota per me, bisogna impedire alla gente di votare. Non possiamo togliere a queste persone il diritto, che è federale, però possiamo mettere una serie di ostacoli, diciamo, amministrativi, per renderli più difficile l'esercizio del voto. Nella speranza che questo, e quindi tutta una serie di cose meccaniche proprio. Una è dimostrare la propria cittadinanza in un paese che non ha un documento di identità nazionale, diventa un ostacolo enorme e scoraggia ovviamente minoranze, gruppi marginali, eccetera, che già è tanto se vanno a votare. Io, se gli impedisco di esercitare il diritto frapponendo degli ostacoli, probabilmente sto togliendo voti all'opposizione. Il conteggio rigido dei voti postali era un altro sistema, perché, ripeto, in diversi stati l'analisi del voto dimostra che Trump ha perso per il voto postale. Questo era vero in particolare, diciamo, nel periodo Covid, in cui i democratici tendevano a essere più preoccupati per la pandemia e votare per posta da casa, mentre i repubblicani, che negavano la pandemia, andavano al seggio. Questa era un po' la dinamica.
0: Sì, l'avevamo anche raccontata, ricordo.
1: Quindi
0: stavo pensando, perché è uscita proprio adesso una notizia, come Trump gli viene posto un limite al suo strapotere, al convincimento del non limite dei suoi poteri, e cerca di porre rimedio, perché rispetto alla questione dello Ius Soli, quindi Corte Suprema che ha ribadito chiunque, perché è veramente un capisaldo, no, della costituente esistenziale degli Stati Uniti, chi nasce in territorio statunitense è cittadino statunitense. Adesso Axios, la notizia veramente di poco fa, ci dice che Trump sta pensando a impedire l'ingresso negli Stati Uniti alle donne incinte. Cioè, poi allora, non lo so, Axios solitamente ben informata rispetto ai rumors dei corridoi della Casa Bianca.
1: Come spesso accade, alla base di alcuni comportamenti di Trump ci sono dei dati reali, esiste un discorso di, come dire, turismo della natalità, nella percezione che essere cittadini statunitensi sia un vantaggio, c'è chi va negli Stati Uniti legalmente per partorire lì, in modo che il figlio sia americano.
0: Sì.
1: Quanto questo fenomeno sia numericamente significativo e quanto questo fenomeno meriti tanta attenzione è tutto da vedere. In realtà la preoccupazione di Trump è rivolta, come al solito, contro gli immigrati, il che è tendenzialmente fuori dallo spirito americano. Gli Stati Uniti sono un paese che è cresciuto in gran parte grazie all'immigrazione.
0: Certo.
1: Soprattutto nel XIX secolo il tasso di crescita del paese era alimentato dall'immigrazione più che dalla natalità interna, no?
0: Sì.
1: E il paese era talmente preoccupato di questo che l'unico riferimento vero nella Costituzione originaria alla cittadinanza è che il presidente deve essere natural born, cioè deve essere cittadino alla nascita e non naturalizzato.
0: Sì, infatti ricordiamo anche tutte le accuse nei confronti di Obama, no? Di non essere cittadino americano.
1: Esatto, di non essere nato. In questo quadro, dopo la guerra civile, viene col 13° emendamento abolita la schiavitù, e magari per tanti di noi abolire la schiavitù significa automaticamente gli ex schiavi diventano cittadini con dei diritti, invece no, gli stati del sud resistono. Il 14° emendamento dice che sono cittadini, Sono cittadini degli Stati Uniti, mentre prima si era cittadini di New York e, poiché New York faceva parte dell'Unione, si era anche cittadini degli Stati Uniti. Il XIV ribalta questa prospettiva. E quindi è un architrave proprio degli Stati Uniti, perché crea la cittadinanza federale. Andando a incidere su quello, potenzialmente si smonta un intero edificio. Se fosse passato il concetto che con un decreto, perché alla fine l'ordine esecutivo è un decreto del presidente, è una forma, diciamo, di legislazione piuttosto blanda, si può alterare la Costituzione, sarebbe venuto giù tutto un edificio. È questo che la Corte Suprema ha inteso dire, e lo dice molto chiaramente. Il diritto di cittadinanza è quello, è messo nella Costituzione e non lo puoi cambiare con un decreto del Presidente. Questo è il vero stop, diciamo, di una Corte Suprema a guida conservatrice allo strabordare del potere del Presidente. Fra l'altro non dovrebbe sorprendere, perché questa stessa Corte l'aveva fatto pochi mesi fa sui dazi.
0: È vero, sì.
1: E aveva detto la stessa cosa: siccome l'articolo 1, sezione 8 della Costituzione dice che il potere di tassazione, cioè questa riga che contiene tutti i sinonimi della parola tassa possibile e immaginabile, cioè questo è un potere del Parlamento, del Congresso. Quindi il Presidente non può introdurre tassazione sistematica, ha alcune eccezioni, diciamo, emergenziali. Ma non può mettere tassazione sistematica per decreto, perché quello spetta al Parlamento. Non gli ha detto che i dazi sono una cattiva politica economica, gli ha detto: se lo vuoi fare,
0: devi passare,
1: legge, certo, te la fai approvare. E qui praticamente gli ha detto la stessa cosa, più duramente, però gliel'ha detta. Ed è un dibattito sotto certi aspetti surreale, perché scorrendo velocemente la decisione, no, tecnicamente non sono sentenze, quelle della Corte Suprema, sono decisioni,
0: infatti.
1: Che sono 192 pagine, di cui...
0: Quindi scorriamole molto velocemente, professore.
1: No, quello che è interessante è che gli esempi sono tutti di 200 anni fa. Per dire quanto sia di retroguardia questa battaglia, il famoso caso Dred Scott, che era un nero, che veniva dal Missouri dove c'era la schiavitù, va nell'Illinois dove non c'è la schiavitù e dopo 20 anni dice: beh, sono libero. E qui la sentenza stabilì che i neri non erano cittadini, erano proprietà, e quindi non cambiava il loro status giuridico. La sentenza più abominevole della storia americana. E che ci si trovi a vederla citata in tante di quelle 192 pagine fa impressione, perché veramente riaprire un dibattito che si riteneva ampiamente superato. Quindi la Corte Suprema ha cercato di rimettere un po' a posto i tasselli sul potere e su alcune cose fondamentali costituzionali degli Stati Uniti.
0: Sì, questo è essenziale non solo per l'oggi, no, ma anche per il domani, per dare un segnale proprio da cui non si passa, a prescindere anche da chi sarà il prossimo presidente Trump, perché dopo Trump, perché abbiamo capito che non è che una volta che sarà terminato il mandato di Trump tutto tornerà come prima, no? Un po' perché Trump sicuramente è espressione di una certa America, un po' forse perché ci sono anche dei poteri statunitensi che hanno buon gioco a cavalcare certe spinte che Trump incarna, un po' anche perché è evidente che c'è anche una questione, non so come dire, di feeling, di sentiment profondamente cambiato negli Stati Uniti. Quindi quantomeno riporre dei paletti, delle certezze di indirizzo di quello che gli Stati Uniti sono e vogliono essere da un punto di vista proprio anche costituzionale è essenziale.
1: È assolutamente vero, per quanto sia naturale identificare le tensioni e difficoltà del paese con la persona del presidente, ci sono dei movimenti, delle tendenze sottostanti, perché comunque, per quanto di poco, non solo ha vinto le elezioni, ma ci sono anche realtà a livello periferico, a livello locale, certo, che rispecchiano questa, non se ne andranno via.
0: No.
1: La vera battaglia che sembra essere in corso è quella, appunto, come diceva prima, sull'equilibrio dei poteri, sul fatto che i fondatori non vollero creare una monarchia elettiva, il fatto che vogliono distribuire i poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario in modo che fossero ciascuno il cane da guardia dell'altro.
0: Certo.
1: Trump ha spostato, ora questo equilibrio non è mai stato perfetto, si è spesso spostato.
0: Però il principio veniva da tutti riconosciuto e rispettato, no? Anche se poi veniva un po', diciamo così, stropicciato, tirato, slabbrato, però il principio c'era.
1: Esattamente, l'idea che di poter incidere sulla Costituzione per ordine esecutivo è una cosa che avrebbe fatto rabbrividire i fondatori, perché proprio loro non volevano i poteri del re inglese. Il paese nasce 250 anni fa in questi giorni,
0: esatto,
1: da una rivoluzione contro il re, e soprattutto nasce da una rivolta contro il potere assoluto. Il fatto che lo slogan fosse no taxation without representation,
0: sì,
1: niente tasse senza rappresentanza al congresso, perché il patto che c'era all'epoca era che i coloni che andavano in questa terra sconosciuta, lontana, eccetera, erano esentasse,
0: sì,
1: non avevano seggi in Parlamento, però erano quando il re incomincia a mettergli le tasse senza dare, diciamo, il diritto di voto, i coloni trovano che ci sia una rottura di questo patto e chiedono l'indipendenza, no? In fondo siamo in una situazione simile, perché quando si pretende di cambiare la Costituzione per fiat, per decreto presidenziale, veramente non c'è più rappresentanza democratica.
0: Certo, no, è vero, il passaggio è proprio questo e le derive sono evidenti. Professore, questa mattina i quotidiani italiani, ma in realtà anche quelli internazionali, non solo statunitensi, c'è una notizia riguardo Trump che pongono in evidenza, che arriva direttamente dalla sua dichiarazione dei redditi, cioè questo famoso miliardo in più che avrebbe guadagnato da che è alla Casa Bianca. Quindi, diciamo, puntano il dito verso una sorta di conflitto di interessi. Trump spinge ovviamente le accuse e dice: beh, ma è naturale, sono ricco, e chi è ricco in borsa per forza guadagna, non dando troppo peso a quegli strani meccanismi di borsa che anche in conseguenza di diversi passaggi della guerra con l'Iran, no, a un certo punto hanno determinato guadagni importanti, guarda caso, seguiti sempre a dichiarazioni estemporanee di Trump. Questo ai cittadini statunitensi importa o non importa? Secondo lei?
1: È una bellissima domanda. Io temo che nel clima politico attuale importi a chi, come dire, non ama Trump e non importi ai sostenitori di Trump. Tradizionalmente, e non è un requisito legale, è per una tradizione consolidata, i presidenti all'atto assumere la carica creano conferiscono i propri beni a una gestione fiduciaria, a un trust,
0: okay,
1: che è un blind trust, cioè sul quale i presidenti non hanno modo di agire.
0: Sì.
1: Trump non l'ha fatto, quindi Trump ha mantenuto il pieno controllo sulle attività economiche, e questo fa sì che lui sappia perfettamente di cosa è proprietario e, diciamo, quali azioni hanno quali conseguenze.
0: Perfetto.
1: Se l'amministrazione propone una norma che è a favore dell'edilizia,
0: per esempio, Trump, una casa,
1: esatto, Trump lo sa benissimo e può investire in un colosso dell'edilizia sapendo che ne avrà un vantaggio. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello proprio di attività economica attiva, per esempio quello di lanciare iniziative nel settore della moneta elettronica, dei bitcoin, e contemporaneamente legislare a favore dei bitcoin. Qui non è il problema di come la borsa interpreta certe dichiarazioni più
0: chiaro,
1: o meno estemporanee,
0: certo,
1: ma proprio di creare dei settori nei quali si è operatori attivi, e anche questo desta preoccupazioni. Ricordiamoci che la Costituzione dice chiaramente che il Presidente non può trarre profitto o guadagno dalle sue azioni, e quindi anche qui c'è un problema di fondo di quello che i fondatori si aspettavano dal Presidente.
0: No, ma indubbiamente per questo che dicevo, se, visto che è talmente evidente, no, il quadro, adesso abbiamo anche le cifre, quanto questo potesse poi interessare, far germinare delle riflessioni, invece la sua risposta credo che sia veramente calzante.
1: Guardi, prego. Ci sono, sì, dei casi anche proprio...
0: Ho un minuto, professore, prego.
1: No, sarò banalissima, dei casi simbolici. Il Qatar che regala personalmente l'aereo, un aereo di stato di lusso alla persona del Presidente.
0: Sì. Non allo sì, sì, a Mister Trump.
1: Quindi questi sono dei segnali sui quali riflettere. Nella legislazione americana normalmente c'è un limite bassissimo per i regali personali al Presidente, un valore che non ricordo a memoria, ma tra i 20 e i 50 dollari.
0: Sì.
1: Se Trump venisse in visita in Italia e Mattarella gli regalasse una penna d'oro da 300 euro, quella diventa dello Stato americano, non del Presidente.
0: Ma certo.
1: Puoi regalare un pupazzetto da 20 dollari, non di più, no? Pensiamo un aereo da 400 milioni.
0: No, infatti.
1: Cosa vuol dire? Quale violazione dello spirito...
0: Certo.
1: E del senso della norma.
0: No, ma credo che la situazione sia chiarissima, poi sta a ogni sensibilità. Professore, grazie sempre. Gregory Aleggi, buona giornata.
1: Grazie, Chiara, buon lavoro. Buona prosecuzione a lei, ascoltatori.
0: Grazie ancora. E dal Presidente degli Stati Uniti ci spostiamo al Presidente italiano, perché oggi Alfonso Celotto non è con noi in diretta, ma abbiamo fatto ieri una bella chiacchierata, proprio perché sapete che si è aperta la discussione anche rispetto al Presidente della Repubblica, perché Meloni l'altro giorno ha detto il 2027, che sarà la legislatura che uscirà dalle urne, che dovrà eleggere il prossimo presidente, il successore di Mattarella, potrebbe essere l'occasione per superare il tabù, così lo ha definito, dell'avere un presidente di centrodestra. E noi, anche sfogliando il libro, l'ultimo libro di Celotto, scritto con Giulia Guerrini per Mondadori, Vive il Re, Viva la Repubblica, ci siamo chiesti, ma già partire con presidente di centrodestra, presidente di centrosinistra, non è in realtà sbagliato l'approccio rispetto a quello che il presidente della Repubblica deve rappresentare e che incarna? Ecco la chiacchierata che abbiamo fatto ieri con Alfonso Celotto.
2: La Costituzione dipinge gli articoli 83, 84, 87 il capo dello Stato come una figura super partes, e infatti è incompatibile con tutto, non può essere iscritto a partiti proprio per questo suo ruolo di bilanciamento ed equilibrio. E i primi due capi dello Stato, De Nicola provvisorio e poi per pochi mesi presidente, e anche Luigi Einaudi, erano non a caso entrambi monarchici.
0: E quindi fino a che punto ha senso volere il capo dello Stato con la propria maglia?
2: Ma guardi, il capo dello Stato è una stranissima elezione, perché sappiamo che lo scrutinio segreto con una maggioranza alta ha sempre messo in grandissima difficoltà tutti i candidati. Ricordiamo che proprio a fine giugno del 47 si erano candidati, almeno il Pectore, Benedetto Emanuele Orlando, che però entrambi, temendo di essere bocciati nel segreto dell'urna, si ritirarono. E sappiamo che poi tantissimi leader della nostra Repubblica, da Fanfani, Andreotti, Moro, hanno pensato, sperato e poi non sono riusciti ad essere stati eletti. Quindi è veramente la quadratura del cerchio. L'elezione a capo dello Stato, che peraltro ricordiamo non ha requisiti, salvo l'età. 50 anni cittadino italiano.
0: E nella Costituzione non è previsto neppure l'obbligo di un solo mandato, anche se di per sé un incarico, una carica di 7 anni già, come dire, suggerisce, no, che non ci debba essere o non ci possa essere un secondo mandato. E invece abbiamo visto che per 2 volte abbiamo obbligato i presidenti a rimanere.
2: Sì, ha usato giustamente il verbo obbligare, perché la Costituzione aveva pensato che comunque gli organi di garanzia, Corte Costituzionale e Capo dello Stato, durassero più della legislatura, quindi 9-7 anni, niente, a un sol mandato. Però poi si è posto il problema con Napolitano e con Mattarella: non è vietato dalla Costituzione il rinnovo, abbiamo detto tante volte, forse è sconsigliato, anche se ormai la prassi è nel senso della possibilità di rinnovo. Quindi credo che sia da escludere in questo caso un terzo rinnovo del presidente Mattarella, perché non è nelle cose, per quanto sia così amato e stimato da tutti. però è una campagna elettorale quella che ci aspetta la nuova legislatura, veramente senza candidature e senza possibilità di previsione ad oggi.
0: Ci ricorda quali sono i compiti e i poteri, le funzioni del Presidente della Repubblica?
2: Il Presidente della Repubblica nella nostra Costituzione si atteggia a potere neutro, cioè non fa parte di nessuno dei tre poteri alla Montesquieu e alla Locke, ma ha cose rispetto ai singoli poteri. Il suo compito principale è quello dello scioglimento anticipato delle Camere, articolo 88, e quella della designazione del Presidente del Consiglio dopo le elezioni, articolo 92. Però poi si aggiungono poteri rispetto al legislativo, quindi rispetto al Parlamento, come ad esempio la promulgazione delle leggi. Poi si aggiungono poteri rispetto al giudiziario, ad esempio la presidenza del CSM. Quindi abbiamo tutta una serie di poteri che toccano i tre poteri tradizionali e lo configurano come un potere neutro.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
4: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
5: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
3: Soul. Soul.
7: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
6: In Blu 2000 News.
0: Lo scisma dei Lefebvriani dopo l'ordinazione in Svizzera ieri di 4 vescovi senza mandato pontificio, nonostante l'accorato appello del Papa, la separazione dalla Chiesa è automatica. Paolo Fucili.
8: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne, de con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ed ora in Ucraina, dove è salito a 10 morti e 54 feriti il bilancio ancora provvisorio dei raid russi di questa notte su Kiev. Andiamo a Gaza, l'appello e l'allarme di Save the Children: in 1000 giorni sono morti almeno 21.000 bambini. Questo è quanto l'organizzazione che si occupa dei minori ci racconta di quello che è successo da dopo il 7 ottobre del 2023. Il Qatar parla di progressi positivi nei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran che si stanno tenendo a Doha, ma ancora non c'è una data di ritorno invece a negoziati diretti tra i due paesi. Il caldo concede una tregua oggi solo Catania e Reggio Calabria. Da Bollino Rosso però allerta maltempo per i forti temporali che già ieri sera hanno causato danni e disagi in Lombardia. Oggi allerta rossa maltempo in Veneto, arancione in Emilia Romagna. Oggi festa l'ambasciata statunitense a 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni e tentativi di ricucire, resta il dubbio la presenza di Meloni a Villa Taverna. La Presidente del Consiglio ieri intanto riunita a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il safe. Mondiale di calcio, gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia, accedono agli ottavi come Inghilterra e Belgio che hanno sconfitto rispettivamente Congo e Senegal. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e ben tornato l'ambasciatore Stefano Stefanini, già rappresentante permanente per l'Italia, l'Alleanza

0: Ricordiamo indiretti, dopo le note frizioni, tra Stati Uniti e Iran a Doha. Non si fa riferimento ancora nel dettaglio ai temi su cui questi progressi sarebbero stati registrati e non si fa riferimento a una prossima data, a un calendario per quanto riguarda i colloqui diretti. Di per sé i famosi 60 giorni di tregua per dare spazio ai due paesi per parlarsi e trovare un accordo, diciamo così, strutturato, scadono il 18 di agosto, però pare che Trump sia già ben disposto a concedere una proroga. La domanda è: questi negoziati porteranno veramente a qualcosa? Dobbiamo invece pensare a una sorta di congelamento di fatto della crisi?
1: Probabilmente è difficile dare una risposta a una domanda di questo genere, con tutte le incertezze che ci sono su questo negoziato, che nasce da un memorandum d'intesa raggiunto, anche quello per un negoziato indiretto.
0: Sì.
1: È molto, diciamo che quello che possiamo ragionevolmente attenderci, intanto molto probabilmente una proroga dei 60 giorni, previsto del resto espressamente dal memorando, perché 60 giorni sono pochissimi se si entra nel merito dei temi da negoziare, che comprendono il programma nucleare iraniano, su cui i negoziati di vario tipo, pensiamo a quelli del 2015 che condussero all'accordo Obama, per intenderci.
0: Sì, che 18 mesi di incontri molto intensi, no? Fu veramente una maratona enorme.
1: Ma anche prima di questa guerra c'erano stati vari i negoziati fra Iran e Stati Uniti si erano trascinati per mesi. Quindi,
0: sì.
1: 60 giorni per concludere sul programma nucleare sono pochissimi. Quello che molto probabilmente possiamo aspettarci è, come dicevo, un consolidamento della situazione attuale, quella che io chiamo non pace, perché non c'è un accordo di pace, ma neanche guerra, se non sporadiche violazioni da una parte o dall'altra, e auspicabilmente soprattutto un accordo che garantisca la libertà di navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz.
0: Ma lei è fiducioso che si tornerà, per quanto riguarda Hormuz, alle condizioni pre-28 febbraio, o dobbiamo cominciare ad avere confidenza con l'idea, chiamiamole tariffe se non vogliamo chiamarli pedaggi, ma che qualcosa toccherà pagare a Iran e Oman?
1: No, non sono affatto fiducioso perché l'Iran ha assaggiato la capacità di chiudere lo stretto e abbiamo visto negli ultimi giorni che anche l'Oman, che non ci aveva mai pensato,
0: è fantastica, quindi veramente è un capolavoro, è un capolavoro tutto questo.
1: Se ti invitano a riscuotere un qualsiasi balzello semplicemente perché sei lì senza fare niente di particolare, la risposta, tra l'altro l'Oman è uno stato del Golfo Arabo non particolarmente ricco, anzi non ricco in risorse naturali, in petrolio eccetera, molto ben amministrato, che ha permette all'Oman di giocare un ruolo internazionale abbastanza è un paese rispettato.
0: Sì, assolutamente, credibilità che ha costruito in modo coerente negli anni.
1: E quindi perché non approfittare di questa occasione d'oro che viene servita su un piatto d'argento, senza che io abbia fatto nulla per rompere la pace internazionale? Anzi, l'ho mandato adesso la palla della mediazione è passata a Qatar, a Pakistan e a Qatar, ma prima ci aveva provato l'Oman.
0: Anche gli omaniti, sì, cioè, no, no, esatto. Assolutamente, dal punto di vista dell'Oman si fa fatica a criticarlo, no? Perché ovviamente, perché non dovrebbe approfittare della situazione, quindi in qualche modo far fruttare la sua posizione geografica, no? L'essere rivierasco di rimpettare.

0: Dell'Iran. Giustamente l'Oman approfitta, gioca le sue carte.
1: Ora, credo che quello che la parte americana sta mettendo sul piatto è l'Iran può guadagnare molto di più dallo scongelamento dei fondi
0: sì.
1: E dall'allentamento dei fondi iraniani in banche americane e dall'allentamento delle sanzioni che non dall'imposizione di pedaggi nello stretto. Però un ritorno alle condizioni in cui francamente nessuno pensava alla possibilità di pedaggi, quindi condizioni pre-guerra, mi sembra difficile. Rimarrebbe sempre l'incubo che l'Iran possa imporre delle condizioni e la facoltà per l'Iran di imporle in maniera mirata, alcuni sì. paesi sì, alcuni no, alcuni paesi sì, alcuni no.
0: Sì, infatti vediamo che c'è in corso una rielaborazione anche delle rotte, no? Perché vediamo per esempio l'Arabia Saudita che per questioni geografiche è più facilitata di altri paesi, sta cercando di potenziare anche il trasporto, diciamo così, interno per poi invece passare dal Mar Rosso e quindi fare direttamente Suez. È ovvio che anche in prospettiva gli equilibri stanno cambiando anche da un punto di vista proprio di rotte commerciali, perché ovviamente abbiamo avuto la riprova, perché fino al 27 febbraio era teoria, no? Che Hormuz potesse essere utilizzato dagli iraniani, non c'è stata nessuna sorpresa, la geografia parla da sola, però quando si è visto l'efficacia dell'utilizzo dello strumento ricattatorio, se vogliamo, anche di Hormuz, è ovvio che due riflessioni anche i paesi dell'area se la fanno.
1: Ma un conto è dire che una cosa si potrebbe fare, un conto è farla e vederne
0: l'efficacia e le conseguenze, certo.
1: Per di più, dimostrando che lo puoi fare, nel caso della chiusura di Hormuz, con mezzi relativamente semplici, cioè non richiedono delle porte aeree o un blocco navale come quello menzionato agli indicanti, bastano dei barchini, dei droni e delle mine, quindi mezzi più che accessibili e che è difficile sventare.
0: Perché basta la minaccia, no? Cioè, tu spari un paio di volte, fai capire che ci arrivi, punto. Basta vedere quello che succede a Bab el-Mandeb, perché in realtà gli yemeniti non hanno ripreso lanci e attacchi a Bab el-Mandeb, però guarda caso da quelle parti, nonostante ormai appunto esplosioni non ci siano da mesi, però non è più navigabile come prima, perché molti preferiscono rotte alternative. È ovvio, il rischio c'è.
1: Esattamente, perché gli armatori e le compagnie di assicurazione ragionano in termini di quello che può succedere, i rischi che si corrono, e i costi vanno subito alle stelle senza bisogno di aspettare che il fatto avvenga.
0: Infatti.
1: Quindi alla domanda iniziale, si tornerà allo stato normale? La risposta è no, per ben che vada si torna a uno stato di libertà di navigazione, però sempre col rischio che possa essere interrotta o comunque messa a repentaglio in qualsiasi momento. E non solo appunto l'Arabia Saudita o altri paesi stanno passando a vie marittime alternative, i paesi stanno anche pensando anche a vie terrestri, cioè
0: più
1: alternativi.
0: Certo, perché
1: su questo è molto attiva la Turchia, perché è già uno snodo, lo diventerebbe doppiamente.
0: Sì, infatti, per quello che dico, sono proprio equilibri che si vanno completamente a rivedere, no? A essere rivisitati, e poi bisogna capire la definizione che avranno in un secondo momento. Una domanda, ambasciatore Stefanini, guardando il Qatar, che appunto parla di progressi fatti in questi colloqui, sono troppo maliziosa nel pensare che l'Iran non riaprirà direttamente a, come dire, a degli avanzamenti di sostanza nei colloqui finché almeno non saranno passati i giorni di celebrazione dei funerali di Ali Khamenei, che inizieranno sabato prossimo? Quindi che in qualche modo si vorrà tenere il punto e poi si potrà vedere se tornare a incontrare direttamente la delegazione americana?
1: Intanto l'Iran gioca su, su queste coincidenze temporali con altri eventi. Non dimentichiamo che sabato è anche l'anniversario
0: di 250 anni, certo. Quindi non dare questa soddisfazione a Trump, di far vedere però al mondo che tieni il punto nella sacralità, esatto, dei funerali di Ali Khamenei.
1: Gli iraniani sanno giocare con queste, con gli effetti esterni di quello che fanno molto bene. Ricordiamoci che nel lontano 1979 non liberarono gli ostaggi fino a che non ci fu l'insediamento di Reagan. Non volevano fare a carte un piacere che poi fecero al successore, in base a che calcolo. Cioè, dobbiamo veramente cercare di metterci in mentalità che fanno questi ragionamenti, perché per loro, per tutti, ma queste associazioni di idee, di scadenze sono estremamente importanti. L'altra cosa che mi sembra, cioè non sappiamo quando il Qatar dice sono stati fatti progressi, a cosa si riferisce.
0: Infatti, no, ancora non lo sappiamo.
1: Ma tutto fa pensare che per adesso non siamo andati oltre a discutere quello di cui abbiamo parlato io e lei in questo momento, cioè Hormuz, e che gli altri temi del negoziato, soprattutto il nucleare, non sia stato ancora toccato.
0: No, quello lo possiamo dare veramente, direi, per assodato, perché sarebbe, insomma, sarebbe difficile immaginare un quadro diverso. In attesa di casomai sapere un po' di più anche rispetto alla concretezza di questi progressi e gli ulteriori sviluppi, ambasciatore, raggiungiamo Ankara, che abbiamo citato poco fa, per quello che è previsto in calendario il 7-8 luglio, ovvero il vertice della NATO. Trump ha detto che ci sarà, ma solo per rispetto a Erdogan, di cui insomma ha ribadito le lodi, la grande stima, l'affinità, però è come dire, se fosse per voi altri, ovvero alleati NATO, manco ci verrei, no? E ovviamente poi con le solite battute sto pensando se uscire dall'alleanza o meno, che sappiamo non essere cosa facile. Quanto è importante questo vertice ad Ankara? Quanto è importante che proprio sia in Turchia, e cosa ci aspettiamo?
1: Allora, il vertice è importante soprattutto per i rischi che riuscirà ad evitare. Meno succede a quel vertice,
0: meglio è, meglio giusto. È. Secondo me partire con il realismo è la cosa migliore, quindi il risultato sarà quello che riusciremo a non far accadere.
1: Cioè, una limitazione dei danni, danni che potrebbero essere recati da parte americana da Trump. Ora, è stato annunciato in varie forme una riduzione delle forze americane in Europa di un terzo almeno come forze navali e aeree. Un terzo è tantissimo, è tanto sicuramente, ma tanto, sì, è rimpiazzabile se a due condizioni. La prima ovviamente è che gli europei si rimbocchino le maniche per farlo, la seconda è che però il tutto avvenga con gradualità e sistematicità, cioè non dal giorno all'indomani. Quindi diciamo, i seguiti che avrà questo annuncio che è stato fatto e a cui il Pentagono sta lavorando è importante. È importante quello che Trump dirà o non dirà, in un certo senso c'è da augurarsi che ci sia per un minimo di rispetto da parte di Trump nei confronti della NATO, anche se dice che ci va. Il dire che ci va soltanto per Erdogan è chiaramente uno schiaffo agli altri, a tutti gli altri paesi NATO, agli alleati storici.
0: E anche agli amici o amiche storiche, ex, anzi fan, perché l'ha definita fan la nostra Meloni. Faccio ovviamente riferimento anche agli ultimi contrasti e anche a quelle dichiarazioni di Rutte durante l'intervista a Fox News TV vicina a Trump. Lei che idea si è fatto rispetto il declarare famosi voli statunitensi dalle basi di Italia e Romania, perché ha citato in modo esplicito questi due paesi, dicendo poi che tutti gli altri alleati hanno fatto la loro parte, mettendo in difficoltà, lo sappiamo.
1: Allora, se guardiamo le parole, sicuramente ha evidenziato Italia e Romania. La Romania più che per numero di voli, perché non mi ha dato indicazione, perché per facilitarli a un certo punto Bucarest aveva chiuso una parte dello spazio aereo per un certo, per un certo periodo. Però rimane il fatto che Trump ha parlato, Rutte ha parlato di, se non sbaglio, 4-5 mila voli.
0: No, Rutte ha parlato, in totale sì.
1: In totale, di cui ha detto 500
0: dall'Italia.
1: Se il numero è corretto, voglio dire, dal resto dei paesi ne sono passati o decollati più di 3.000. Quindi non è una cosa che riguarda soltanto l'Italia,
0: no, certo.
1: o la Romania. L'Italia, per i motivi che sappiamo, compreso lo scontro che c'era verbale, indiretto, che c'era stato fra Meloni e Trump prima, si è sentito in dovere di rispondere in maniera risentita a Rutte. Rutte sta conducendo il suo mandato di segretario generale con un presidente come Trump, facendosi in quattro per semplicemente tenere buono Trump con tutte le blandizie possibili, immaginabili, che vanno al limite del servilismo. Se Rutte fosse con noi in questo momento, direbbe: io faccio soltanto
0: il bene della NATO.
1: Il bene della NATO.
0: Faccio tutto quello che serve per tenere Trump dentro.
1: Esatto. Quello che conta, poi si giudicheranno i risultati. È stato incauto nel menzionare Italia e Romania per un motivo molto semplice: per fare una cosa di questo, cioè per mettere in campo due paesi, doveva come minimo
0: avvertirli
1: prima.
0: Ma secondo lei è stato solo incauto? No, lo sa perché? Perché per esempio questa mattina il Fatto Quotidiano apre, no? E dice: Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 e voli statunitensi e non i 200 che invece prima l'Italia aveva detto, correggendo Rutte. Ora, essendo questione di rapporti bilaterali Stati Uniti-Italia, l'utilizzo delle basi, non si capisce chi ha dato i numeri a Rutte, visto che l'Italia, cioè perché soltanto Stati Uniti-Italia potevano sapere i voli decollati, no? Dalle nostre basi, e quindi se non è stata l'Italia, perché non avrebbe avuto un motivo, viene il dubbio che siano stati gli Stati Uniti a dare il numero a Rutte, che quindi, come dire, Rutte in qualche modo sia stato un po' imbeccato da parte di Washington. Non lo so, mi sono svegliata male stamani, ambasciatore, un po' cattivella mi sono svegliata.
1: Da quella che è stata la reazione di Trump, che praticamente ha detto sì, è vero, ma non hanno fatto poco e non abbastanza, comunque non è la lealtà che mi aspettavo, perché alla fine questa è la necessità della lealtà, che la fonte sia la Casa Bianca
0: no.
1: Mi sembra dubbio, però teniamo presente che esistono tanti canali di comunicazione,
0: è vero,
1: quindi il Pentagono, qui sicuramente c'è molta gente che è preoccupata per questa deriva di Trump, in qualche maniera abbia dato abbia aiutato facendo conoscere diciamo che i canali di comunicazione esistono, anche militari, se parliamo di numeri di questo genere non mi sembra che siano informazioni che confidenziali, perché sono delle cose molto approssimative, si parla di traffico aereo che è anche routine, no? Quindi sì, che ci sia stato qualcuno che abbia sul versante americano possa aver incoraggiato Rutte a sottolineare che non era vero che gli alleati, specificamente l'Italia, non avessero fatto niente, avevano fatto tutto quello che è previsto normalmente dai trattati, che è poi quello che l'Italia ha detto, perché sia Meloni che Cosetto,
0: sì, assolutamente, ma subito, certo,
1: esatto. È possibile.
0: Rispetto invece, e questo sicuramente sarà l'altro tema sul tavolo, molto diciamo così da trattare e maneggiare con cura, del vertice del 7-8 luglio, la questione degli stanziamenti e dei fondi, no? per la difesa, e c'è tutto un dibattito che è diventato anche interno all'Italia, se utilizzare o meno SAFE, perché ovviamente noi qualche difficoltà per arrivare veramente al 5%, anche se un 5% articolato ce l'abbiamo, e come l'Italia da questo punto di vista, secondo lei, anche a prescindere da Trump, deve in qualche modo attivarsi in modo più concreto per rispondere a degli obiettivi di difesa?
1: Io penso di sì. Cioè, se l'Italia vuole giocare il ruolo in politica estera che ritiene confacente a quello che è il terzo paese dell'Unione Europea, il quarto paese in Europa, deve dotarsi di capacità di difesa superiori a quelle che attuali, e quindi nell'attuale situazione di bilancio non ci sono altre vie che se questo. Tra l'altro c'è anche un interesse industriale italiano, perché abbiamo un'industria della difesa importante,
0: certo.
1: Ma questo è un ragionamento che in Italia si dovrebbe fare, direi, indipendentemente dalle richieste di Trump. Cioè è un esame di coscienza che dobbiamo farci come politica estera, come politica di sicurezza, che paese vogliamo essere. Possiamo anche arrivare a una conclusione diversa, come ad esempio sta facendo la Spagna, in cui Sanchez dice: io non ho intenzione di superare il 2% del PIL e mi fermo. Noi però, a differenza della Spagna, al vertice NATO di un anno fa abbiamo accettato l'impegno di arrivare al 3,5% entro il 2035. Certo. Ora sembra una scadenza lontana, magari nel retroterra mentale c'è anche dire nel 2035 non c'era più Trump fra i piedi a metterci delle condizioni, per quanto chiunque verrà al suo posto nel 2035 chiederà un analogo effettivo impegno di sicurezza da parte degli alleati, e per arrivare al 3,5% nel 2035 la pianificazione,
0: esatto, certo,
1: con, per sistemi d'arma che sono anche complessi, che richiedono tutto le scelte, investo più in marina o più in aviazione, difese aeree, insomma c'è un ragionamento da fare, una pianificazione da fare che richiede anni, quindi per il 3,5% nel 2035 bisogna cominciare a pensarci adesso.
0: Per forza. Quindi le questioni sono due. Uno, capire che idee abbiamo e vogliamo del nostro paese nel contesto internazionale, a cominciare da quello europeo. Due, esatto, capire se vogliamo dare l'idea di essere un paese che è coerente rispetto agli impegni presi. Non è da poco la questione.
1: Esatto.
0: Staremo a vedere, ambasciatore. Intanto grazie per questa mattina. Buona giornata, buon lavoro.
1: Prego, buona giornata.
0: Grazie ancora, grazie, l'ambasciatore Stefano Stefanini. E torniamo in Venezuela, il nostro sguardo non ammette distrazioni sul dopo terremoto. Siamo a 8 giorni dal terribile terremoto di 2 scosse che ha sconvolto il paese, terra che sta continuando a tremare. Gli ultimi aggiornamenti ci parlano di morti che ormai sono oltre 2.290, oltre 11.000 feriti, ma ancora migliaia di persone che mancano all'appello. Un punto situazione lo facciamo con Stefano Brigoni, coordinatore paese Coopi in Venezuela, Coopi con la doppia O, se volete poi anche raggiungere, scoprire, conoscere qualcosa di più di questa importante ONG.
2: Sono passati 8 giorni dai 2 fortissimi terremoti che hanno colpito il paese, i più violenti degli ultimi 100 anni. Da allora continuiamo a registrare numerose scosse di assestamento e la situazione rimane molto complessa. L'area più colpita è la zona costiera della Guaira, ma anche Caracas e altri stati hanno subito danni molto gravi. Il numero delle vittime e dei feriti purtroppo continua ad aumentare. Migliaia di famiglie hanno perso la propria casa e molte persone stanno vivendo in rifugi temporanei o all'aperto. Gli ospedali sono sotto forte pressione e accanto ai bisogni materiali più immediati emerge anche un enorme bisogno di sostegno psicologico per persone che hanno perso familiari, amici o tutto ciò che possedevano. Anche il personale umanitario presente nel paese è stato colpito da questa emergenza. Nonostante le difficoltà, gli operatori si sono attivati fin dalle prime ore per prestare assistenza alle comunità più colpite. Coopi è presente stabilmente in Venezuela dal 2019 e questo ci ha permesso di attivarci fin dalle prime ore dell'emergenza, insieme ai nostri partner locali e in coordinamento con le autorità e con il sistema delle Nazioni Unite. Stiamo avviando interventi di protezione per le persone più vulnerabili e di assistenza alle famiglie ospitate nei centri di accoglienza temporanei. Parallelamente stiamo lavorando per mobilitare nuove risorse, perché sappiamo che questa emergenza non si esaurirà nelle prossime settimane. La ricostruzione richiederà tempo e un forte impegno da parte della comunità internazionale. Per questo abbiamo bisogno anche del sostegno di chi ci ascolta. Ogni contributo, anche piccolo, può contare per le famiglie che oggi hanno perso tutto. Se desiderate aiutarci, potete farlo attraverso il sito www.coopi.org. Ripeto, www.coopi.org. Grazie per la vostra vicinanza e per il sostegno alla popolazione venezuelana.
0: E grazie a Stefano Brigoni, coordinatore paese Coopi in Venezuela. Allora, ieri è arrivato, in realtà era nell'aria un po' da tempo, perché in modo forse meno diretto era arrivato questo avviso, ma ieri le Nazioni Unite sono state molto esplicite, cioè dall'ONU si è detto: attenzione, i soldi sono finiti, servono donazioni per sopravvivere oltre settembre. E scopriamo che a pesare c'è sì il disimpegno degli Stati Uniti, però per la verità anche la Cina, perché vantano 1,3 miliardi di arretrati. Allora, quello che vogliamo capire è se veramente a fine agosto le Nazioni Unite rischiano di dover chiudere bottega, come si dice, in modo sicuramente anche poco rispettoso rispetto a quello che le Nazioni Unite sono e rappresentano. Buongiorno, bentornato dai nostri microfoni Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo, economista, accademico, già ministro delle infrastrutture, è stato anche presidente Istat e per la terza ha pubblicato i ministri tecnici non esistono. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a lei e a tutti.
0: Allora, ci siamo distratti e non ci siamo accorti che l'ONU rischia la bancarotta?
3: Ma intanto dobbiamo capire che l'ONU in realtà è un insieme molto vasto di istituzioni, perché c'è l'Organizzazione Mondiale della Salute, c'è l'Organizzazione del Lavoro e così via. Una delle caratteristiche che abbiamo notato in questo ultimo anno e mezzo, in realtà ci sono state notizie molto precise, è che gli Stati Uniti sono usciti da molte di queste organizzazioni. E anche dove sono presenti, ma non solo sotto la presidenza Trump, faticano, diciamo così, con un eufemismo, a pagare le loro quote. Pensi che all'OCSE, che è un'organizzazione al di fuori delle Nazioni Unite, è dal 2024 che gli Stati Uniti non pagano la quota, quindi anche con l'amministrazione Biden. Il problema è che accanto a questo tipo di ritardi nei pagamenti c'è una vera e propria politica di delegittimazione, di indebolimento delle Nazioni Unite e degli altri organismi, e dunque non è una sorpresa che la difficoltà finanziaria si possa facilmente inquadrare in questa politica contro il multilateralismo e a favore degli approcci bilaterali che Trump ad esempio sta con successo secondo lui.
0: Per una questione di punti di vista, giustamente.
3: Esattamente, da tutti i punti di vista. Quindi il rischio è molto alto, anche perché le regole dell'ONU impediscono di avere un po' di flessibilità finanziaria, mettiamola così. E dunque le difficoltà sono veramente enormi, ma non solo delle Nazioni Unite, della base di New York, ma anche di altre organizzazioni.
0: In realtà noi ci siamo molto concentrati sugli Stati Uniti, che erano i massimi donatori, che infatti vantano ancora questi 4,3 miliardi, ma l'ONU li vanta rispetto agli Stati Uniti, ma non sapevamo che anche la Cina in realtà non stava donando rispetto invece al previsto.
3: Più che donando è rispettando gli obblighi.
0: Sì, certo, sì, ha fatto benissimo, perché anzi è giusto utilizzare anche termini giusti, perché si sono presi degli impegni a cui non stanno dando fede, no? Che non stanno rispettando.
3: Sì, la Cina è un caso un po' particolare, perché con il ritrarsi degli Stati Uniti proprio dalle organizzazioni internazionali, la Cina sta cercando invece di espandere la propria presenza ai livelli alti, diciamo così, delle piramidi gerarchiche dell'ONU, ma non solo. E quindi è abbastanza sorprendente che non vengano fatti i pagamenti, forse anche questo è uno strumento di pressione sulle Nazioni Unite per nominare magari direttori cinesi. Ora, le Nazioni Unite sono in un momento di grande difficoltà, lo sappiamo, anche perché devono decidere chi sarà il prossimo segretario generale dell'ONU.
0: Sì.
3: Antonio Guterres scadrà a fine anno, nella rotazione dei vari continenti spetterebbe questo posto a un o una sudamericana, ci sono diversi candidati che si sono fatti avanti, ma secondo alcuni la strategia delle grandi potenze, o almeno di alcune di loro, la Russia, gli Stati Uniti, potrebbe essere quello di rinviare la decisione, il che indebolirebbe ulteriormente il ruolo delle Nazioni Unite, perché Guterres, nonostante i poteri limitati che ha, non ha taciuto di fronte agli orrori che vediamo intorno a noi, alla crisi climatica, i migranti e così via. Quindi nei prossimi mesi le Nazioni Unite dovranno vedere, valutare che cosa accadrà anche da questo punto di vista, e l'Unione Europea ha un ruolo chiave, perché non solo rappresenta, ha al suo interno altri membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, ma perché il suo potere negoziale può essere molto forte. E poi c'è il sud del mondo, il cosiddetto sud globale, che è veramente stufo della predominanza dei paesi occidentali, delle grandi potenze. Quindi è un momento difficile anche dal punto di vista più in generale strategico delle Nazioni Unite.
0: Sì, da tempo si discute infatti della necessità forse di rivedere anche la governance, no, delle Nazioni Unite, perché ricordiamo una governance comunque uscita con piccolissime modifiche apportate negli anni, però dallo scenario mondiale della seconda guerra. Quindi forse i tempi sono maturi, forse dalla crisi si può veramente aprire una riconfigurazione più inclusiva, oppure proprio perché il momento è tanto grave, il mondo così squilibrato, che è conviene non toccare niente per evitare che
3: questa è proprio la biforcazione, il dilemma. Perché nel 2024, con il patto sul futuro, le Nazioni Unite, eravamo ormai a un passo dalle elezioni che hanno portato Trump alla presidenza, accettarono tutta una serie di proposte formulate da un lato dal segretario generale, ma poi nel dibattito complessivo, per riformare le organizzazioni internazionali. Ad esempio, certo, nella Banca Mondiale, nel Fondo Monetario Internazionale, riconoscono un ruolo molto più forte dei paesi emergenti e del Sud, ma anche all'interno delle Nazioni Unite. Quindi le proposte ci sono, il problema è che quando tu hai due dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto, cioè Stati Uniti e Russia, che giocano una partita a indebolire l'istituzione, è chiaro che non vai molto lontano. Gli europei da questo punto di vista dovrebbero trovare una forte coesione. Per esempio c'è la Francia che siede al Consiglio di Sicurezza con un forte potere. Se quel seggio diventasse, come molti propongono, il seggio dell'Unione Europea, non solo della Francia, anche se c'è un fortissimo coordinamento nei fatti delle posizioni, è chiaro che l'Unione Europea potrebbe vantare, diciamo così, un ruolo anche formale più forte. Ma non dimentichiamo che con il taglio degli aiuti allo sviluppo fortissimo voluto dalla presidenza Trump, con i tagli appunto agli aiuti umanitari soprattutto in Africa e non solo, si sono aggiunti i tagli degli aiuti allo sviluppo di Francia, Inghilterra, Svezia e altri paesi europei che storicamente hanno invece dato un fortissimo contributo alla cooperazione internazionale. Quindi, come vede, è giusto buttare la croce addosso alle politiche trumpiane, ma dobbiamo guardare in casa nostra, perché anche su questo l'Unione Europea sta facendo dei passi indietro.
0: Però, professor Giovannini, parlo adesso all'ex ministro, quindi alla politico. La Francia in questo momento storico potrebbe accettare di rinunciare al suo ruolo di membro permanente del Consiglio di Sicurezza in favore dell'Unione Europea? Perché forse questo è un punto che mette insieme tutte, no, in modo trasversale, anche le posizioni politiche della Francia che esprime in questo momento. E quindi forse vado subito all'altra domanda: che cosa potrebbe convincere la Francia, al di là della bontà in sé, in termini, se vogliamo, ieratici, di prospettiva, di riconoscimento e benevolenza, ma in concreto che cosa potremmo offrire alla Francia perché c'è dall'Unione Europea il suo seggio?
3: Un tema molto caldo che è quello della difesa comune dell'Unione Europea, in cui la Francia, lo ricordiamo, è una potenza nucleare.
0: Come no? Certo.
3: E ha un dispositivo militare molto avanzato. Da tempo si discute di una difesa comune incentrata proprio sulla capacità della Francia, ma anche di altri paesi, non solo della Francia, di sviluppare progetti per questa difesa comune. In realtà lo vediamo che poi al dunque i paesi tendono a voler finanziamenti per le loro imprese militari, per le loro attività, che poi vuol dire anche ricerca, sviluppo e così via. Ma non c'è dubbio che con l'avvicinarsi della fine del mandato di Macron e le incertezze però che sappiamo politiche che quel paese affronta, secondo i sondaggi, ma non solo quel paese, sarebbe un bellissimo gesto, diciamo beau geste, no? Usiamo il francese proprio per
0: in omaggio
3: come emblema, ma sì, la vedo veramente difficile, perché sì, servirebbe una leadership forte, non alla fine di un mandato pur travagliato. Però la speranza è d'obbligo, perché l'Unione Europea ha una capacità politica, se riuscisse a veramente esprimere una leadership comune a livello internazionale, avrebbe la capacità di giocare un ruolo molto più forte. Anche in questo caso ci vuole un'Europa più forte, più Europa, come dice qualcuno, invece che continuare ad avere... C'è la battuta famosa che dice in Europa ci sono paesi troppo piccoli per essere globali e paesi che non sanno di essere troppo piccoli.
0: Sì, secondo me siamo ancora a questo ostacolo freudiano, però insomma speriamo veramente che poi il buonsenso e il realismo prevalgano. Grazie sempre Enrico Giovannini, buona giornata direttore.
3: Grazie a lei, buona giornata.
0: Grazie Enrico Giovannini, economista, direttore scientifico di ASBIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. E arriviamo proprio al contesto italiano, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto, anche noi commentato come il tema forte, perché ormai la corsa elettorale si è aperta, come al di là che si voti primavera 2027 oppure naturale scadenza di legislatura ottobre, quindi autunno 2027, in ballo c'è la legge elettorale che si fa fatica a capire se piaccia ancora anche all'interno della maggioranza per la vicenda e la questione soprattutto delle preferenze da una parte, del caso Vannacci dall'altra. Buongiorno e bentornato al nostro Livio Giuto, presidente dell'Istituto Piepoli.
4: Buongiorno a voi.
0: Allora, questione preferenze, al di là di quello che pensano per i loro calcoli i singoli partiti della maggioranza, ma non solo, agli italiani una legge elettorale che reintroduca in modo importante le preferenze piace oppure no? Quindi io cittadino non c'ho il listino bloccato, ti dico io, scrivo io il nome, metto io la X su chi voglio.
4: Ma sì, certo che piace, è evidente che nella mente dell'opinione pubblica ci sia l'idea che una legge elettorale con le preferenze restituisca più centralità al voto delle persone, perché ovviamente scegli direttamente il tuo rappresentante, almeno a chi dare il voto, perché faccia in modo che insomma, in qualche modo ti rappresenti in Parlamento. Quindi questo effettivamente piace alla maggioranza degli italiani, piace largamente, siamo intorno al 60%. La cosa interessante è che piace in maniera trasversale, cioè piace agli elettori di centrosinistra, piace agli elettori di centrodestra. Faccio notare, piace un po' meno agli elettori del Movimento 5 Stelle, che forse interpretano, sempre in maggioranza le vorrebbero, le preferenze, però c'è una sfumatura. Perché? Perché forse un pezzo di quell'elettorato interpreta la preferenza come un possibile voto relazionale, no? Che poi sul territorio
0: clientelismo, che poi ricordiamo è il modo per cui a livello perlomeno ufficiale sono state tolte le preferenze, no? Proprio per evitare che ci fosse lo scambio di voti, in qualche modo il mercimonio poi delle urne.
4: Certo. Però è interessante notare questa cosa, perché effettivamente, ora magari non c'entra nulla, però effettivamente il Movimento 5 Stelle raccoglie migliori risultati alle elezioni in cui non ci sono le preferenze. Facciamo l'esempio delle elezioni territoriali, quindi le comunali, in cui ovviamente le preferenze ci sono, le regionali sono le preferenze, ma anche alle elezioni europee. Le ultime elezioni europee il Movimento 5 Stelle non ha segnato un grande risultato, e lì alle elezioni europee c'è il peso dei candidati, ci sono le preferenze. E questo dipende forse dal fatto anche che difficilmente il Movimento 5 Stelle ha dei candidati portatori di voti, quindi con una grandissima forza personale sul territorio.
0: Quindi
4: chissà se c'entra questo.
0: Quindi diciamo che da una parte sicuramente c'è un principio, forse, che corrisponde anche alla natura del Movimento 5 Stelle, quindi di legalità, no? Evitiamo che ci siano inquinamenti e vendita, compravendita dei voti. Dall'altro però ci potrebbe essere anche una presa d'atto dell'analisi delle elezioni, dove ci sono le preferenze, il risultato non è così apprezzabile, dove non ci sono le preferenze andiamo meglio, quindi potrebbe esserci anche un discorso molto pratico.
4: Forse stiamo esagerando, no? Nel dare addirittura questa capacità, però chissà perché no, magari
0: però
4: questo
0: sì.
4: È possibile, è interessante che questo gradimento nei confronti delle preferenze sia trasversale anche all'interno delle coalizioni. Noi sappiamo che ci sono alcuni partiti che dicono forse le preferenze non le vorremmo per calcoli, ragionamenti assolutamente legittimi, però tutti gli elettorati, anche quelli dei partiti più titubanti nei confronti delle preferenze, poi gli elettorati le vorrebbero.
0: E infatti sappiamo che stiamo andando come tentativo di sintesi e mediazione verso una forma, come dire, mista, no? Quindi casomai vedere se bloccare soltanto i primi due del listino e poi lasciare la possibilità della preferenza. Vedremo quello che tireranno fuori dal cappello. Però secondo me è indicativo il fatto che gli italiani in modo trasversale vorrebbero le preferenze. Questo secondo me è importante per capire se questo passaggio, quindi tornare alle preferenze, potrebbe in qualche modo riattirare anche le persone al voto, alle urne.
4: È un'ipotesi, no? È una possibilità che magari scegliendo i tuoi rappresentanti hai
0: uno stimolo in più
4: ad andare a votare. Poi abbiamo visto che poi era anche alle ultime elezioni europee, spesso anche alle elezioni amministrative, in cui ovviamente ci sono le preferenze, spesso poi la gente non va a votare lo stesso. Quindi l'idea che ci sia un'unica cosa che riporta le persone a votare è una vana speranza. Ci sono una serie di cose, tutte insieme possono spingere gli italiani a considerare di più il voto.
0: Vedremo. Intanto però, guardando anche gli importanti appuntamenti prossimi che ha il nostro governo, il riferimento primario ovviamente al vertice della NATO di Ankara, dove l'Italia e la Presidente del Consiglio Meloni ci arriva anche ancora nel pieno delle tensioni Italia-Stati Uniti con la triangolazione rutte. Ecco, l'Italia e dunque la nostra Presidente del Consiglio, quanto ci arriva supportata dagli italiani?
4: Ci arriva supportata in una modalità stabile, quindi il consenso di Giorgio Meloni questa settimana è stabile sostanzialmente, però in leggera crescita, guadagna un punto percentuale di consenso, forse ancora l'onda lunga delle ultime settimane, del confronto conflitto, come lo vogliamo rappresentare, con Donald Trump. Sicuramente non è stata, diciamo, una relazione morbida, quella col Presidente degli Stati Uniti negli ultimi 10 giorni. Questo sembra generare una piccola crescita di consenso in Giorgio Meloni. Poi in realtà, se andassimo a vedere gli ultimi 2 anni e mezzo di studio, analisi della fiducia in Giorgio Meloni, vedremmo una linea dritta, è sostanzialmente sempre stabile, oscilla dal 42 al 44%, una volta 45%, però insomma siamo veramente lì a quel livello di consenso. La cosa interessante da notare, visto che tanto si parla del caso Vannacci in queste settimane,
0: e anch'io te ne avrei chiesto conto.
4: Gli elettori di Vannacci, i due terzi degli elettori di Vannacci dicono: ho fiducia in Giorgio Meloni.
0: Hanno fiducia in Giorgio Meloni anche quando Giorgio Meloni dice che chiaramente i vannacciani fanno comunella con l'opposizione, perché poi quando vuole la Presidente del Consiglio ci va abbastanza dritta, no, nelle sue dichiarazioni.
4: Beh, ovviamente quella è una parte che magari apprezzano meno,
0: ecco, no?
4: del confronto, però la sensazione è che l'elettorato di Futuro Nazionale non sia un elettorato che nasce in contrasto al governo, cioè che vota o che vuole votare Futuro Nazionale perché vuole in qualche modo buttare giù il centrodestra italiano, ma è come se lo volesse spostare più a destra. Nella percezione di quell'elettorato c'è l'idea che, però questo governo non ha fatto tante cose di destra che avremmo voluto, e magari quindi, ci mettiamo dentro un Vannacci che fa un po' di confusione, diciamo, cioè che anima un po'.
0: Sì, però allo stesso tempo pungola, dice un propulsore verso destra, e quindi lo vogliamo.
4: E a volte alcune dichiarazioni di Vannacci, ma anche alcune dichiarazioni di Meloni, lasciano intendere che questo processo, ricordiamoci che manca un anno, un anno è lungo.
0: Lunghissimo,
4: e questo processo, a volte alcune dichiarazioni di entrambi i protagonisti sembrano presagire al fatto che poi magari un punto di caduta comune
0: si trovi.
4: Cercheranno di trovarlo. Vannacci che dice il mio numero ce l'ha, insomma c'è questa sensazione, no, di un rapporto, di un rapporto che ancora ovviamente ed evidentemente non c'è, ma chissà.
0: No, no, ma veramente sono mosse e contromosse di posizionamenti sul terreno che in questo anno, che da un punto di vista politico elettorale un anno è veramente un'era geologica, può veramente questo terreno poi accorciare molto le distanze. Però fotografando adesso la situazione, chi è che vuole sia centrodestra che centrosinistra per, diciamo, i controrisultati e spinte di guadagno, Vannacci dentro il centrodestra, e chi invece lo vuole fuori?
4: Allora, Vannacci, noi abbiamo fatto due scenari di intenzione di voto. Uno scenario di intenzione di voto prevede la presenza di Vannacci nel centrodestra, un altro scenario prevede invece Vannacci fuori dal centrodestra. Quindi due scenari diversi, due risultati in realtà molto simili, perché non è che poi gli italiani potrebbero in maniera radicalmente opposta perché uno fa una scelta diversa dall'altro. Però qualche piccola modifica c'è, qualche piccola variazione c'è. E nello scenario in cui il Futuro Nazionale è nel centrodestra è molto probabile, stanti le cose come adesso, poi ovviamente è un sondaggio, però il centrodestra sarebbe favorito, avrebbe un vantaggio abbastanza largo, 4,5 punti sul campo largo. Se invece Vannacci uscisse fuori dalla coalizione centrodestra, ci sarebbe, diciamo, un sostanziale pareggio, ma forse un vantaggio di un punto percentuale sarebbe addirittura del campo largo. La cosa interessante è che però nella nostra rilevazione, se il Futuro Nazionale fosse fuori dal campo del centrodestra, perderebbe voti invece che guadagnarne.
0: Per quello che ci dicevi prima, prego.
4: Per quello che ci dicevamo prima, cioè perché l'elettore Futuro Nazionale non vuole, diciamo, in qualche modo aiutare il centrosinistra, il campo largo a vincere, vorrebbe spostare a destra il centrodestra. E quindi, insomma, diciamola semplice, quel concetto lì del voto utile probabilmente avrebbe un peso.
0: Faccio una domanda cattivella: secondo te nell'operazione Vannacci uno, non voglio dire il regista, ma uno dei registi è veramente Matteo Renzi? Ci sta, corrisponde al profilo Renzi in qualche modo promuovere Vannacci per far sì che dia fastidio al centrodestra?
4: Ma lui ci gioca, su questo non ci sono dubbi, a lui piace giocare su questo personaggio che un po' gli è stato incollato addosso, un po' lui si è incollato addosso,
0: esatto,
4: del Kraken, perché poi lui è così, sì, no? Cioè, si usa questo riferimento.
0: Sì, ormai è pieno di meme, di questo mostro marino tentacolare che tira giù la nave.
4: Esatto. E lui gioca molto su questa cosa, al netto dei personalismi, cioè del fatto che possa essere eterodiretta una vicenda da un singolo. È chiaro che un'operazione del genere è un'operazione che al campo largo può fare comodo, perché disarticola il mondo del centrodestra e mette un'opposizione al centrodestra da destra, che è una cosa che non succede molto di frequente. Poi sappiamo anche che tutte queste
0: veloce 20 secondi Livio
4: sappiamo anche che queste operazioni così strategiche poi non sempre funzionano, perché poi arriva l'elettorato e fa quello
0: dice,
4: che
0: sai
4: può.
0: Che? Esatto. Grazie sempre Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buona giornata, buon lavoro.
4: Grazie a voi.
0: E tra pochissimo arrivano le news e poi Ultima Ora Insieme col nostro Buongiorno in Blu.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
8: The Lounge, Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
9: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su In Blue 2000.
8: The Lounge Summer Edition.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Bombardamenti incrociati nelle ultime ore in Ucraina. La Russia ha lanciato un massaccio all'attacco su Kiev con un bilancio di almeno 13 morti, 54 feriti. Raid invece dell'Ucraina hanno colpito una raffineria della Lukoil nella regione di Nizhny Novgorod, uno degli impianti petroliferi più importanti del paese che serve l'intera regione di Mosca. Poco fa l'Unione Europea annuncia pronti a nuove sanzioni alla Russia. La guerra USA-Iran e Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo che i mediatori di Islamabad insieme a quelli del Qatar hanno concluso incontri separati con i negoziatori statunitensi ed iraniani a Doha. Nel Venezuela, piegato dal terremoto, le notizie di ieri sera con i soccorritori che sono arrivati a pochi metri da un uomo ancora vivo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio. Scisma nella chiesa dopo che ieri i lefebriani hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomunica.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne de con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze, oggi la festa all'ambasciata statunitense, 250 anni dalla indipendenza americana dopo le tensioni tra Trump e la premier Meloni, la morsa del caldo si attenua al suo posto nelle ultime ore al nord, temporali di forte intensità, temperature in calo un po' ovunque, oggi il bollino rosso resta solo su Catania e Reggio Calabria, arriva invece l'allerta maltempo al centro-nord. È tutto. Torniamo alle 10.

0: Questo è sempre il Buongiorno in Blu e ritroviamo Luigi Di Gregorio, politologo, docente di comunicazione politica, consulente di comunicazione e strategia politica, autore di War Room, edito da Rubettino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Allora, che cosa sta succedendo all'interno della maggioranza rispetto alla legge elettorale? Che idea ti sei fatto? Alla fine avremo una nuova legge elettorale con cui approcceremo le urne della 2000?

0: l'intenzione di portarla fino in fondo sembra ci sia, c'è il tema delle preferenze che divide
1: quello, sì,
0: la maggioranza, e c'è il tema Vannacci che invece comincia a prefigurare lo scenario del binario morto, diciamo così, nel senso che se Vannacci continua a crescere e continua a porsi, come dire, palesemente fuori dalla coalizione di centrodestra, allora è chiaro che con la legge prevista dalla riforma il rischio di perdere per il centrodestra sale e la variabile Vannacci diventerebbe sempre più decisiva, quindi quello è eventualmente, diciamo, lo scenario più da binario morto, però mi sembra che l'intenzione di andare avanti per ora ci sia.
1: Ma alla fine, secondo te, si saranno dati una sorta di tempo limite per decidere Vannacci dentro o fuori? Perché è evidente, no, che in questo momento Meloni ha rilasciato delle dichiarazioni che dicono: ma Vannacci è una presa d'atto, i vannacciani votano con l'opposizione e dicono le stesse cose che più o meno che dice l'opposizione, quindi dice: io prendo atto che è l'opposizione. Vannacci dice: io non la chiamo, però se vuole lei il mio numero ce l'ha. Quindi si capisce che è un posizionamento, diciamo così, delle diverse parti su un terreno caldo, non c'è dubbio, ma che non esclude ci possano essere anche degli avvicinamenti, no? In fasi successive più o meno esplicite.
0: Ma diciamo, al momento a Vannacci conviene ovviamente star fuori, perché si distingue, perché fare opposizione è comodo.
1: Come no.
0: Fare l'opposizione da destra è l'unico e quindi è ancora più comodo. Nel senso, può dire cose diverse rispetto agli altri.
1: E la Meloni lo sa bene quanto è comodo parlare dall'opposizione.
0: Certo. Tutti
1: 5 Stelle, lo so. Il
0: governo e l'opposizione sanno quanto è comodo.
1: Certo.
0: Giustamente, infatti, Giorgia Meloni non lo insegue sui suoi temi più di tanto, tranne ovviamente la questione dell'immigrazione, dove ha ottenuto, diciamo, un successo al Parlamento europeo e quindi in qualche modo lo rivendica, perché inseguirlo sui suoi temi fa il gioco di Vannacci, perché l'agenda l'ha detta lui può sempre alzare l'asticella, tanto sta all'opposizione e quindi in quel modo, diciamo, non conviene. Che strada ha scelto lei? Ha scelto, secondo me, una strada giusta, quella del traditore, cioè tu stai lavorando per gli altri, quindi evito di entrare sui tuoi temi, ti in qualche modo definisco come nemico. A destra questo ha sempre funzionato, ricordiamoci che Berlusconi, da Bossi fino ad Alfano, passando per Fini, Casini, Tollini, diciamo, la categoria del traditore di destra ha sempre
1: funziona. La narrazione del nemico è sempre vincente.
0: Quindi, diciamo, lei sta usando questo per contenerlo, quindi ok, vai da solo, sei all'opposizione, ci fai la guerra e questo ti fa crescere, ma io ti freno così, diciamo. Lui continua per ora a stare fuori e a sparare per crescere, appunto, dal suo punto di vista, e poi a un certo punto tireranno una linea, nel senso che vediamo a quanto sarà arrivato Vannacci tra qualche mese e in base alle convenienze reciproche probabilmente decideranno se chiamarsi o no. Mettiamola così.
1: Possiamo dire dopo l'estate, prima comunque della chiusura d'anno, anche perché poi il calendario corre.
0: Sicuramente dopo l'estate. Ma, magari in autunno.
1: Ma secondo te, Luigi Di Gregorio, quando si andrà a votare? C'è chi dà già una data, 11 aprile 2027. E ricordiamo, allora, che la data vive delle dinamiche politiche, vive anche della maturazione da parte dei parlamentari, dei requisiti, delle indennità. Certo.
0: Per sciogliere le camere devi anche convincere, esatto, diciamo, i parlamentari a farlo. Sì, questa data è abbastanza, diciamo, cresce come ipotesi, anche perché a settembre-ottobre scadono le amministrative, diciamo, il quinquennio delle grandi città, no? Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna. E si è deciso, siccome si votò in era Covid, eccetera, comunque di prorogarli per un po', però non li puoi prorogare troppo, altrimenti fanno tipo 6 anni, 7 anni di mandato che sembra eccessivo. Quindi a quel punto si deve decidere anche se fare Election Day con le comunali, in quel caso, ad aprile. Qual è il rischio? Diciamo, lato centrodestra, secondo me, il rischio è se fai votare prima le 5 città, come in teoria dovrebbe essere, il risultato lì è abbastanza sfavorevole, in teoria. Nel senso che potrebbe essere quindi interpretato come un segnale di crisi, di calo. Che potrebbe far parte della campagna elettorale delle politiche a quel punto. Quindi, diciamo, probabilmente l'idea è anticipare anche per andare insieme alle amministrative o addirittura prima delle amministrative,

0: per giocare alle politiche una partita a parte, non contaminata, diciamo, dal voto delle amministrative. Però vediamo, la data non è chiara.
1: No, infatti, assolutamente.
0: È un'ipotesi, cioè si aprirà un'ipotesi.
1: Ma ponendo come dato di realtà, poi vedremo, ma comunque che si voti con un nuovo sistema elettorale, alla fine la questione delle preferenze come arriverà ad essere disciplinata? Perché tra l'altro proprio anche un'indagine di cui stava parlando poco fa il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto, le preferenze piacciono sia al centrodestra che al centrosinistra, perché ovvio, no, dà l'idea al cittadino elettore di poter veramente dire la sua.
0: Però piace.
1: Vabbè, piace solo l'idea. Casomai invece qualcuno dice: ma io potessi indicare, scegliere io il nome e forse torno anche alle urne, ed è un po' che le sto snobbando. Poi lo sappiamo, c'è tutta la motivazione, no, del rischio, aspetta, voto però, di scambio, compravendita, tutto quello che vogliamo.
0: Diciamo che le preferenze noi le usiamo alle comunali, alle regionali, alle europee, cioè in tutte le altre elezioni le usiamo.
1: Però per le legislative no, cioè non le usiamo più.
0: Vecchia questione sulle politiche, perché nel 92, famoso di Tangentopoli e Mani Pulite, quando esplose il sistema dei partiti, uno dei capri espiatori furono le preferenze.
1: Sì.
0: Cioè in pratica la linea fu: le preferenze aiutano il voto di scambio e la corruzione, quindi liberiamoci delle preferenze. E da allora le politiche non le abbiamo più viste, quindi sono 36 anni che non usiamo.
1: No, anche perché abbiamo scoperto, cioè i partiti hanno scoperto che questo ti permette poi di avere maggior controllo, no? E quindi creare anche la tua squadra, i tuoi fedelissimi, decidere te chi tenere dentro e chi tenere fuori a livello di segreterie di partiti. Quindi si sono combinate queste due cose. Sappiamo che le preferenze a Forza Italia, ma anche alla Lega, non piacciono.
0: Così sembra.
1: Secondo te si troverà una sintesi, si troverà una sorta di formulazione ibrida, oppure non è proprio stagione giusta per farle rientrare?
0: Io ieri in una trasmissione televisiva ho lanciato un'ipotesi ibrida, ma ovviamente non l'ha
1: presa
0: in considerazione nessuno. No, l'ipotesi ibrida è capolista bloccato e il resto a preferenze.
1: Anche io la vedrei così.
0: Che può essere un'ipotesi? Perché alla fine sia le preferenze che le liste bloccate, come tutte le cose, hanno pro e contro, no?
1: Cioè,
0: la lista bloccata sembrano solo contro, però c'è anche un pro: tu vuoi mettere una persona competente, esperta, bravissima, che merita di stare in Parlamento, ma non ha mai fatto politica, non ha mai, come dire, si è mai misurato con le preferenze, lo metti capolista. Viceversa, gli altri ce la contendono con le preferenze, quindi diciamo, potrebbe essere un'ipotesi.
1: Ma in realtà, se tu vedremo, perché in realtà,
0: secondo me, restano esse bloccate, a mio avviso.
1: Sì, tra le due di sicuro. Perché in realtà, se tutto fosse giocato per il bene paese, in buona fede, e al di là della necessità del leader o dei vertici del partito di assicurarsi chi passa e chi non passa, la cosa, cioè, tu ti dovresti anche fidare del partito che voti, che nomi che ti propone sono i migliori. Quindi, in un mondo perfetto, ha un senso.
0: Sì, no, assolutamente. Ripeto, hanno pro e contro entrambi. Le preferenze è vero che avvicinano, aumentano la libertà dell'elettore, avvicinano rappresentante e rappresentato, però per esempio aumentano la competizione interna ai partiti, c'è il rischio di voto di scambio, le campagne costano, perché
1: verissimo, per forza.
0: Quindi diciamo, pro e contro sono entrambi, in entrambi i casi. A quel punto forse la via migliore è provare a miscelarle, come ho provato a dire ieri. Però vediamo, adesso
1: vedremo.
0: Diciamo, o le miscelano o restano bloccate. Secondo me il passaggio a preferenze non lo vedremo, anche perché, diciamoci la verità, all'elettore piacciono più le preferenze, ma ai partiti piacciono più le liste bloccate.
1: Certo, non
0: cioè, al di là di quelli che si dicono pro preferenze.
1: Sì, ma infatti si dice perché si deve dire. Però è chiaro.
0: Il paradosso che dannacci che il partito è nato ieri, che non ha territorio, ti dica mettete le preferenze, è abbastanza ridicolo.
1: Sì.
0: Cioè, di solito i partiti che funzionano a preferenze sono i partiti che hanno una storia. Cioè, al PD regge, a Fratelli d'Italia regge. Anche alla Lega reggerebbe, ma lì c'è un altro tema. cioè che Salvini vuole controllare probabilmente.
1: Esatto,
0: chi
1: no, assolutamente, assolutamente. Salvini ha un problema enorme in questo momento di tenere le redini, no? Quindi
0: il Movimento 5 Stelle ogni giorno dice vogliamo le preferenze, il Movimento 5 Stelle in tutte le elezioni a preferenze va malissimo.
1: Va male, infatti.
0: Non ha storia, non ha territorio.
1: Ma non le
0: quindi
1: vuole le preferenze.
0: In realtà nessuno, esatto.
1: Cioè, è evidente che non le vuole, perché in tutto dove c'è le preferenze va malissimo, sia alle locali che alle europee. E vince come simbolo, no? Quindi 5 Stelle al di là poi del candidato, e quindi è evidente che è un problema. La preferenza a livello di partiti e di movimenti rappresenta un problema sia per quanto riguarda il centrodestra che il centrosinistra. In realtà il centrosinistra, rispetto alle elezioni che ormai insomma un anno sembra lontano ma in termini elettorali è vicinissimo, ha un altro problema, no? Della configurazione del campo largo. Ora abbiamo visto la foto della birra, ci dice più o meno, ecco, Renzi fuori, il resto dentro. Però se resta l'attuale legge elettorale, ce lo dovranno dire prima chi è il candidato premier, e lì è tutt'altro che semplice la questione.
0: E diciamo sì, assolutamente è il loro problema, diciamo problemi loro sono grossi oggettivamente, quello della leadership e ovviamente forse su molti temi chiave della contemporaneità, diciamo così, sono molto divisi, a partire ovviamente dalla questione russa, al posizionamento internazionale, eccetera, che non è roba da poco.
1: No.
0: È vero che l'indicazione del premier è solo un'indicazione, ovviamente, nel senso che poi puoi andare pure da Mattarella e dire no, io voglio un altro premier.
1: Sì, e poi rompere subito crisi di governo prima che il governo nasca, per esempio.
0: Però diciamo in linea teorica,
1: certo, hai ragione.
0: È solo un'indicazione, hai però ragione. È certo, si dovranno accordare sul nome, questo è evidente.
1: E ci sarà.
0: Anche qualora non ci fosse la riforma elettorale, andare insieme ma senza un'indicazione di un premier è comunque uno svantaggio.
1: Ti indebolisce, sì.
0: Quindi è un tema che prima o poi lo devono affrontare.
1: Ma faranno le primarie? Perché poi c'è il problema enorme che è stato evidenziato da più analisti, e dimmi tu se hai anche, insomma, se anche tu hai questo riscontro, che mentre poi gli elettori del Partito Democratico voterebbero, soprattutto di questo Partito Democratico, a guida Schlein, voterebbero anche un Conte Premier, resta l'incognita dei 5 Stelle, che in modo mi verrebbe un po' da dire infantile, poi invece le motivazioni sono altre, però una Premier Schlein forse non la voterebbero alcuni 5 Stelle.
0: Dai sondaggi emerge che cioè, il Movimento 5 Stelle è blindato su Conte e il PD è tipo un terzo, due terzi. Cioè un terzo voterebbe Conte, più o meno. Quindi ovviamente questo rende Schlein più debole, da cui poi tutta la vicenda Silvia Salis, tutto quello che abbiamo visto recentemente. Però anche lì scegliere un leader terzo, chiamiamolo così, all'ultimo momento, anche quello è un segnale di debolezza, secondo me.
1: Beh sì,
0: a parte che sarebbe uno scombussolamento clamoroso pure all'interno, non tanto di 5 Stelle, ma nel PD succederebbe.
1: Sì.
0: Un caos, secondo me.
1: Penso anch'io che il PD non reggerebbe una cosa, un passaggio del genere. E Renzi veramente lo lasciano fuori?
0: Ma no, Renzi si accorderà alla fine, diciamo, per stare dentro, ottenendo, secondo me, con le inserviscate appunto qualche seggio. Oltre non credo che possa andare. Renzi ha deciso di giocare la partita puramente distruttiva, nel senso sta solo giocando per abbattere Giorgia Meloni. E credo che quello sia, oltre non può andare effettivamente al momento, anche perché il livello di gradimento di Renzi tra 5 Stelle e PD
1: sì, è molto,
0: diciamo, a livelli proprio sì, metropolitana, tutto perro.
1: Però qualcosa, ora ragionando da un punto di vista di centrosinistra, quindi di opposizione, a un Renzi che porta avanti la sua ars destruens, anche dicono dietro Vannacci, c'è anche qualche mossa di Renzi. Cioè, è brutto dirlo in questi termini, mi rendo conto, tanto cinismo. Però dovrebbero essergli in qualche modo anche grati i 5 Stelle, i PD, Alleanza Verdi Sinistra.
0: No, ma probabilmente alla fine, diciamo, dietro le quinte lo saranno, nel senso che tutti garantiranno qualche seggio di puro, e quindi diciamo una sopravvivenza politica, però non credo possa
1: che si vada oltre. Vedremo. Grazie sempre Luigi Di Gregorio, buon lavoro,
0: grazie,
1: buona giornata. Grazie. Analista, docente di comunicazione politica per Rubettino, ha scritto War Room. E adesso, rispondendo anche ai vostri messaggi e sollecitazioni, vogliamo capire meglio cosa sono queste truffe estive, o meglio, è brutto dirlo, alle truffe estive però siamo abituati, no? Un po' da sempre capitava che tu leggevi l'inserzione, anche ai tempi antichi, prenotavi la casa e vedevi che era un box macchina, oppure proprio non c'erano abitazioni, solo che tutto questo è assolutamente potenziato a livelli estremi con l'intelligenza artificiale. L'allarme arriva direttamente dal Codacons. Ai nostri microfoni l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie ovviamente.
1: Grazie a lei per essere con noi, anche perché non solo ci darà qualche informazione in più, ma spero anche qualche consiglio per i nostri ascoltatori. Quindi l'intelligenza artificiale ha amplificato in modo catastrofico il boom delle truffe turistiche?
2: Ma guardi, bisogna sempre fare una premessa quando si parla di truffe in generale e quando si parla di truffe per i nostri viaggi estivi in particolare,
1: okay.
2: Perché i truffatori, deve sapere che cosa fanno, si aggiornano, quindi come la tecnologia. Come la tecnologia entra a far parte chiaramente, diciamo, ecco, della nostra vita reale, la tecnologia entra anche a far parte della vita dei truffatori. Questo che cosa vuol dire? Che purtroppo poi ogni anno voi, tutti i cittadini e i consumatori si devono aggiornare, perché le truffe si evolvono, con l'evolversi della tecnologia si evolvono le truffe. Adesso è il turno purtroppo dell'intelligenza artificiale. Quando noi riusciremo a trovare tra virgolette un rimedio all'intelligenza artificiale, i truffatori vedrete che troveranno un'altra modalità ancora più evoluta, perché la truffa è questo, poi in realtà, no? L'artificio e il raggiro previsto dal codice penale.
1: Certo.
2: Quindi nuova evoluzione, diciamo, ecco, delle truffe anche per quanto riguarda i nostri viaggi estivi, utilizzo dell'intelligenza artificiale assolutamente sì, pericolosissima assolutamente sì. In questo momento bisogna proprio stare molto molto in campana, perché le truffe si facevano anche prima sui nostri viaggi, sull'estate, sulle prenotazioni. Adesso c'è questo ulteriore upgrade dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che altro non fa che fregarci in maniera ancora più evoluta, come si dice.
1: Ma uno non può stare tranquillo neppure d'estate e in ferie, no? Nemmeno in questo momento. Allora, per evitare di farcele rovinare le ferie da brutte sorprese, quindi ritrovarci truffati, quali sono le indicazioni, i consigli che possiamo dare a chi ci sta seguendo?
2: Allora, la cosa più importante è quella di non agire di puro istinto, cioè vediamo la promozione che sembra offrirci un alloggio stupendo a un prezzo stracciato, già lì dobbiamo alzare le antenne, quindi dobbiamo essere noi il primo soggetto intelligente a non agire di puro istinto. Dopodiché ci sono alcune accortezze, ad esempio non facciamo assolutamente pagamenti strani, tipo ricariche di carte di credito se ci vengono chieste. Adesso c'è la nuova truffa del contatto tramite WhatsApp, perché lei deve sapere che in uno dei più importanti portali di prenotazioni che noi tutti sicuramente utilizziamo o abbiamo utilizzato, c'è stata una fuga di dati ad aprile, cioè sono stati rubati da parte, diciamo, di alcuni truffatori e hacker i dati delle prenotazioni dei cittadini. Quindi adesso che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato e stanno utilizzando questi dati per inviarci, i truffatori ovviamente, inviarci dei messaggi WhatsApp in cui troverete, pensate un po', il numero proprio della vostra prenotazione con il nome della location dove dovete andare, lo stesso periodo eccetera, perché quello è stato rubato, nel quale poi vi chiedono tramite WhatsApp di collegarvi a un link per pagare l'acconto della... Non aderite assolutamente, chiudete, bloccate il numero e eventualmente denunciate, per carità. Quindi la cosa più importante da fare è non agire di istinto, ragionare. Se dovete per forza e volete per forza prendere la casa che vi sembra la casa da sogno, cercate quantomeno di non pagare anticipi, di non pagare acconti, di modo che eventualmente, se c'è la truffa dietro, è vero che vi ritroverete magari dentro un garage, però non avete quantomeno buttato i soldi. Ecco, questa è l'arma, diciamo, proprio l'ultimo ultimo baluardo nel caso in cui proprio vogliamo aderire a delle proposte strane o che ci pervengono magari tramite siti strani o social network. Quindi ecco, questa è diciamo il consiglio che voglio dare, più importante è quello di essere avveduti, cioè di non agire d'istinto, ma nel momento in cui si va a fare una prenotazione guardare un po', ecco, verificare tutti gli elementi della prenotazione ed essere sicuri anche tramite conferma alla struttura alberghiera dove dovete andare, che sia infatti tutto quanto ok.
1: E invece, una volta che purtroppo, ahimè, avveduta non sono stata, cosa posso fare per rivalermi rispetto alla truffa subita?
2: Purtroppo i mezzi, allora, se speriamo di recuperare le cifre, le somme, questo diventa molto difficile chiaramente. Se la truffa, attenzione però, deriva a seguito di una prenotazione effettuata su un portale o un canale ufficiale, quantomeno quelli più famosi, più conosciuti, a quel punto potete rivolgervi ad un legale e chiedere quantomeno il rimborso di quanto è stato pagato illecitamente, chiaramente in questo caso direttamente al portale, al provider, perché loro comunque detengono un profilo di responsabilità oggettiva legata alla non violazione dei dati che voi andate ad inserire nel profilo, quindi quello lo potete fare. Se invece chiaramente trovate un campo vuoto di papaveri in un posto dove doveva esserci una villa, purtroppo lì la questione, chiaramente andate a denunciare subito, recuperare i soldi, essendo diciamo truffe molto molto diciamo consolidate, sarà un po' più complicato chiaramente recuperare soldi in quel caso, però denunciate lo stesso, perché non si sa mai.
1: No, certo, grazie per i consigli e per diciamo le indicazioni così importanti che ci ha dato Vincenzo Rienzi. Buona
2: grazie
1: giornata.
2: Grazie
1: l'avvocato Vincenzo Rienzi della Codacons. Tra pochi minuti torniamo a parlare di clima estremo, quindi tanto caldo ma anche temporali di forte intensità in questi giorni, perché sapete che hanno animato un certo dibattito anche rispetto a chiusura e riapertura delle scuole, ma non solo, a tra poco.

0: di caldo estremo non si è parlato soltanto delle temperature da record che sono state registrate in tutta Europa, cercando anche di capire come poter affrontare oggi e in prospettiva domani temperature che sicuramente indietro non torneranno, e quindi come rendere le nostre città più capaci di resistere, più resilienti, con questo termine ormai abusato. Ma si è parlato di contro anche di quello che stiamo sperimentando dalle scorse ore, a cominciare dalla Lombardia, ovvero anche un clima estremo rispetto a temporali, grandinate e eventi di notevole intensità che, e lo abbiamo già visto negli ultimi anni, hanno prodotto danni ingenti, ingentissimi, oltre ovviamente a meno in alcuni casi anche alla perdita di vite umane. È per questo che è stato anche introdotto l'obbligo delle cosiddette polizze catastrofali, obbligo la cui introduzione era stata differita proprio al 2026 e che, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, aveva come data limite quella del marzo scorso. E poi però non se ne è più sentito parlare, quindi vogliamo fare un punto rispetto alle assicurazioni catastrofali per capire se almeno da questo punto di vista ci siamo, come dire, rafforzati oppure no, almeno per quanto riguarda il tessuto produttivo. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Riccardo Cesari, che è professore ordinario di metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie dell'Università di Bologna, che è stato anche membro del consiglio dell'IVASS, l'autorità di vigilanza per le assicurazioni. Buongiorno professore.
1: Buongiorno Placenti.
0: E su questo tema c'è anche un articolo su lavoce.info, firma propria di Riccardo Cesari, che vi consiglio di recuperare. Allora professore, grazie. A che punto siamo? Cosa ci dice il quadro dell'obbligo per quanto riguarda le imprese delle polizze catastrofali?
1: Diciamo innanzitutto che questa novità è stata molto importante ed è stata veramente una svolta nella storia, insomma, dell'assicurazione in Italia. Ci è voluto un po' per metterla in piedi, perché la legge è quella di fine 2023, c'è stato un anno di decreti attuativi. Siamo finalmente in pista. Naturalmente per quanto riguarda, c'è stata un'entrata, diciamo, progressiva, prima le grandi, poi le medie, sì, poi le piccole, piccolissime. Per quanto riguarda le grandi e le medie, siamo, io credo, a buon punto, almeno i numeri che ha pubblicato IVASS ci dicono questo. Per quanto invece riguarda la grandissima platea dei 4 milioni e mezzo di imprese piccole e piccolissime, siamo all'inizio. Si comincia adesso, naturalmente bisogna puntare molto sulla consapevolezza, sulla e se vogliamo anche un po' sugli incentivi e i disincentivi.
0: Indubbiamente, perché ragionando proprio in termini anche per le interviste che abbiamo realizzato noi, le piccole, piccolissime imprese dicono: beh, ma alla fine non ci conviene, perché ci costa talmente tanto a regime la polizza che stiamo un po', no, alla possibilità, e quindi ci affidiamo un po' a una spinta, a una dimensione fatalista, cioè alla fine.
1: Diciamo che per quanto riguarda il costo, insomma, è tutto da vedere, perché normalmente dipende dall'area in cui un'impresa è localizzata. Certo. Ci sono aree più a rischio e aree meno a rischio. C'è un sistema sul sito dell'IVASS che consente di farci un'idea sui prezzi medi, minimi e massimi che sono stati caricati fino adesso dalle compagnie di assicurazione. Quindi già lì uno è quasi una specie di preventivatore. Poi un vero preventivatore è in costruzione, però già lì si capisce quanto uno più o meno dovrà spendere. Ma io aggiungerei una cosa, che io credo che non siano soldi buttati, perché si tratta di diciamo rendere più solida, più resiliente, come dicevo un attimo fa, la propria impresa. Non è una spesa buttata, non è una tassa, come a volte si dice in modo veramente sbagliato, anche perché in alcuni casi rischia l'impresa di essere distrutta da una situazione catastrofica, mentre invece con una copertura assicurativa, insomma, la sua la sua robustezza, insomma, è tutt'altra. Aggiungerei anche che le banche, come ha anche suggerito il presidente dell'IBAS qualche giorno fa, le banche tendono a guardare la presenza o meno della copertura assicurativa per fare una valutazione, infatti, sulla rischiosità dell'impresa.
0: Certo, quindi quando devono concedere prestiti, no?
1: Esatto, esatto. Quindi per fare il calcolo poi del tasso da caricare all'impresa, se noi riusciamo, grazie appunto alla presenza di coperture assicurative, a ottenere un tasso più basso, è chiaro che poi alla fine i soldi rientrano da quel lato. Quindi io non lo vedrei come un costo soldi buttati dalla finestra, nel modo più assoluto.
0: No, rappresentano veramente, scusate il gioco di parole, ma un'assicurazione rispetto alla vita dell'impresa e la capacità poi di riprendere, iniziare a affrontare anche un danno enorme come quelli che determinano alcune calamità. Ecco, proprio la tipologia, in realtà da un punto di vista proprio di profili, tipologia di polizza, sono contemplate al momento soltanto quelle principali, sì, no? Terremoto, alluvioni, frane.
1: Esattamente, la legge ha previsto solamente che sono poi in gran parte le più importanti.
0: Sì, anche le più ricorrenti, certo.
1: Le più ricorrenti. Naturalmente nulla impedisce che si possa fare un ampliamento della copertura, concordandolo con la compagnia di assicurazione, magari spuntando anche un prezzo ridotto, perché nel momento in cui si mettono assieme rischi non correlati tra di loro, il costo della copertura è più basso, quindi
0: certo,
1: è un primo passo. Certo, sarebbe auspicabile anche coprire eventi come quelli che diceva prima, tempeste,
0: abbiamo visto,
1: bombe d'acqua,
0: mamma mia, ma esatto, poi anche le trombe d'aria, no? Che prima erano, certo, da noi una rarità, certo, che vedevamo soprattutto dalla spiaggia, però sì, era in mare, invece adesso abbiamo visto i danni enormi anche all'interno, sì, proprio del territorio, quindi probabilmente è interessante che il dibattito e il confronto vada avanti per inserire più tipologie possibili rispetto a un clima che è cambiato, sì, in modo impressionante.
1: Se vogliamo è un passo per crescere nella cultura assicurativa, io lo vedrei anche così, un primo passo, non quello definitivo, ma è un passo importante.
0: Professore, mi scusi, una domanda, ma negli altri paesi ci sono già, altri paesi ovviamente io sto pensando ai nostri omologhi europei,
1: certo,
0: ci sono già coperture assicurative oppure obbligo di polizze di questo tipo? O no?
1: Sì, ci sono, e come, con la differenza che negli altri paesi probabilmente c'è una cultura assicurativa più sviluppata e non c'è stato bisogno di introdurre un obbligo vero e proprio,
0: ecco,
1: perché di fatto c'è un collegamento tra le coperture catastrofi naturali a altre coperture. Per esempio in Francia chi sottoscrive una copertura incendio automaticamente, e spesso ce l'abbiamo anche in Italia, anche
0: sì,
1: se non così come in Francia, automaticamente c'è anche la copertura catastrofi naturali.
0: Ecco.
1: E questo ha fatto sì che in Francia questo collegamento, si chiama semi-obbligatorietà, ha praticamente coperto il 90 e oltre per cento del mercato. Quindi non c'è stato bisogno di introdurre nessun obbligo. Analogamente anche nel caso della Spagna, due casi veramente importanti e molto ben funzionanti.
0: È un po' quello che ci diceva prima, no? È proprio più una questione di cultura della sicurezza e dunque,
1: sì,
0: dell'assicurazione. Nel momento in cui vedo che lo strumento efficace funziona e veramente mi tutela, non ho bisogno che qualcuno mi obblighi, sono io in prima persona a ricercarlo e attuarlo.
1: Esatto, esattamente.
0: Beh, molto molto interessante. Grazie professore per questa mattina.
1: Grazie a lei.
0: Ci aggiorniamo. Buona giornata. Riccardo Cesari, vi ricordo, ordinario di metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie all'Università di Bologna ed è stato proprio fino al 2025 membro del Consiglio dell'IBAS, l'autorità di vigilanza per le assicurazioni. Ancora una volta vi ricordo, su lavoce.info potete recuperare il pezzo a cui ho fatto riferimento del professor Cesari e trovate anche tutti i dati, schemi che sicuramente arricchiscono e danno un'idea ancora maggiore quello cui stiamo parlando. Tra pochi minuti torniamo invece a parlare del gran caldo, dell'apertura e della chiusura delle scuole. Scuole, lo abbiamo già detto, affrontato come tema, che nel 90% oltre dei casi non hanno sistemi di climatizzazione, e quindi il gran caldo pesa, come pensiamo ai nostri ragazzi che stanno affrontando in questi giorni gli orali della prova di maturità che quest'anno ha inaugurato proprio il gran caldo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Allora, le temperature estreme di questi giorni ci concederanno una tregua, per la verità breve, perché se le previsioni verranno rispettate già da settimana prossima, lunedì, torneremo a vedere temperature di 37-38 gradi anche al nord Italia. Però tutto quello che è successo ha riaperto il dibattito rispetto a quanto noi siamo preparati come città e poi a livello di singole città, anche proprio come, diciamo, istituzioni e strutture paese, ad affrontare ormai temperature che sempre più costituiranno l'ordinario. E l'ho detto poco fa, pensate che in questi giorni di caldo veramente impressionante, che ha rappresentato un rischio per le persone più vulnerabili da un punto di vista dell'età e della salute, ha rappresentato ovviamente una problematica per tutti noi, e ancora di più per chi in questi giorni ha sostenuto gli esami di maturità, perché mentre noi andiamo a lavoro, bene o male, insomma, tutti i luoghi di lavoro sono piuttosto climatizzati, perlomeno ovviamente per il lavoro indoor, nelle scuole c'è un problema enorme ormai che va avanti da anni rispetto all'assoluta mancanza di aria condizionata, comunque di climatizzatori, questo per oltre il 90% degli istituti. E c'è stato anche un episodio estremamente preoccupante nei giorni scorsi a Mestre, dove un presidente di commissione è svenuto durante gli orali proprio per il gran caldo. Allora forse è il caso di non rimandare oltre certe decisioni e certi provvedimenti. Buongiorno Marcello Pacifico, presidente ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Buondì.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi.
0: Allora, che si può fare? Perché si ragiona tanto anche di aprire prima, chiudere dopo le scuole, evitare questi 3 mesi, no, di vacanze per i ragazzi, perché è un'eccezione a livello europeo, senza fare i conti poi con il fatto di dover nel caso andare a scuola non solo tutto giugno ma anche tutto luglio con queste temperature, quando le scuole non sono assolutamente, lo possiamo dire, un luogo adatto per ospitare persone con temperature che vadano oltre i 30 gradi.
1: Ma infatti hai detto bene, allora qui la questione non può essere legata al tempo scuola da far coincidere col tempo lavoro di chi lavora o altro, bisogna ragionare sull'utilità di questo tempo, perché se poi non ci sono le condizioni per poter fare lezioni in maniera serena in classe, sia da parte degli insegnanti, sia da parte anche, io voglio ricordare, esiste anche un personale ATO per quello degli alunni.
0: Certo.
1: Nel caso dei lavoratori si parla di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. O basti pensare che in questi giorni ci sono diverse ordinanze anche di sindaci o di presidenti di regione dove vietano di lavorare durante una certa fascia oraria. Però vi faccio questo esempio per essere chiaro, perché in passato sono state tutte queste polemiche quando noi abbiamo detto dobbiamo rimettere mano al calendario scolastico. Sì. E tutte le famiglie si sono sollevate, no? Erano come se alla fine la scuola deve essere un eterno esilio nido. Non è un parcheggio. Allora, in Francia, ecco, si parla sempre di Europa. Cosa è successo in Francia in questi giorni? Siccome là andavano a scuola, hanno dovuto chiudere 6.000 scuole. Hanno dovuto rinviare migliaia di prove di esami di, sì, stato finale, rinviate, annullate in questo momento, mentre in Italia discutiamo di casi purtroppo che sono sempre più frequenti, che stanno avvenendo. L'altra volta un insegnante di scuola primaria, di scuola dell'infanzia, che si è sentita male, l'altra, sì, l'ultima volta il collega di me, il presidente di commissione di questa scuola di Mestre, che ha avuto un mancamento, uno svenimento. Allora, e gli alunni fortunatamente in questo momento, ecco, a parte per fortuna loro perché si diplomano, ma dicono purtroppo, a parte i 500.000 maturandi che fra pochi giorni ormai finiranno queste prove, e la scuola da noi è già chiusa dall'8 giugno, dal,
0: sì,
1: 9 giugno,
0: certo.
1: E quindi siamo riusciti tra l'altro a evitare questa bolla di calore. Però mi fa sorridere quando qualcuno dice no vabbè, iniziamo a fine agosto. Innanzitutto io voglio ricordare che l'infanzia inizia il 1° settembre, gli asili nido e infanzia iniziano prima, e già questo è un problema per i bambini, per le bambine. Hai detto bene poco fa, hai fatto proprio un report, tu parli del 90%, noi risulta addirittura, sì, il 93%, che significa che su 57.000 edifici, no, scuole, sedi di presidenza, le scuole sedi di presidenza sono 7.003, gli edifici sono più di 50.000. Allora, su 50.000 edifici, meno di 4.000 edifici sono climatizzati.
0: Eh già.
1: Quindi, allora poi non abbiamo uno studio delle singole aule, perché le singole aule non le abbiamo nei plessi o quant'altro, e poi vabbè, tutto questo bisognerebbe capire nei varie parti del paese. È vero che queste due settimane di bolla di calore da Bolzano a Catania hanno fatto capire che non è solo un problema del sud, un problema, cioè un problema di adeguamento degli edifici, che se non si fa immediatamente non puoi costringere da una parte da mandare agli alunni i tuoi figli a scuola, dice, perché non so dove mandarli, però me li fai morire a scuola.
0: È questo, certo. Poi ricordiamo che c'è l'obbligo scolastico fino a 16 anni, quindi tu mi obblighi a mandare mio figlio in quelle strutture lì.
1: Io se vorrei interrogare, mi piacerebbe sapere, diciamo, noi avevamo tutti questi miliardi in debito di PNRR anche per la ristrutturazione degli edifici.
0: Infatti.
1: Ci piacerebbe sapere, vediamo, il 30 giugno scadevano i termini, anche se poi sappiamo che nei prossimi mesi, ancora per un anno, si potranno chiudere certi progetti legati al PNRR, però ci piacerebbe sapere, al di là delle scuole nuove costruite, su quelle che hanno più di 50 anni, hanno più di 60 anni, che cosa abbiamo operato. Purtroppo questo è legato a un altro tema in generale che riguarda la nostra scuola. Le nostre scuole non sono in sicurezza, noi le abbiamo fatte tutte, ora noi ci insegniamo pure, però diciamo le nostre scuole non sono mai state in sicurezza, molte non hanno certificato di viabilità, molte non hanno tutta la documentazione utile per i terremoti e affrontare appunto i terremoti, quasi tutte abbiamo rinnovato di anno in anno sempre le proroghe sulla normativa dell'antincendio, per esempio. E allora lì tra l'altro un problema ancora più complesso, perché i presidi non sono datori di lavoro, ma non sono proprietari dell'immobile, quindi quando si deve intervenire nell'immobile bisogna chiamare il presidente della provincia, il sindaco, il presidente della regione. Se non sono loro a intervenire, non è che è colpa poi del preside se va a individuare con i rappresentanti della sicurezza quello che avviene. Quindi è un sistema complesso che però noi vorremmo, e devo dire anzi a livello ministeriale recentemente è stato aperto un osservatorio sulla sicurezza, e noi stessi come sindacato ANIEF, ne rappresentiamo più di 75.000 colleghi in Italia, abbiamo incominciato a inviare delle lettere segnalando comunque ai dirigenti scolastici i casi in cui sia impossibile fare lezione per tutelare la salute. Ecco, si parla sempre di sicurezza, ma la salute è importante, la sicurezza poi certo riguarda la salute,
0: è correlata, voglio dire, sono due elementi, sicurezza e salute, che vanno insieme, no? È sempre il benessere della persona.
1: In passato, ripeto, mi ricordo quando c'era l'ex ministro Santanchè che aveva proposto apriamo le scuole d'estate, e tutti imprenditori, noi avevamo detto ma come, noi stiamo chiedendo di modificare, anche perché ancora nessuno, devo dire personalmente, mi ha spiegato per quale motivo io 35 anni fa andavo a scuola il 9 ottobre, iniziavo la scuola il 9 ottobre, e le ore di obbligatorie erano quelle, non è che sono, anzi le abbiamo pure accorciate le ore di 3 ore settimanali, e oggi invece deve essere scandaloso dire ma perché non ritorniamo per esempio al 9 ottobre?
0: Però mi scusi, perché quando io andavo a scuola già invece era settembre, ma quando rientravate a ottobre? Quando finivate a giugno? Cioè andavate avanti tutto giugno?
1: Ma era sempre 23 settembre, iniziava la scuola il 23-24, poi dipende dagli dalle regioni.
0: Questo lo sappiamo,
1: Sicilia iniziava il 23, in Sicilia, Calabria iniziava il 23 settembre, ma stiamo parlando di 35 anni fa, quando ancora le temperature non erano quelle di oggi.
0: No, infatti.
1: L'ambiente climatico non è quello di oggi.
0: Ma secondo me non possiamo fare finta di niente. Qui c'è da affrontare.
1: Sempre i primi di giugno.
0: Quindi
1: 10, 12, 13, 14
0: giugno. Più o meno come adesso, quindi.
1: Comunque, più o meno è come adesso. Comunque, le cose sono due. O si mette mano, seriamente, in base a me la casistica delle temperature, di quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni. Allora si incomincia a pensare seriamente a rivedere il calendario con una flessibilità durante l'anno, oppure se mi si dice vabbè, copiamo l'Europa in questo momento in Germania a 40 gradi a Berlino mandano i ragazzi e poi mi chiudono le scuole, allora ti dico ma scusa, se devo copiare la Germania e ridurre addirittura invece che aumentare questo periodo dove c'è il picco di calore, poi mi ritroverò però costretto comunque a chiuderle, quindi non è che poi devo recuperare queste ore, oppure non le recupero perché si dice calamità naturale, ma quello che ci perde è l'alunno che ha fatto meno ore durante l'anno.
0: Ma sì, allora, no, non si può ragionare, cioè per carità, poi ci saranno sempre le emergenze, ma noi dobbiamo ragionare su uno straordinario che ormai è diventato ordinario e quindi va a livello di strutture, di calendario, disciplinato, affrontato questo. Poi anche quando ci sono le alluvioni e i terremoti si chiudono le scuole, ci mancherebbe altro, però dobbiamo capire quello che ad oggi è veramente emergenza e dunque fatto straordinario e quello che invece sta diventando la nuova normalità.
1: Avevamo una possibilità con i fondi PNRR da spendere nell'edilizia, ripeto, però non essendo noi responsabili di quello che è avvenuto, ora ci aspettiamo di capire che cosa è stato fatto, cos'è in programma, però il dato di fatto è questo, solo tra il 4 e il 5%, ecco, vogliamo essere buoni, delle scuole italiane, degli edifici scolastici italiani che sono più di 50.000, sono dotati di sistemi di climatizzazione, quindi quando c'è questa assura prolungata, e purtroppo né i ragazzi e le ragazze sono messe nelle condizioni di poter lavorare bene, di poter studiare bene, apprendere bene in classe, e gli insegnanti, tra l'altro più della metà degli insegnanti over 50, abbiamo quasi 250.000 over 60,
0: cioè, giusto.
1: A 40 gradi dentro un'aula 5 ore, 6 ore si apre la finestra, però poi ti senti male.
0: No, no, ma il quadro è chiarissimo e speriamo che arrivino risposte all'altezza. Intanto io la ringrazio per questa mattina, Marcello Pacifico. Buona giornata.
1: Ringraziamento a voi, buona giornata.
0: Grazie ancora. Marcello Pacifico è presidente ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Quindi veramente, se il clima è questo, dobbiamo in tutti i settori, quello della scuola non deve essere certo lasciato per ultimo, affrontare e dare le giuste risposte. Ah, a proposito, in bocca al lupo a tutti i maturandi che in questi giorni sono alle prese con l'orale. Anzi, vi dico subito che domani ritroveremo la nostra maturanda Emma Bricco, che abbiamo seguito in tutti i passaggi della sua maturità liceale, di liceo classico, e che domani sarà di nuovo con noi perché è sabato mattina all'orale, quindi avremo modo di farle anche il nostro grande in bocca al lupo a lei e a tutti voi ragazzi. Allora, per oggi però siamo giunti ai saluti. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Alessandro Paiole e Lorenzo Sada per averci accompagnato questa mattina in regia. Vi ricordo che tutte le voci, le testimonianze che avete sentito oggi potete riascoltarle con l'app Play 2000, l'appuntamento è per domani alle 7 puntuali su Inblu 2000.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul. Soul.
5: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Le quattro consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata la scomunica, pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che nelle ultime ore ha causato la morte di almeno 13 persone. Da Bruxelles intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas annuncia: oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi da Kiev. Infine, i raid che hanno colpito uno degli impianti petroliferi più importanti della Lukoil, che serve l'intera regione di Mosca. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere dopo il Qatar che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa, dopo che il lavoro dei mediatori è andato avanti con gli incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani. Dopo 1.000 giorni di guerra, dal 7 ottobre 2023, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Oggi intanto la festa all'ambasciata statunitense per i 250 anni dall'indipendenza americana, dopo le tensioni tra il presidente Trump e la premier Meloni. Infine il tempo, la morsa del caldo si attenua, al nord molti temporali, oggi temperature in discesa un po' su tutta Italia, arrivano però le allerte gialle e rosse per quanto riguarda la possibilità di temporali al centro-nord. È tutto, torniamo insieme alle 11.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Cadbury Fair, e loro sono Paul Simon e Art Garfunkel. Dagli anni 60, comunque una musica che continua ad affascinarci, vero? Chiedo a Daniele Giorgi. Sì, sì. Allora,
1: come l'hai detto, guarda, io voglio risentirlo.
0: Cosa?
1: Li ripresenti, perché l'hai detto troppo bene. Mi hai fatto venire. Chi erano, Stefania?
0: Paul
1: chi era?
0: Simon e Art Garfunkel.
1: Meraviglioso. Daniele, confermi, al di là del vero. Siamo sempre in diretta, Radio Vaticana è con voi, lo sarà fino alle 11. Tra poco ci raggiungerà in studio il presidente dell'Ospedale Bambino Gesù, il professor Onesti. Se avete domande, curiosità, se volete dire la vostra, fatelo al 335 12 43 722. Ma noi vogliamo chiudere adesso però la pagina che abbiamo aperto su Lampedusa, dove, lo ricordiamo, Papa Leone sarà tra due giorni, il prossimo sabato, il 4 luglio, Leone in visita pastorale a Lampedusa. Stefania, chi c'è ora con noi?
0: Adesso con noi c'è, sempre al microfono di Alessandro Guarasci, colui che ha fatto nascere questa rete Lampedusa, Pietro Bartolo.
2: Devo dire che siamo orgogliosi, tutta Lampedusa che viene il Papa, e continua l'azione di Papa Francesco, tant'è che verrà dedicato proprio in quell'occasione a Papa Francesco. Molo Papa loro cambierà nome e verrà, diciamo, il fatto che il Papa Francesco viene chiamato Molo Papa Francesco, quindi questo già per noi è una grande cosa. E poi la sensibilità di questo Papa nei confronti dell'immigrazione, per quanto mi riguarda, comunque sicuramente mi dà molta speranza e molta fiducia che le cose possono veramente cambiare. Evidentemente viene a Lampedusa per quello che Lampedusa ha rappresentato per la migrazione, che ancora continua a rappresentare, continua a salvare, continua, tant'è che la visita del Papa è al cimitero dei migranti, cimitero, poi la porta d'Europa, e quindi che rappresenta la migrazione e tutto quello che Lampedusa e i lampedusani hanno fatto, e poi al Molo Favore, e poi la messa, ovviamente, quella sicuramente farà bene a tutti. Ecco, ascoltare il Papa in presenza per noi è stato sempre un po' difficile, arrivare comunque per la popolazione lampedusa, arrivare a Roma, ascoltare il Papa in presenza, quindi puoi immaginare la grande partecipazione, il grande interesse che c'è, e quindi, perché per noi il mare è tutto, e tutto quello che viene dal mare è benvenuto per noi, e quindi sicuramente anche chi viene con l'aereo, come il Papa, anche lui è benvenuto come tutti i turisti, ma ovviamente in modo particolare il Papa, insomma, che qualcosa di straordinario.
3: Qual è l'obiettivo di questa rete Lampedusa? Volete cambiare in qualche modo la narrazione dei migranti? Non è proprio semplicissimo in Europa, che tende invece a respingere.
2: Certo, lo sappiamo, l'ho vissuto tra l'altro sulla mia pelle, 5 anni in Parlamento Europeo, abbiamo avuto tutti contro, è ovvio che è difficile, però ci dobbiamo provare. D'altronde la speranza, il giubileo della speranza è quella che ci deve sostenere, perché le cose devono cambiare, non è possibile ancora continuare in questo modo, criminalizzando queste persone, donne, uomini e bambini, e ovviamente facendole morire anche nel Mediterraneo, ma non solo nel Mediterraneo, lungo tutte le rotte, tutto questo perché noi non li vogliamo far arrivare regolarmente, perché se potessero arrivare regolarmente, tutto questo, tutte queste morti, tutte queste sofferenze, tutte queste tragedie si eliminerebbero. Certamente bisogna parlare con una voce unica, ecco perché l'obiettivo principale di Rete Lampedusa è quello di mettere insieme tutte quelle organizzazioni, tutte quelle associazioni del terzo settore, cooperative, che operano proprio, diciamo, nel campo della migrazione, ma insomma, non solo della migrazione, che si occupano delle persone più fragili, e parlare con una voce sola, perché siamo tantissimi. Io in questi anni, sono 20 anni, più di 20 anni che giro per tutta l'Europa incontrando scuole, associazioni, insomma, anche fino all'altro ieri ero in provincia di Brescia, poi ero a Formia, e quindi credo che siamo molto di più rispetto a quelli che la pensano diversamente, solo che siamo disorganizzati. Ecco, allora vorrei dare una organizzazione a tutto questo, quindi parlare con una voce sola.
3: Bartolo, che cosa le rimane della sua esperienza di medico alla

0: Lampedusa.
1: Beh, io da medico a Lampedusa fin dal primo sbarco ho assistito a tutti gli sbarchi, devo dire, notte e giorno, in quel modo fa valore. Io ci ho passato 30 anni della mia vita, sa, notte e giorno ho incontrato tantissime persone, ho cercato di curarle, salvarle quando è stato possibile, ascoltate, soprattutto ho ascoltato queste persone per capire, e devo dire, e non è un modo di dire, perché spesso si dice che loro mi hanno dato a me più di quanto io ho dato a loro, è la verità. Mi hanno fatto riflettere, mi hanno insegnato tantissime cose, soprattutto la gratitudine, gente che veramente che crede nella riconoscenza, gente che è venuta a trovarmi dopo anni e anni, che è arrivata in Europa, si figuri, per ringraziarmi semplicemente per quello. Sono persone straordinarie, non sono dei nemici, sai, in questi 30 anni ho visto tantissime persone morte, ho dovuto fare centinaia, migliaia di ispezioni cadaveriche, e questo è un record che mi fa tanto male, che ancora ora ne parlo e sto male, devo dire, perché sono persone, donne, uomini, bambini, quanti bambini, quanti Alan Kurdi, perché tutti quando hanno visto quel bambino sulla spiaggia in Turchia, tutti si sono, come dire, in qualche modo indignati, giustamente, il mondo intero. Beh, di Alan Kurdi ne ho viste centinaia, nessuno più si indigna.
0: Insomma, quello che le fa male, da quello che mi sembra, è anche l'indifferenza, vero?
1: Le persone continuano a morire, le persone continuano ad arrivare. Proprio all'inizio del ciclone Harry sono morte più di 1000 persone, però nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha fatto cenno. E questo è immorale, e questo è vergognoso, eppure sono delle persone come quelle di Gaza, come quelle della Palestina, come quelle dell'altro dove ci sono tutte quelle guerre, anche queste sono delle persone, però nessuno,
0: certo,
1: nessuno ne parla, non ne parlano perché ovviamente devono dimostrare che hanno risolto il problema, queste persone ci possono aiutare, perché noi siamo in pericolo, noi i nostri figli abbiamo problemi demografici, culturali, economici, sociali, medico-scientifici, abbiamo un sacco di problemi e queste persone possono aiutarci a risolvere i nostri problemi, ma con dignità, però non come succede adesso che vengono abbandonati, vengono emarginati, vengono buttati nei campi dove muoiono sotto questo sole, dove vengono schiavizzati, dove vengono bruciati vivi qualche volta, o qualcuno magari gli salta un braccio e viene buttato in mezzo alla strada con un braccio dentro una cassetta. Questo è vergognoso, veramente è qualcosa di immorale, dico io.
0: Ma come aiutare queste persone a rimanere a casa loro? Tanti di loro vorrebbero.
1: Spesso ho sentito dire aiutiamola a casa loro, oppure ho sentito dire Piano Mattei, tutte bolle vuote. Ecco, con questo progetto, con questa rete Lampedusa, ma nel piccolo, ecco, vorremmo fare quello che si dice da 30 anni, cioè dire aiutiamolo a casa loro. Perché questo? Perché intanto li aiutiamo a casa nostra, li facciamo venire, perché ovviamente non possiamo che fare questo, e magari, ecco, quello che abbiamo fatto, già abbiamo fatto, preso accordi con delle imprese, la Confindustria, Confcommercio, che hanno bisogno di tutte queste persone, e magari appena arrivano con i visti, ovviamente regolarmente, arrivano con gli aerei, vanno a lavorare, continuano la loro formazione, e magari dopo 2-3 anni, quando desiderano loro, dopo aver appreso tutta quell'esperienza, quel know-how che possono andare poi a implementare nel loro paese, se vogliono li aiutiamo a ritornare, ad aiutare ad aprire delle imprese e là, ecco, aiutarli a casa loro.

0: 10:19, che brano che hai scelto, Stefania? Ora noi vogliamo aprire un'altra pagina, torniamo indietro di qualche giorno perché si è celebrata la scorsa settimana la giornata mondiale contro le droghe e il narcotraffico. In realtà non torniamo indietro neanche di un'ora perché è un problema che riguarda ogni singolo giorno dell'anno. Pensate, circa 300 milioni di persone all'anno nel mondo fanno uso di sostanze stupefacenti e di queste una su sette soffre di disturbi correlati alla dipendenza. Tra l'altro crescono casi di ansia e depressione tra i minori, aumenta l'uso delle droghe, i crimini legati al narcotraffico. Sono tutti dati che emergono dagli ultimi studi, in particolare anche dalla relazione del Consiglio dei Ministri italiano sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Per approfondire questo tema, il nostro Edoardo Valentino ha sentito Don Luigi Ciotti, che è presidente di Libera e del gruppo Abele. Ascoltiamo la sua intervista.
1: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione, ci interroga, perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive che sono in aumento, che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
2: Cosa può fare la società per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti?
1: Si sta fatta un'ottima relazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attenta, puntuale, documentata, però ci graffia le coscienze, ci pone delle domande, ci crea dei dubbi. È molto importante che però la riflessione deve andare oltre le statistiche, oltre i numeri, perché il contrasto al fenomeno continua a concentrarsi prevalentemente sulla repressione e sulla cura di quanti vivono già il problema, ma è ancora insufficiente l'investimento politico, culturale, educativo sulla prevenzione, che deve diventare soprattutto oggi, io credo, una grande capacità di ascoltare i giovani, di comprenderne le loro fragilità, la solitudine, le difficoltà di relazionali, che l'aumento del malessere psicologico tra i bambini e gli adolescenti è oggi evidente davanti a tutti. Negli ultimi anni le diagnosi di ansia e depressione sono aumentate in Italia del 50%. Perfino la Società di Neuropsicofarmacologia ci ha dato un dato da riflettere, ha registrato che un minore su quattro sta sperimentando sintomi depressivi. Quindi c'è una lettura che si impone, che parte proprio dalla fragilità, dalla sofferenza, dalla depressione, dello smarrimento di tanti ragazzi. Ed è quasi triplicato in 3 anni quelli che stanno iniziando a perdere la socialità al di fuori della scuola. Ora, solo costruendo una rete educativa fatta di famiglie, di scuole, di istituzioni, di associazioni, istituti sociali, metterci di più insieme le nostre forze, sarà possibile intercettare, credo, proprio il disagio prima che si trasformi in dipendenza.
2: Nelle dipendenze la libertà non è semplicemente fare ciò che si vuole, ma ritrovare la forza di uscire da una prigionia e tornare a scegliere il bene. Quanto è faticoso questo cammino nelle storie di chi è tornato in tal senso libero?
1: Sì, sono tanti nell'arco di questi anni, il gruppo vede da 60 anni, perché non basta dire no alla droga. Dobbiamo preoccuparci piuttosto di capire insieme agli stessi ragazzi, ai giovani, a che cosa vogliamo dire sì oggi, perché dobbiamo costruire prospettive di senso, di impegno, di opportunità, per non avere bisogno del falso aiuto delle sostanze. Ci sono tante storie di persone che sono arrivate veramente distrutte, mangiate delle sostanze, e sembravano veramente nella deriva, una deriva psicologica, umana, anche fisica, non indifferente. Avere trovato dei luoghi in cui le persone sono state accolte, riconosciute, perché i ragazzi non ci chiedono un tempo distratto, ci chiedono un po' del nostro tempo, sono importanti le relazioni, l'ascolto, le relazioni dove non c'è un re, no, che dall'alto ti cala qualche cosa, ma dove si costruisce una reciprocità di ascolto. E allora noi cosa abbiamo fatto? Quello che fanno tanti. Cerchiamo di vivere insieme, di costruire i percorsi insieme. Dobbiamo lasciarci interrogare dalle loro inquietudini, perché l'inquietudine dei giovani, voi me lo insegnate, è il termometro della salute di una società. Forza, ci vuole la volontà di non rassegnarci, perché la rassegnazione è la morte dell'anima, diventa un po' la complice più subdola del male. Io sono testimone nel mio piccolo di tante persone che hanno ritrovato proprio nell'accoglienza, nell'ascolto, nella reciprocità, nella vera relazione, aiutandoli a ridare anche un senso e significato profondo, ridare un'anima dentro, aiutarli a vivere, a non lasciarsi vivere. E a spendere anche un po' della loro vita, questo è importante per riempire la loro vita di senso e di significato, ma non si può riempire la propria vita di senso e di significato se non la spendiamo anche un po' per dare senso e significato alla vita degli altri. E quanti ragazzi che hanno avuto storie anche difficili, complesse, hanno messo poi un po' della loro vita al servizio di altri, questo è stupendo.
2: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
1: Le grandi organizzazioni criminali che operano come vere multinazionali dispongono oggi di una capacità internazionale di broker, di reti finanziarie, di specialisti del riciclaggio, di contatti nei principali scali marittimi europei. Quindi il traffico delle sostanze non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, no? Proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari. Quindi ci vuole una maggiore cooperazione che deve essere messa in atto, anche perché le mafie hanno creato delle alleanze tra di loro. Sarà necessario che noi creiamo delle alleanze tra i vari paesi per fare il contrasto, quello giusto, quello vero, quello più attento.
0: E così Don Luigi Ciotti al microfono di Edoardo Valentino.
3: Mentre quello che stiamo ascoltando in sottofondo è Fabrizio Moro con Pensa, e Fabrizio Moro sarà insieme ad Ultimo a questo concerto che si prevede sarà di quelli insomma che si ricorderanno nella storia di Roma.
0: Tor Vergata ci
3: 250.000 persone circa, più o meno.
4: Pensa che arriva Ultimo, sarà proprio dietro, però dirà almeno...
3: Però sarà il primo, no? Non è
4: sì,
3: così?
4: Boh, Ultimo forse.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: E alle 10:32 in punto, come annunciato, accogliamo in studio, è un graditissimo ritorno per la nostra emittente, il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il professor Tiziano Onesti. Presidente, grazie per essere con noi.
1: Ma grazie a voi, grazie per l'invito, è sempre gradito parlare con voi.
0: La radio del Papa racconta l'ospedale del Papa da sempre, continuerà a farlo perché ci piace mostrare quel volto umano, profondamente umano. Partirei da qui, Presidente, perché Papa Leone, come i suoi predecessori, invitano tutti a mettere sempre al centro la persona. Questo vale anche in ambito sanitario. Il Bambino Gesù, allora, come risponde a questa richiesta?
1: Beh, diciamo che viene più facile, no? Perché di fronte a un bambino, che ha la famiglia che soffre insieme al bambino, che sta vivendo un periodo di malattia, purtroppo, perché ci sono anche le malattie, anche verso i bambini, si rifiuta la logica dello scarto. Nella magnifica Humanitas che ha fatto il Papa, proprio, che ci ha donato, ci ha offerto questa bellissima enciclica, ci ha fatto riflettere molto sulla dignità umana. E l'ospedale, è facile perché da sempre è vicino ai bambini e alle famiglie. Come? Ecco, è interessante vedere questo, no? Vedere come tutta la comunità, perché il Bambino Gesù è una comunità fatta non solo dai medici, come tutti quanti noi ci aspettiamo andando in un ospedale, o gli infermieri, ma anche i volontari, il personale religioso, le persone che stanno intorno e portano avanti quel tema proprio dell'accoglienza, della vicinanza, della cura intesa nel senso più ampio del termine. La terapia medica è una cosa che è importantissima, la cura è qualcosa di più, mi permetto di dire. La cura va a sottolineare proprio quell'aspetto di prendersi proprio carico, cura nel senso latino proprio, no? La cura è un'occupazione, non una preoccupazione, è un'occupazione costante e un'attenzione, una considerazione verso la persona. E con il bambino questo ti viene naturale, ma molto spesso noi abbiamo notato in certi tipi di culture c'è un po' la logica dello stigma della malattia, no? Del rifiuto. E quindi, e questo, ecco, l'enciclica, ma anche il messaggio del Santo Padre, ma della Chiesa in generale, ci dice sempre: mettete al centro la persona. E noi lo facciamo quotidianamente, ma non è una forzatura, ci viene naturale e normale, perché è proprio nel DNA dell'ospedale tutto questo, mi permetto di dire.
0: Avete capito fin da subito, amiche e amici all'ascolto, che parliamo di qualcosa di molto concreto, non parliamo di intenzioni, parliamo di una realtà che ha una storia e soprattutto ha un futuro. Lo ricordo per chi si fosse collegato solo adesso, siamo in diretta con il professor Tiziano Onesti nello studio 9 di Radio Vaticana. E io sono Andrea De Angelis, accanto a me Stefania Ferretti. Stefania.
2: Sì, sono davvero felice di avere in studio il presidente Onesti, perché tra l'altro l'ospedale del Papa, anche dal punto di vista proprio scientifico, è un'eccellenza a livello mondiale. Ecco. Il primo in Italia, il sesto a livello mondiale.
1: Il primo in Europa.
2: Il primo in Europa, sì, il primo in Europa.
1: No, l'ospedale è veramente un punto di eccellenza. Io lo vedo anche andando in giro nel mondo, no? Perché l'ospedale Bambino Gesù, non tutti forse sanno che non è solo l'ospedale, no? Lo chiamiamo così, ma ha un'attività di ricerca internazionale a livelli altissimi. Si confronta con le più alte strutture professionali nel mondo di ricerca e quindi ha questa attività di ricerca intensissima che viene svolta a Roma, qui a Roma, a San Paolo. Noi abbiamo dei laboratori di ricerca fenomenali, eccezionali, fondamentali, e ci guardano tutti come un faro. Ecco, il Bambino Gesù è un faro nella ricerca internazionale per le malattie, per esempio le malattie rare, o prendiamo le reti che ha costituito l'Unione Europea. Ecco, noi siamo presenti in quasi tutte le reti, 20 su 24, di malattie rare che studiano proprio le malattie più complesse, che sono le malattie orfane, malattie che nessuno prende in carico, invece noi le prendiamo in carico e le portiamo avanti. E tutti guardano a noi, ai nostri casi, a quello, come li trattiamo. Ripeto, non li trattiamo solo in termini medici, ma anche in termini complessivi, ecco, di cura, di attenzione verso il bambino stesso e verso la famiglia, perché come diciamo sempre noi, quando stavamo un bambino è facile immaginarlo, la famiglia si blocca, no? Quindi il sistema di accoglienza che c'è, tutto questo porta a respirare, diciamo così, ad avere quello stimolo che ci permette di portare avanti con molta attenzione, ma diciamo con naturalezza, oserei dire, da parte di tutti, di tutto il personale, che ringrazio sempre, compresi i volontari, che sono fondamentali per noi.
2: Ecco, i volontari, vogliamo spendere due parole.
1: Sì, i volontari, Presidente. Ecco, sono noi parliamo quasi di 1000 volontari che vengono da noi in tutte e 6 le strutture del Bambino Gesù, ci aiutano nell'accoglienza, ci aiutano anche nelle cose pratiche della vita, perché voi immaginate, il Bambino Gesù non è solo l'ospedale romano, e siamo tutti a vederlo, abituati a chiamarlo Bambino Gesù, a vederlo come un ospedale tipicamente romano, ma il 40% viene da fuori. Immaginate voi cosa significa una famiglia che viene da fuori, non conosce Roma, non sa dov'è, non sa cosa fare, entra in un ospedale nuovo, in un ambiente nuovo, ecco. Quelle piccole attenzioni che portano avanti tutti, ma i volontari in modo particolare, perché lo fanno proprio donando il loro tempo che hanno a disposizione. Quindi io non finirò mai di ringraziarli. Si prodigano in tutte le sedi per questo, sono ben organizzati, sono professionalizzati. Non è un volontario che dice: ah, oggi non c'ho niente da fare, in tema, vado al Bambino Gesù. No, viene professionalizzato, viene proprio, gli si insegna proprio cos'è il Bambino Gesù, quali sono i percorsi di cura, quali sono le attenzioni, e devo dire che troviamo veramente tante cose, si spazia dalle cose più interessanti, cioè dalla ludoteca all'assistenza dei bambini nelle lezioni, anche nelle terapie stesse, a riempire il tempo che hanno, a fargli vivere quella vita di normalità. C'è un laboratorio di pasticceria interessantissimo, ci sono tante cose che vengono fatte all'interno dell'ospedale con i volontari, e sono veramente persone molto molto attente, e molto spesso fa la differenza un po', devo dire, di attenzione verso le famiglie, verso i loro cari che stanno, i loro bambini che in quel momento stanno passando un periodo non bello, diciamo così, della loro vita.
0: Presidente, tra l'altro queste realtà a cui accennava noi le stiamo imparando a conoscere da vicino qui a Radio Vaticana, anche grazie al lavoro dell'ufficio stampa del Bambino Gesù, una serie di contributi e interviste che abbiamo realizzato nelle scorse settimane, che continueremo a proporre a chi è all'ascolto anche nel prossimo palinsesto. Conoscenza è una parola chiave e è fondamentale conoscere anche tutte quelle che sono le complessità di una realtà qual è quella del Bambino Gesù. Mi spiego dove voglio arrivare. Quanto conta, e questa è la domanda, riconoscere come insostituibile ogni singolo professionista, ogni singola persona che opera nella struttura?
1: Guardi, allora, una parte dell'enciclica del Papa è proprio rivolta alla relazione interpersonale. Ecco, se c'è una forza al Bambino Gesù, è proprio la relazione interpersonale che avviene tra il professionista, diciamo così, il medico, l'infermiere, che è un volano eccezionale, di cinghia di trasmissione della cura permanente, diciamo così, nei confronti del bambino, e la famiglia stessa. Quindi immaginate voi, viene a formarsi proprio questo senso di comunità forte. Quindi il professionista è importante, sia a livello infermieristico, a livello medico, parliamo di loro adesso in questo momento. Ecco, il nostro ospedale è un ospedale anche accademico, un ospedale che ha scuole di specializzazione, ha scuole che vengono non solo dall'Italia ma anche dal resto del mondo. Nei nostri processi di internazionalizzazione noi curiamo una trentina di missioni estere, siamo forse l'ospedale più internazionale. Qualcuno ci ha definito una piccola ONU a Roma in campo sanitario, ed è vero, perché si parlano un sacco di lingue all'interno dell'ospedale. Ecco, tutto questo significa essere un punto di riferimento. Secondo me il Bambino Gesù, posso dirlo con orgoglio, è un patrimonio italiano e della Santa Sede, devo dire. Dico questo perché, come sapete, il Bambino Gesù è un ospedale totalmente non profit, cioè una famiglia che arriva alla Gianicolo, arriva a Palidoro, arriva dove deve arrivare per fare, non paga nulla, se non un piccolo ticket, che noi siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in base a una legge speciale che riconosce la grandezza dell'ospedale, che esiste, come abbiamo detto prima, da più di 150 anni. Quindi è un dato di fatto, ecco, va protetto, va in qualche modo, questa è una visione un po' mia, diciamo così, ma penso che ormai sia abbastanza condivisa anche dalla politica, con la P maiuscola, è quella di considerare il Bambino Gesù come un'entità che è internazionalmente noto, è famoso nel mondo, ma è famoso per i risultati che porta, risultati in termini di qualità, ricerca, assistenza e proprio cura della persona. Ecco, la bellezza del bambino Gesù è questo. Una delle parti fondamentali dell'enciclica, io la richiamo sempre nei miei discorsi quando mi chiamano a fare qualche commento anche all'enciclica stessa, è proprio sulla bellezza della persona. La bellezza è intesa come dignità della persona, lo diciamo all'inizio di questo nostro racconto di oggi, e parlare della dignità vuol dire proprio preservarla in tutti i modi, dalle cose più pratiche a quelle che sono le vere problemi, proprio sia quello pratico ma anche il tema della salute stessa, il tema di poter parlare con i genitori, di poter parlare con il bambino stesso, di non fargli perdere per esempio l'anno. Noi abbiamo anche la scuola all'interno dell'ospedale.
2: Sì, abbiamo ricordato pochi giorni fa, qualche settimana fa, i 50 anni di scuola.
1: Questo è stato molto importante, perché noi abbiamo più di 70.000, adesso non ricordo bene i numeri, ma sono 70.000 sì, studenti che abbiamo avuto in 25 anni, quindi limitando l'orizzonte sì, temporale. Non abbiamo fatto perdere anni scolastici, perché privilegiamo quello che è il concetto fondamentale, cito l'enciclica perché mi piace citarla, la relazione che non è fatta solo su un social, mi permetto di dire, ma è fatta con le persone, no? Quindi ecco, privilegiare la relazione interpersonale e la scuola dentro le corsie, dentro l'ospedale, mira proprio a fare questo, a garantire al bambino una normalità, un concetto un po' difficile della normalità, però diciamo una normalità di vita che la malattia in quel momento potrebbe ostacolare. No?
2: Al bambino e anche al ragazzo, no? Perché
1: sì,
2: fino anche adolescente,
1: sì, sì,
2: esiste questa una rete tutta per noi, ne abbiamo parlato anche qui da questi microfoni.
1: Abbiamo fatto delle convenzioni
2: che mette in relazione proprio i giovani che vivono.
1: Hanno fatto anche il cinema adesso, al bambino Gesù. C'è il cinema che ogni settimana ci sarà una proiezione, ma un cinema che dà anche una. Educa al cinema, all'immagine, non è solo vedere lo spettacolo, potrebbe essere un cartone o altre cose, ma proprio vengono gli attori, viene il regista, il produttore che magari spiega perché si è fatto, qual è il messaggio del film, ecco, anche le parti più diciamo di curiosità dei bambini, no? Perché un attore evoca tante cose, no? Oppure i cantanti, noi abbiamo tanti personaggi che vengono da noi, Ultimo per esempio, che domani farà un grandissimo concerto, ci dice, che, dedicando anche una parte a noi, devo essere sincero, è venuto da noi, ha fatto un concerto proprio dentro la ludoteca e devo dire che è stata una gioia immensa per i bambini, anche per lo stesso cantante che io ho conosciuto in quell'occasione. Ecco, scusate se ho parlato di queste piccole cose, ma
0: no, è corretto, perché corretto. Poi ci riportano, come dicevamo all'inizio dell'intervista, proprio alla realtà. Non stiamo qua a far chiacchiere o auspici, no, ma vi raccontiamo quello che già esiste e che vogliamo continui ad esistere. Ci scrivono dalla Puglia: sì, il bambino Gesù è un punto di riferimento per l'Europa, molti bambini da qua, dalla mia regione, vero, scrive Filomena, con malattie rare vengono lì da voi al bambino Gesù. Poi ancora anche un messaggio da Mario da Torino: grazie per quello che fate ogni giorno, è quell'ogni che fa la differenza. Ecco,
1: mi sono quasi commosso.
0: ci arrivano attestati di stima in diretta, presidente, ma
1: ma li dicevo io, ma per tutto l'ospedale.
0: Esatto, insisto su questo.
1: È il sistema che va avanti.
0: Sulla squadra,
1: ecco.
0: No?
1: Sì, è la squadra che è importantissima.
0: Stiamo raccontando i mondiali di calcio, ora come italiani un po' meno, però insomma sappiamo che la Chiesa
1: stiamo
0: è universale, no? È cattolica e guarda all'interezza. Ecco, il concetto di squadra è fondamentale, così come però è fondamentale anche l'allenamento e... Non so, magari in ambito sanitario allenamento è sinonimo di ricerca, di aggiornamento, di formazione. E voi avete, a proposito di formazione, una dimensione internazionale straordinaria.
1: Sì.
0: Ne parliamo?
1: Sì, certo. Noi, come dicevo prima, noi abbiamo, a parte noi le chiamiamo missioni, proprio per come un termine proprio, no? Missioni internazionali, che spaziano tutto il mondo. Non pensiamo solo ai paesi in via di sviluppo, come si chiamavano una volta, ma pensiamo anche ai paesi, diciamo, avanzati, che vengono da noi, Svezia, Stati Uniti. Ecco, noi ultimamente siamo stati al Boston Children Hospital, considerato il più importante ospedale al mondo, un ospedale leggermente più piccolo del nostro, però con mezzi ben diversi dai nostri, devo essere sincero, cioè in termini di risorse economiche veramente importanti, però loro per esempio sono un ospedale di grande ricerca, invece noi mettiamo insieme ricerca e terapia proprio, il risultato della ricerca, così si chiama la ricerca traslazionale, no? Che va dalla ricerca stessa al letto del paziente, diciamo noi, più possibilmente diretta. E quindi ecco, questi rapporti internazionali con i maggiori, i più importanti centri di ricerca europei e mondiali servono proprio a questo, a far sì che ci confrontiamo e stiamo tutti sulla frontiera della ricerca della malattia, perché le malattie, sì, pensiamo a quella che ci mette sempre paura, che sono le malattie oncologiche, ci sono delle terapie da oggi di grandissime innovazioni. Noi con la squadra che abbiamo di oncoematologi, sono delle più importanti al mondo, abbiamo fatto dei costrutti basati su dei virus particolari costruiti, che si chiamano CAR-T, che curano dei tumori veramente importanti, tipo il neuroblastoma, se posso citare queste cose che mettono paura solo nel nome. Però devo dire che oggi come oggi siamo arrivati a un punto in cui per esempio con il cancro si cerca di cronicizzare la malattia, non è più l'aggressività fine a se stessa. Certo, sono malattie serie queste qui, no? Come si dice. Però ecco, la ricerca fa questo, porta avanti, si deve mettere avanti, deve stare sulla frontiera, come diciamo noi, la frontiera vuol dire la linea proprio di confine dove c'è, e ti confronti con tutti. Quindi non puoi pensare di stare da solo, ecco la forza qual è, no? La forza dell'alleanza, la forza di, che è sia un'alleanza quando si fa l'alleanza della cura, no? Con la famiglia, ma poi è un'alleanza anche di ricerca a livello internazionale, e così ci confrontiamo con il GOSH di Londra, che sono un po', diciamo così, rimasti male perché erano i primi in Europa, adesso siamo considerati noi in queste classifiche che non so chi le faccia, no. Le fa i giornali specializzati,
0: bene, però
1: siamo
0: entrambi,
1: noi, esatto. No, però devo dire che c'è grande, al di là del fatto da tifoso, visto che non possiamo tifare il calcio, diciamo qualche
0: almeno,
1: altra cosa.
0: L'obiettivo resta quello, no?
1: Sì, ecco, però devo dire, ecco, mettere insieme il Barcellona, il De Dieu, mettere il Zurigo, il Kitzen, adesso non mi ricordo come si chiama in tedesco, o l'ospedale il Necker di Parigi, oppure il GOSH di Londra, mettere insieme su temi del metabolismo, perché le sindrome metaboliche, tutte queste cose qui studiate per i bambini, e confrontarsi, porta solo che bene, questa cosa è importante. Insieme si fanno sempre le cose. Io dico sempre anche ai miei, quando facciamo i processi interni, no? Ci vediamo nelle cose. Non è detto che insieme si vince sempre, ma una cosa è certa, non si perde mai, questo è poco ma sicuro. Perché la cosa importante è quella per noi, ecco. No?
0: Presidente, sì. Io insisto sulla formazione e penso in particolare ai più giovani, sì. A chi inizia a lavorare in questa splendida realtà, al di là delle capacità professionali, cos'è che deve muovere questi giovani professionisti?
1: Guardi, se lei parla con i nostri medici o infermieri giovani, lei si rende conto che c'è qualcosa di diverso?
0: Cioè, appena arrivano già hanno chiaro?
1: No, a parte che il bambino Gesù sanno, a parte ovviamente hanno fatto degli studi che sono in linea con quello che facciamo noi, no? In qualche modo, però ecco, non è solo la capacità tecnica, esatto. Mi permetto di dire, ma c'è quella capacità umana che se uno parla con i medici, con gli infermieri e con il personale sanitario in generale, già capti la differenza, ecco, devo dire, quella chiamiamola una sensibilità, un'attenzione alla cura, anche al particolare, che si vede, devo dire, e lo vedo anche dalle lettere, io ricevo migliaia di lettere di famiglie che mi ringraziano, ecco, i pugliesi, abbiamo detto, a cui sono legato perché io ho lavorato molto lì all'università in Puglia, e quindi a Lecce, a Bari, dove ero professore, io sono professore a Roma adesso, però diciamo prima ero in Puglia, ho lavorato tantissimo, ecco, mi scrivono le mamme, i genitori, mantengo dei rapporti con loro, mi dicono continuamente, ecco, ognuno sottolinea questo aspetto. Dice, mi sembra di stare a casa. I bambini vengono da noi, al di là della sofferenza, della malattia, sono contenti di stare. Ma ovviamente, questo generalmente è contenti, ovvio che in famiglia si sta meglio, a casa con i nonni e via dicendo. Però ecco, non lo vedono come un posto dove si va per forza a soffrire.
0: Però siete bravi anche voi, perché sì. Al centro di cure palliative, se non erro, è vero che ci sono i pasti distribuiti, ma avete anche la cucina, a proposito di,
1: sì, cioè,
0: mi sembra di stare a casa.
1: Guarda, abbiamo fatto una bellissima manifestazione adesso, a cui ho partecipato anch'io con grande fatica, che era il giro delle cure palliative in bicicletta, quella domenica che faceva, non vi dico quanti gradi era, 3 settimane fa, ci siamo fatti da Gianicolo fino a Palidoro, e per chi non è romano sono circa 70-75 km sotto un sole cocente, l'abbiamo fatta tutti, bicicletta rigorosamente muscolare, non elettrica, quindi faticosissima, però devo dire è stato molto bello arrivare al centro di cure palliative e fare la festa lì con tutti quanti, eravamo un centinaio di persone alla fine, tra quelli presenti in loco eccetera, ecco, il centro di cure palliative, so che avete già ospitato il dottor Salata,
0: no, infatti ci ha parlato poi anche di questa
1: pedalata, è bella, anche corale, ecco, lì la cosa che l'immagine veniva fuori era di un sistema corale che si muove, non c'era il presidente, mi permetto di chiamare così, commentando come ruolo, stava in calzoncini come tutti, stava lì e prendeva la fila con l'acqua eccetera eccetera, e questo era importante, che tutti quanti insieme siamo messi lì a fare chi, ecco, si faceva il panino per conto suo, e è nata una cosa anche di vicinanza alle persone che al centro di cure di Passo Scuro, come sapete, al centro di cure palliative ci sono i casi più complessi, no? Ci sono persone, bambini che stanno lì per anni, perché le malattie sono malattie importanti. Possono essere malattie anche infauste, diciamo così, a corso, come possiamo immaginare, però ecco, lì io ho visto anche il sorriso delle famiglie. Lo dico sempre, lo dico anche ai miei, bisogna andarla, tutti quanti dovremmo stare un po' di giorni al centro di cure palliative per capire l'essenza, cosa fa il bambino, cosa è capace di fare questa comunità del bambino Gesù nei confronti di questi bambini che si trovano in queste condizioni e delle loro famiglie. Sentirsi assistiti anche in quel contesto è fondamentale. Io ho visto famiglie disperate per la perdita di un figlio o quello che sia, però anche con il sorriso e il ringraziamento che ci hanno dato. Quindi di fronte al forte dolore, anche un senso di comunità anche lì, no? Dolore che si trasforma in energia poi, perché loro diventano esempio degli altri su come si affrontano certe cose, perché non dimentichiamolo, le malattie possono essere anche molto brutte, diciamo la verità.
0: Presidente, ma lei ha fatto radio, perché ha la voce perfettamente radiofonica.
1: No, io non l'ho fatto mai. No, io ho avuto un'esperienza a Radio Montecavo, che io sono di Rocca di Papa, un paesino dei Castelli Romani,
0: c'era il Papa,
1: c'era Radio Libere, Radio Libere.
2: Beh, Montecavo, c'era, no? Poi c'erano tutte le antenne, sì, beh, di quello, tutte le radio di Roma.
1: Non tasto, perché non vorrei essere frainteso, però c'era questa Radio Montecavo, io avevo 16 anni e poi smettavo i dischi di musica rock. Io infatti ho una bella cultura, cioè conoscenze del rock, perché erano gli anni del rock romantico, i Genesis, no? Questa roba qui, Pink Floyd, sì. E quindi ci divertiamo, io mettevo i dischi, non mi facevano parlare perché ho la voce molto nasale per una serie di motivi fisici.
0: È venuto un certo Carlo Verdone un paio di settimane fa a parlare proprio di musica rock qui.
1: Lui però è un grande
0: in studio, sì, anche lui
1: suona la batteria e la chitarra, lui io la batteria suona benissimo, mi ha fatto un concertina insieme a lui, l'abbiamo invitato un sacco di volte, anzi ne approfitto che l'ha citato di dirgli: Carlo, ma quando vieni a trovarci?
0: Oh, ecco. Dai, dalla radio del Papa all'ospedale un attimo.
1: Ovviamente c'è un altro messaggio importante, quello di invitare il Santo Padre, perché ci ha fatto una sorpresa l'anno scorso ad agosto, verso la sera alle 8:30, 9, l'abbiamo vista arrivare in incognito, devo dire. Io l'ho saputo gli ultimi 5 minuti al bambino Gesù a fare la visita ai malati in terapia intensiva. È stato un gesto grandissimo, che era 2 mesi dall'elezione, dalla nomina pontefice, e oggi noi lo rinnoviamo, l'invito sempre di vederlo con noi.
0: Presidente, posso dirlo? Sì, posso assolutamente dirlo. Sì, sì, sì. No, lo diciamo a gran voce. E, visto che prima accennava ai suoi 16 anni, più di uno ci scrive di questa maturità che sta per concludersi, siamo ormai agli orali in Italia, ma lei quando ha fatto la maturità si immaginava di fare da grande quello che sta facendo adesso?
1: No, perché io ho fatto il liceo classico, quindi poi ho fatto economia. Volevo fare giurisprudenza, poi il papà di un mio amico carissimo mi disse: ma perché non fai economia? Sai che cose così che nascono, e ho fatto economia. Poi economia è andata bene, perché poi dopo fatto la laurea io mi sono laureato in economia della disuguaglianza, in macroeconomia, e poi sono diventato un aziendalista nel tempo, però ho avuto un'esperienza in Africa molto importante. Sono stato quasi 15 mesi circa nel 1985, che un po' mi ha cambiato un po' la vita, vedere 12 paesi africani. Mi occupavo proprio del tema, all'epoca era molto sentito il tema dell'autosufficienza alimentare e delle infrastrutture, e ebbi occasione di partecipare a questi gruppi di lavoro. Io ero il più giovane, erano tutti, diciamo, grandi economisti anche di greca fama, di Cambridge, svedesi soprattutto, che loro erano molto bravi nel multilateralismo delle donazioni eccetera. Adesso non, al di là di questo. Poi avevo fatto volontariato all'università e sono diventato professore dopo 4-5 anni, giusto a Lecce, ecto per quale motivo,
0: la Puglia. Grazie davvero. Grazie, professor Tiziano Nesti, presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si conclude, tra l'altro siamo al penultimo giorno del nostro palinsesto, così anche questo spazio bisettimanale che abbiamo vissuto con l'ospedale del Papa. Come dicevo, poi torneremo a parlarne, e come se torneremo a farlo nella prossima stagione, non ci fermiamo mai come radio.
1: Cosa, l'esperienza ancora, certo, seconda.
0: Certo.
1: Io ho incontrato Papa Leo e Papa Francesco nel 2018-17 con il treno dei bambini, io che ero presidente di Trenitalia all'epoca, e c'era il cardinale Ravasi, accompagnammo i bambini. A un certo punto c'erano i bambini di Scambia, cioè, quindi qualche cosa nell'aria già c'era, no? E sono bambini abbastanza. E a un certo punto a San Damaso, lì nel piazzale, stavamo tutti quanti lì e dovevamo salutare Papa Francesco. Allora, i bambini rompono tutte le righe, ero andato io a salutare il Papa a presentarci, e i bambini si mettono intorno e io rimango solo col Papa. Allora mi fa il cardinale Ravasi: lei non si può muovere più, perché deve parlare col Santo Padre. Io veramente, non è facile, no? Devo dire, capite anche l'emozione, scusate se dico questo aneddoto. Allora il Papa dice: io vedo questi bambini, lei fa presidente dell'Italia, a me non mi piace viaggiare, mi disse. Io giocavo sempre a pallone, mi ha detto, lei non mi piace manco di studiare tanto, dice, quando stavo a Buenos Aires. Allora mi raccontò questo aneddoto molto carino. Io ho ancora quella foto, e quando lui mi ha chiamato nel marzo 2023 per dirmi se accettavo di fare il presidente del Bambino Gesù, io non me l'aspettavo proprio, pensavo, non lo dico uno scherzo però, perché la voce del Papa è inconfondibile, però rimasi veramente, dico, come si fa a dire no al Santo Padre, ho detto io. Io conoscevo già il Bambino Gesù, ma mi occupavo del tema più bilancistico, controlli, uh-huh, questa roba che è più vicina a quello che era la mia estrazione, diciamo così, manageriale, se mi permette di dirmi così. E da lì ho accettato e è cominciata questa grandissima esperienza, che forse è la più complessa, ma la più completa. Perché complessa? Perché è complessa, perché l'ospedale è complesso. Completa perché non è solo la tecnica, no? Ma è l'umano che deve essere sempre presente in ogni cosa che fai. Ecco. La domanda che ci poniamo sempre ogni volta e facciamo i nostri consigli, i nostri comitati, è: qual è il benessere del bambino? E qual è il bene dell'ospedale, che poi è il bene del bambino? No?
0: Continuiamo a farla questa domanda e a rispondere assieme. Grazie, grazie, Presidente.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Termina qui la puntata odierna di Radio Vaticana con voi. Restituiamo allora la linea alla regia. Stefania, grazie. Non
2: grazie
0: ci fermiamo in estate però, lo ricordiamo. Radio Vaticana con voi sarà in onda con un abito diverso dalle 9 alle 10 anche durante la stagione estiva. Grazie di
2: grazie
0: cuore.
2: A te.
0: Stefania,
2: grazie.
0: Linea
2: grazie
0: alla
2: a
0: regia.
2: Tutti voi.
0: Presidente, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
3: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, le quattro consacrazioni episcopali dei lefebvriani, decretata la scomunica, è stato pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot per la difesa aerea del paese dopo il massiccio attacco di Mosca su Kiev che ha causato nelle ultime ore 13 morti. Da Bruxelles la rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas annuncia: proporrò di sanzionare ulteriormente chi appoggia la Mosca. Da Kiev infine raid che colpiscono gli impianti petroliferi russi, preso di mira anche quello più importante della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum di intesa, questo all'indomani dei colloqui portati avanti con il Qatar e in modo separato con i negoziatori statunitensi e iraniani. Le parti, si legge nel comunicato di stamane, hanno concordato di proseguire le discussioni nei prossimi giorni. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza. La cifra reale potrebbe essere però più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. Oltre 800.000 i bambini, gli adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono attualmente sfollati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa da 4,125 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Il calo degli occupanti a maggio, lo certifica l'Istat, il ribasso, meno 0,1%, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età ed eccezione di chi ha almeno 50 anni. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
3: Buonasera, grazie per la vostra presenza, grazie a Benedetta Marietti per questo invito, grazie a lei e al Festival della Mente. Il filosofo tedesco Klaus Heinrich ci offre un'indicazione, a mio parere, molto interessante per entrare nel tema del festival. Per comprendere una categoria o un concetto, egli scrive, occorre comprendere l'elemento di protesta che in esso si esprima e per mostrare gli effetti di liberazione. Si tratta insomma di rompere il silenzio o l'indifferenza che si sono depositati sopra un concetto o una categoria per mostrarne l'attualità, per mostrarne l'importanza in modo da tradurli per il tempo presente. E allora mi guida nelle mie considerazioni una domanda. Che forma di protesta incarna l'invisibile? Che forma di resistenza porta avanti un discorso sull'invisibile? Quale forma di critica anche sviluppa nel nostro tempo? Inizierò quindi cercando di avvicinarmi in molti modi all'invisibile, al senso dell'invisibile, attraverso incursioni bibliche e letterarie, ben sapendo che parlare dell'invisibile assomiglia un po' alle tre parole più strane della poesia di Wisława Szymborska. Quando pronuncio la parola futuro, la prima sillaba già va nel passato. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola niente, creo qualcosa che non entra in alcun nulla. Ecco, l'invisibile, senza voler profanare la bellezza di questa poesia, potrebbe aggiungersi a questa lista. Nel momento in cui io tento di parlare dell'invisibile, parlo necessariamente del visibile, in qualche modo lo distruggo. Eppure vorrei partire con una forma di protesta, la prima forma di protesta, che la definirei con una protesta contro l'onnipresenza del visibile o lo strapotere della realtà disponibile. Perché noi viviamo nel visibile, ma non dovremmo concedergli tutto lo spazio. Tale onnipotenza sarebbe infatti solo una forma irrimediabile di cecità. E per esprimere questa forma di protesta nei confronti del disponibile o dell'assoluto visibile, faccio riferimento a un sociologo tedesco, Hartmut Rosa, che è una delle voci più autorevoli della sociologia contemporanea e uno delle nuove voci della scuola critica di Francoforte, la scuola classica, la filosofia critica, che ha scritto molto sull'accelerazione, sull'alienazione, sui problemi e sulla domanda della vita buona nel tempo contemporaneo. E partirei da questa citazione. Per i soggetti della tarda modernità, il mondo è diventato a tutti gli effetti un punto di aggressione. Tutto ciò che appare deve essere conosciuto, dominato, conquistato, reso utilizzabile. Formulato in astratto,

mondo, il nostro mondo, la natura, ma anche noi stessi, il nostro corpo, sono diventati un punto di aggressione del nostro fare e del nostro pensare. Che cosa significa? Significa che la tendenza contemporanea, che però risale già a qualche secolo fa, è fare del mondo e della natura qualche cosa di cui noi possiamo disporre. E questo fare della natura e del mondo un punto di aggressione del nostro fare e del nostro pensare è diventato quasi l'imperativo categorico delle società moderne. Cosa voglio dire? È l'idea che l'ideale di una vita buona per molti soggetti contemporanei corrisponde all'ampliamento della nostra portata cognitiva, tecnica, economica, sociale e anche politica. Ampliare il nostro raggio d'azione a tutti i livelli è in qualche modo il nostro obiettivo esistenziale. Scrive Rosa, agisci il nuovo imperativo categorico. Agisci sempre in modo da aumentare ciò di cui puoi disporre, il dominio, l'utilizzo, la conquista. Secondo questo principio dell'incessante aumento del nostro raggio d'azione, rappresentano, secondo il sociologo Hartmut Rosa, la modalità fondamentale del nostro incontro con il mondo, appunto nel senso della crescita economica, dell'accelerazione tecnica, ma anche dell'innovazione culturale. Nell'ansia costante, e le sue ricerche lo mostrano a molti livelli, della regressione e dell'impoverimento. Abbiamo paura di scendere nella scala sociale, quindi dobbiamo continuamente, secondo la logica dell'accelerazione, aumentare il nostro viaggio d'azione. Accettare questa logica di escalation in tutti gli ambiti, nel lavoro, nel tempo libero, anche nell'istruzione, nella politica, nelle relazioni sociali e anche emotive, significa da una parte un grande azzardo, dall'altra una vera e propria impossibilità esistenziale. Non a caso uno dei pochi libri tradotti in italiano di Rosa ha come titolo Accelerazione e alienazione. Cioè, entro questa continua logica di acceleramento e di escalation nel fare e nel pensare, fondamentalmente il mondo diventa per noi qualcosa di estraneo, in cui non ci sentiamo più a casa. E vorrei leggere un'altra piccola citazione. Il mondo reso accessibile dalla scienza e dalla tecnica, dall'economia e dalla politica, ci appare paradossalmente come se si ritraesse e si chiudesse in se stesso. Diventa illeggibile, tace e insieme si mostra al tempo stesso minacciato e minaccioso, costitutivamente indisponibile. Cioè un mondo che alla fine non ci parla più, dove tutto è disponibile. Il mondo non ha più nulla da dirci. E Hartmut Rosa ritiene che questa idea, questa paura di fronte a un mondo che diventa silenzioso, senza colore, un mondo grigio, che non ha più nulla da dirci, rappresenti davvero la Grundangst, l'angoscia fondamentale del nostro tempo. La perdita del mondo, nel senso appunto del suo diventare muto, del suo diventare grigio. Un mondo completamente conosciuto, luminoso, pianificato e controllato, diviene un mondo morto, un mondo reso oggetto. Un mondo che non ha più vita, che non tocca, non parla e con cui noi non ci sentiamo a casa. E questa è una traduzione contemporanea del senso classico della parola alienazione, di questo senso di estraneità, in cui nulla appunto ci parla più, in nessun luogo ci sentiamo a casa. Come scrive Calvino, più le nostre case sono illuminate e prospere, più le loro mura grondano fantasmi. I sogni del progresso e della razionalità sono visitati da incubi. Non è un testo nuovo quello di Calvino, ma credo che ci faccia entrare in questo processo di reificazione del mondo. Eppure, ed è questa la grande innovazione del filosofo Hartmut Rosa, è una sua posizione, come dire, antropologica, esistenziale di base, dice la vita umana è sia ricerca di risonanza, sia impegno per evitare un'alienazione duratura. Ecco, lui contrappone questo senso di alienazione, di estraneità, di grigiore nella nostra modalità di incontro con il mondo all'esperienza che per lui è l'esperienza fondamentale dell'essere umani, cioè provare relazioni di entrare in risonanza, risuonare insieme al mondo e alle cose che ci circondano. La risonanza è per lui la relazione primaria degli uomini con il mondo, e nel suo grande libro Resonance, di tante pagine, lo dimostra anche sostenendosi con ricerche neurobiologiche, antropologiche, addirittura etnologiche, l'idea che appunto noi siamo esseri che cerchiamo di entrare in risonanza, non sfuggiamo all'alienazione, non desideriamo vivere in un mondo di cose, di oggetti che non ci parlano. La risonanza si manifesta quando ci lasciamo emozionare o toccare da qualcosa, ed è qui il punto, che sfugge alla nostra presa e al nostro controllo, eppure si rivolge a noi come in una forma di appello. Cioè, la risonanza scaturisce

0: quasi esplode, si manifesta sempre e necessariamente quando incontriamo, veniamo a contatto con qualcosa che non è, che non sta del tutto nel nostro controllo, sotto il nostro controllo, non riusciamo a dominarlo. Risonante, ad esempio, è lo stato d'animo che ci riempie quando usciamo da una sala di cinema o da una sala di concerto. È come se guardando un determinato film o ascoltando una determinata musica si fossero aperti dei cassetti dentro di noi che non sapevamo di avere. Ed è come se la nostra visione, il nostro modo di incontrare il mondo avesse improvvisamente conosciuto una nuova dimensione. Risonante può essere anche un paesaggio, in cui noi ci sentiamo in qualche modo nel nostro elemento e che smuove qualcosa dentro di noi, rendendo immaginabile un futuro mai concepito prima. Oppure una pagina di un libro che sembra, quando la leggiamo, sia stata scritta apposta per noi, che come se lo scrittore avesse in mente la nostra condizione psichica esistenziale nel momento in cui ha partorito quelle righe. Al mondo, quindi al modo aggressivo, appunto il mondo come punto di aggressione, al modo aggressivo di entrare in relazione con il mondo, Rosa contrappone la possibilità di una relazione responsiva, recettiva e imprevedibile con esso, in cui Rosa dice noi facciamo esperienza dell'indisponibile. E io qui tradurrei proprio con l'invisibile. Risonanza avviene sempre con qualcosa o qualcuno, con un testo, con un'esperienza che alla fine resta in qualche modo enigmatica e ci continua a interrogare, ci continua a toccare. E l'esempio con cui si apre questo bel libro appena uscito dall'editore Queriniana, Indisponibilità, è uscito in tedesco nel 2018 e ora in italiano, si apre con l'esempio più forte per Rosa dell'indisponibilità, che è la nevicata. La nevicata è una manifestazione dell'indisponibile nella forma più pura, perché non possiamo produrla, non possiamo forzarla, in qualche modo possiamo prevederla, ma non possiamo generarla e non possiamo afferrare la neve. Nel momento in cui cerchiamo di toccarla, si scioglie nelle nostre mani. È come se, appunto, è l'idea di qualcosa che ci emoziona, ma di cui noi non potremo mai appropriarci. Nelle relazioni di risonanza, un qualsiasi frammento di mondo può essere un oggetto con una risonanza solo finché non l'ho completamente colto, compreso ed elaborato, soltanto finché è qualcosa che mi tiene occupato e mi sembra celare ancora qualcosa, che è un po' è il destino dei classici anche, della lettura, della letteratura e della storia dell'arte, che continuano a esercitare il loro fascino perché non sono mai stati completamente compresi, completamente tradotti, vengono sempre riletti e ritradotti perché sono una riserva infinita di risonanze, perché appunto non ancora sono i classici, ci sono proprio quelle opere che ancora non riusciamo a dominare completamente, né del tutto indisponibile, perché qualcosa di del tutto indisponibile non ci può toccare, resta un mistero assoluto e quindi non può avere nemmeno un effetto su di noi, appunto altrimenti non sarebbe possibile alcun rapporto, né totalmente disponibile, appunto il mondo come punto di aggressione, altrimenti non sarebbe possibile alcuna risonanza. Ecco, il resto, questa tensione fra disponibile e indisponibile è davvero il luogo dei nostri desideri più profondi. E noi possiamo entrare davvero in una relazione di risonanza col nostro lavoro, col nostro tempo, con i nostri figli, nelle nostre relazioni, quando i nostri figli, il nostro lavoro, i nostri spazi di vita non sono dominati, non sono del tutto indisponibili, ma mantengono in qualche modo il loro mistero e da loro traspare qualche cosa d'altro. E non si tratta di un'intuizione metafisica, ma di un'esperienza, io credo, molto quotidiana. La vita si svolge sempre come un intreccio fra ciò che è accessibile e ciò che è inaccessibile, fra ciò che è indisponibile e ciò che è disponibile, tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, tra il conosciuto e lo sconosciuto. E credo che questo riguardi le esperienze fondamentali della vita, in cui viviamo spesso anche un po' il dramma del rapporto fra disponibilità e indisponibilità, come la nascita, la procreazione, le relazioni familiari, le relazioni d'amore, il lavoro, l'educazione dei figli. È come se in queste esperienze fondamentali esplodesse sempre questa tensione fra il mondo che noi tendiamo a dominare, a controllare, a rendere in qualche modo chiaro e luminoso, e invece la tendenza di un mondo che si ritrae nel momento in cui diventa appunto il nostro punto di aggressione. L'invisibile può essere allora in primo luogo, ecco il primo punto, immaginate come una forma di protesta contro il regime della disponibilità, come la l'apparire, l'accadere di qualcosa che sfugge al nostro dominio e comunque riesce davvero a raggiungerci e a trasformarci. E quindi questo per me è il primo significato dell'invisibile. La vita risplende, diviene più viva e anche più carnale quando teniamo in conto le sue ombre. E lo impariamo ad esempio da Caravaggio, no? Quali quadri più carnali e quali quadri più pieni di ombre e di mistero. Una vita capace di risonanza è quella che si mantiene in contatto con questa zona, questa sfera di non conoscenza e di impotenza, perché è proprio in questa sfera di non conoscenza e di impotenza che può darsi qualcosa come la risonanza, che è un nome della grazia, è un dono di qualcosa che appunto che non è prodotto interamente da noi. Certo, noi siamo chiamati a essere recettivi, a essere attenti, a sviluppare questo sguardo più sensibile nei confronti del mondo, ma la risonanza non potremmo mai generarla da noi. E nello stesso tempo, e questo concludendo la prima parte, parlare di invisibile, appunto in questo intreccio fra visibile e invisibile, non significa parlare di un al di là metafisico, di un mondo oltre il mondo, quel Hinterwelt, quel mondo appunto delle idee che ad esempio Nietzsche ha davvero distrutto e criticato fin dalla sua prima opera. Come dire, l'invisibile è qualcosa che di trascendente, il visibile è qualcosa invece che si rivela, che traspare all'interno del visibile e che, come dire, rende giustizia del visibile stesso. Quindi non è qualcosa che denigra il corpo, che denigra il terreno, che denigra la materialità. L'invisibile è quella dimensione che dà a tutte queste realtà in qualche modo la loro profondità. E quindi restare fedeli alla terra, per citare Nietzsche, dire di sì alla vita, significa rispettare il suo mistero, accoglie anche gli imprevisti, restare coscienti del fatto che sempre qualcosa ci sfugge. E secondo me questo è la prima forma, come dire, di spiritualità che noi incontriamo nella vita, cioè una coscienza quasi non descrivibile del fatto che qualcosa manca, che qualcosa ci sfugge, che c'è dell'altro, che forse la realtà non esaurisce tutto. E arrivo al secondo punto e alla seconda forma di protesta contro l'onnipotenza della realtà. Elogio della possibilità, e faccio riferimento a un autore, vengo da Vienna, un autore austriaco, uno dei più grandi autori austriaci da rileggere e leggere sempre perché appunto è inesauribile, è Robert Musil, l'uomo senza qualità, in un passaggio all'inizio del primo volume, con la solita ironia che appunto che attraversa ogni riga, scrive: se esiste il senso della realtà, deve esistere anche il senso della possibilità. Il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare che tutto quello che potrebbe ugualmente, di pensare tutto quello che potrebbe ugualmente essere e di non dare maggiore importanza a quello che è che a quello che non è. Ecco la seconda forma di protesta. Contro l'onnipotenza della realtà, Musil fa l'elogio della possibilità. Non è tutto questo, c'è dell'altro, c'è un altro mondo è possibile. È il desiderio di far uscire la vita dalle sue fissazioni, dalle sue rigidità, dagli schemi fissi, anche dalle prigioni che noi stessi ci costruiamo, alla luce o come dire, nel desiderio nella fiducia di sempre possibili nuove creazioni. Come dire, questo può essere davvero inteso come una forma di diffidenza nei confronti del gioco delle forze che normalmente governa tutte le relazioni umane. Noi sottostiamo a un regime di forze, di poteri, però come dice Simone Weil, entro questo enorme gioco di forze che ci influenza, ci guida, per lo più non consciamente, c'è sempre una possibilità che appunto che ci permette fondamentalmente di essere liberi, ma di sfuggire a questo gioco delle forze. Lei lo chiama il possibile o addirittura il soprannaturale. Cioè c'è qualcosa che può fuoriuscire dalla gabbia. Chi ha il senso del possibile vive, si potrebbe dire, in una tessitura più sottile, più trasparente, una tessitura di immaginazioni, sogni e congiuntivi, che è la grande differenza fra gli austriaci e i tedeschi, se posso dire una cosa che tende al razzismo, ma in Austria si usa quasi solo il congiuntivo, mentre in Germania usano tutti l'indicativo. Quindi ciò è inteso come una forma di dissidenza nei confronti degli indicativi troppo forti, e chi ha il senso del possibile vive appunto all'interno di sogni congiuntivi, in un atteggiamento che non vede soltanto ciò che c'è, ma immagina anche ciò che potrebbe essere. E per questo una poesia di Rilke, che io amo tanto, che è molto dura, ma che secondo me dice tante cose vere, Io temo tanto la parola degli uomini. Dicono tutto sempre così chiaro. Questo si chiama cane e quello casa. E qui è l'inizio e là è la fine. E mi spaura il modo, lo schernire per gioco, che sappiano tutto ciò che fu e sarà. Non c'è montagna che li meravigli? Le loro terre e i giardini confinano con Dio. Vorrei ammonirli, fermarli. State lontani. A me piace sentire le cose cantare. Voi le toccate, diventano rigide e mute. Voi mi uccidete le cose. Io credo che forse i bambini e i mistici sono i più vicini a questo modo, come dire, creativo, immaginativo del possibile nel loro modo di incontrare il mondo, perché soprattutto se penso ai bambini nel loro gioco fuggono ogni istante alla gravità e la rigidità delle definizioni, delle cose, tutto si trasforma nel gioco dei bambini. Vivono fondamentalmente in una dimensione di totale anarchia, per cui il letto diventa nave, per cui lo smartphone non serve a comunicare ma è luminoso, per cui un legnetto storto diventa il principio di innumerevoli storie. È come se i bambini, per usare un'espressione di Giorgio Agamben, fossero sempre in grado di fare un nuovo uso delle cose, tolgono le cose dalla loro utilità e dal loro senso originario per usarle come a loro piace, senza in qualche modo preoccuparsi delle cose adatte e adeguate allo scopo. I bambini sembrano aperti per questo a un'esperienza di felicità che agli adulti abitati in un mondo o abitatori di un regno segnato dalla maledizione di essere utili, sembra ormai precluso. E i bambini hanno capito la relazione fondamentale che c'è fra magia e felicità. Serve sempre un talismano, sembra un amuleto, serve un filo blu, basta una coda di lucertola su una scala per trasformare la realtà e vivere una vera esperienza di gioia. Ecco, noi abbiamo perso questo senso magico delle cose, ma io lo tradurrei in modo forse più semplice, questa modalità del possibile dentro il reale. E però ci sono adulti che invece vivono nel mondo del possibile e hanno ancora questo occhio magico, non nei confronti della realtà. E uno degli autori che hanno conservato e anzi che ci insegnano questo quinto senso, no, della possibilità, senz'altro Italo Calvino, già dal titolo, no, Le città invisibili, per lui ciò che conta non sono, anche nelle città, le apparenze superficiali o ingannevoli, bensì le qualità e le potenzialità nascoste, soprattutto nelle città, no? Nelle sue città immaginarie. Una città non è solo quello che si vede, ma anche ciò che si accinge a divenire. Le città nascoste sono come piccoli frammenti di utopie che davvero, a mio parere, sono mosse da un profondo senso della possibilità. Così Marozia, ve ne cito solo due delle tante città invisibili che descrive e immagina, Marozia, in cui la Sibilla ha ravvisato due città. Una del topo, in cui tutti corrono in cunicoli di piombo come branchi di animaletti impauriti, e una in cui sta covando lo slancio delle rondini, cito, che puntano verso l'aria trasparente con un agile colpo di coda. Quindi due città in una, bisogna saperla vedere però quella che cova dentro. E entrambe cambiano nel tempo, ma non cambia il loro rapporto. La seconda è quella che sta per sprigionarsi dalla prima, quel senso del possibile, avere il senso del possibile. Vivere in questa tessitura sottile della realtà significa avere questi occhi capaci di non vedere solo il reale, ma il potenziale. Potenziale in un senso profondo. È un po' lungo, scusate, ma mi piace molto. Le città invisibili, Calvino. Succede pure, è Marozia, che rasentando i compatti muri di Marozia, quando meno te l'aspetti, vedi, ecco, compatti muri, vedi aprirsi uno spiraglio e apparire una città diversa, che dopo un istante è già sparita. Forse tutto sta a sapere quali parole pronunciare, quali gesti compiere e in quali ordine e ritmo. Oppure basta lo sguardo, la risposta, il cenno di qualcuno. Basta che qualcuno faccia qualcosa per il solo piacere di farla e perché il suo piacere diventi piacere altrui. Basta pochissimo per cambiare una città topo e farla diventare città rondine. In quel momento tutti gli spazi cambiano, le altezze, le distanze, la città si trasfigura, diventa cristallina, trasparente come una libellula. Ma bisogna, ecco anche l'indisponibilità, che tutti capiti come per caso senza dargli troppa importanza, senza la pretesa di star compiendo un'operazione decisiva, tenendo ben presente che da un momento all'altro la Marozia di prima tornerà a saldare il suo soffitto di pietra, ragnatele e muffa sulle teste. Allora sono naturalmente piccole apocalissi, fragili utopie, non è il grande pensiero, adesso trasformo, rivoluziono la città. Non è questo il senso del possibile. Il senso del possibile sta nei piccoli gesti fatti per strada, nella parola giusta, anche questa idea del fare il piacere altrui per trasformare davvero l'identità, il corpo di una città, attraverso anche gesti di cura, perché l'invisibile, appunto, senza troppe pretese, non si cerca, è lui che ti trova. Oppure, seconda città, Berenice. Berenice, città, sempre questo afflato politico di Calvino, non evidente, ma sicuramente attivo nei suoi testi. Berenice, una città ingiusta, con i suoi macchinari tritacarne, che però contiene una Berenice nascosta, invisibile. Città giusta, nei retrobottega e sottoscala, in cui ci sono semi o in cui crescono semi di una città giusta, che si insinua come una pianta rampicante sulle pietre della sua sorella, appunto, meno simpatica. Dal mio discorso avrei tratto la conclusione che la vera Berenice è una successione nel tempo di città diverse, alternativamente giuste e ingiuste. Ma la cosa di cui volevo avvertirti è un'altra, che tutte le Berenici future sono già presenti in questo istante, avvolte l'una dentro l'altra, strette, pigiate, indistricabili. Anche qui, come dire, il possibile, il potenziale, le possibilità stanno già tutte lì, non sono un altro mondo, no? Ma sono dentro, come piante rampicanti che devono solo trovare aria e spazio per crescere, o persone che attraverso i loro gesti e le loro parole le annaffiano volta a volta. Vedere la possibilità nella realtà e avere i gesti di cura e ammirazione per tutto ciò che si dischiude significa, a mio parere, mantenersi in contatto con l'invisibile, avere antenne per l'invisibile, per le potenze gioiose che stanno covando, per ciò che vuole prendere il volo ma ancora non ci riesce. E non a caso Musil, quando appunto parla del senso della realtà e del senso della possibilità, parla dell'assenso della possibilità come qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di costruire che non si preoccupa, non si sgomenta di fronte alla realtà di pietra, dei topi o di ruggine, ma la tratta, questo mi piace molto, come un compito e un'invenzione che realizza le non ancora compiute intenzioni di Dio. Questo non è Calvino, questo è Musil. Però l'idea che sapere essere affezionati al senso della possibilità significa davvero trattare la realtà, come diceva Rilke, non come qualcosa di fisso, di rigido, fondamentalmente di perduto, ma qualcosa che è un compito perenne, un luogo di molteplici invenzioni. E per dire questa come dire, per descrivere in modo forse un po' più con un'immagine, forse appunto più artistica, più forte, questa idea, questo senso della possibilità nella realtà, ho pensato ai concetti spaziali attese di Lucio Fontana. I suoi tagli non sono strappi, sono tagli furiosi ma molto meditati. I tagli nelle tele, nelle sue varie versioni cromatiche, sono davvero delle opere d'arte studiate al millimetro, con anche tecniche molto difficili affinché appunto questi tagli non si slabrino e che la tela fondamentalmente non si distrugga. Ma il suo gesto così rivoluzionario, così assoluto, è un gesto della possibilità, cioè questo desiderio di andare oltre la superficie della tela, questo taglio, questo logorare la pelle del quadro nella fede o nella fiducia che ci sia qualcosa, non una fiducia religiosa, ma una fiducia nella realtà che non è solo questa delle superfici. Posso andare oltre lo spazio della tela in nome di un'attesa che io non so nominare, non so descrivere, non vi so dire che cosa. Lui stesso non ha nominato questa attesa, ma è qualcosa che va oltre, qualcosa di invisibile, no? che si, in qualche modo si intravede oltre la superficie della tela. Mi è venuta l'associazione alle tele di Lucio Fontana con i nostri telefoni, con i nostri schermi, con i nostri smartphone, che noi cerchiamo di rendere in tutti i modi inscalfibili, no? Quelle sono l'elogio del levigato, l'elogio del riflettente, l'elogio di una superficie che non ti fa andare oltre, Anzi, sono vetri infrangibili, quelli dei nostri smartphone. E forse Fontana, ogni tanto guardare le sue tele, ci ricorda che c'è dell'altro, c'è una dimensione altra, che anche ci ferisce, ma anche dal ferire in qualche modo impariamo qualcosa. Comunque l'idea, Lucio Fontana, di una possibilità nuova delle cose. Terzo momento di protesta, perché secondo me un discorso sull'invisibile può rappresentare un gesto in generale di protesta nei confronti di una visione riduttiva della realtà e anche che si traduce anche nella pretesa di credere che quello che noi vediamo dalla nostra finestra sia la realtà, sia l'unica realtà, cioè che la finestra non ci sia, che appunto quello che noi vediamo, che la storia che noi raccontiamo sia l'unica storia possibile. E a questo proposito voglio fare riferimento a un'autrice che in questo momento amo moltissimo, che è Chimamanda Ngozi Adichie, la più importante scrittrice nigeriana, però oggi una voce autorevolissima della letteratura internazionale. E Adichie ci mostra, ci dà un'allerta in quello che lui chiama un'esperienza, un'espressione per me bellissima, contro il pericolo di un'unica storia, quindi terza forma di protesta, che a mio parere ha a che fare con l'invisibile. Cosa vuol dire? È il pericolo delle narrazioni totalizzanti, semplificanti, quando riduciamo una persona, un popolo, un'esperienza a una sola narrazione o a una sola visione, perdendo la complessità, perdendo i lati in ombra, come quando appunto vediamo solo un lato del cubo, ma ce ne sono molti altri che non vengono allo scoperto. Il pericolo dell'unica storia, lei lo riferisce in particolare alla sua esperienza in Nigeria, soprattutto nel momento in cui si è trasferita negli Stati Uniti, ma è un pericolo che ha a che fare con tutte le storie di tutti i soggetti viventi. È il pericolo dello stereotipo. Il problema degli stereotipi, lei scrive appunto in questo piccolissimo libro che era una TED lecture, è il problema degli stereotipi. Non è che non siano veritieri, c'è sempre un lato di verità negli stereotipi, ma che sono incompleti, fanno diventare una storia la sola storia. Abbiamo bisogno di quello che un altro scrittore nigeriano, Chinua Achebe, chiama un equilibrio di storie, una molteplicità di storie che tenga conto dell'altro, di ciò che non viene raccontato e quindi resta invisibile, senza nome e senza storia. Le storie sono sempre molteplici. Solo riconoscendone la pluralità restituiamo dignità e verità alla realtà. E quindi per me leggere la storia alla luce di questa pluralità significa anche riconoscere l'invisibile che ogni racconto che noi facciamo della realtà porta sempre con sé. E mi è piaciuto la conclusione del suo testo, scrive: quando rifiutiamo l'unica storia, quando ci rendiamo conto che non c'è mai un'unica storia per nessun luogo, riconquistiamo una sorta di paradiso. E come ultimo percorso in questo intervento, mi voglio, come dice anche il titolo, vorrei inoltrarmi nei testi sacri. E forse vi sembrerà un paradosso, no? Per descrivere il pericolo di un'unica storia faccio riferimento alla Bibbia, ma anche al Corano. Pensate ai 99 nomi di Dio, per dire che non c'è nessuno che lo possa descrivere, nessuno che lo possa dire, tanto è grande la sua misericordia. È vero che il nome della misericordia nel Corano è più grande di tutti i nomi, ma misericordia significa appunto anche accettare che sia Dio molto più grande, perché noi non sappiamo bene cosa sia questa misericordia. Ma in ogni caso, al di là dei singoli testi, vorrei mostrarvi, attraversandone due, uno in modo, o tre, due in modo molto breve e uno in maniera un po' più analitica, come nella Bibbia non sia possibile ridurre la verità di Dio, la verità del popolo, la verità della fede a un'unica storia. Anzi, se pensiamo ad esempio il famoso mito di Babele, il racconto del torre di Babele, non è da interpretare appunto quando Nimrod vuole fare una grande torre per avere una sola lingua, una sola nazione, un solo popolo. Il suo progetto viene interrotto da Dio, appunto Dio scese e distrusse questo progetto ed è sempre stato interpretato come una sorta di punizione per l'orgoglio, la superbia. In realtà gli esegeti mostrano che, come dire, prima Babele era già unica, era già plurale, Nimrod la vuole rendere unica. E quindi la Torre di Babele, il racconto della Torre di Babele deve essere interpretato come una benedizione della pluralità. La dispersione delle lingue è ciò che Dio ha voluto contro questa omogeneità, un elogio della pluralità e della differenza contro questo ripetersi della stessa lingua. Se si legge la versione ebraica di questo brano, addirittura le parole vengono ripetute. Quando Nimrod, col suo sogno dell'unicatore, le parole sono come tautologiche, continuano a ripetersi, dire sempre la stessa cosa, dire sempre la stessa storia. E Dio nel racconto distrugge questa unicità della storia. Ma pensiamo anche a tutti i racconti dei profeti, che il loro unico compito fondamentalmente è quello di fare in modo che il nome di Dio non venga ridotto a un idolo. E l'idolo è l'idea di qualcosa che si possa indicare con il dito, come un oggetto che fondamentalmente è a servizio di chi se ne serve, no? Quindi il lavoro profetico è sempre questo lavoro di distruzione delle fissazioni, delle oggettificazioni di Dio. Ma il terzo esempio, molto, molto chiaro, nel Nuovo Testamento, se ci pensate, questo pericolo dell'unica storia si vede già dalla sua struttura. Abbiamo quattro Vangeli, quattro modi di raccontare la vita, la parola, i gesti del protagonista, Gesù di Nazareth, come dire che non c'è niente, non c'è un racconto, ci sono quattro modi, può essere solo così, quattro modi che fra loro si contraddicono, che non dicono tutto e che in qualche modo capiscono il pericolo dell'unica storia. Quattro forme per dire la stessa cosa. Ma non sono ancora arrivata forse al tema dell'invisibile. Il pensiero fondamentale del paesaggio biblico è che Dio resta e resterà sempre lo sconosciuto, resta colui che noi non conosciamo, anche se crediamo in lui, rimane l'estraneo. Nell'Apocalisse dice: io vengo come un ladro, vengo come qualcuno che vi sorprenderà, qualcuno che alla fine non si può quasi attendere, è qualcuno che rompe i vostri programmi, che vi dice quello che non vorreste mai sentire su voi stessi. Un brano famosissimo per dire questo modo, come dire, di rispettare l'invisibile di Dio. È uno dei brani centrali del Primo Testamento, il libro dell'Esodo. Dice Dio a Mosè: soggiunse, ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato, poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Ecco come la Bibbia parla dell'invisibile senza farlo vedere, senza ferirlo, nel suo linguaggio naturalmente simbolico, anche molto antropomorfico, no? Le spalle di Dio. Ma qui la cosa importante è il suo passare, no? È il suo passare, l'impossibilità di un incontro diretto. Dio resta il mistero, no? Chi lo vede muore. È il luogo, è il posto vuoto, l'invisibile. E la presenza di Dio è innanzitutto un passare. E passò. Secondo brano, in cui questo passaggio diventa, anche a mio parere, poeticamente bellissimo, un libro forse non molto conosciuto, il primo libro dei Re, ma il suo protagonista è conosciuto, che è il profeta Elia. E Elia ha combattuto tutta la sua vita contro chi viene da Canaan, un luogo in cui viene venerato il dio Baal, quindi il dio pagano, l'idolo. Ha passato tutta la vita a combattere questa riduzione idolatrica di Dio. Cioè, Dio non può essere questo, Dio non può essere venerato in un animale, nel senso anche dei sacrifici, nel senso dell'oggettificazione, nel senso Dio resta l'invisibile. E ha lottato tutta la sua vita contro questa immagine di Dio reso idolo, oggetto da dominare, di cui appropriarsi. Tanto che è arrivato a distruggere i templi del dio Baal e addirittura ad uccidere i suoi sacerdoti, un profeta biblico. E dopo aver ucciso gli ultimi sacerdoti, ovviamente fugge, no? È disperato, è distrutto, sa di essere sotto la più assoluta minaccia e quindi fugge nel deserto, fondamentalmente depresso, senza forze, esausto, chiede a Dio di essere di farlo morire. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. È la sua notte oscura, è la notte della più profonda disperazione. Non vuole più vivere. E qui arriva la cosiddetta teofania, per me la più bella della Bibbia. Quando ecco il Signore, in questo momento di totale disperazione, gli compare il Signore che gli dice: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Sempre questo movimento, no? Dio, più che essere un sostantivo, è quasi un verbo. Ci fu un vento grande e forte che spaccava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco, la voce di un silenzio sottile. Quando l'udì, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Questo piccolo brano riprende come una sorta di repertorio condensato di tutti i modi in cui il mondo antico, anche la Bibbia, interpretava la presenza di Dio: fuoco, terremoti, tempeste, per capovolgerlo. Cioè, il profeta Elia in qualche modo qui esprime una sorta di critica religiosa alla religione del suo tempo. Dio non può essere nel vento, non può essere nel terremoto, non può essere nel fuoco. Quindi mentre gli dei dei popoli vicini si manifestavano in questi fenomeni naturali molto violenti, Elia mostra che Dio non è lì. La rivelazione non sta in una potenza che sconvolge, in un turbine che fa saltare tutto o in un fuoco che distrugge, ma in un soffio leggero di vento. Si aspettava il fragore, lo sconvolgimento, ma proprio questo viene smentito. Qui la rivelazione di Dio, la presenza di Dio, si fa così discreta, così delicata, così silenziosa, da risultare quasi impercettibile. Ci sono stati scritti non sapete quanti commentari su questa espressione, col de mamà d'acca, tantissime traduzioni, appunto voce di silenzio sottile è una delle possibili. Ma come si debba tradurre questa espressione, appunto, non si può dire con esattezza. Si sa che può far riferimento alla sottigliezza dei capelli, questa sottigliezza, questa dakà, oppure faccia riferimento alle vacche magre del faraone, quindi qualcosa che è davvero di smagrito, di leggero, quasi di invisibile. Senz'altro è più da udire che da vedere, è una voce di silenzio, un paradosso. Quindi la manifestazione di Dio per il profeta Elia in questa scena avviene nel paradosso di una voce che è un silenzio e di un silenzio che è una voce, come fosse l'ultima nota di un brano musicale, oppure quel sussurro che certe volte le madri appunto soffiano sul volto dei bambini per farli addormentare. È come dire, quando una persona è così disperata, così depressa come lo era Elia, questo è il solo modo di parlare, non certo metterlo a confronto con una verità che urla. Questo comunque non va bene a nessuno, quando la religione si fa il luogo di una verità urlata, dichiarata, ai quattro venti. È lì invece, in questa voce di silenzio sottile, che Elia percepisce questa presenza tanto da coprirsi il volto. Ma due cose volevo mostrarvi. La prima, vedete, la linguistica parlerebbe di movimento metonimico, si passa da un oggetto all'altro, no? Si descrive qualcosa, non è il vento, non è il terremoto, non è il fuoco, cioè il passaggio, lo scivolamento dei significati da un'esperienza all'altra, da un fenomeno naturale all'altro, no? Come dire, sempre un passare, non si può identificare, non si può fissare, non è qualcosa che sta fermo, perché appunto qualcosa che è fermo è qualcosa di, poi, che si rende disponibile, dominabile, controllabile, oggetto del nostro potere, no? Quindi la prima cosa è questa forma di metonimia che i linguisti appunto riconoscono in questo brano, ma la seconda cosa per me è ancora più interessante, perché questa metonimia non è nel vento, non è nel terremoto, non è nel fuoco, in realtà non si ferma, perché quando Elia sente: dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, e dopo il fuoco la voce di un silenzio sottile, ma il testo non dice che Dio era lì. Evita persino di identificare la presenza di Dio con la cosa, come dire, il punto minimo di espressione che sarebbe adatto alla sua discrezione, la voce del silenzio. Dio non è detto, il brano ha così timore di Dio, così rispetto nei confronti del nome, che non dice è il Signore, era lì. Noi capiamo, intuiamo che si tratta di una teofania, di una rivelazione di Dio, dalla reazione di Elia. Elia si copre il volto col suo mantello e esce dalla caverna, come dire, si rimette in piedi, come dire, la presenza di Dio è sempre legata a un gesto di liberazione, dalla disperazione. Però per dire l'invisibile, qui è nominato e non nominato, è presente ma anche non presente, è visibile ma in realtà no, forse è un po' udibile ma non ne siamo neanche sicuri che si tratti davvero Dio. Quindi il testo evita ogni affermazione diretta rispetto a Dio, ogni corrispondenza diretta fra la leggerezza di questo soffio e la presenza divina. Lascia come uno spazio vuoto. Elia si coprì il volto. E io credo che rispettare questo spazio vuoto, cioè non nominare Dio davvero, non volerlo identificare, non volere appropriarci del suo nome, sia l'unica via possibile per qualsiasi tipo di dialogo fra le religioni, ma io credo anche per qualsiasi via della pace. Che nessuno abbia la pretesa di fare della propria l'unica storia, anche nell'ambito della religione, proprio in nome del rispetto di questo silenzio sottile che comunque, come dire, sfugge a sua volta a ogni identificazione. Ultimo pensiero, ultimissimo. Visibile e invisibile si contendono allora gli spazi della nostra coscienza, anche della nostra coscienza religiosa, che più si allena allo sguardo, più forse si allena anche all'ascolto, più sente l'urgere di qualcosa che si sottrae, qualcosa che manca. Questo per me è il senso dell'invisibile, quasi un senso negativo, come dire, non è tutto quello che è disponibile, è visibile, c'è qualcosa, c'è dell'altro. Però vorrei concludere con una scena maestosa e anche molto inquietante, quasi alla fine del Vangelo di Matteo, capitolo 25, il famoso giudizio universale, una scena inquietante perché parla del figlio dell'uomo che alla fine dei tempi tornerà sulla terra e giudicherà i buoni dai cattivi, dividerà i capri dalle pecore. Quindi il giudizio finale, il giudizio universale, un'immagine che come dire, noi soggetti secolari neanche possiamo immaginarci nel suo senso mitologico. No? Eppure nell'inquietudine di questa scena, credo che qui, almeno questo è il mio pensiero, ci sia il segreto dell'invisibile, almeno per quel che riguarda l'esperienza religiosa, ma forse non solo religiosa, anche l'esperienza etica per il nostro tempo, ancora per il nostro tempo. Quindi il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria alla fine dei giorni, insieme a tutti i suoi angeli, sul trono, e separerà gli uni dagli altri, i benedetti dai maledetti. E questo ovviamente è la figura anche di Gesù, no? Che separerà i maledetti dai benedetti. E così si legge, solo una parte. Così dice il figlio dell'uomo, Gesù. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro, in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ecco come opera l'invisibile nel visibile, ecco come si ama l'invisibile nel visibile. L'invisibile non è, come dicevo, l'aldilà metafisico, un regno luperuraneo, ma si incarna nel visibile. E qui non solo si incarna nel visibile, ma si incarna negli invisibili della storia. Secondo Matteo sono gli affamati, gli assetati, i malati, i carcerati. Io aggiungerei per molti secoli anche le donne. Cioè questi invisibili sono il luogo dove si fa trovare l'invisibile, o meglio, dove l'invisibile si può amare senza tradire il visibile, amando il visibile. Quindi parlare dell'invisibile significa parlare anche degli invisibili fra di noi, ce ne sono molti. Non significa soltanto, come per Rosa, parlare dell'indisponibile contro questo dominio della disponibilità, non significa con Musil o con Calvino parlare solo del possibile dentro la realtà, non significa neanche ferire, come fa Lucio Fontana, una tela, lacerare la tela, ma anche magari guardare quello che ci sta ai suoi margini, avvicinarsi anche ai dettagli, dettagli che non si impongono perché non hanno alcun tipo di potere per imporsi, e forse iniziare ad ascoltare mentre raccontano anche la loro storia, come protesta anche contro un'unica visione, anche in questo caso contro il pericolo di un'unica storia. Grazie. Thank you.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Team Blu 2000 News.
1: Pubblicata stamane la nota vaticana dopo le quattro ordinazioni di vescovi di ieri nella Fraternità Sacerdotale San Pio X, decreto del Dicastero per la dottrina della fede, sancisce la rottura definitiva, atto di natura scismatica e rito celebrato in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. E ora l'Ucraina con il presidente Zelensky che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 17 persone. Raid ucraini che hanno colpito invece un impianto petrolifero tra i più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. Infine la procura tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream nel 2022. A 1000 giorni dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Oltre 800.000 bambini adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto, una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal terremoto del 24 giugno scorso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa record da oltre 4 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. La morsa del caldo si è attenuata, specie al nord. Al suo posto nelle ultime ore temporali anche di forte intensità con grandinate e raffiche di vento. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge.
1: Sii buono con il tuo servo, e avrò la vita. Custodirò la tua parola. Aprimi gli occhi, perché io veda le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra. Non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti, in ogni tempo. Tu minacci gli orgogliosi. Maledetto chi devia dai tuoi decreti. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri, i tuoi precetti.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della Tua legge.
2: Guidami nella Tua verità, o Signore. A Te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in Te confido. Non sia confuso.

0: pienezza, in te ho sempre sperato.
1: Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre.
0: Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
1: Buono e retto è il Signore. La via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie.
0: Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Guidami nella tua verità, o Signore.
1: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra.
0: Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede.
1: Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.
0: Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento.
1: Proteggimi, dammi salvezza. Al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.
0: O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo.
4: Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione cambia il buio in chiarore del mattino, estende sul giorno l'oscurità della notte. Colui che comanda le acque del mare e le spande sulla terra, Signore è il suo nome.
5: Splendore e maestà dinanzi a Dio,
6: forza e bellezza nel suo santuario.
7: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
6: Rendi

Poesia. Il film è il solito, è un finale, non c'è mai l'idea di te. Mi rende instabile di fronte a te, così arrendevole, sei sempre qui, bella impossibile, un uragano sei.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 2 luglio.
2: Sono le 12:20.
3: Emigrato.

0: Tropicana.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 12:42.
3: È giovedì 2 luglio.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata questa mattina la nota vaticana che sancisce la scomunica dopo l'ordinazione vescovile dei Lefebvriani ieri in Svizzera. La Russia colpisce in modo pesante Kiev, 17 morti, decine di feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la possibilità di produrre i missili Patriot. Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti in modo separato, 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 a Gaza, 21.000 i bambini uccisi. Dopo l'ondata di caldo arrivano i temporali, non mancano i disagi al nord, fenomeni di forte intensità causano danni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la nota vaticana. Dopo le ordinazioni di ieri in Svizzera, sancito lo scisma. Paolo Fucili.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina, pesantissimo il raid russo su Kiev, colpito anche un pronto soccorso, 17 le persone morte, decine quelle ferite. Elena Seno.
4: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kallas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vertice NATO, dossier Ucraina più che mai in primo piano. Per la pagina politica, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Soldi all'Ucraina, sì, ma con riserve. Nel vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto, Tajani e Giorgetti sul tavolo delle spese militari, in particolare anche gli impegni verso Kiev presi nell'ultimo vertice NATO, il tutto alla vigilia di un nuovo summit dell'Alleanza Atlantica. La posizione italiana sarebbe quella di rispettare gli accordi ma procedere anno per anno senza impegni biennali. Dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Nel summit della settimana prossima Meloni rincontrerà il presidente americano Trump dopo gli scontri del G7 francese a provocare la crisi, soprattutto la decisione del governo di negare alcuni voli delle basi americane in Italia. Il ministro della difesa Crosetti in aula ha spiegato che ci sono sempre stati rispettati gli accordi con Washington dal febbraio scorso. Ci sono stati 518 voli nelle basi di Sigonella e Aviano, rapporti con gli Stati Uniti tuttavia che restano centrali nella politica estera italiana, e questa sera a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, forte la presenza di ministri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Colloqui separati tra Stati Uniti e Iran in cerca dell'accordo per il Golfo. Pierluigi Vito.
6: Si è concluso a Doha il primo round di colloqui separati portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato a metà giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, Al Ansari, i primi incontri hanno portato a progressi positivi. Tuttavia, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione cessazione delle ostilità su tutti i fronti, con chiaro riferimento agli attacchi di Israele in Libano contro Hezbollah. La Casa Bianca continua a ostentare sicurezza di raggiungere i propri obiettivi, ovvero l'apertura dello stretto di Hormuz e lo stop definitivo al nucleare iraniano. Le parti in causa hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame punto per punto. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: 1000 giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Sì, buongiorno. Prima di scendere in piazza lo hanno fatto alle 6:29 di questa mattina, l'ora indelebile nella memoria degli israeliani in cui scattò il brutale attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, esattamente 1000 giorni fa. 1000 giorni di fallimento si leggeva sui cartelloni dei manifestanti davanti al Parlamento israeliano, e tutta la giornata sarà scandita da marce ed eventi nei luoghi simbolo del massacro e dell'attuale governo, organizzati dal Consiglio di ottobre, composto da familiari delle 1200 vittime, da ex ostaggi e da tanti attivisti. Chiedono una commissione d'inchiesta indipendente, chiedono a Netanyahu di assumersi le responsabilità, cosa che lui non ha mai fatto, ed è in calo di consensi nelle ultime settimane. Gli israeliani non vogliono, almeno più della metà degli israeliani secondo i sondaggi, non vogliono che Netanyahu si ricandidi alle elezioni previste a fine ottobre, anche perché quella vittoria totale, che è un po' il mantra usato dal premier in questi 3 anni di logorante guerra, non c'è stata su nessuno dei tanti fronti di fatto ancora aperti: Iran, Libano, Gaza, dove nel 60% di striscia occupata l'esercito israeliano c'è un cumulo di macerie dove sono morti, ha denunciato oggi Save the Children, in 1000 giorni 21.000 minori, 800.000 sono i minori sfollati che vivono in rifugi di fortuna. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ed ora il terremoto in Venezuela con Alessio Orlandi.
8: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti. Le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco.

0: Venezuela, spiega Cienfuegos, ha cominciato a 10, è una leggenda del soccorso mondiale in materia di terremoti. È il capo dei Topos, le Talpe, uno dei team di ricerca e soccorso nati nel 1985, in seguito al terremoto che rase al suolo Città del Messico, provocando oltre 10.000 vittime. All'inizio erano pochi volontari, ora sono oltre 200 esperti super specializzati. Cienfuegos è intervenuto in ogni angolo del mondo, ma anche in Italia, all'Aquila, dove arrivò 24 ore dopo il sisma. Ero con i vigili del fuoco, aggiunge Cienfuegos. Ci hanno aperto il loro cuore. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'AFA lascia spazio ai temporali, Antonella Mazzateruel.
2: Dopo il gran caldo e le precipitazioni, ieri ad essere coinvolto è stato il nord, oggi sotto la pioggia sono le regioni centrali e meridionali. A Roma, svegliata da tuoni e fulmini, si registrano disagi alla circolazione a causa di allagamenti e per la caduta di alberi sulle strade, e sul nord della capitale soffiano forti raffiche di vento fino a 90 km/h. Il Dipartimento della Protezione Civile colora gran parte della penisola in giallo, il primo livello di allerta per temporali e frane, e di arancione, il secondo gradino di allarme, l'Emilia, Romagna e il Veneto. Ma nelle regioni settentrionali il sole tornerà a splendere con il trascorrere delle ore e il tempo verso sera migliorerà anche al centro-sud. Intanto, con il calo delle temperature per l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre, la penisola sta respirando. Da ieri ad oggi, su 27 città monitorate dal Ministero della Salute, è crollato da 22 a 2 il numero di quelle in bollino rosso per il caldo. Nella giornata odierna solo Catania e Reggio Calabria rimangono avvolte dall'AFA. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gabriele Mileti per la parte tecnica. È tutto per il GR delle 13 da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.
3: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
4: È giovedì 2 luglio.
5: Sono le 13:10.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: È giovedì 2 luglio.
3: Mio cuore.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 2 luglio.
2: Sono le 13:49.
3: Pensami, se ne voglia, pensami.

0: Siamo lì. Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Le notizie delle 14, i titoli, consacrazioni episcopali dei lefreviani decretata la scomunica, 1000 giorni di guerra a Gaza, la testimonianza di padre Romanelli, nuovo massiccio attacco della Russia sull'Ucraina, oltre 18 morti, la capitale Kiev nel mirino, sabato il viaggio del Papa a Lampedusa, il sindaco del comune dell'isola ai nostri microfoni. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. È stato pubblicato alle 9 di questa mattina il decreto con cui la Santa Sede formalizza la scomunica della Fraternità Sacerdotale San Pio X dopo aver consacrato ieri, 1 luglio, 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Il decreto è stato firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, controfirmato dai due segretari dello stesso Dicastero, il servizio di Salvatore Cernuto.
2: Un atto di natura scismatica, quello avvenuto a Decon in Svizzera, con la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del pontefice. E quanto si legge nel decreto della dottrina della fede, in cui si sancisce che sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie i vescovi Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante. Scomunicati anche i vescovi neoconsacrati Schreiber, Goldade, Poinciné de Sivry e Anapier. Una conclusione purtroppo annunciata, un epilogo doloroso a 24 ore dalla solenne cerimonia in Svizzera e nonostante i ripetuti appelli della Santa Sede e dello stesso Leone XIV. Maggiori dettagli sono contenuti in una nota esplicativa pubblicata contemporaneamente al decreto, in cui si spiega che tra i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità. Si avverte pure della invalidità dei sacramenti amministrati da sacerdoti della fraternità come penitenza e matrimonio, ma si ribadisce che la Chiesa, come madre premurosa, accoglierà con sincero affetto e viva sollecitudine quanti desiderano tornare alla piena comunione.
1: Andiamo alla cronaca internazionale. Mosca ha scatenato nella notte un massiccio attacco su Kiev con ondate di missili balistici e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 18 morti e oltre 50 feriti. Le esplosioni hanno sventrato un condominio di 9 piani e colpito una stazione di ambulanze di un ospedale della capitale, costringendo migliaia di persone a rifugiarsi nelle metropolitane. L'aggiornamento nel servizio di Luca Collodi.
3: È stato un attacco in due ondate. La Russia ha utilizzato contemporaneamente missili da crociera, balistici e droni lanciati da terra, aria e mare. Oltre a un palazzo residenziale, le esplosioni hanno danneggiato gravemente un hotel nel centro di Kiev e colpito diverse infrastrutture nel distretto di Bucha. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver mirato a complessi energetici, di carburante e aeroporti militari. La Polonia ha fatto decollare d'urgenza i caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Il presidente ucraino Zelensky sapeva dell'attacco in anticipo grazie ai rapporti dei servizi. Ha dato l'annuncio ieri durante una conferenza stampa a Dublino, dichiarando che sarebbe rientrato in Ucraina per gestire l'emergenza. L'attacco si inserisce in una fase della crisi russo-ucraina in cui Kiev sta colpendo con droni le raffinerie e i depositi di petrolio all'interno del territorio russo, causando una crisi del carburante e carenze di benzina nella stessa Russia.
1: Ora sentiamo la testimonianza di Monsignor Oleksandr Yazlovensky, ausiliare della diocesi latina di Kiev, presidente di Caritas Spes Ucraina, sugli attacchi di stanotte contro le città ucraine, soprattutto Kiev.
4: Ogni volta sentiamo che questa è un'aggressione più pesante, ogni volta è più grande. Immaginate che la Russia ha lanciato contro il nostro paese circa 74 missili balistici e di mare, molto potenti, forti, e quasi 500 droni. E l'obiettivo principale era Kiev. In questo momento già hanno annunciato che morti sono 2 bambini, anche più di 90, quasi 100 feriti in questo momento. Sono venuti qui tante persone qui a Kiev, sono scappati dalla guerra, qui hanno trovato la morte, sono stati feriti, le loro case di nuovo sono distrutte.
1: Andiamo in Venezuela. La presidenta ad interim Rodríguez ha annunciato che le operazioni di ricerca e soccorso dei sopravvissuti proseguono nel paese una settimana dai forti terremoti che hanno causato almeno 2.295 morti, oltre 40.000 i dispersi. Sono migliaia infatti le persone tratte in salvo negli ultimi giorni, fra cui anche molti bambini che restano una delle fasce più fragili del paese, come spiega al microfono di Paola Simonetti il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini.
5: Non dobbiamo assolutamente dimenticare che parliamo di un paese che vive una crisi economica piuttosto lunga, con già da tempo un appello umanitario dell'UNICEF che purtroppo non era completamente finanziato, quindi parliamo di una crisi tra quelle dimenticate. Ci sono migliaia di bambini che hanno bisogno di aiuto. Come sempre accade poi in queste situazioni di crisi, i bambini pagano un prezzo molto alto.
1: 1.000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori morti e 240.000 a rischio malnutrizione sono i drammatici numeri di Gaza, come riportati dalle ONG, che però parlano di un numero di vittime sicuramente più alto. A dare voce al dramma della popolazione, padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, intervistato da Francesca Sabatinelli.
6: Nonostante il cessato il fuoco, la guerra continua e continua a portare via delle persone, delle case, delle speranze delle persone. E la quantità dei bambini, migliaia di bambini uccisi, morti, le migliaia di bambini orfani, migliaia di bambini feriti, lasciano senza respiro, perché è una realtà che come non può commuovere non soltanto i cuori, i sentimenti, ma muovere le volontà del mondo a dire basta, si incominci un passo effettivo verso la giusta pace. Il dolore è enorme.
7: Padre Romanelli, per tante, tante famiglie di Gaza, 1.000 giorni senza casa. Cosa significa vivere a Gaza in una tenda?
6: È terribile, con un sole che è veramente schiacciante, la più parte della popolazione vive nelle tende, sul nulla, e la terra è sabbiosa, piena dell'acqua delle fogne. Vivere nelle tende, senza acqua, senza elettricità, con un'epidemia di topi e di malattie di pelle o digestive, fa la vita veramente così dura. E soprattutto, dopo 1.000 giorni di guerra, nessuno parla come finirà.
1: Secondo Trump, i colloqui indiretti a Doha tra Stati Uniti e Iran stanno andando bene. Il Qatar conferma fatti progressi dopo i funerali di Khamenei, si terrà un nuovo incontro. Le esequie del leader della Repubblica Islamica ucciso da un raid USA si terranno sabato, ma stando a una fonte di alto livello i negoziati riprenderanno il 18 luglio. Andiamo di nuovo sull'attività del Santo Padre. Sabato la visita del Papa a Lampedusa, tra i momenti fondamentali il pontefice si recherà alla Porta d'Europa, monumento ai migranti morti in mare che appunto guarda verso l'Africa. Ecco cosa ha detto a Gabriella Cerato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.
8: Cercavamo un posto che fosse in qualche modo simbolico, che fosse a sud di Italia. Qui siamo a Punta Sottile, eh? Questo è l'estremo lembo italiano, per ricordare quelli che non ce l'hanno fatta, ed è un po' un presidio di umanità.
9: Praticamente 13 anni da un papa e un altro, che si sono cambiato molto, che cosa è diventata, se è rimasta sempre questa idea che qui siamo un posto significativo.
8: Mi aspetto una benedizione sia per chi arriva con la speranza che continui ad arrivare vivo e non morto, e sia per chi ci abita, perché ripeto, ci sono momenti che non è semplice gestire queste situazioni, specialmente quando ti trovi di fronte ai morti, ai bambini morti, tanti bambini morti.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Fino al 5 luglio Lecco ospiterà la settima edizione del Lecco Film Fest, dal titolo

0: Dio perdona tutti di Piff e di classici inossidabili come E.T. di Spielberg e profetici come Metropolis di Lang. Tra gli ospiti, il regista francese Stéphane Brisé, a cui è dedicata una retrospettiva, Alvaro Orvacher, Giorgio Pasotti, Simona Ventura e Francesca Fialdini. Ma cosa viene chiesto agli ospiti del festival? Risponde Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.
1: Chiediamo con la possibilità della confidenza con noi, con il pubblico, ma chiediamo anche di stare, di raccontarci del loro percorso artistico, ma anche del loro percorso umano, in una sorta di confronto con il tema che abbiamo scelto, con le questioni che animano il nostro tempo.
2: Per questa edizione è tutto da Bruno Orti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15, vi lasciamo al programma Pop Today.

Il grandissimo Prince qui su In Blue 2000, naturalmente anche con un inedito recentemente pubblicato. Questa è la mitica Purple Rain del 1984. Allora, c'è un altro mondiale che si gioca lontano dai riflettori,

0: da parte dei media, ed è quello dei personaggi che attraverso il pallone hanno raggiunto il riscatto personale di chi, prima di indossare ovviamente una maglia della propria nazionale, ha dovuto attraversare guerre, campi profughi e lunghi viaggi verso un futuro incerto. Ed ecco perché questo campionato del mondo è stato anche definito il mondiale di tutti, quindi non solo coinvolge 48 nazionali, molte delle quali sono state già eliminate prima delle fasi successive quasi finali, ma vede in campo almeno 9 calciatori con un passato da rifugiati o figli di famiglie costretti a fuggire dai conflitti. Le storie sono di riscatto, come dicevo, di rinascita, che ricordano come il calcio non sia soltanto spettacolo ma l'inizio di questa nuova vita, letteralmente. Allora, ne vediamo qualcuno di questi calciatori. Alfonso Davis, ad esempio. Il volto più conosciuto è quello di Alfonso Davis, nato nel campo profughi in Ghana. I suoi genitori erano fuggiti dalla guerra civile in Liberia. Anni di attesa hanno ottenuto poi il reinsediamento in Canada quando Alfonso aveva 5 anni. Da bambino giocava per strada, oggi è il capitano del Canada, uno dei migliori esterni del calcio mondiale, non ha mai dimenticato le sue origini e collabora anche con l'UNHCR come ambasciatore, raccontando proprio ai giovani rifugiati che il loro passato non deve definire assolutamente il loro futuro. Poi abbiamo Mohamed Touré, che vogliamo citare. Lui indossa la maglia dell'Australia, la sua famiglia è fuggita dalla Liberia dopo un attacco armato al suo villaggio, ha trovato rifugio in Guinea. Mohamed è nato nel campo profughi, ha trascorso i primi anni della sua vita aspettando che la famiglia ottenesse il trasferimento appunto in Australia. Sono passati poi 14 anni prima che quel viaggio finisse. Touré ha raccontato la sua soddisfazione più grande nel giocare il mondiale, ma vedere anche il padre dire con orgoglio: mio figlio gioca per l'Australia. C'è anche Eduardo Camavinga, che porta con sé una storia di fuga. In questo caso è nato in un campo profughi in Angola da genitori congolesi che sono scappati dalla guerra nella Repubblica Democratica del Congo, e poco dopo la famiglia si trasferì in Francia, dove ha iniziato il suo percorso dedicato al calcio. Oggi, pensate, uno dei centrocampisti più forti in assoluto della sua generazione, rappresenta davvero una delle tante storie di integrazione riuscita attraverso lo sport. E queste sono le belle storie che vogliamo sentire legate al calcio mondiale.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Le 14.22 si intitola Rodeo Clowns, questa canzone di Jack Johnson. Un saluto rapido a Joe e Arianna che ci hanno comunicato che dalle loro parti, soprattutto in Piemonte, un bel caldo anche questo pomeriggio, quindi temperature che si sono sì abbassate ieri sera, però oggi nuovo calura estiva in pieno sole, in pieno insomma mood 2026. E in pieno mood estivo anche Irama con la sua ultima canzone che accompagna soprattutto le notti d'estate. Questa è Cabana.

canzone da viaggio come colonna sonora per un'ipotetica vacanza, questa dei Red Hot Chili Peppers, Road Tripping. Allora facciamolo questo viaggio, vediamo con dati alla mano il nostro bel paese si conferma la destinazione più amata di quest'estate dai turisti di tutto il mondo. A renderla unica è questo mix che tutti conosciamo tra il nostro patrimonio artistico e culturale che vale la pena visitare, la qualità della cucina, città d'arte, spiagge da cartolina che continuano ad attirare veramente milioni di visitatori. Ma c'è anche un altro fattore importante che sta favorendo il turismo nel nostro paese, cioè la situazione geopolitica internazionale. E a confermarlo sono i dati diffusi da una nota azienda di viaggi che ha analizzato le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1 gennaio e il 31 maggio di quest'anno per soggiorni previsti nel mese di agosto. L'analisi offre questa fotografia delle intenzioni di viaggio dei turisti internazionali e hanno evidenziato questo forte interesse proprio verso il nostro paese durante il periodo di alta stagione. Vediamo il podio, ci sono anche Spagna e Francia, a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti d'America e Regno Unito al decimo posto. Le regioni preferite tra le regioni italiane, la regina è la Puglia, che conquista il primo posto nella classifica delle preferenze assolute, e forse la Puglia ogni anno ci riserva questa posizione di classifica più o meno stabile. Le sue coste sono considerate tra le più spettacolari del Mediterraneo e poi continuano ad attirare veramente visitatori da ogni parte del mondo. Alle sue spalle si posizionano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana e confermano questo forte richiamo delle località italiane, preferenze che poi cambiano anche in base al tipo di vacanza, la compagnia con cui si parte che è fondamentale, e molte coppie italiane scelgono soprattutto Lampedusa come meta ideale per trascorrere qualche giorno di relax, perché lì ci sono le acque cristalline, paesaggi incontaminati. Continueremo tra poco a scalare, diciamo, questa ideale classifica del best of the best per questo 2026, in cui c'è tanta Italia e tante coste meravigliose da scoprire, e naturalmente restate lì perché ci sono anche i vostri consigli che possono arrivare benissimo attraverso la mail diretta @radiumblu.it. consigli di vacanza, consigli preziosi abbinati a canzoni altrettanto preziose. Novità questa di Eddie Vedder,

Bitter Believe, novità su Imbru 2000 per questa estate 2026. Siamo alle parole dell'estate, ringraziamo Lori che conferma tutto quello che abbiamo detto prima sulle coste meravigliose della Puglia, che è al primo posto nella scelta soprattutto di turisti internazionali, e tra poco parleremo ancora di questo best of the best dell'Italia nostra.

Ti ha raccolto i nostri amici delle parole dell'estate qui su 2000 sulle note dei Police, come la nostra amica Fede che sta scaricando la nostra app gratuitamente perché sta per andare in viaggio e quindi ci porterà sempre con sé in ogni luogo per seguire le nostre dirette in streaming e anche recuperare tutti i nostri contenuti, ad esempio quelli in podcast. Quindi scaricate la nostra app Play 2000 dallo store del vostro telefonino oppure andate sul sito play2000.it. Dicevamo le regioni preferite soprattutto dai turisti internazionali stranieri è la Puglia al primo posto, poi figurano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana, confermando questo richiamo delle località italiane. Lampedusa, l'abbiamo detto, è la meta ideale per le coppie per trascorrere qualche giorno di relax. Acque importanti ma anche località balneari da tenere d'occhio, le più desiderate, figurano in questa lista anche Tropea, Vieste, Sant'Eodoro, Porto Cesareo e Gallipoli, e confermano di come il mare resti appunto il protagonista assoluto delle vacanze estive. Poi ogni anno si fa il solito sondaggio per venire il mare, la montagna, i laghi, oppure rimanere in città. Ecco, segnalateci anche in questo caso la vostra meta preferita, però mi pare che il mare vinca anche quest'anno a mani basse. Per le famiglie invece la scelta ricade prevalentemente sulla riviera romagnola. La località della costa adriatica continuano a distinguersi per l'ampia offerta di servizi soprattutto dedicati ai più piccoli. Ci sono queste strutture ricettive attrezzate, anche un'accoglienza pensata per rendere il soggiorno piacevole sia ai piccoli ma anche ai genitori. E poi, lo dicevamo, l'Italia rimane tra le mete più attrattive e più importanti a livello internazionale perché è cambiato questo scenario internazionale, perché le tensioni che interessano il Medio Oriente, lo fanno anche negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, culminate con il conflitto in Iran, hanno avuto ripercussioni importanti sul settore dei trasporti aerei. Oltre ai problemi di sicurezza che hanno interessato alcune rotte, il rincaro dei biglietti ha spinto molti viaggiatori a rivedere, diciamo, i propri programmi, e chi aveva pianificato magari una vacanza in paesi come Emirati Arabi Uniti, Egitto o Oman hanno scelto di cambiare meta, e quindi determinando questo calo delle prenotazioni verso queste destinazioni. In questo scenario l'Italia appunto emerge come una delle alternative più importanti, competitive e apprezzate nel panorama turistico europeo, e quindi il panorama internazionale è cambiato e anche le scelte dei turisti che ovviamente scelgono il nostro bel paese. E voi cosa scegliete per le vostre vacanze estive? Fatecelo sapere. Arriva Lumiero.

Allora prepariamoci, perché nelle parole dell'estate, da oggi, quando ci sarà il nostro Sabino, ci saranno i consigli dello chef, cioè i consigli dello chef Sabino, che ci propone una ricettina veloce. Quindi allora ti faccio lavorare il doppio oggi, Sabino. Preparati una ricetta per i nostri ascoltatori, qualcosa di fresco, di molto estivo. Ti aspetto, e quindi mi raccomando, poi tutto il testo della ricetta per filo e per segno, e la preparo una cosa veloce, perché non è che abbiamo 2 ore di programma ancora a disposizione. E quindi preparatevi anche per la seconda ora con la ricetta, e poi avremo anche le classifiche in versione light, in versione più leggera, corta e naturalmente non meno efficace, per ritornare a parlare di classifiche che già affrontavamo nella passata stagione, come ad esempio quella dedicata al cinema. Oggi vedremo i 5 film protagonisti al box office in Italia e anche a livello internazionale. E poi attenzione, parleremo anche di cinema con l'assegnazione recentissima dei Nastri d'Argento 2026. Vi ricordo che poi durante l'arco della settimana vi facciamo ascoltare in anteprima alcuni brani che finiranno dritti dritti nelle classifiche dell'estate. Nuovi appuntamenti che scatteranno da questo weekend, ve lo ricordo, sabato e domenica dalle 14 alle 15. Intanto ritorniamo al passato con uno dei successi di Tiziano Ferro. Questa è la ormai mitica, diciamo così, Stop Dimentica.

naturalmente anche della sua tournée trionfale, il suo tour attuale, che lo vede anche con protagonisti e amici sul palco, come ad esempio anche Lazza, con cui ha realizzato anche la nuova versione di Perdono. Queste sono le parole dell'estate, stiamo insieme fino alle 16, anche con una chitarra inconfondibile, quella che accompagna il singolo che andiamo ad ascoltare di Justin Bieber. Questa è Daisies.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica dei Lefebvriani. È stato un atto scismatico la consacrazione di 4 presbiteri ieri senza mandato pontificio contro la volontà del sommo pontefice. Così si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. In Ucraina 17 le vittime e 90 i feriti per il massiccio attacco notturno delle forze russe su Kiev. Tra gli obiettivi colpiti anche un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze.
2: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Venezuela si scava per salvare un uomo ancora vivo sotto le macerie 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera dello stato della Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di Alphabet Google contro la maxi multa inflitta 8 anni fa dall'antitrust europeo per abuso di posizione dominante attraverso il sistema operativo Android, in una sentenza destinata a rafforzare l'azione europea nei confronti delle big tech. Confermata dunque la maxi multa da 4,1 miliardi. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo. La donna è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna, che ha detto agli inquirenti: mi ha aggredita, mi sono difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentornati a Dritti al Cuore, questa rubrica quotidiana durante la quale approfondiamo temi di cultura, di arte, di spiritualità. Oggi vogliamo approfondire una canzone, e precisamente la canzone di Luciano. Lo faremo con la cantautrice che ha composto il testo e la musica di questa canzone, ma prima di toccare il tema della canzone andiamo a conoscere il soggetto di questa canzone, Luciano. E lo facciamo con il fratello, Emanuele Bottan. Emanuele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti.
0: Emanuele, ci vuoi presentare tuo fratello Luciano?
1: Sì, certo. Allora, Luciano è più grande di me di 10 anni. Lo ricordo in particolare in due fasi, diciamo, della vita. La prima, diciamo, un ragazzo spensierato che aveva i capelli lunghi, che fumava anche abbastanza, insomma, con un ricordo in particolare al bar dentro una nuvola di fumo col tavolo da biliardo, e io appunto ero piccolo assieme a lui, che lo vedevo un po' anche come un idolo per me. E invece una seconda parte della sua vita in cui ha avuto una specie di slancio missionario, e quando ha iniziato a far parte del gruppo missionario della parrocchia, e da lì è andato a far parte del gruppone.
0: Il gruppone cosa sarebbe?
1: Il gruppone è un gruppone missionario della diocesi di Treviso. Un gruppo di persone che lavora e, diciamo, mantiene delle missioni nell'America Latina attualmente.
0: Ok. E insomma, lei ricorda suo fratello in questa fase dell'età e poi in questo tempo di cambiamento che lo ha portato da una vita spensierata a una vita impegnata e impegnata per gli altri, finché non ha deciso di partire per la missione come giovane Fidei Donum, cioè un giovane che dedica un tempo della sua vita a favore delle missioni, e ha scelto il Chad come riferimento. E qui purtroppo un incidente però ha fermato il suo sogno, proprio appena atterrato.
1: Allora, nel momento in cui ha avuto lo slancio missionario, Luciano ha cominciato a far parte appunto di questi gruppi, ma anche a frequentare gruppi di preghiera, e ha approfondito anche molto la sua fede, leggendo anche quindi i suoi scritti si vede, diciamo, la profondità spirituale a cui è arrivato. E questa spiritualità l'ha portato sempre di più

0: Chad e di andarci anche apposta per avere un punto di riferimento per il gruppone che aveva lavorato fino ad allora solo in America Latina. Ed è successo appunto che è partito, e però dopo 3-4 giorni della sua partenza, probabilmente un viaggio un po' travagliato, è arrivata a casa la comunicazione che la macchina su cui viaggiava dalla capitale del Chad alla missione a Fianga aveva avuto un incidente per lo scoppio di una gomma e la macchina era uscita di strada e sbattendo contro un albero Luciano è morto, insomma, ecco, in quel momento. È stato un duro colpo per la mia famiglia, per mio papà, per la mia mamma, poi per mia sorella e per me. Solo che in quel momento la prima cosa che mi è venuta in mente è andare a prendere il suo diario, la sua agenda rossa che aveva nel cassetto del comodino. E nel momento in cui io leggevo, un po' si è delucidato tutto il senso della sua vita, di quello che aveva vissuto e di come si era compiuto in quel momento quello che lui voleva essere, che lui voleva fare. E mi è sempre colpito la veglia che è stata fatta, perché appunto siamo riusciti ad avere in casa nostra la bara che avevano allestito in Chad, ed è arrivata fino a casa nostra, proprio nella stanza in cui lui tante volte si era trovato con i suoi amici. E lì la sera prima del funerale c'è stata una veglia continua, una processione praticamente tutta la notte delle persone che gli volevano bene, e con una preghiera continua, diciamo, che è durata tutta la notte. Il funerale poi è stato fatto in Duomo dal vescovo, allora vescovo Paolo Magnani, che era stato in visita anche dai miei genitori, insomma, e aveva deciso proprio di fare questo, di celebrare lui questo funerale. Perché? Perché aveva incontrato Luciano prima che andasse in Chad, il vescovo, ed era stato colpito da questo ragazzo, dalla sua spontaneità anche nell'offrire il servizio, diciamo, appunto, ai più poveri, diciamo, ai poveri più poveri, come diceva lui. E gli aveva chiesto di ritornare a trovarlo, il vescovo, al suo ritorno dal Chad. E proprio durante l'omelia il vescovo disse che era proprio in quel momento che Luciano era ritornato a incontrarlo. E da lì appunto si è un po' delineato un profilo spirituale che, mentre era in vita, assolutamente nessuno immaginava, perché neanche noi, diciamo, sapevamo la presenza, l'esistenza di scritti e di un diario, diciamo, così profondi. Ecco.
1: Emanuele, io ti ringrazio per questa toccante, oltretutto, testimonianza. Noi vorremmo adesso affrontare con altri amici il tema missionario per cercare di approfondire il profilo così di Luciano. Ti ringrazio di cuore per aver condiviso con noi il tuo stato d'animo e questi particolari della vita di Luciano. Grazie, Emanuele.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie. E dopo aver conosciuto Luciano dalle parole stesse del fratello Emanuele, vogliamo andare a incontrare uno dei giovani di quel tempo che partecipava al gruppo missionario parrocchiale, Fabio Baseggio. Fabio, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Fabio, tu non sei stato solo un amico e un compagno in questo gruppo, perché da quanto mi dicevi quando ci siamo sentiti, un anno dopo l'incidente, sei tu che sei partito per il Chad, quasi a portare avanti quello stesso sogno che hai coltivato con Luciano. Ma vuoi spiegarci chi è stato Luciano per te nel gruppo missione?
2: Luciano è stato

0: un compagno di viaggio, un amico, ma soprattutto una persona con cui abbiamo condiviso l'attenzione ai poveri e tutte quelle attività connesse a poter sensibilizzarci e sensibilizzare le persone alle povertà che ci sono nel mondo. E questo abbiamo fatto un cammino personale prima di tutto, e che ha portato poi alla scelta, un po' sospinto anche da me, che ora ripensando non è proprio così semplice ricordarlo, a convincerlo a fare un'esperienza in Chad, per poter incontrare coloro che noi volevamo aiutare, ma soprattutto conoscere, capire questi paesi e queste missioni, attraverso l'aiuto dei figli d'Ormus, i preti, insomma, della certo. diocesi di Treviso. E dopo quello che è successo, ovviamente mi sono sentito chiamato dal gruppo missionario, ma chiamato nel continuare questo cammino, andando proprio a vedere se era possibile intraprendere dei progetti e avviare un processo, insomma, dei laici nelle comunità missionarie. Insomma.
1: Però Fabio, ti faccio una domanda. Probabilmente tu sei stato uno strumento che ha permesso a Luciano di prendere una decisione, uno strumento attraverso il quale Luciano si è sentito sostenuto, motivato, incoraggiato. Ma che cosa hai colto tu in Luciano al di là di queste cose? Perché se lui l'ha deciso in cuor suo. Cos'è che lo ha spinto a partire?
0: Beh, l'ha spinto sostanzialmente una grande fede, un bisogno di essere persone attive in un'attenzione al mondo e alle persone, e soprattutto anche la possibilità di crescere per potersi arricchire dai poveri. È un po' un paradosso questo, però questa missione, si sentiva chiamato da Dio a questo incontro e a incontrare Dio attraverso i poveri.
1: Mi è piaciuta la tua sottolineatura: è partito per la sua forza della fede, la sua convinzione, esatto, di fede, che non l'ha sempre stata così, perché ci ha ricordato Emanuele prima, il fratello, che all'inizio Luciano ha condotto una vita anche frivola, tranquilla, eppure Dio ha saputo operare in quel cuore frivolo per farlo maturare a una scelta così importante: prima entrare nel gruppo missionario, dedicarsi agli ultimi del paese, della zona, per poi cominciare a sognare di andare proprio in presenza.
0: Sì, lui, diciamo che il Signore l'ha incontrato al bar, l'ha incontrato in stazione, l'ha incontrato sui borghi più meno frequentati anche di Treviso, e lo ha incontrato attraverso le persone un po' ai margini della società di una città come Treviso, blasonata per tutta l'efficienza, il commercio, lo sport, bravi dappertutto, e lui ha accolto il Signore attraverso queste persone, e lui ha trovato una bellezza diversa alla frivolezza che magari, e la pochezza che magari c'erano in altri ambiti.
1: Per concludere questo tuo intervento, ma lo vorrei chiamare la tua testimonianza, questa tua confidenza che stai facendo con i radioascoltatori, cos'è che ti porti dentro di Luciano?
0: Beh, mi porto dentro una grande lezione di scelte, di buttare tra virgolette anche via la vita, rinunciare a tante cose, tante sicurezze per incontrare le persone. Questo ha cambiato la mia vita. Io, quando sono tornato a casa dal Chad e da questa esperienza e dalla morte di Luciano, io ho cambiato lavoro. Lavoravo con le macchine, adesso lavoro con i carcerati, con i tossicodipendenti, una cooperativa di Treviso.
1: Quanto hai fatto in Chad?
0: Ho fatto solo un mese, ma vi assicuro che un mese in Chad vale...
1: Anche Luciano avrebbe dovuto fare un mese?
0: Sì, doveva fare un mese per l'avvio dei progetti, certo, per poi realizzare il suo sogno di trasferirsi in pianta stabile. Prima si assapora e poi si sceglie.
1: Fabio, io ti ringrazio per questo intervento e attraverso le tue parole raccogliamo anche le parole, la passione, l'impegno di tutto il gruppo missionario della parrocchia, che è stato un po' quel grembo nel quale Luciano è stato generato alla passione per gli ultimi, proprio come Gesù ci invita a fare, a riconoscere nel volto dei poveri e dei deboli il volto stesso di Cristo. Grazie di cuore a Fabio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buona giornata.

0: E diamo ora, cari radioascoltatori, la parola ad Enrico Vendrame, membro dell'equipe missionaria della diocesi di Treviso. Enrico, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Enrico, alla luce dell'esperienza di Luciano, che è stata un'esperienza che mi ha commosso anche personalmente, avere un giovane di questo calibro, chissà quanti ne avete ancora, credo che sia incoraggiante, consolante, stimolante per offrire ancor più ai giovani un'esperienza di fraternità e di solidarietà anche internazionale. Come si sta muovendo in questo momento il Centro Diocesano Missionario?
1: L'esperienza missionaria della nostra diocesi è segnata sicuramente dalla storia di Luciano, ma ci sono altre esperienze significative e sensibilità trevigiane nel mondo. Tra quelle dei martiri devo ricordare, perché proprio l'altro ieri, 15 ottobre, c'è stato l'anniversario dell'uccisione di Suor Gina Simeonato, che era stata uccisa in Burundi la mattina del 15 ottobre del 2000 da un gruppo di uomini armati. L'esperienza dei missionari religiosi e diocesani è da anni presente, trevigiani, presente nel mondo, e accanto a questi, sia tramite il centro missionario, sia tramite le congregazioni religiose, sia tramite i gruppi che sono sorti anche nel nostro territorio, i giovani ogni anno partono per esperienze più o meno lunghe in missione. Diciamo che negli ultimi anni questa attenzione è crescente, c'è una crescente attenzione dei giovani nel cercare di scoprire, capire, mettersi in gioco con l'altro, a latitudini diverse dalla nostra. E per quanto riguarda la dimensione diocesana, oggi la diocesi è presente con dei missionari fidei donum, preti e laici, in Chad, Brasile, Ecuador e in Paraguay. Collaboriamo anche con una missione interdiocesana in Thailandia e con altre realtà religiose e laiche che sono presenti in diocesi, che prestano servizio in tutti i continenti. In Chad, dove c'è stato Luciano, siamo presenti come diocesi, pensate, dal 1991, con una missione che è al confine con il Camerun, quindi una terra di confine e che è stata segnata negli anni anche da conflittualità. In Brasile, questa è la prospettiva un po' nuova che sta avvicinando anche sempre di più la realtà dei laici, dei giovani, delle famiglie, siamo presenti in un contesto molto particolare che è stato avviato con altre diocesi venete, Padova e Vicenza, oltre che Treviso. È un'esperienza recente che ci vede coinvolti in una collaborazione anche tra chiese italiane, in una chiesa che è di un altro paese, di un altro continente. Dopo essere stati per 20 anni nel cuore dell'Amazzonia, a Manaus, abbiamo maturato la scelta di spostarci in periferia. La diocesi di Roraima è ai confini con il Venezuela, in un progetto che ci ha coinvolti, ci ha interpellati a partire dal sinodo per l'Amazzonia, ripensando la missione come un camminare insieme tra chiese, un metterci in ascolto anche con culture e popoli diversi. Da questo punto di vista stiamo provando a sperimentare vivere la missione anche alla periferia, al confine, per metterci in ascolto delle chiese e cercare di portare l'annuncio del Vangelo, di raccontare le meraviglie che Dio compie nella storia, nella nostra storia, nella loro storia, storia che spesso delle genti che incontriamo è fatta di sofferenza, di umiliazione e dove i diritti umani sono calpestati. Questa riflessione che è maturata all'interno della nostra chiesa trevigiana ha avuto sempre un'attenzione proprio per i giovani, perché i giovani chiedono di sperimentarsi, di mettersi in cammino facendo delle esperienze anche in luoghi lontani. E in questa prospettiva da anni abbiamo consolidato anche un'esperienza in Paraguay, dove dei preti diocesani vivono accanto a delle cooperatrici pastorali. Oggi questa consapevolezza di essere, di avere uno sguardo più lontano, di non limitarsi a quella realtà in cui siamo presenti come Fidei Donum, ci porta come centro missionario a incoraggiare i giovani a fare delle esperienze con le realtà presenti nella nostra diocesi, realtà che hanno un'attenzione per la missione, che sono le realtà anche laiche, non necessariamente religiose, ma pongono al centro del loro cammino, della loro esperienza, la promozione umana.
0: Ti ringrazio di cuore, Enrico, per la panoramica che ci hai offerto, che ci mostra anche la vitalità presente nella diocesi di Treviso, ma anche la sua storia ben radicata. Ti ringrazio di cuore per tutto e mi appresto a questo punto a dare la parola ad Erika Boschiero, colei che ha scritto la canzone Canzone di Luciano, e con lei rifletteremo insieme con quale spirito ha colto il messaggio e ha musicato questo testo. Enrico, grazie di cuore.
1: Grazie, grazie a voi. Se qualche giovane è interessato a un'esperienza di missione, può contattarci attraverso il sito del Centro Missionario o la nostra pagina Instagram. Grazie ancora.
0: Grazie.

0: Cari radioascoltatori, bentornati a Dritti al Cuore. Abbiamo ascoltato fino adesso alcune testimonianze legate alla figura di Luciano Bottan, questo giovane morto purtroppo in un incidente stradale nel suo primo giorno di missione. Vogliamo ora non tanto girare pagina, ma direi quasi aggiungere un capitolo a questa storia, e lo facciamo ascoltando Erika Boschiero, e insieme capiremo il perché. Erika, buongiorno a te.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao a te, Erika. Erika, che rapporto ti ha legato, ti lega a Luciano?
1: È un rapporto importante perché, vabbè, io l'avevo conosciuto, lavoravamo insieme in un'associazione di volontariato, appunto nel gruppone missionario, e quindi l'avevo conosciuto così. E poi appunto dopo la sua morte, dopo la scoperta di questo diario che lui teneva, ricordo che il giorno del funerale avevo trovato nel libretto del funerale questa preghiera. Io all'epoca avevo 17 anni e suonavo la chitarra e cantavo in cameretta, o a volte magari animavo le messe così con il gruppone missionario, ma non avevo nessuna idea di che cosa avrei fatto nella vita, e tantomeno pensavo che avrei potuto fare la musicista, e quindi semplicemente mi dilettavo a mettere in musica le poesie che trovavo nei libri di letteratura e così via. Ricordo che mi colpì moltissimo questa preghiera di Luciano, e tornata dal funerale presi la chitarra e la musicai nel giro di pochi minuti anche, quindi evidentemente ero anche ispirata. E poi ricordo che registrai ancora su un audiocassetta la traccia e la mandai a Don Saverio Fassina, che era il sacerdote che era rimasto ferito nello stesso incidente insieme a Luciano, che allora era ricoverato a Gemelli. E da questo dono poi mi chiamò Don Saverio dicendomi che era rimasto molto colpito dalla canzone, e il quale poi mi diede delle sue storie africane di episodi, di personaggi che lui aveva incontrato durante i suoi anni di missione in Chad, a Fianga, chiedendomi se mi andasse di metterle in musica. Io lo feci, quindi misi in musica alcune di queste storie che gli piacquero molto, e questo diede il via a un progetto che fu coordinato da Giusto Pio, quindi anche da una persona importante, perché era l'arrangiatore di Franco Battiato, che viveva a Castelfranco Veneto e che Don Saverio conosceva. Con una ventina di altri musicisti facemmo un disco di storie africane, si chiamava Piccole Storie d'Africa, e da lì cominciò tutto, nel senso che lì conobbi musicisti che mi dissero, compreso Giusto Pio, che avevo talento, che dovevo andare avanti. Insomma, ci furono un sacco di concerti in tutta la diocesi e anche più in là, e la mia carriera cominciò così. Io adesso faccio la musicista di professione, è il mio lavoro, è la mia vocazione, ma se l'ho scoperto lo devo a Luciano, quindi gli sono debitrice.
0: Erika, molto. Se sei d'accordo, io darei voce a quelle parole.
1: Certo.

0: Confesso che questa intervista, come tutta la puntata, è nata a partire dall'ascolto di questa canzone che un carissimo amico mi aveva inviato chiedendomi se la conoscevo e mi è rimasta molto impressa. E a furia di ascoltarla, a un certo punto ho detto devo andare alla sorgente. Da qui è nata l'idea e il desiderio di andare a incontrare tutta quella catena di amici che ha permesso di arrivare a questa canzone. Ecco perché sono arrivato anche a te. E ho scoperto, insieme a queste interviste, che tu a questo punto sei anche cantautrice. Ci puoi raccontare questa tua esperienza e quali canzoni, tenendo conto che anche la prima, che ha fatto da aggancio tra la prima e la seconda parte, è scritta ed è una canzone tua?
1: Sì, sì.
0: La memoria dell'acqua.
1: Sì, che come avrete capito racconta un po' il dramma dei migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo, ormai si conta che siano decine di migliaia quelli che hanno perso la vita durante la traversata. Adesso è un tema di cui non si parla più, però che continua ad esserci. Io ho cominciato, come vi raccontavo, a fare concerti e non mi sono più fermata. Quindi evidentemente questa era la mia strada, amo fare questo lavoro e cerco anche di tradurre i miei valori, le mie idee, la mia sensibilità, il mio sguardo sul mondo attraverso le canzoni. Quindi cerco di parlare anche di ambiente, di diritti umani, di società civile, anche di cura, no? Di temi magari un po' in disuso. Diciamo che mi piace la figura del cantautore che non è arrotolato su se stesso attorno al proprio ombelico, ma che cerca di raccontare il mondo e di darne un'interpretazione o magari di mostrare qualcosa un po' più.
0: Come è stato per la memoria dell'acqua?
1: Esatto, sì. E quindi questo ho cominciato a fare e non mi sono più fermata, quindi ho fatto 4 dischi. E adesso uscirà il prossimo fra pochi mesi.
0: Ci presenti qualche altra tua canzone? Aiutandoci a entrare anche attraverso una spiegazione che ci prepara ad ascoltarla.
1: Certo, allora vi potrei presentare E resta il grano. E resta il grano è una canzone che ho scritto dopo il primo lockdown del Covid. È una canzone che racconta la possibilità di tornare a sentire, a vivere, a respirare dopo un dolore. In questa registrazione la canto insieme a Neri Marco Re, che è un caro amico e che ha prestato la sua voce per questo duetto.

0: E, tra l'altro, il resta il grano so che viene utilizzata in diversi gruppi di genitori che hanno perso i figli, mi è stato raccontato, ho avuto modo di conoscere diverse persone che l'hanno ascoltata in situazioni di lutto e questo mi ovviamente mi onora, perché poter dare voce a una cosa così insondabile e grande come un lutto è una cosa grossa, ecco.
1: Diciamo che possiamo dire che questa sia una canzone che esprime quasi una carezza verso quanti vivono la difficoltà.
0: Sì, qualcuno mi ha detto proprio questo, sì.
1: Visto i tempi che abbiamo, puoi presentarci un'altra canzone? Perché mi interessa, certo, non è tanto la canzone, ma mi interessa la cosa che più mi sta allettando, sono le motivazioni che ci sono dietro, che veramente danno sostanza al tuo cantare.
0: L'altra canzone è Bello Mondo. Bello Mondo è una canzone che ho scritto con 300 ragazzi delle scuole, delle piccole scuole di montagna dell'Alto Friuli, durante alcuni laboratori che tenevo lì. È una riflessione sulla questione ambientale, anche a partire dal Laudato Si di Papa Francesco. Quindi ogni gruppo ha realizzato chi una strofa, chi l'altra, chi il ritornello. Poi l'abbiamo registrata, ne è stato fatto un video e ha avuto anche una storia molto bella, perché è stata poi, l'ho portata alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, lì padre Enzo Fortunato era presente, se n'è innamorato e l'ha portata alla scrivania di Papa Francesco, e Papa Francesco poi mi ha chiesto di cantarla alla Giornata Mondiale dei Bambini e anche in Aula Nervi con il coro dell'Antoniano di Bologna. Quindi insomma, una canzone nata da una piccola scuolina di montagna, come poteva essere anche la scuolina di Don Milani, per capirci, ha fatto molta strada e trovo che questo sia un bel segno.
1: E tu cosa hai provato a cantare davanti al Papa?
0: Beh, è stata un'emozione, anche perché insomma era veramente una personalità da più punti di vista gigante, no? Per cui anche magari provocatoria, insomma, però mi trovavo vicina al suo modo di vedere le cose, quindi ero veramente come dire, emozionata, ecco. Poi ho avuto modo di stringergli la mano un paio di volte, perché poi ho suonato in realtà per lui diverse volte e quindi insomma c'è poco da dire.
1: E i tuoi ragazzi cosa hanno sperimentato, cosa hanno provato in quel momento, ritrovarsi a cantare in piazza San Pietro, in Sala Nervi?
0: Ma guarda, in realtà non erano i miei ragazzi, perché loro sono rimasti in Friuli, poverini. Io l'ho cantata con il coro dell'Antoniano di Bologna, che nonostante fosse un coro di bambini ben abituati ai grandi palchi, alle grandi manifestazioni, erano evidentemente emozionatissimi. Poi soprattutto allo Stadio Olimpico, con tutte quelle migliaia di bambini, è stata veramente un'emozione incredibile.
1: Vogliamo ascoltare il coro dei bambini allora?
0: Certo.
1: Ascoltiamo. Buon ascolto.

0: Eric, abbiamo compreso a tutti gli effetti come le tue canzoni siano ben ponderate e motivate. Se qualcuno dei nostri radioascoltatori volesse approfondire, volesse conoscere altre tue canzoni, tue proposte, dove può trovarle?
1: Beh, le trova su tutte le piattaforme, quindi di streaming, Spotify, Apple Music, dove YouTube, basta scrivere Erika Boschiero, Erika con la C. E poi se no c'è il mio sito ericaboschiero.it, dove potete anche trovare i testi o le date dei prossimi concerti, e se siete affezionati ai dischi fisici potete andare su www.squilibri.it, che è l'etichetta a cui è possibile ordinare la copia fisica, insomma. Questo, però insomma, io spero sempre che ci si conosca dal vivo ad uno dei concerti, perché sono le cose più belle.
0: Questo non c'è dubbio che sia così. Io ti ringrazio di cuore, a partire dal motivo scatenante di tutta questa puntata, la canzone di Luciano, perché come ho già detto, tutto è nato da lì, da questo dono di un amico che, e credo che in questi anni tanti siano stati gli amici che si siano passati parola attraverso la condivisione di questa canzone. E io ti ringrazio di cuore anche perché ci hai aiutato a scoprirti e a conoscerti come cantautrice. Erika, grazie di cuore.
1: Grazie a voi,
0: di
1: è
0: tutto.
1: Stata una bella occasione.
0: Ringrazio anche i radioascoltatori per averci seguito e do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti quanti.

0: Le 16 l'informazione di 5 morti e 16 feriti, il bilancio di un'esplosione in un affollato caffè nel centro di Damasco in Siria, la televisione di...
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Poco fa la notizia che è stato estratto vivo una guardia giurata di 43 anni.
3: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela, si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti, le parole della presidente Delcy Rodriguez che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: In Ucraina è salito da almeno 20 morti il bilancio dei raid russi di questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 quelli ricoverati in ospedali, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. In Siria, Damasco, 4 morti e decine di feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Al momento non ci sono rivendicazioni. Torniamo in Italia. Un quad è precipitato in una zona impervia sul monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo, in provincia di Imperia. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbero morte 3 persone. È in corso una vasta operazione di soccorso e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, mentre calano anche le persone in cerca di lavoro. Parallelamente cresce il numero degli inattivi fra i 15 e i 64 anni. La flessione degli occupati interessa uomini e donne, tutte le fasce di età, con l'unica eccezione degli over 50. In aumento anche i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori autonomi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
5: La bellezza del nostro cristianesimo sta nel fatto che ovunque c'è il cristianesimo, in qualche maniera ci sono case di Maria, luoghi speciali, luoghi mariani, santuari, luoghi dove si manifesta in maniera forte non soltanto la devozione della gente, ma misteriosamente la presenza della Madonna, che dispensa grazie, dice di essere lì presente. E tutte le storie che costellano un po' la tradizione di tanti santuari, di tanti luoghi, perché è nata questa devozione, come è arrivata questa statua qui, o come un quadro a un certo punto diventa il punto di riferimento di un popolo, eccetera. In realtà, se noi andiamo a cercare la vera motivazione, dovremmo dire che ovunque ci sono i figli, inevitabilmente c'è la madre. Ecco perché ognuno di noi ha sempre avvertito in maniera forte la presenza di Maria come una presenza materna. E questa sera vorrei partire proprio da questo, cioè cercare di dire ad alta voce qual è la grande differenza, cioè lì dove c'è Maria, lì dove noi sperimentiamo la presenza di Maria, come in questo luogo, che cosa c'è di diverso? E soprattutto i Vangeli ci aiutano a capire che cosa c'è di diverso, anche perché questa sera non vorrei annunciarvi nulla di mio, nessuna mia idea. Ho pensato però che il Vangelo potesse venirci in aiuto, potesse aiutarci a illuminare un po' questa domanda. Se Maria è qui, e noi sappiamo che misteriosamente opera in questo luogo. In che modo opera Maria? Qual è la sua grande particolarità rispetto a qualsiasi altro luogo, a qualsiasi altra devozione, a qualsiasi altro affetto che noi possiamo sperimentare nella nostra vita e nella nostra esperienza di fede? Ecco, per poter rispondere a questa domanda, in realtà, dobbiamo andare al Vangelo di Giovanni. Ed è proprio all'inizio della vita pubblica di Gesù, in quel famosissimo brano delle nozze di Cana, che noi capiamo in qualche modo come agisce Maria e qual è la sua presenza da quel momento in poi in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, in mezzo ai suoi figli. In quella particolare scena del Vangelo di Giovanni, in realtà nessuno ancora sapeva chi era Gesù. Gesù va a questo matrimonio, va insieme ai suoi discepoli, è presente anche Maria, ma in realtà tutti percepiscono che Gesù è semplicemente il figlio di Giuseppe a quella festa. Nessuno di loro può immaginare che in realtà stava per cominciare la sua esperienza di vita pubblica, colui che tutti poi avrebbero riconosciuto come il figlio di Dio. La genialità del Vangelo di Giovanni sta nel fatto che, collocando quel miracolo all'inizio della vita pubblica di Gesù, fa sì che poi l'ultimo miracolo sia sotto la croce, dove ritroviamo di nuovo Maria, a chiudere tutta la parabola della vita pubblica di Gesù. E pensate a come Giovanni costruisce tutto il suo racconto, ad esempio iniziando con il dire che il primo miracolo che Gesù opera è l'acqua che viene cambiata in vino. Qual è l'ultimo miracolo che Gesù opera? Il vino che viene cambiato in sangue, cioè l'Eucaristia. Allora, in mezzo a questi due miracoli c'è tutta la vicenda di Gesù. E in mezzo a questi due miracoli noi troviamo, misteriosamente, anche la presenza di Maria. La troviamo all'inizio e la troviamo sotto la croce, ma ci arriveremo. Perché è importante questo racconto e perché è importante per capire anche la preziosità di questo santuario, del vostro riunirvi come popolo a festeggiare Maria? Perché la gente sente affetto non semplicemente nei confronti di una statua, ma in ciò che ricorda quella statua, cosa rappresenta quella statua, che è un po' il segno tangibile di una maternità che è in mezzo, di una madre che è in mezzo al suo popolo, di una madre a cui possiamo rivolgerci, di una madre a cui possiamo chiedere aiuto, di una madre che sappiamo esserci soprattutto quando abbiamo più bisogno. In quel particolare episodio del Vangelo, in realtà le persone presenti non domandano nessuna grazia a Maria, perché la festa si sta svolgendo e tutti sono presi dalla festa. Che cosa rappresenta la festa? Rappresenta la vita. E certe volte noi siamo presi dalla vita e non ci accorgiamo nient'altro se non di che cosa, delle preoccupazioni di ogni giorno, di quello che viviamo, di come dobbiamo arrivare alla fine del mese, dei nostri litigi, delle nostre gioie, delle nostre speranze. I nostri occhi sono occhi che vedono in questo momento della nostra esistenza, non hanno profondità. A volte noi ci lasciamo prendere la nostra vita, l'attenzione della nostra vita, soprattutto da quello che stiamo vivendo in questo momento. E non ci facciamo domande più grandi, ad esempio se abbiamo le forze di andare avanti, se stiamo perdendo le motivazioni, se ad esempio quel modo particolare di essere famiglia ci condurrà lontano oppure metterà in crisi quella famiglia. Perché noi siamo degli esseri che a volte si stancano, perdono la strada, cadono, sono incoerenti, tradiscono, falliscono. A volte noi non ci accorgiamo di essere delle persone che finiscono le scorte di motivazioni, le scorte di speranza. E sapete, quando una persona non ha più speranza, non riesce ad andare avanti. Peggio ancora, quando una persona non avverte più gioia in quello che sta vivendo, non riesce più a vivere bene quello che c'ha davanti. E in quel momento, mentre tutti hanno gli occhi attenti alla festa, Maria è l'unica ad accorgersi che sta per scoppiare una tragedia, e cioè che quella festa sta per essere rovinata dal fatto che il vino è finito. Nessuno si accorge di questo, solo Maria se ne accorge. Come possiamo definire questa sua attenzione? La possiamo definire un amore preventivo. Maria si preoccupa prima

dicendo io questa sera, se non lo diciamo ad alta voce, tutti abbiamo la sensazione di essere amati con un amore preventivo. Questa è la prima grande differenza che rende Maria unica nel suo genere. Cioè, anche quando noi ci mettiamo a pregare e non sappiamo che cosa domandare, o domandiamo delle cose che sono banali e che non sono le cose essenziali, siamo certi che Maria è l'unica che riesce a vedere nella nostra vita che cosa davvero noi abbiamo bisogno. E prima ancora che noi glielo domandiamo, lei già sta intrallazzando con Gesù per risolvere i nostri problemi. Infatti la scena del Vangelo è questa. Si accorge che non c'è più vino, immediatamente si rivolge a suo figlio e gli dice: non hanno più vino. La reazione di Gesù in realtà non è delle migliori. Cioè, ci saremmo aspettati: ah, non hanno vino, facciamogli un bel miracolo, magari ci sarebbe piaciuto che la storia fosse avvenuta in questo modo. In realtà invece c'è una sorta di resistenza da parte di Gesù nel concedere questo primo miracolo. Si rivolge a Maria dicendole: donna, non è ancora giunta la mia ora. Ricordatevi questo termine, perché sarà lo stesso termine che Gesù pronuncerà sulla croce quando, prima di morire, guarderà sua madre e dirà: donna, ecco tuo figlio, indicando Giovanni, e poi guarderà Giovanni e gli dirà: ecco tua madre. Vedete come l'evangelista tiene insieme questi episodi. Noi non dobbiamo mai semplicemente fermarci a un'unica scena del Vangelo, dobbiamo imparare anche a collegarle, le diverse scene del Vangelo. Ma torniamo a questo miracolo delle nozze di Cana. In quel momento, quando Maria si rivolge a Gesù, Gesù sembra fare resistenza, sembra non voler concedere questa grazia, sembra non voler dare questo miracolo. Se dovessimo tradurlo a livello esistenziale, dovremmo dire che è un'esperienza che tutti noi abbiamo fatto, soprattutto quando siamo nella prova e soprattutto quando siamo in un'esperienza di fatica. Ci capita, penso che succeda anche qui, che preghiamo soprattutto quando stiamo male, che cerchiamo il Signore soprattutto quando le cose non vanno bene, perché quando le cose vanno bene un po' ci dimentichiamo di Lui, ma quando le cose precipitano, subito ci ricordiamo che dobbiamo pregare, subito sentiamo l'urgenza di affidarci a qualcuno, di chiedere a qualcuno. Non è un male, la tragedia sarebbe se noi non pregassimo proprio nel momento in cui abbiamo più bisogno. Ma proprio in quelle circostanze può succedere che tu hai la sensazione che stai pregando ma che nessuno ti sta ascoltando, che stai pregando ma che nessuno sta prendendo sul serio la tua preghiera. E lì subentra una sorta di scoraggiamento da parte nostra. Quando Gesù sembra non esaudire le nostre preghiere, la sensazione che noi abbiamo è una sensazione di smarrimento. Mentre venivo con il treno per partecipare a questo incontro, mi è tornato subito alla mente la provvidenza di questo giorno. Oggi è anche l'anniversario della nascita al cielo di Don Dolindo Ruotolo, questo straordinario sacerdote di Napoli, servo di Dio, che speriamo al più presto la Chiesa lo elevi agli onori degli altari. Ecco, Don Dolindo Ruotolo, nell'atto di abbandono, dice una cosa interessante. Dice che proprio quando preghiamo, certe volte le cose, invece di migliorare, sembra che peggiorino. Noi stiamo pregando e sembra che, invece che le cose possano prendere una via buona, sembra che si complicano ancora di più. Quindi la prima cosa che ci viene da fare è mollare la preghiera, smettere di stare in relazione con il Signore. Invece è proprio in quel momento in cui noi dobbiamo fidarci di più. Quello è il momento in cui noi non abbiamo nessuna sicurezza esteriore, ma in quel momento il Signore trova un modo di agire dentro la nostra vita. Il modo ordinario attraverso cui il Signore agisce dentro la nostra vita molto spesso è l'amore di Maria, l'amore della Madonna. Ecco perché, davanti a quella resistenza di Gesù, Maria sembra invece che ha ricevuto un sì, perché, come se avesse ottenuto il permesso, si rivolge ai servi presenti e dice: qualunque cosa vi dica, fatela. Questo è un punto importantissimo. Quei servi siamo noi. Maria non è soltanto una che si rivolge a Gesù per salvarci la festa. Non è semplicemente una che intrallazza miracoli per venirci in incontro, soprattutto nelle cose più drammatiche che viviamo dentro la nostra vita. L'esperienza della fede è sapere che non siamo da soli, che c'è qualcuno

0: che agisce dentro la nostra esistenza. Ma questo qualcuno non agisce semplicemente rivolto a Dio, ma rivolto anche a ciascuno di noi. Maria si rivolge a ciascuno di noi, così come si è rivolta a Gesù, e dice: qualunque cosa vi dica, voi fatela. La traduzione concreta di questo versetto del Vangelo, fate quello che vi dirà, è la cosa più semplice e che tante volte noi dimentichiamo nella nostra esperienza di fede. Se io vi dicessi: dov'è che ci parla il Signore? Cioè, quale cosa dovremmo ascoltare dal Signore per metterlo in pratica? La risposta dovrebbe essere: il Vangelo. Allora, attenti che stiamo costruendo man mano un percorso. Stiamo dicendo che questa è una casa di Maria, e sappiamo che è una casa di Maria perché Dio agisce, l'amore di Dio agisce in una maniera speciale, in maniera preventiva. Chi viene qui a pregare sa che Maria conosce già quello di cui noi abbiamo bisogno, e prima ancora che noi varchiamo la porta di questo santuario, lei già ha iniziato a fare qualcosa per ciascuno di noi. Ma allo stesso tempo, quella stessa donna dice a ciascuno di noi che entriamo in questo luogo benedetto, dice: qualunque cosa vi dice il Vangelo, voi fatela. Qualunque cosa vi dice Gesù, voi fatela. Ora, se i servi non avessero ascoltato questa indicazione di Maria, non ci sarebbe stato nessun miracolo. Perché i servi, in realtà, seguono esattamente le istruzioni che Gesù dà, che sono molto semplici. Dice: avete dei recipienti di acqua, quelle che si usano per lavare le mani, per le abluzioni, prima di partecipare a un banchetto, riempitele di acqua. Allora i servi vanno e le riempiono fino all'orlo. E poi dice: conducete adesso questi contenitori al maestro di tavola. E portano questi contenitori al maestro di tavola, che va per bere e si accorge in realtà che non è più acqua, ma che è un vino buonissimo. Ora, il miracolo, la grazia, è stata ottenuta perché qualcuno si è accorto prima di noi, qualcuno ha fatto per noi già qualcosa, ma qualcuno ci ha chiesto di fare qualcosa. Chi si fa pellegrino e figlio di Maria e non prende sul serio il Vangelo, come può pretendere un miracolo? Le nozze di Cana avvengono perché i servi fanno quello che dice Gesù. Ora, la grande domanda questa sera non è se Maria ci ama, perché questo è già certo. Non è se Maria ha gli occhi fissi sulle nostre vite, questo è già certo. La grande domanda non è se il problema che nemmeno io so dire nella mia vita qualcuno lo conosce. È già sicuro che nostra madre conosce noi prima ancora che apriamo la bocca. La grande domanda che questa sera voglio porre a me e a ciascuno di voi è se noi abbiamo preso sul serio l'indicazione di Maria, fare quello che ci dice Gesù, cioè prendere sul serio il Vangelo. Questa è la linea di demarcazione che ci rende cristiani o pagani, eh? Perché noi possiamo pensare di avere molta devozione a Maria, ma in realtà noi ci comportiamo come i pagani, cioè pensiamo di convincere Dio o Maria attraverso le nostre performance, preghiere particolari, quella bellissima processione, quella candela messa in quel modo, quella festa organizzata in maniera straordinaria. Non è questo che ci ottiene la grazia di Dio. La grazia di Dio viene ottenuta nella nostra vita se noi prendiamo sul serio le parole di Maria, cioè di prendere sul serio il Vangelo. Allora vanno bene anche feste e processioni, perché sono il segno della gratitudine di un miracolo, della gratitudine dell'incontro di un amore che ci ha salvati, che si è fatto presente, che ci ha sostenuti. Perché, apro e chiudo una parentesi, i miracoli a volte non sono semplicemente la soluzione dei nostri problemi. Molto spesso il miracolo è che il Signore ci dà la forza di affrontare i nostri problemi, anche quando quei problemi hanno una brutta fine, anche quando quei problemi ci conducono alla fine, anche quando quei problemi diventano un fallimento. Ma dove troviamo noi la forza di vivere quel momento? Dove troviamo noi la forza di vivere la croce, di vivere qualcosa di brutto dentro la nostra vita, se non perché il Signore ci dà la grazia di reggere quel problema, di reggere quella salita, di attraversare quel buio? Quindi vi prego di non chiamare i miracoli soltanto le soluzioni, perché in realtà il più grande miracolo è che il Signore ci sostiene, il Signore si fa presente, il Signore è proprio un punto d'appoggio dentro la nostra vita. L'amore del Signore a volte ci fa accettare quello che non vorremmo accettare, ci fa riconciliare con delle ferite che ormai sono insanabili. Immagino che anche in mezzo a voi, nelle vostre famiglie, ci siano delle storie drammatiche, che ci siano momenti di sofferenza che non si possono più aggiustare umanamente, capite? Non possiamo tornare indietro, non possiamo riempire quella ferita, però possiamo farci santi con tutto quello, possiamo farci santi con quella prova. Allora veniamo qui per avere la grazia di farci santi con quella croce, non semplicemente di risolvere la nostra croce, ma a patto che noi prendiamo sul serio il Vangelo. Per me questa sera ovviamente sarebbe troppo lungo annunciarvi tutto il Vangelo, ripetere ad alta voce tutte le cose che ci insegna il Vangelo. Allora ho pensato di scegliere qualcosa che possa essere assolutamente essenziale e che quando uno dice che cosa significa prendere sul serio le parole di Gesù, uno tornando a casa possa avere sinteticamente nella propria testa almeno una strada, un'indicazione. E il punto di partenza è questo. Il Vangelo ragiona in maniera completamente diversa di come ragiona il mondo. Il mondo va in una direzione, il Vangelo molto spesso va in direzione contraria. Molto spesso la strada del mondo è quello di aggiustiamo, facciamo, rimaniamo a galla, troviamo noi le nostre soluzioni. Invece il Vangelo molto spesso ci invita alla testimonianza, a fare quello che gli altri non fanno. Volete un esempio? Se guardate tutta la storia della Chiesa, noi abbiamo più di 2000 anni di storia del cristianesimo, e se vedete soprattutto la storia dei santi, vi accorgerete che i santi portano il Vangelo nella storia perché fanno quello che il mondo non fa. Ad esempio, ci sono dei malati. I malati in tutte le società vengono emarginati. E lo si fa per due motivi. Il primo è un motivo di comodità. Perché in quel modo se tu non vedi che c'è qualcuno che ha bisogno non te ne devi nemmeno prendere la responsabilità. La seconda cosa è che una persona che vive una sofferenza, una malattia, se tu ce l'hai davanti agli occhi ti ricorda che anche tu sei umano. E a noi non ci piace ricordarci che siamo umani. Non ci piace ricordarci che prima o poi dobbiamo morire tutti. Non ci piace ricordarci che qui siamo in viaggio. Cosa fanno questi santi? Si occupano degli invisibili. Allora diventano la testimonianza di una mentalità che va controcorrente. Che cosa fa la società? Dimentica i carcerati. I cristiani invece cosa fanno? Assistono i carcerati. Cosa fa la società? Sfrutta delle persone, pensate alle prostitute, le sfrutta. Cosa fa un cristiano invece? Le aiuta a riscattarsi dalla loro condizione di ingiustizia. Insomma, il mondo va in una direzione, il Vangelo va sempre in direzione contraria e tutte le volte che c'è un cristiano che va in direzione contraria, noi sappiamo che cos'è la santità. I santi sono state persone che sono andate controcorrente. Sì, poi dopo gli costruiamo le chiese, andiamo in pellegrinaggio da loro, ma molto spesso quelle persone durante la loro vita non erano accettati, erano contestati oppure erano fraintesi. Andavano da queste persone per prendersi qualche grazia, ma mai per prendere sul serio la loro testimonianza, le loro parole, il loro modo di vivere. Allora, se il Vangelo è una mentalità completamente diversa rispetto a quella del mondo, come possiamo tradurla? Cioè, qual è la cosa che più Gesù ci tiene a dire in tutto il Vangelo? A un certo punto egli dice ai suoi discepoli, attenti perché un pio israelita, cioè una persona che fa parte del popolo in cui Gesù è nato, era tenuto a seguire circa 626 precetti. Aveva 626 comandamenti da seguire, che è una roba infinita. Ma se noi dovessimo fare una sintesi, Gesù fa questa sintesi mirabile. Dice amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso. Qui, dice Gesù, c'è tutta la sintesi dei comandamenti, che in una parola significa che tutto il Vangelo si racchiude nella parola amare, nel verbo amare. Tu devi imparare ad amare. Allora, tu prendi sul serio il Vangelo quando tu, uscendo da questo luogo, dici io devo imparare ad amare. Non devo imparare semplicemente a campare, devo imparare ad amare. E che cos'è l'amore? Ecco, forse ci aiuta a capire che cos'è il contrario dell'amore. Noi pensiamo che il contrario dell'amore sia l'odio. No, fratelli, il contrario dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza. Perché l'odio, scusate se ve lo dico, è ancora una forma di amore. Violenta, capovolta, perversa, ma è ancora amore, perché significa che c'è ancora relazione. Se tu odi qualcuno, c'hai ancora legame con quella persona. Dopo ne parleremo come si supera un odio nei confronti di qualcuno. Ma il contrario dell'amore è l'indifferenza. Gesù, per spiegarci che cos'è l'indifferenza, racconta nel Vangelo di Luca la parabola del buon samaritano. Tutti la conosciamo, no? Quest'uomo poveretto passa per una strada pericolosa. Non so se anche da queste parti ci sono delle strade pericolose, è meglio non andarci in alcuni orari, no? Ecco, quest'uomo invece fa esattamente questo tragitto, il tragitto che va da Gerusalemme a Gerico. In quel tratto di deserto tutti sapevano che c'erano briganti e ladri, e lui incappa esattamente in dei malviventi che gli rubano tutto, lo gonfiano di botte e lo lasciano morto a terra. Ecco, quest'uomo che è in fin di vita e che si trova al margine della strada vede passare vicino a sé tre personaggi. Due sono un sacerdote e un levita, che lo vedono, dice il Vangelo, ma passano oltre. Questa è l'indifferenza. L'indifferenza è non occuparsi di quello che il Signore ci mette davanti agli occhi. L'indifferenza è vivere la nostra vita scegliendo che cosa vogliamo vedere e ignorando tutto il resto. L'indifferenza è il più grande male del mondo, diceva Madre Teresa, perché l'indifferenza non ci fa più vedere la sofferenza degli altri, non ci fa più vedere la vita concreta degli altri. Molto spesso è la nostra indifferenza che condanna le persone alla solitudine, è la nostra indifferenza che condanna le persone a vivere delle ingiustizie che non riescono più a sopportare. Poi ci ricordiamo delle persone soltanto quando c'è qualche tragedia. Ma in mezzo a voi ho incontrato qualcuno prima, pensate agli amici che hanno perso il posto di lavoro e che lottano per trovare di nuovo dignità nel trovare un posto di lavoro. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a queste persone, non possiamo rimanere indifferenti se c'è qualcuno che ha fame, ma non possiamo rimanere indifferenti nemmeno davanti all'infelicità di una persona, perché certe volte uno c'ha la macchina, c'ha lo stipendio, ma non è felice. Ora, se uno vuole prendere sul serio il Vangelo, la prima forma di declinazione dell'amore è bandire ogni forma di indifferenza. Se tu vuoi ascoltare Gesù, devi tornare ad essere come Gesù. E Gesù com'era? Era, ci dice l'Evangelista Luca, compassionevole, cioè sentiva la vita delle persone. E lui stesso Gesù, si raffigura nella parabola del buon samaritano come un extracomunitario, come il samaritano appunto, che è uno straniero, che è l'unico che vede e si fa vicino a quell'uomo, si fa vicino, lo accudisce, gli mette olio e vino sulle ferite, poi lo prende in braccio, lo carica sul suo cavallo, lo porta in un albergo e paga di tasca sua perché quell'uomo possa essere curato. Il contrario dell'indifferenza è l'impegno, è la passione, è il metterci la faccia, è partecipare con protagonismo. Per carità, non credo che capiti anche qua, però in tante parti del mondo, in tante esperienze di chiesa, noi abbiamo un sacco di spettatori, non di fedeli, cioè di persone che vengono, guardano, prendono quello che gli serve e se ne vanno, ma non persone che dicono voglio fare la mia parte, voglio impegnarmi. E guardate, non significa fare cose straordinarie, perché alla fine fare la propria parte significa a volte prendersi quello che è possibile prendersi con le proprie forze, con le proprie capacità, con il proprio talento, con il proprio carisma. Allora, è bello pensare che prendere sul serio le parole di Gesù significa bandire dalla nostra vita l'indifferenza. Maria ci dice, se volete vivere la grazia di Dio, quella che io vi ottengo, vi prego, fate quello che vi dice Gesù, smettete di essere persone indifferenti, cominciate di nuovo a coltivare compassione nella vostra vita. Perché a noi non piace la compassione? Primo, perché diciamo, c'ho già i problemi miei, mi devo caricare di quelli degli altri. Secondaria cosa, non ci piace sentire la sofferenza delle persone non avendo soluzioni. Noi vorremmo sempre risolvere i problemi, ma non sempre noi possiamo risolvere i problemi, ma a volte noi possiamo condividere i problemi. A noi non piace l'impotenza. Eppure la cosa più grande che il Signore ci domanda non è quella di sfamare tutti gli affamati del mondo, di rendere giustizia a tutti gli oppressi, no, ma di accorgerci di queste persone, di essere presenti dentro la loro vita, di fare qualcosa per ognuno di loro. Qui credo che ci sia un altro episodio della vita di Maria che ci fa comprendere che cos'è questa dinamica. Vi ricordate quando Maria riceve l'annuncio dell'angelo Gabriele? Aveva tutto il diritto di dire: per favore lasciatemi in pace, ho il verbo che si è fatto carne dentro di me, sto per mettere al mondo il Messia. Invece, sapete qual è la prima reazione che ha Maria davanti all'annuncio dell'angelo? Andare a quasi 100 km di distanza da casa sua, è incinta, attenzione, le donne che sono presenti sanno che i primi mesi di gravidanza sono i più terribili, questa donna si mette in cammino per andare a casa di Elisabetta a mettersi a servizio di questa sua parente. Ora, quando io vi dico che il contrario dell'amore è l'indifferenza, e se noi vogliamo rompere con l'indifferenza dobbiamo imparare a fare la nostra parte, che cosa significa? Significa che dobbiamo imparare a fare quello che fa Maria. E che cosa fa Maria? Attenti, vi faccio una domanda e vi prego di capire bene dove voglio andare a parare con questa domanda. Vi pare che nel Vangelo Maria compia qualche miracolo? Mai. Nel Vangelo i miracoli li fa Gesù. In realtà anche adesso li fa Gesù. Li fa per intercessione di Maria, ma è sempre Gesù a operare quei miracoli. Ma non ci sono effetti speciali nel Vangelo che girano attorno a Maria. Il miracolo di questa donna, lo sapete qual è? È il miracolo del suo possibile. Che cosa posso fare io? Aiutare mia cugina. Bene, vado e aiuto mia cugina. Noi non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, ma qualcuno sì. Cioè, noi possiamo fare il nostro possibile. La carità, amici, non consiste nel fare cose straordinarie, nell'inventarsi chissà che cosa. La carità che ci insegna il Vangelo, la compassione che ci insegna il Vangelo è dire: tu cosa puoi fare? Fallo. Io vivo in un quartiere dove ci sono tantissime persone anziane sole. Beh, è ovvio che non puoi occuparti di tutti, ma della signora che abita al pianerottolo di fronte al tuo, sì. A quella persona puoi suonare il campanello, a quella persona puoi dire: passiamo mezz'ora insieme, a qualcuno puoi telefonare, non puoi telefonare a tutti, ma a qualcuno sì. Il nostro possibile, capite? Il Vangelo non ci chiede cose straordinarie, non ci chiede di fare miracoli, non ci chiede eroismi, ci chiede di imparare a fare il nostro possibile. Tu prendi sul serio il Vangelo, cominci ad amare, quando tu dici: cosa posso fare? Questo, bene, lo faccio. Ma noi ci siamo mai fatta questa domanda? Cioè, venendo in chiesa, ci siamo mai domandati: Signore, quando uscirò da qui, quando uscirò dalla casa di Maria, qual è il mio possibile? Piccolo, piccolissimo, ma qual è? E lo sto facendo? Cosa posso fare io? Sono studente. Da studente cosa posso fare? Cosa posso fare io se sono un malato? Da malato cosa posso fare? Cosa posso fare io se sono un papà, una mamma? Non importa che cosa stiamo facendo nella vita, ognuno di noi ha il suo possibile. Siamo o no capaci di questo possibile? Eccola la prima grande indicazione di Maria. Seconda declinazione dell'amore. Ecco, se la prima formula è quella della carità, del servizio, il secondo modo di declinare l'amore è il perdono. Nessuno può venire qui a pregare Maria e non interrogarsi su quello che ci insegna il Vangelo. Una volta Pietro disse a Gesù: Signore, quante volte devo perdonare mio fratello che pecca? 7 volte? E Gesù dice: non 7 volte, ma 70 volte 7. Nel Vangelo Gesù fa dei discorsi così esigenti sul perdono che ci sono dei momenti in cui gli stessi discepoli gli manca l'aria. E dicono: aumenta la nostra fede. Eppure vedete, qui si gioca la vera differenza cristiana. Dice Gesù a un certo punto del Vangelo: se amate coloro che vi amano, che merito ne avete? Fanno così anche i pagani. E dice invece in che cosa noi dovremmo essere diversi. Dice: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno soffrire. Chi di noi vive così? Chi di noi comprende la logica del porgi l'altra guancia? Guardate che come frase del Vangelo è bellissima: porgi l'altra guancia finché non è tua la guancia, perché quando è tua non ti viene di porgere l'altra guancia, ma di reagire. Ora, io non lo so perché Gesù ci ha chiesto questo, ma ce l'ha chiesto. E se noi non ci esercitiamo a prendere sul serio questa richiesta di Gesù, se noi continuiamo a fomentare rancori, risentimenti, odio tra di noi, ma come possiamo dire di aver preso sul serio le parole di Gesù? A volte noi viviamo in famiglie che sono famiglie squartate, divise, per rancori che durano anni e a volte che sono nati da stupidaggini e poi sono diventati delle voragini. Ma che cosa ci autorizza ad essere figli di Maria, di venire qui a pregare la Madonna, se non dire: io la devo smettere di tenere dentro di me sto rancore, io non posso continuare ad odiare, non posso continuare a vivere questa distanza, questa sofferenza, perché in fondo l'odio è una forma di sofferenza che una persona vive. Il problema del demonio, lo sapete qual è? Che fa in modo tale che più cresce la tua ragione e più cresce la distanza, più passano gli anni e più tu ti indurisci, ti raffreddi. Se questo non parte da casa nostra, come possiamo pretenderlo di portarlo nella società? Come possiamo essere autorizzati a pregare per la pace in Ucraina quando noi la guerra ce l'abbiamo in casa? Noi che non siamo capaci di togliere tutti quei semi di rancore che ci portiamo nel cuore, come possiamo chiedere la conversione dei grandi della terra che scatenano le guerre tra popoli? Capite che noi possiamo essere ascoltati solo e soltanto se diciamo: devo partire da me, da casa mia, dalla mia parrocchia, dalla mia comunità. Quante volte ci sono divisioni, partiti, scontri, persino nelle comunità cristiane? Io lo so che sono parole scomode, ma il Vangelo vuole essere scomodo, vuole dirci delle cose scomode. E se qualcuno in mezzo a voi dice: non ci riesco, sappia che Maria può tutto e può farci la grazia di farci riuscire invece a perdonare, di farci riuscire a liberarci di questo rancore. Il punto di partenza, lo sapete qual è? Imparare a pregare per i nostri nemici. Dice: io ancora non sono in grado di colmare la distanza, ma da oggi dirò un Ave Maria per questa persona, per la mia famiglia, sperando che quella preghiera a un certo punto diventi perdono, dentro di me innanzitutto. Perché noi non dobbiamo convincere gli altri del perdono, noi dobbiamo imparare a perdonare. Vi prego, non fate come quelli che dicono: io prego sempre per i miei nemici che muoiano. È una forma di preghiera, ma non era quella giusta, capite? Allora, io credo che questa sia una seconda cosa molto esigente. Se la prima era la compassione, cioè bandire l'indifferenza, la seconda cosa che noi dovremmo allontanare dalla nostra vita è l'odio, è il rancore, è la divisione, è lo scontro, è la guerra, ma quella che c'è dentro di noi prima della guerra, che poi c'è intorno a noi e che purtroppo devasta il mondo e che in questo momento fa molto male a tantissime persone. Anche qui noi possiamo rivolgerci a un episodio della vita di Maria per capire che cos'è il perdono. Ora, se tu vedi davanti ai tuoi occhi qualcuno che sta ammazzando tuo figlio, sei autorizzato o no ad odiare quelle persone? Ma a me non sembra che il Vangelo parli di odio di Maria sotto la croce. Anzi, Maria assiste all'ultima grande testimonianza di suo figlio, che è perdonare le persone che lo stanno uccidendo. Padre, dice, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ora, certe volte noi abbiamo dei validi motivi per cui portare rancore, capite? Abbiamo dei validi motivi per cui giustificare l'odio. Ma se Gesù perdona sulla croce, ma se Maria rimane sotto la croce senza inveire contro gli uccisori, senza farsi giustizia da sola, senza coltivare sentimenti di vendetta, beh, questa è la grande sfida per ciascuno di noi. Non è detto che ci riusciamo da domani mattina, ma da domani, anzi no, fratelli, da stasera dobbiamo provarci. Provare a vivere secondo questa logica, fare quello che ci insegna Gesù, imparare a perdonare. Qui apro e chiudo velocemente una parentesi per poi passare agli ultimi due passi. Il perdono, in realtà, amici, è un affare. Perché se voi vi volete liberare veramente dei vostri nemici, dovete smettere di odiarli. Perché se li odiate, sono ancora troppo presenti. Il perdono è una forma di liberazione interiore. La persona che ha perdonato è libera finalmente. Non vive più col fantasma o con il ricordo di queste persone addosso. Riconciliandosi, si è ripreso uno spazio di libertà. Maria è una donna completamente libera. Gesù è veramente l'uomo più libero che sia mai esistito, perché Gesù ha perdonato sempre. E quando il Papa ci dice che bisogna perdonare sempre, sempre, costantemente, non ci sta chiedendo qualcosa di diverso dal Vangelo. È il Vangelo che ci insegna questo. Noi che frequentiamo questa casa, la casa di Maria, possiamo essere uomini e donne di rancore, di odio e di divisione, o gente che vuole imparare il perdono? Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi fanno del male. Terza tappa. Dice Gesù a un certo punto del Vangelo: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E cioè ci indica che l'amore vero è sempre un dono. Questo lo sanno bene i genitori. Normalmente un buon genitore sa che se deve scegliere tra sé e il figlio, sceglie il figlio. E che se deve mangiare lui o il figlio, fa mangiare il figlio, non lui. L'amore è sempre dare tutto a chi stai amando e donare, non è prendere. Questo non è sempre vero nella nostra vita, perché certe volte noi chiamiamo amore ciò che amore non è. Perché a volte i nostri amori non sono amori come ci ha insegnato Gesù. Non è il dono di noi stessi, è il prendere gli altri per riempire i nostri vuoti. Voglio farvi un esempio molto concreto. Da che cosa ti accorgi che una persona sta amando donando? Una persona che dona, ad esempio, non si aspetta nulla in contraccambio. Volete che esagero? Nemmeno il grazie. Perché tu stai donando, punto, e non presenti il conto. Invece molto spesso le divisioni tra di noi partono dal fatto che noi amiamo, dice, è la contropartita, e adesso tu mi tocca qualcosa. Dopo che mi sono sacrificato tanto, qualcuno mi dovrà ringraziare, no? No, perché l'esperienza più bella dell'amore è la gratuità. Fare le cose in maniera gratuita, senza accampare diritti. Se tu fai una cosa invece e accampi diritti, quello non è un amore cristiano. Stai usando di quel qualcosa per te. Anche soltanto per star meglio, per sentirti importante, per darti un tono, per riempire un vuoto. Non so che fare, vado in Caritas. Ma uno non è che va in Caritas perché non sa che cosa fare, capite? O faccio questo servizio in parrocchia perché... Perché cosa? Le cose le devi fare per il Signore. Le vuoi fare per Maria? Non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Il nascondimento, amici. Le persone che amano davvero donano senza rinfacciare, senza presentare il conto. Le persone che amano sono persone profondamente gratuite. Noi prendiamo sul serio la parola di Gesù quando diciamo devo imparare ad amare così. Attenti però, dove troviamo la forza di far questo? Cioè, a dare, a un certo punto una persona si svuota, si esaurisce. Ma noi dove dovremmo prendere la forza di amare in questo modo? Sapete in che cosa? Il Signore ci chiede di amare donando, ma perché Lui si è donato a noi. Noi possiamo occuparci di Lui, nei fratelli, nelle situazioni, nelle cose, ma noi siamo certi che Lui si occupa di noi. Quindi non è vero che se tuo figlio non ti dice grazie significa che sei inutile, perché il Signore a te provvede. Non è vero che tutto quello, i sacrifici che hai fatto in una comunità, nessuno te l'ha mai riconosciuto e ti hanno messo dietro una porta, perché le cose non le hai fatte perché la gente ti dicesse bravo, o non lo so, il prete di turno ti mettesse in qualche maniera una medaglia. Non si vive così l'amore. Il Signore ha cura di noi. Lui sì che ripaga, e ripaga in un modo, credetemi, che è sempre molto meglio delle cose umane. Perché l'amore del Signore è la forza che spinge la vita in avanti. Ma la domanda è, ma noi sentiamo che il Signore ha cura di noi? Ci sentiamo voluti bene da Lui? Sentiamo di essere in braccio a Lui? Perché se non sentiamo di essere in braccio a Lui, ci è difficile donare. Allora ci aspettiamo il contraccambio. No, non abbiamo bisogno di nessun contraccambio, perché il Signore ci ha già dato tutto, ma ha pagato il Signore. Capite che questa esperienza di sentire la nostra vita piena di qualcosa, talmente piena che possiamo donare, nasce da una parola che si chiama preghiera. Se noi non impariamo a pregare, non riusciamo a sperimentare quanto la nostra vita sia piena dell'amore di Dio. Se tu non preghi, ti senti soltanto svuotato o svuotata ed esaurito o esaurita. Se preghi, fai l'esperienza di quanto tu sei amato o amata. Per questo trovi la forza di donarti. Allora puoi passare soprattutto. Non ti importa di nulla. Non sentirai più che la tua vita è inutile nel senso mondano. È inutile nel senso del Vangelo. Cioè non ha un utile. Non ha un guadagno. Cioè è gratuito. L'amore inutile del Vangelo è questo: siamo servi inutili, abbiamo fatto soltanto quello che dovevamo fare. Mi è già capitato da queste parti di fare una catechesi su un personaggio del Vangelo a cui io sono legatissimo e che è un capolavoro di come lo stile di come si vive un amore così, e che è San Giuseppe. Amici, San Giuseppe ha fatto quello che doveva fare e si è tolto di mezzo. Io non lo so se noi siamo così capaci di fare quello che dobbiamo fare e toglierci di mezzo. Eppure non c'è un ambito della nostra vita in cui noi non facciamo questo tipo di esperienza, non facciamo l'esperienza di saperci talmente tanto amati dal Signore da poterci donare completamente in tutte le altre situazioni della nostra vita. Ecco, arriviamo un po' alla fine del nostro percorso. Anche Maria ci insegna questo, e ce lo insegna in due episodi. Il primo episodio, la fuga in Egitto. Cerco di raccontarvi questo episodio nella maniera più umana possibile. Tu, Signore, mi hai mandato un angelo a portarmi un annuncio. Lo Spirito Santo si è incarnato nel mio seno e io ho messo al mondo un bambino che è tuo figlio, Signore. Ok? Erode, che è il padrone in quel momento di quel territorio, scatena una guerra per uccidere Gesù. Minimamente Maria avrebbe potuto dire: scusa, è tuo figlio. 3-4 carabinieri dal cielo, mandali, un po' di soldati, un esercito per... No. Sapete come si risolve quel problema? Scappano, come profughi in Egitto. Perché Maria non pretende che Dio intervenga in quel modo? perché Maria sa che il Signore ha cura di lei, di Giuseppe e del bambino. E che la prima maniera che Dio ha di prendersi cura di lei e del bambino si chiama Giuseppe. E che il Signore non le avrebbe mai abbandonati, ma non le avrebbe mai abbandonati lasciando però che loro possano fare quello che era nelle loro forze di fare. E quindi non pretende da Dio qualcosa, vive completamente questo abbandono nel Signore, anche nell'ora tragica della fuga in Egitto. Amici, sono emigrati. Io vengo da una famiglia dove i miei nonni, per poter campare la famiglia, hanno dovuto lasciare un po' di figli al paese, un po' di figli se li sono portati in Germania, per lavorare. E so che cosa significa qualcuno che deve andare da un'altra parte, dove non sei nessuno, dove non conosci nemmeno la lingua e dove sei sfruttato per pochi soldi, ma perché hai bisogno dei soldi per far campare la tua vita, la tua famiglia. Noi siamo stati migranti, noi siamo andati in tante parti del mondo perché avevamo bisogno. Tanti fratelli e sorelle che oggi fanno la stessa cosa vivono il nostro stesso dramma, capite? Non possiamo rimanere indifferenti davanti a questa cosa. Siamo stati i primi noi a vivere questo dramma. Ora, perché questo paragone? Perché il Signore aiuta Maria concretamente con la presenza di Giuseppe in una maniera umana. E siamo noi oggi un'umanità che deve aiutarsi vicendevolmente, che dobbiamo prendere sul serio anche questa cosa, ma a patto che invece di pretendere qualcosa da Dio ci doniamo completamente a Lui, facendo tutto quanto noi possiamo fare con le nostre forze. Secondo episodio che ci spiega la gratuità è quando Gesù ha 12 anni e durante una festa di Gerusalemme, vi ricordate, che rimane a Gerusalemme mentre la madre e il padre se ne tornano a casa convinti che in realtà Maria pensava che fosse con Giuseppe e Giuseppe che fosse con Maria. In realtà non c'era con nessuno dei due. Tornano indietro, lo cercano, lo trovano. E, sapete, da genitori si ritrovano un figlio adolescente che gli risponde, capite? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? È la vita mia, eh? Voglio i miei spazi, sono i discorsi di un adolescente. Sì, noi ci abbiamo messo la teologia sopra, tutte le spiegazioni, ma è un dodicenne che sta cominciando a dire, fin qua. Quante volte nelle nostre famiglie ci sentiamo frustrati? Perché pensiamo di aver dato tutto e riceviamo ingratitudine. Possiamo donare anche davanti all'ingratitudine, perché il Signore ha cura di noi. E quindi possiamo sopportare anche quella sofferenza. Tanto poi si ravvedono, non vi preoccupate. C'è tempo. Accade anche questo. Insomma, abbiamo fatto tutto un viaggio questa sera per cercare di dire ad alta voce che cosa significa essere devoti di Maria, entrare nell'esperienza dell'amore di Maria. E abbiamo detto che in questa casa si sperimenta il miracolo dell'amore preventivo. Non c'è bisogno nemmeno che apriamo la bocca quando entriamo qua dentro. Maria sa già di che cosa abbiamo bisogno, ma ci rivolge certamente lei una parola e ci dice: qualunque cosa vi dice mio figlio, fatela. Allora questo è il luogo dove qualcuno si prende cura di noi, ma quello stesso qualcuno dice a noi: prendete sul serio il Vangelo e vivetelo. Credo che non ci sia gioia più grande in Maria nel vedere che ci siano delle persone che prendono sul serio le parole di suo figlio. Solo così accade il miracolo delle nozze di Cana, solo così si salva la festa, solo così torna la gioia. Solo così si sprecano i complimenti del maestro di tavola che dice: ma tutti usano il vino buono all'inizio e voi l'avete lasciato alla fine, quanto siete bravi. Noi non siamo bravi, siamo amati e abbiamo preso sul serio il Vangelo. Questo ci fa essere diversi. Fratelli, noi non siamo migliori degli altri, è proprio perché non siamo migliori degli altri che abbiamo bisogno di essere amati e di prendere sul serio il Vangelo. Sapete, quando ci dicono che dobbiamo diventare testimoni, non significa che uscendo dalla Chiesa dobbiamo metterci a gridare il catechismo, ma dobbiamo mostrare con la nostra vita che quello che dice il Vangelo si può vivere, con difficoltà, con fatica, con le cadute, con le nostre incoerenze, ma si può vivere. Ora, noi crediamo che Maria ci ama e che il Signore non nega mai una grazia alla Madonna. Possiamo dire di essere innegabilmente dei discepoli del Vangelo anche noi, di essere delle persone che prendono sul serio la parola di Gesù e tentano di metterla in pratica nella vita. Possa Maria farci tornare a casa questa sera con questa consapevolezza, che siamo amati e che il Vangelo lo possiamo vivere. E proprio perché, ecco il miracolo, se ognuno di noi tornasse a casa con la decisione di vivere il Vangelo, questa sarà una festa meravigliosa di Maria, perché ha lasciato il segno, non nei botti, non so se ci saranno, ma in una luce che cambierà tutto, non solo quello che ci portiamo nel cuore, ma tutto, nei luoghi dove andremo, in quello che faremo. E anche la pioggia che vedo che batte fuori dalla chiesa diventerà una benedizione. Sapete perché? Perché quando una persona è felice vede il bene ovunque e dà benedizione persino alla pioggia. Ma se una persona non c'ha il bene dentro, maledice qualunque cosa, anche le cose belle che ci sono dentro la propria vita. Ecco, vi auguro di sperimentare di essere amati, di sentire che il Signore è dalla vostra parte, e vi auguro di prendere la decisione di prendere sul serio le parole di Gesù. Allora riempirete il mondo di benedizione, perché tutti voi sarete una grande benedizione. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica delle Febriani, atto scismatico, la consacrazione di quattro presbiteri. Ma cosa significa la scomunica per i cattolici? Sentiamo il teologo Don Giuseppe Lorizio al microfono di Paolo Fucili.
1: La Chiesa è la tunica inconsutile del Cristo, quindi non può essere lacerata. E lacerarla significa poi praticamente andare verso una frammentazione assoluta della presenza cristiana nel mondo.
2: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi, non solo per i vescovi consacranti e consacrati, ma anche per i fedeli laici.
1: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no? Nemmeno il Sant'Uffizio, nemmeno la congregazione, però nel momento in cui si aderisce e si sa consapevolmente a una presenza, a una comunità che si sa fuori della Chiesa cattolica, si aderisce e quindi si è scomunicati, cioè si è fuori dalla comunione.
0: In Venezuela un sopravvissuto al terremoto di 8 giorni fa è stato estratto vivo dalle macerie. L'uomo si chiama Herman Gil ed è una guardia privata di 43 anni. Era rimasto intrappolato sotto le macerie della guardiola dell'edificio dove lavorava nello stato di La Guaira, nel nord del paese. L'uomo è stato portato in ambulanza a Caracas e sono intanto oltre 2200 le vittime del terremoto. È salito ad almeno 18 morti il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso in diverse zone. Si scava tra le macerie di un edificio residenziale a più piani, parzialmente crollato. Il sindaco della capitale Klitschko ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica più di qualsiasi altro paese, con un ampio margine per garantirne la protezione senza trarne alcun vantaggio, afferma il presidente americano sul suo social Truth, elencando le spese per gli Stati Uniti e di alcuni altri paesi, fra cui l'Italia. In Siria, Damasco, almeno 4 morti e 10 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana'a. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non sono giunte al momento rivendicazioni. Sono 3 settantenni francesi le vittime dell'incidente mortale con un quad avvenuto sul Monte Saccarello in provincia di Imperia. Secondo una prima ricostruzione, i 3 si sarebbero trovati a bordo di un quad cabinato multiposto quando probabilmente per una manovra errata del guidatore sono precipitati in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: ho gridato, o Signore, e Tu mi hai guarito. Ti loderò per sempre.
1: Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
2: Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per assura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e Tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.

0: si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate, giusti. Giubilate, voi tutti, retti di cuore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
2: Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.

0: e il regno. Tutti i popoli serviranno a lui.
1: Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò, esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: ci sazi con miele dalla roccia,
1: con fiore di frumento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
1: Preghiamo Dio, fondamento di tutta la nostra speranza.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
3: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Ucraina, pesanti attacchi su Kiev, almeno 20 le vittime. Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre i Patriot di difesa. Venezuela, dopo 8 giorni dal sisma, è stato estratto vivo dalle macerie un uomo di 43 anni e sale a oltre 2.200 morti il bilancio delle vittime. A Milano oggi funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto la scorsa settimana durante un inseguimento. Buonasera da Antonella Mitola. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il decreto che sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X è arrivato oggi a firma del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez, e dei due segretari, monsignor John Kennedy e monsignor Armando Matteo. Un atto annunciato che giunge a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Ciò che è accaduto ieri a Deconne in Svizzera di fatto pone i due vescovi consacranti, Alfonso de Galera Rete e Bernard Fellay, e 4 che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, fuori dalla comunione cattolica. Insieme a loro anche sacerdoti appartenenti alla Fraternità San Pio X, mentre i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati solo se aderiscono formalmente alla Chiesa scismatica. Il Dicastero ha pubblicato anche una nota esplicativa in cui si ripercorre la dolorosa vicenda dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi tentativi di scongiurare lo strappo di quella che Papa Leone ha chiamato la tunica di Cristo nella lettera inviata al superiore della fraternità tradizionalista il 29 giugno, ma la violazione del diritto canonico ha configurato il delitto di scisma, una disobbedienza che costituisce il rifiuto pratico del primato romano. Tra gli avvertimenti, la comunicazione al popolo di Dio che l'amministrazione dei sacramenti, della penitenza e del matrimonio da parte dei presuli lefebriani non sono validi, come la raccomandazione di astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla fraternità. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La scomunica cosa significa per i cattolici? Sentiamo Don Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense, al microfono di Paolo Fucili.
3: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
4: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione, dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
3: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
4: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
3: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
4: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
1: Agli esteri, massiccio attacco russo la notte scorsa su Kiev. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Sentiamo Vito De Torre.
5: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, colpiti palazzi, ambulanze e alberghi. Il bilancio, ancora provvisorio, è di oltre 20 morti, almeno 9 persone sono intrappolate sotto le macerie. Il servizio statale di emergenza si era preparato in vista di un attacco su larga scala come rappresaglia per i bombardamenti in Crimea che hanno causato gravi difficoltà al sistema petrolifero russo. Il presidente Zelensky, che ha visitato il palazzo colpito nel quartiere Darnitsky, ha dichiarato che la Russia riceverà certamente una risposta per il massiccio attacco missilistico. Fino a quando non arriverà una pace giusta, ha detto Zelensky, daremo risposte giuste, alludendo ad una risposta militare. Il presidente ucraino ha anche puntato il dito contro i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E proseguono i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Pakistan e Qatar annunciano progressi positivi, ma il nodo resta lo stretto di Hormuz. Marco Burini.
6: Dicono che i negoziati vanno bene, però riprenderanno tra 2 settimane, il 18 luglio. I governi di Qatar e Pakistan, che stanno facendo da mediatori tra Stati Uniti e Iran, si impegnano a tenere aperto il canale diplomatico, ma lo stretto di Hormuz è ancora una disputa militare. È sotto il nostro comando, non quello dell'esercito americano, avverte il regime iraniano, in reazione alla riunione di sicurezza sul Golfo Persico, organizzata in Bahrain dal comando centrale statunitense. Hormuz non è il terreno di gioco degli americani, è sotto la nostra sovranità, ripetono i vertici militari di Teheran, dove stanno finendo i preparativi per i lunghi funerali, 6 giorni a partire da sabato, di Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. Il figlio Moqtaba non ci sarà, troppo rischioso, ma in questi mesi il regime degli Ayatollah ha dato prova di vitalità, è sopravvissuto all'eliminazione della guida suprema e altre figure di primo piano, si è ricompattato, ha tenuto testa al nemico e tiene sotto il tallone la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Siria, a Damasco, almeno 5 morti e 16 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè nel centro della città, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non ci sono al momento rivendicazioni. E in Israele sale la protesta contro Netanyahu a 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
7: Si sono radunati in centinaia da Tel Aviv nella piazza degli ostaggi, ribattezzata Piazza della Memoria, una memoria che è ancora una ferita aperta per la maggioranza degli israeliani a 1000 giorni dal brutale attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 1000 giorni di fallimento, hanno scritto su cartelloni esposti in tutto il paese. I promotori delle celebrazioni di oggi del Consiglio di ottobre sono familiari delle 1200 vittime, ex ostaggi, attivisti che pretendono dal governo una commissione d'inchiesta indipendente, una commissione a cui si oppone Netanyahu, che non si è mai assunto alcuna responsabilità per il massacro di Hamas e che cerca ora di riscrivere la storia di 3 anni di una logorante guerra ancora in corso, in vista delle elezioni del prossimo ottobre che lo vedono in calo nei consensi, con gli alleati estremisti sempre più fuori controllo e 2 partiti ultraortodossi sempre più violenti nell'opporsi alla leva obbligatoria. Ma è proprio l'esercito israeliano a suonare l'allarme: servono 12.000 reclute e rischia il collasso anche il servizio di riabilitazione dei veterani, 26.000 quelli curati, di cui il 65% soffre di disturbo da stress post-traumatico, almeno 65 soldati che si sono tolti la vita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela è estratto vivo dalle macerie dopo 8 giorni dal sisma un uomo di 43 anni. Sentiamo Federico Plotti.
8: È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie un uomo di 43 anni a La Guaira, la città più colpita dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela oltre una settimana fa. Quasi un miracolo, l'ultimo incredibile salvataggio dei vigili del fuoco venezuelani e dei moltissimi volontari coinvolti nelle operazioni di soccorso. Immagini che raccontano un raggio di sole che squarcia un buio quasi infernale, quello che ha avvolto buona parte della costa orientale del paese sudamericano. Una goccia di speranza in un mare di disperazione. Al momento il bilancio è tragico e viene aggiornato di ora in ora. Oltre 2.300 le vittime confermate, più di 11.000 feriti, molti di questi in maniera grave, ma ci sono ancora migliaia di persone che ancora non sono state trovate. Si parla di almeno 50.000 dispersi. E più il tempo passa e più le speranze di trovare qualcuno in vita diminuiscono. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La pagina politica: numerosi esponenti del governo questa sera al ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Sentiamo Augusto Cantelmi.
9: Rapporti solidi, un legame storico a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza. Arriva il messaggio del governo attraverso la presenza di una folta rappresentanza di ministri, da Crosetto a Tajani.
10: Il rapporto storico pare essere saldo. Non possono essere improvvide dichiarazioni che...
9: Nessuna riconciliazione dunque, in quanto non vi è stata rottura, sebbene il dialogo con la Casa Bianca resti molto delicato dopo lo scontro nella G7 francese. La prossima settimana, il 7 e 8 luglio, Meloni e Trump si ritroveranno nel summit dell'Alleanza Atlantica, dove si parlerà di spese militari anche d'Ucraina. Intanto sul fronte interno una nuova bufera coinvolge la vigilanza Rai. Dopo le dimissioni in blocco dei membri di opposizione, lasciano anche quelli di maggioranza. Ora si riparte da capo con una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: occupati in calo a maggio rispetto al mese precedente, lo segnala l'Istat. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
11: A maggio 2026 calano gli occupati rispetto al mese di aprile, ma si registra anche un incremento di posti di lavoro di 228.000 unità in più rispetto allo scorso anno, cioè maggio 2025. Per l'Istat il numero di occupati si attesta a maggio a 24.336.000 unità e la diminuzione mensile, circa 22.000 soggetti, si evidenzia, ma solo per i contratti a termine, mentre sono in ascesa i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi. Se analizziamo gli stessi indicatori, però su base annua, l'occupazione tende a crescere con oltre 228.000 occupati in più, un numero che di fatto è la sintesi in un anno dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, più 275.000, degli autonomi, più 198.000, mentre calano sempre quelli con i contratti a termine, meno 244.000. Il tasso di disoccupazione si attesta così al 5%, in lieve discesa, così come quello giovanile, al 15,1%. Preoccupa però il dato sulla crescita dei cosiddetti inattivi, cioè chi non ha lavoro e non lo sta cercando, che sale al 33,6%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Celebrati stamattina a Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Luigi Ferraiuolo.
12: Milano ha salutato il suo vigile urbano Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento a Peschiera Borromeo.

0: Antonello Loddi ha ricordato Francesco Imprezzabile come un eroe.
1: La cosa più grande e più importante che uscendo da qui mi dica, io prendo questo dettaglio, perché ognuno di noi, chi l'ha conosciuto, si porta a casa un dettaglio. E voglio avere questo dettaglio nella mia vita quotidiana. Questo ci è chiesto, di essere eroi nei rapporti che viviamo, nel nostro lavoro.
0: Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Servire con competenza, il corso base di 3 giorni organizzato dalla CEI per gli economi diocesani di nuova nomina. Don Claudio Francesconi, economo della CEI.
3: Questa offerta che la Conferenza Episcopale offre alle diocesi italiane è stata molto chiesta, molto desiderata dalla base, diciamo, nei vari incontri che con gli economi in questi anni abbiamo fatto, e quindi abbiamo pensato, dopo un lavoro di alcuni mesi, di strutturare questo corso intensivo. Sono pochi giorni, sono 3 giorni, e quindi ovviamente non si ha la pretesa di una formazione esaustiva, ma di aprire comunque le varie finestre per attenzionare diversi argomenti, diversi temi di cui l'economo si occupa e a cui l'economo deve poter dare alcune risposte. Il nostro essere discepoli di Cristo, siamo discepoli di un Dio che si è fatto carne, quindi che non è semplicemente una spiritualità disincarnata, ma ha a che fare con le realtà di questo mondo.
2: È tutto, grazie a Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Signora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: In questa Santa Messa preghiamo secondo l'intenzione dell'offerente. E oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Divina Grazia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Prima di celebrare questi degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nella tua infinita sapienza hai scelto Maria come madre del Salvatore e cooperatrice della nostra salvezza, concedi a noi che confidiamo nel suo aiuto l'abbondanza delle tue benedizioni e guidaci al porto della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betelle, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella tua terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese e mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città e i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Diciamo insieme: i giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, salito sulla barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sul letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora con i scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cos'è infatti? È più facile dire ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono presi da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Nella Bibbia un profeta ha la vocazione di ricordare al popolo le alleanze e la legge del Signore. E vediamo il caso del profeta Amos nella prima lettura di oggi. Anche se il re lo escludeva e lo minacciava, il profeta cercava sempre di dire la verità. A volte dire la verità non è sempre facile nella vita, però è la vocazione dei cristiani. Siamo chiamati a vivere, a dire e a testimoniare la verità nonostante le minacce e le difficoltà. Nel Vangelo c'è un paralitico portato da Gesù e vedendo la loro fede Gesù dice: coraggio, figlio mio, ti sono perdonati i peccati. Il potere di perdonare i peccati è riservato solo a Dio. Per questo, quando sentono gli scribi queste parole di Gesù, loro dicono che Gesù bestemmia perché non riconoscono che Gesù è Dio. E in questo Vangelo Gesù ha guarito il paralitico davanti a loro per mostrare che lui ha tutto il potere, anche la guarigione spirituale o il potere di perdonare i peccati. Infatti lui dice: perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, alzati, prendi il tuo letto e va a casa tua. I sacramenti sono i segni visibili che manifestano la grazia invisibile che Dio fa nella nostra anima. Ora il sacramento della confessione è il segno visibile del perdono di Dio. Gesù è il grande sacramento di Dio e la Chiesa è il sacramento visibile di Cristo. Gesù ha dato questo potere alla Chiesa e le ha affidato questa missione di perdonare i peccati, di manifestare la misericordia di Dio per gli uomini. Ogni volta che riceviamo il sacramento della confessione, Gesù ci dice sempre: coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. In questa Eucaristia e con l'intercessione di Maria, Madre della Divina Grazia, chiediamo a Dio di darci la forza perché possiamo testimoniare la verità e soprattutto perché abbiamo più fiducia nella misericordia di Dio attraverso il sacramento della confessione.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, l'offerta della tua Chiesa e trasformala nel sacramento che ci salva, perché sia per tutti noi sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Santo, di onnipotente ed eterno, ma è soprattutto dolce e doveroso magnificare il tuo amore per noi nel devoto ricordo di Maria, sempre Vergine. Nel mistero della Redenzione, tu l'hai scelta cooperatrice del tuo Figlio, madre modello della Chiesa, mistica stella del Monte Carmelo. Maria illumina e guida i suoi figli che ha rivestito del santo abito in segno della sua protezione. Con bontà materna e lo splendore della sua bellezza ci attrae a te sulla via della perfetta carità, perché nella contemplazione del tuo volto annunciamo ai fratelli le meraviglie del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli del cielo, proclamiamo la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: e con l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò

0: Pode fazer isso.
1: Tu fai.
0: No, io ti vado a posto, tu la devi, vai a prendere.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai saziati alla fonte della nostra pace, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, fa che aderiamo pienamente al sacerdozio di Cristo per collaborare al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Ricordo che stasera in piazza alle ore 21 reciteremo il Santo Rosario, mentre sabato alle 19:30, quindi subito dopo la Santa Messa, ci sarà un momento particolare, sempre in piazza, una cena condivisa di comunità, molto inclusiva, con la formula ognuno porta qualcosa, ecco, da mangiare. E questa cena è organizzata dall'associazione Gas e il Melograno, quindi l'accoglienza sarà alle 19:30, poi alle 20 in qualche modo inizieremo la cena, e alle 21:30 ci sarà musica e danze, così come per fare festa in questo tempo che vogliamo dedicare alla Madonna.
0: Il Signore sia con voi.
2: E il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Amen.
3: Nel nome del Signore andate in pace.
4: Rendiamo grazie a Dio.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé en Dieu.
5: In pantheon, in
6: semblance de son.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti all'ascolto. Allora, di che cosa parleremo in questi 25 minuti del mondo alla radio? Sono 85 le persone arrivate da Egitto, Somalia e Bangladesh che nella notte sono state soccorse nel Mediterraneo centrale dalla nave Open Arms, che appunto ha fatto la sua 129esima missione, salpata appena ieri. Allora, dobbiamo dire che il tema delle migrazioni sarà centrale nel viaggio del Papa a Lampedusa sabato. Poi andremo in Ucraina con i pesanti attacchi russi sulla capitale Kiev, che purtroppo hanno portato un numero elevato di morti. E ancora l'apporto delle energie rinnovabili alla transizione ecologica in un mondo, sappiamo, che è sempre più dipendente dall'elettricità. Dunque, io sono Alessandro Guarasci, regia Bruno Orti. E allora, vi dicevamo, degli 85 salvati nel Mediterraneo centrale, 22 sono minori non accompagnati. Erano tutti quanti partiti dalla Libia 4 giorni fa e si trovavano in mare da oltre, pensate, 96 ore a bordo di una barca di legno in condizioni piuttosto pericolose, dato il sovraffollamento, la presenza di persone a bordo che appunto avevano bisogno di assistenza immediata. L'imbarcazione infatti era priva di qualsiasi dispositivo di salvataggio o attrezzatura per la navigazione. Ieri invece 54 sono stati sbarcati a Lampedusa. Anche questo gruppo è stato portato allo spot di Contrada Imbriacola, dove al momento ci sarebbero più di 230 migranti. Dunque abbiamo parlato di questo perché sono sempre più i migranti a livello mondiale che appunto lasciano i loro paesi per motivi economici. Secondo le stime dell'ONU, al 2024 i migranti internazionali sono, pensate, 307 milioni ed è quasi il doppio di 30 anni fa. Nel nord del mondo vive quasi il 17% della popolazione globale, ma si concentra qua il 44% della ricchezza. Ecco perché appunto tanti migranti decidono di salpare e molti di questi li troviamo a Lampedusa. Allora, proprio sul concetto di migranti economici, sul ruolo della finanza, noi abbiamo voluto sentire Andrea Stocchiero, che è Policy Officer di Foxiv.
10: Beh, la relazione è chiarissima, nel senso che nei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli più poveri, c'è una situazione finanziaria drammatica, devono ripagare il debito, rimborsare il debito, e il rimborso del debito significa ridurre le spese di carattere sociale, quindi ridurre il welfare, e per paesi già poveri ridurre le spese per la salute o per l'istruzione significa portare le persone nella necessità di cercare altri posti dove poter vivere meglio e avere garantiti i servizi essenziali senza i quali semplicemente non si può vivere.
9: Ecco, e concretamente allora che cosa si può fare, Stocchiero? Perché c'è tutto un movimento a livello internazionale che chiede appunto una maggiore cooperazione allo sviluppo, però poi alla fine i risultati sono abbastanza modesti. Ecco perché milioni e milioni di persone poi sono costrette a migrare e le vediamo per esempio arrivare a Lampedusa.
10: Certo, certo. Allora, qui è stato importante l'incontro che abbiamo fatto proprio su questo tema qui, in particolare sulla problematica della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Cosa significa? Che come Foxiv e come Global Coalition Against Poverty, abbiamo incominciato a ragionare sulla necessità di mettere in coerenza le politiche, perché è chiaro che la politica di cooperazione da sola non riesce a risolvere le questioni fondamentali della povertà, delle disuguaglianze, cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Ma perché non riesce a risolvere queste questioni? Perché ci sono altre politiche, per esempio le politiche appunto finanziarie o le politiche di investimento nei paesi in via di sviluppo, che si attuano attraverso estrazione e sfruttamento di risorse senza creazione di valore a livello locale, pongono le condizioni affinché poi le persone siano costrette a migrare. Quindi ci vuole una coerenza positiva tra politica di cooperazione, politiche finanziarie e di investimento in questi paesi e governo delle migrazioni in maniera regolare. Per esempio, si sa che in Italia abbiamo il decreto flussi triennale con numeri importanti di possibili entrate di migranti regolari, si parla di 500.000 persone, però poi le analisi ci dicono che il decreto flussi non funziona, i canali regolari non funzionano, solo il 17% delle persone che hanno chiesto di entrare in Italia con contratto di lavoro regolare, eccetera, eccetera, sono effettivamente entrate. Quindi anche qui c'è una incoerenza tra una politica di cooperazione per creare occupazione nei paesi in via di sviluppo e contemporaneamente una politica migratoria che non riesce a fare circolare in maniera regolare queste persone.
9: Ecco, sono almeno due decenni che si parla di abbattere il debito dei paesi in via di sviluppo. Grossi progressi non sono stati fatti in avanti, e tra l'altro quando si ha un debito pubblico piuttosto elevato, appunto come ha detto lei, anche gli investimenti in istruzione, sanità più in generale nel welfare tendono a calare. Tutto questo poi ha un impatto fondamentale sulle migrazioni, è così?
10: Beh sì, come ho detto prima, il problema del debito, del rimborso del debito, fa sì che i governi dei paesi poveri debbano decidere se pagare gli interessi sul debito o se pagare i servizi negli ospedali, oppure addirittura anche per la distribuzione dell'acqua, per la gestione dei servizi pubblici. E nel momento in cui non ci sono questi investimenti, non ci sono queste spese, le persone si trovano nelle condizioni, in condizioni peggiori, e per chi può c'è l'unica scelta che è quella di spostarsi, muoversi e migrare nei paesi vicini o nei paesi anche più lontani. Quindi c'è un rapporto diretto tra debito e migrazioni.
9: Ecco, per chiudere, però come si potrebbe ovviare? Il ruolo delle Nazioni Unite dovrebbe essere fondamentale, ma soprattutto grandi organismi come la Banca Mondiale potrebbero fare la differenza, anche perché, lo ripetiamo, più debito, meno sviluppo, più migrazioni e a questo punto anche più tragedie del mare.
10: Qui la questione si fa, come si dice, complessa, perché l'anno scorso c'è stata una grande conferenza a Siviglia delle Nazioni Unite proprio sui temi della finanza per lo sviluppo e della questione del debito. Ora, il problema è che il debito a livello internazionale è sempre di più non tanto di governi o banche pubbliche multilaterali come la Banca Mondiale, ma è di creditori privati. Quindi grandi fondi e grandi banche private, le quali naturalmente vogliono essere pagate, vogliono essere rimborsate dei loro prestiti, e questo mette in difficoltà invece le banche pubbliche come la Banca Mondiale o altre banche regionali di sviluppo e i governi, che sono gli unici, diciamo così, che in qualche maniera riescono a scadenzare il debito, a ridurre i tassi di interesse a favore dei creditori privati. Quindi c'è uno squilibrio a livello finanziario tra privato e pubblico, e questa cosa non si riesce ancora a sanare. Consideriamo poi che un creditore sempre più importante è la Cina, il quale ha i suoi canali per la gestione del debito, che non sono quelli del Club di Parigi, che raggruppa invece i paesi creditori occidentali. Quindi si capisce che la questione diventa delicata e difficile. Esiste un club dei creditori, ma non esiste un club dei debitori. Per fortuna, grazie alle Nazioni Unite, per la prima volta i paesi debitori del sud del mondo si stanno unendo per far fronte comune e chiedere sia ai creditori pubblici che ai creditori privati di poter ristrutturare il debito e quindi il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.

0: ha annunciato il Servizio Nazionale Ucraino per la gestione delle emergenze. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, ha aggiunto l'obiettivo, l'attacco ha anche causato il ferimento di quasi 90 persone. Tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso dove stazionavano ambulanze, un istituto scientifico e un hotel. E le cronache delle ultime ore ci riferiscono anche che un uomo di 41 anni è morto a causa di un attacco di un drone russo che ha colpito un'auto a Kherson. I medici hanno tentato di salvarlo, ma purtroppo è morto in ospedale. Allora, sono aumentati, diciamo, di intensità ma anche di potenza i bombardamenti russi sull'Ucraina. È intervenuto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha detto: la Russia non chiuderà gli occhi sui tentativi dell'Unione Europea di inasprire la situazione nel continente europeo. E in sostanza la Russia scarica molte delle responsabilità sull'Unione Europea. Allora, Peskov ha anche precisato: naturalmente non possiamo ignorare la situazione e ovviamente questo fattore aggrava le tensioni già elevate. Va detto che in mattinata c'erano state numerose prese di posizione a livello politico appunto contro questi attacchi, che poi non prendono di mira l'esercito ma la popolazione. Fatto sta che la difesa aerea ucraina in mattinata aveva neutralizzato 48 missili e 476 droni. Allora, dall'Ucraina sentiamo la testimonianza di Luca Rifiorati, che è coordinatore del progetto di Emergency.
1: La scorsa notte Kiev è stata nuovamente colpita da un pesante attacco su larga scala, e un attacco che ho vissuto in prima persona, visto che in questi giorni mi trovo nella capitale ucraina per una serie di incontri legati ai progetti di Emergency nel paese. Già nella prima serata di ieri su tutti i canali di informazione circolavano notizie che annunciavano l'imminenza di un attacco massiccio. È stato dunque difficile prendere sonno e poi intorno alle 2 del mattino siamo stati costretti a scendere ai piani inferiori della struttura in cui mi trovo, visto che le prime esplosioni cominciavano a risuonare in città. L'attacco è durato circa 3 ore con l'impiego di decine di missili da crociera e balistici, insieme a numerosi droni che hanno colpito la capitale. Il bilancio provvisorio parla di 13 morti e oltre 30 feriti. I bombardamenti hanno avuto impatto su edifici residenziali e hanno anche danneggiato un pronto soccorso. Di fronte a quanto accaduto, Emergency ribadisce con forza il principio che le strutture sanitarie, i pazienti e il personale medico siano protetti dal diritto internazionale umanitario e non possano essere considerati bersagli di guerra in nessun luogo e in nessuna circostanza.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per...
0: E allora, ora parliamo di energia, di idroelettrico in Italia, perché come sapete a questo punto gran parte dell'idroelettrico viene prodotto nelle Alpi. La novità, diciamo forse positiva, è che potrebbero essere ammissibili anche incentivi per le auto elettriche e il supporto per l'acquisto di pompe di calore, tra le misure ammesse dalla Commissione Europea nell'estensione all'energia della clausola di salvaguardia, proprio questo in deroga alle spese per il patto di stabilità. Vedremo. Allora, l'obiettivo è elettrificare e così contribuire meglio alla transizione ecologica. Intanto Eurostat ci dice che nel primo trimestre dell'anno il 45,5% dell'elettricità prodotta nell'Unione Europea proveniva appunto da fonti di energia rinnovabile. Il dato è in sensibile aumento rispetto al 42,7% dello scorso anno. La principale fonte dell'elettricità rinnovabile è comunque l'eolico, al secondo posto appunto l'idroelettrico e poi ancora l'energia solare. Allora, su questo ci sono delle novità a livello italiano, perché Enea e CNEL hanno siglato un accordo per promuovere le comunità energetiche rinnovabili come modello di sviluppo proprio basato su una transizione energetica che viene detta trasparente e che dovrebbe servire soprattutto a sostenere sostenere le comunità locali. Il problema ad oggi: ci sono troppi vincoli per le comunità energetiche rinnovabili, in sostanza questo insieme di soggetti che poi dovrebbe produrre l'energia e appunto ridistribuirla a

0: appunto a chi fa parte della comunità energetica. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto la presidente di Enea, Francesca Mariotti.
1: Certamente non è un esercizio semplicissimo, e da questo punto di vista le pubbliche amministrazioni nelle loro diverse articolazioni dovrebbero essere dei facilitatori, dei soggetti abilitanti. Non c'è un ostacolo, anzi, in verità, voglio dire, fino al 31 dicembre 2027 le nuove comunità energetiche rinnovabili potranno usufruire di una tariffa incentivante, quindi c'è anche un sostegno pubblico alla loro costituzione. Dobbiamo però tenere considerazione che le CER sono soggetti giuridici autonomi, fondati su una partecipazione aperta e volontaria, e quindi possono farne parte persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, addirittura anche enti di ricerca, enti religiosi del terzo settore di protezione ambientale, e quindi la Costituzione richiede sicuramente attenzione, richiede avviare dei processi organizzativi che sin dalle loro fasi genetiche siano solidi e ben strutturati, pertanto questi non è che sono dei limiti, sono delle condizioni fisiologiche per quando si dà vita ad organismi che hanno funzioni importanti.
0: Certo, senta, mi permetta, però il problema si porrà proprio dal 1 gennaio 2028, quando gli incentivi, se non altro così ci dice l'Europa, non ci saranno più. A quel punto che cosa succederà?
1: Ma allora, io credo che l'Enea tutta ritiene che le comunità energetiche rinnovabili siano organismi e peraltro strutture portanti anche per i processi di decarbonizzazione a cui come sistema paese siamo chiamati. Pertanto gli incentivi, come sempre, sono utili, direi anche necessari, per dare un impulso significativo a nuovi strumenti, come appunto possono essere le comunità energetiche rinnovabili. Ma poi bisogna che si lavori e che si vada avanti con le proprie gambe, e le comunità energetiche hanno sono positive e danno dei benefici fondamentali, non solo perché vi è, come dicevamo prima, una autoproduzione di energia rinnovabile e quindi anche un autoconsumo, e questo già incide sulla bolletta, ma anche perché non dimentichiamo che rappresentano un paradigma e un'opportunità unica anche per assolvere a dei bisogni complessi, a partire dalla povertà energetica, quindi vanno incontro a quelli che vengono definiti gli utenti finali vulnerabili, ma assolvono anche altri compiti, altri bisogni, e mi riferisco in particolare a quelli di rigenerazione di aree urbane marginali. Quindi gli incentivi sono importanti per dare impulso, ma le risposte che danno le comunità energetiche a bisogni fondamentali vanno ben oltre gli incentivi.
0: Allora, avete sentito che cosa ci ha detto Francesca Mariotti, presidente di Enea? I benefici delle comunità energetiche sono sotto gli occhi di tutti. Certo, c'è un po' di burocrazia da mettere a punto, però insomma sono una strada da percorrere se vogliamo davvero far diventare il concetto di rinnovabili qualcosa di concreto. E su questo ci puntano anche gli agricoltori. Infatti è nata Rinnovabile Agricoltura Agricoltura, progetto di CIA Agricoltori Italiane, è basata su una strategia integrata per accompagnare le aziende appunto del settore attraverso iniziative imprenditoriali che siano sostenibili. Allora, bisogna mettere assieme i vantaggi, in sostanza, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di mettere assieme i vantaggi dell'agrivoltaico e delle comunità energetiche rinnovabili. Ecco che torniamo appunto alle share. Questo per coinvolgere maggiormente i territori, il tessuto sociale e per dare appunto dei benefici importanti anche agli agricoltori, visto che anche per gli agricoltori i costi energetici sono saliti notevolmente. Ecco, proprio su questo è tornato con noi il presidente di CIA Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.
2: L'agricoltura può dare una grande mano alla sicurezza alimentare, ma lo può dare anche rispetto alla tenuta energetica del nostro paese, ma in generale anche di tutta l'Europa. Perché? Perché se le aziende agricole riescono ad essere resilienti, possono dare un grande contributo all'ambiente attraverso energia rinnovabile, energia pulita, attraverso la cattura della CO2 che fanno attraverso le piante ma anche nei terreni, e quindi il grande contributo dell'agricoltura si manifesta anche e soprattutto attraverso le energie rinnovabili. Come? Cercando ovviamente di dare un'integrazione al reddito dal punto di vista economico alle aziende agricole, cercando di abbattere i costi energetici delle aziende agricole, ma cercando anche di mettere in rete energia pulita a beneficio di tutti. Quando dico tutti, in particolar modo ovviamente chi può beneficiare della comunità energetica che è stata messa in piedi da CIA.
3: Ecco, quali i punti fermi dell'agrifotovoltaico affinché non vada in, diciamo, collisione con l'agricoltura?
2: Ovviamente noi non siamo favorevoli a mega impianti, non siamo favorevoli soprattutto al fatto che chi entra e subentra con l'agrivoltaico intende fare profitto sulle spalle degli agricoltori. Noi vogliamo invece che il beneficio rimanga nelle mani degli agricoltori, ed è per questo che noi incentiviamo piccoli impianti, impianti di piccole dimensioni, gestiti totalmente dall'agricoltore, dove si può fare coltivazione e al tempo stesso integrare appunto il reddito attraverso l'utilizzo del pannello fotovoltaico. Quindi noi siamo favorevoli a questa transizione, purché sia guidata e purché rimanga nelle mani degli agricoltori.
3: Ecco, è un momento in cui spingere molto, considerato il caldo estremo che appunto fa aumentare i costi energetici per le aziende agricole, ma soprattutto manda in sofferenza intere colture, interi allevamenti.
2: Sì, purtroppo questo caldo sta creando tantissimi problemi alle colture, in particolar modo all'ortofrutta, ma anche agli allevamenti, perché con questo caldo ovviamente gli animali producono meno latte. Quindi è chiaro che nonostante si siano messi in campo sugli allevamenti il raffrescamento per il benessere animale, però è chiaro che il caldo sta stringendo veramente molto la morsa. Quindi è evidente che l'agricoltura è il primo settore che purtroppo paga uno scotto molto importante rispetto al cambiamento climatico, ma è anche il primo settore che può dare un grande contributo alla tutela dell'ambiente e a salvaguardare il clima.
3: Ecco, per chiudere, anche voi puntate sulle comunità energetiche rinnovabili, e in che forma?
2: Sì, noi lo stiamo facendo attraverso la nostra comunità energetica, Enercia si chiama, che è una comunità energetica che vede la collaborazione appunto tra aziende agricole e cittadini per cercare di dare un grande contributo alla transizione energetica. È chiaro che è una CER che è appena nata, noi vogliamo diffonderla, implementarla, comunicarla, perché crediamo fortemente nel binomio tra energia rinnovabile e agricoltura. Ripeto, il tutto a beneficio sia dell'agricoltore ma anche del singolo cittadino.

0: Allora cari amici, bentornati in diretta, il consueto spazio di Erde Italia, che dovrebbe essere questo l'ultimo, diciamo, di questo palinsesto. Poi ne riparleremo a settembre, a meno che non ci siano, diciamo, degli eventi imprevisti, ma non so quali potrebbero essere. Con me qua, eccolo, Giuliano Giulianini, redattore della testata di Erde Italia trattino villaggio per la terra. Ciao Giuliano.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
0: E oggi però non c'è Tiziana Tuccillo, proprio l'ultimo giorno in cui volevamo salutarla.
1: Non c'è stato un impegno dell'ultimo momento.
0: In collegamento telefonico Elena Ferrari, responsabile comunicazione del Corebe, consorzio recupero del vetro. Buon pomeriggio Ferrari. Ferrari c'è?
2: Sì, assolutamente.
0: E allora Ferrari, sicuramente tutti quanti siamo interessati al vetro, perché è uno tra l'altro dei materiali più riciclabili. Da Giuliano Giulianini vorrei un attimo capire qualcosa di più. Allora, di recente a Sovetro ha reso noto che in Italia cresce la produzione di bottiglie, flaconi e altri contenitori in vetro del 4% in generale e del 6% per le sole bottiglie. C'è dunque un progressivo ritorno a questo materiale. Per esempio, per l'acqua è molto più comodo, o meglio, è molto più, non tanto comodo, sembra molto più igienico, anche perché spesso magari l'acqua che compriamo viene messa al sole, noi non lo sappiamo, ma è così. Ecco, il 96% degli italiani considera come il più sicuro per contenere alimenti e bevande. E Giuliano, perché?
1: Perché? Perché nella nostra cultura c'è il bere le cose in bottiglia. Questa statistica che hai citato del ritorno un po' del vetro, alle bottiglie di vetro, è trascinata molto anche dal successo dell'esportazione, ma anche del consumo di vino, e quindi è un po' quello che... Però non solo il vino, anche i flaconi che per esempio contengono, non so, i medicinali, i profumi, i cosmetici, queste cose qui. Allora, perché? Perché il vetro ci convince tanto noi italiani? Perché in effetti è una materia prima naturale, non si forma, si forma anche in natura in condizioni particolari, rocce vulcaniche eccetera, però diciamo è un procedimento che è stato inventato nella notte dei tempi, cioè l'uomo ha fabbricato vetro da migliaia di anni, anche perché viene fatto con materiali naturali ovviamente, ma anche molto diffusi, cioè la silice, il carbonato di sodio e il calcare si trovano un po' ovunque sono stati utilizzati. Questo però non vuol dire... un'altra cosa buona del vetro è che è inerte, cioè se finisce in natura per qualche motivo non perde inquinanti, non contamina i terreni eccetera. Questo ovviamente non vuol dire che siamo liberi di buttare bottiglie dove ci pare.
0: Mi pare giusto.
1: Esatto, soprattutto in acqua. Perché? Perché comunque il vetro ci mette moltissimo tempo, lunghissimi secoli a biodegradarsi, e poi se si frantuma diventa pericoloso, anche perché può essere ingerito dagli animali, dai pesci, quindi con le conseguenze che possiamo pensare. Allora, una cosa importante però è quello che avviene dopo, invece, quando lo ricicliamo. Pensa che l'Università di Trento, uno studio recente, ha certificato che l'impatto ecologico del vetro, del riciclo del vetro, è molto minore, appunto per il vetro, rispetto ad altri materiali che noi usiamo per contenere per esempio i liquidi, cioè il PET, l'alluminio, i brick multistrato, quelli del latte o del vino anche, o dell'acqua o dei succhi. Per produrre, ti dico solo questo, per produrre un chilo di vetro si impiegano 14 litri d'acqua, mentre per un chilo di alluminio o di multistrato ne servono 1000, quindi anche questa è un'impronta ecologica. Mentre per riciclare un chilo di vetro ci vuole meno della metà dell'energia rispetto al multistrato e meno di un terzo rispetto al PET e all'alluminio. Quindi la soluzione qual è? Riciclare il vetro, ed ecco perché abbiamo invitato la nostra ospite.
0: Allora Ferrari, senta, ormai tutti siamo bene o male abituati, secondo me, a riciclare il vetro, è uno di quei materiali che ricicliamo più facilmente, però quali sono i numeri attuali e gli obiettivi della raccolta del vetro del vostro consorzio?
2: Allora, buonasera. Prima di tutto diciamo che gli italiani ce l'hanno nel DNA, quello di riciclare bene il vetro. Le prime testimonianze le abbiamo dal terzo secolo dopo Cristo, perché in Italia non si trovava ancora la sabbia adeguata per fare il vetro, quindi visto che siamo furbi, ci sappiamo arrangiare, andavamo in Mesopotamia a prendere i cocci di vetro, quindi vetro rotto in Mesopotamia, per riportarli via nave e portarli ad Aquileia per fonderli. E avere nuovo vetro. In Italia per tutto il Medioevo si è solo rifuso il vetro, non si è fatto da materia prima vergine. Per questo siamo bravi, lo dicono i numeri, non lo dico io, siamo i migliori d'Europa. Abbiamo superato con 11 anni d'anticipo il target dell'Agenda 2030 fissato dall'Unione Europea per il 75%. Quest'anno abbiamo registrato un tasso di ciclo all'82,1%. Prima dicevamo l'Italia è un paese in cui si produce tanto vetro cavo, che è il vetro da imballaggio. Si produce tanto perché abbiamo tantissimo export, perché il Made in Italy, il food and beverage nostro, viene esportato in tutto il mondo. Siamo il terzo paese a livello mondo per produzione di vetro cavo dopo America e Cina, che hanno una dimensione ben diversa dalla nostra. Quindi quasi circa la metà di quello che produciamo in Italia esce dal nostro paese, va nell'export. Se noi consideriamo che circa un 60% di materia prima seconda viene utilizzata per creare nuovo vetro, perché tutti gli imballaggi in vetro prodotti in Italia sono prodotti con materia prima seconda per il risultato del riciclo, con percentuali più o meno alte, poi vediamo perché, se me lo chiedete ve lo spiego, però facendo una media più o meno ci serve il 60% di materia prima seconda che è il risultato del riciclo. Visto che una grossa parte della nostra produzione esce dall'Italia, noi abbiamo bisogno di raccogliere veramente fino all'ultimo pezzettino di vetro che viene consumato in Italia, perché altrimenti lo dobbiamo importare addirittura a rottame.
1: Ci racconta chi è coinvolto in questa raccolta, cioè quali sono gli attori di questa filiera di raccolta, di riciclo e di riprocessazione del vetro?
2: Il sistema funziona grazie alla collaborazione di moltissimi soggetti. Intanto chiariamo chi è Coreve. Il Coreve è un consorzio no profit che compie quest'anno 29 anni, che è nato per volere del decreto Ronchi, che insieme a altri 6 consorzi, che sono quelli della carta, della plastica, eccetera eccetera, fanno parte del CONAI. Qual è il nostro obiettivo? Quello di raccogliere tutto il vetro che viene raccolto dai comuni e dai soggetti gestori, che sono i nostri convenzionati, tutto il vetro che viene raccolto da loro e quindi tutto il vetro consumato e messo a consumo in Italia, e avviarlo al riciclo. Per fare questo, di chi abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dei trasformatori che vanno a ripulire, prendono un rottame di vetro, lo trattano, riescono a separare tutti quelli che sono gli oggetti estranei, i materiali estranei, come la ceramica per esempio, che è un infusibile, o il cristallo che contiene piombo, e riescono ad avere quella che è la materia prima seconda, che sono pezzettini di vetro. Questi pezzettini di vetro poi vengono utilizzati direttamente nei fondi delle nostre aziende, delle nostre industrie vetrarie italiane, vengono messi insieme alla materia prima seconda e rifusi. Questo permette di avere dei vantaggi economici e ambientali incredibili, e questo ci permette di avere degli imballaggi che sono creati ancora con una percentuale di materia prima seconda e che possono ritornare ad essere identici a se stesso. Considerate che per avere un chilo di vetro nuovo possiamo utilizzare o 1,2 kg di materie prime vergini o 1 kg e basta, quindi 1 a 1 di vetro riciclato.
0: Senta una cosa, ma l'Italia come si posiziona a livello, non dico internazionale, ma io direi più europeo? Perché il problema, perché poi è tutto oggettivamente confrontabile, nel senso, lei dice che siamo i primi, ma c'è qualcosa soprattutto che va migliorato? Perché a me interessa anche questo.
2: Allora, che va migliorato? Allora, c'è sempre margine di miglioramento. Allora, noi abbiamo un riciclo, un tasso di riciclo dell'82,1%, ma abbiamo ancora tanti scarti. Forse siamo il paese in cui c'è un tasso di scarto più alto rispetto a quanto viene raccolto. Questo cosa vuol dire? Che siamo dei pasticcioni. Allora, questo è compensato dal fatto che abbiamo un'altra eccellenza in Italia, che sono gli impianti di trattamento. Gli impianti di trattamento italiano sono delle vere e proprie astronavi, sono delle imprese, degli impianti da più o meno 20-30 milioni di euro, super tecnologici, molto avanzati, e vengono addirittura dal Giappone per vedere i nostri impianti, per poterli rifare in Giappone. Quindi riusciamo a compensare un po' con questa grande tecnologia che mettiamo nel processo di trattamento, ma poi andiamo a compensare anche cercando di migliorare sempre di più la qualità della raccolta, anche e soprattutto con la comunicazione.
1: Allora, se ho capito bene, lei ci sta dicendo che la filiera è pronta, le tecnologie sono pronte, però noi al momento di conferire facciamo un po' di pasticci, come ha detto lei, quindi la famosa qualità,
2: allora,
1: della,
2: sì,
1: raccolta.
2: Facciamo un po' di pasticci, rimaniamo però i migliori d'Europa.
1: Sì,
2: no,
1: per carità, ma cerchiamo di migliorare. Mm-hmm. Facciamo un po' di esempi, per esempio. Io le porto degli esempi anche dalla nostra esperienza personale, ma insomma quello che vediamo, noi siamo a Roma, ci sono le campane del vetro e quindi va bene, bottiglie, barattoli di marmellata chiaramente vanno a finire lì, ma per esempio le lampadine o non so, i lampadari di cristallo vanno messi là, o una finestra,
2: allora,
1: rotta,
2: partiamo,
1: per esempio.
2: Partiamo da un'informazione imprescindibile e importantissima: noi facciamo soltanto la raccolta degli imballaggi di
1: certo.
2: vetro. Quindi soltanto bottiglie e vasetto, cioè tutto ciò che non contiene, diciamo, non è un imballaggio di vetro. Anche solo un bicchiere. Il bicchiere non è un imballaggio di vetro, non va nella raccolta differenziata del
0: ecco,
2: vetro.
0: Ecco,
2: la
0: senta,
2: lampadina...
0: però io la fermo un attimo, perché capire qual è la differenza, io, singolo cittadino, tra un bicchiere di vetro, perché ci sono, un bicchiere di cristallo è difficilissimo, cioè uno deve avere una laurea in chimica, mi scusi.
2: Infatti per questo. Allora, da cosa nasce? Allora, prima di tutto, perché la normativa dice che soltanto gli imballaggi di vetro possono essere riciclati, ok? Quindi il bicchiere non è un imballaggio di vetro, non è un bicchiere,
1: è un contenitore.
2: Non è un contenitore, quindi già quello lo dovrebbe buttare fuori e rendere un falso amico del vetro, come li chiamiamo noi.
1: Quindi va
2: nell'indifferenziato,
1: diciamolo chiaramente, sì, va nell'indifferenziato.
2: Perché, tra le altre cose, è importante non conferire bicchieri? Perché l'Italia ha una tradizione molto lunga e ben consolidata di produzione di cristallo. Tanti di noi in casa hanno bicchieri in cristallo, un po' perché li hanno avuti per il matrimonio, un po' perché li hanno ereditati dalla zia, dalla nonna, ed è difficilissimo capire se è una cosa di cristallo o meno. Ma il problema del cristallo qual è? È che contiene il piombo. Il piombo non è tollerato nella produzione di imballaggi, soprattutto per la Food and Drug Administration in America. Quindi in Europa abbiamo una tolleranza più ampia, cioè migliore per quanto riguarda il piombo, ma in America no. Visto che noi esportiamo tantissimo i nostri prodotti come il vino o l'olio negli Stati Uniti, si è deciso di applicare questi standard anche all'Italia. Questo vuol dire che noi abbiamo una tolleranza praticamente pari allo zero di presenza di piombo nel nostro vetro riciclato.
1: Chiaro.
2: Quindi dobbiamo evitare in tutti i modi che qualcosa di cristallo finisca nella raccolta differenziata del vetro.
0: Senta, una cosa, ci sono simboli sull'etichetta o sul vetro che identificano appunto quali tipologie sono conferibili nelle campane, oppure basta dire se quello è un contenitore lo posso mettere la campana vetro,
2: allora,
0: se non è un contenitore lo devo mettere indifferenziato?
2: Allora, molto semplicemente sì, questa è la regola che guida tutto. Se è un imballaggio in vetro, va nella campana di vetro o nel carrellato o nel mastello se abbiamo la porta a porta, perché poi ogni comune sceglie come fare la raccolta. Abbiamo però anche delle sigle che sono GL70, GL71, GL72. Questo più che altro identifica sì il vetro, ma il colore del vetro, che è il GL70 il trasparente, GL71 il verde e il 72 il marrone, l'ambra, quello della birra. Sì, si possono utilizzare anche questi, ma principalmente bisogna ricordare le tre regole di base, che sono no al sacchetto, soprattutto in campana o nei carrellati.
0: C'era pure la pubblicità,
2: separare...
0: no? Mi ricordo che c'era pure la pubblicità.
2: È certo, assolutamente. No al sacchetto, no ai falsi amici. Quali sono i falsi amici? La ceramica e il vetro borossilicato, che sono due infusibili, nel senso che fondono a una temperatura diversa dal vetro, quindi
1: le
2: creerebbero
1: sono il borossilicato,
2: le
1: pirofile
2: della lasagna, assolutamente.
1: Le lampadine, immagino, anche non vanno
2: no, le lampadine non vanno perché sono dei RAE.
1: Ok, perfetto.
2: Proprio vanno conferiti non nell'indifferenziata, ma nei RAE, perché hanno delle componenti tecniche che vanno conferite.
1: Senta, uno specchio rotto, a parte la scaramanzia?
2: Assolutamente no, anzi, certo. Un po' di anni di sfortuna, ma no, le aumentiamo se le mettiamo nel vetro. No, perché hanno una parte argentata o comunque che sarebbe un inquinante all'interno del vetro.
0: Senta una cosa.
2: Ah, scusi, posso dire un'altra cosa?
0: Come no, certo.
2: Altra regola importante è ricordarsi di svitare e separare sempre i tappi. I tappi o i coperchi. Perché dico separare e non togliere? Perché in molte regioni, in molti comuni, viene fatta la raccolta vetro-metallo. E allora, in quel caso, uno mi può dire, vabbè, ma tanto li devo conferire comunque insieme, se li lascio avvitati non è un problema. No, invece è un problema, perché quando mi vanno negli impianti di trattamento, le correnti disperse o i magneti che mi separano l'alluminio o l'acciaio, mi portano via il coperchio, e visto che gli imballaggi si rompono, le bottiglie e vasetti si rompono durante questo processo, molto spesso il collo rimane attaccato ai tappi, sì. E quindi quando io poi lo separo vado a perdere una gran parte di vetro, che è un peccato.
1: Senta, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Ci sono in vendita quelle confezioni di spezie che sembrano nel vetro, con quei tappi che sono molto difficili da separare. La prima domanda è: quelle confezioni lì, quei contenitori sono conferibili? Sono vetro?
2: Sono assolutamente conferibili. In questo caso viene tollerato il fatto che quando si andrà a rompere il collo, un pezzettino di vetro rimarrà attaccato. Non chiediamo di usare.
1: Io ci sono riuscito a farlo, però è molto pericoloso.
2: Ha rischiato le mani.
1: Esatto. Senta, invece, scusami Alessandro, ma le etichette del vino le dobbiamo lavare via, della marmellata?
2: Allora, noi abbiamo un progetto e un percorso di ecodesign molto importante, che è supportato dalla stazione sperimentale del vetro e dai vari utilizzatori, eccetera. Ormai quasi tutte le etichette si staccano col processo di trattamento. Perché come funziona il processo di trattamento? Allora, vengono prima di tutto bagnati, tutto il vetro viene bagnato, dopodiché passa dentro a dei cilindri che fondamentalmente spezzano tutto, rompono il vetro, dopodiché passano dentro un essiccatore, e questo processo permette di staccare le etichette dal vetro e di scioglierle, quindi non è un problema.
0: Senta,
2: c'è solo una birra in Italia che ha un'etichetta antipatica da togliere, ma non le dirò mai il nome.
0: No, non ce lo dirà mai. Senta, allora, per chiudere, però, io vorrei capire quanto questo incide positivamente sia per il risparmio economico sia sull'impatto ambientale.
2: Vi riporto quattro numeri importantissimi. Allora, con quello che abbiamo riciclato nel 2025 abbiamo risparmiato 408 milioni di metri cubi di gas, un numero che detto così non vi dice un granché, ma è quanto viene consumato per i consumi domestici delle famiglie di una città come Milano annualmente, quindi è tantissimo, cioè parliamo di 1.200.000 persone. Abbiamo evitato l'emissione di 2,4 milioni di tonnellate di CO2, anche qua faccio un veloce esempio, è quanto viene emesso da 1,5 milioni di macchine Euro 5 che percorrono 15.000 chilometri. Abbiamo risparmiato 3,9 milioni di tonnellate di materie prime vergini. Questo vuol dire il volume di due volte il Colosseo. Considerate che la sabbia viene principalmente dall'Egitto e da altri paesi, quindi anche soltanto il trasporto per portarla in Italia implica un fortissimo
1: carburante, energia, certo.
2: Tutto, cioè qualunque cosa. Abbiamo dato ai comuni corrispettivi per la raccolta per 146 milioni e abbiamo risparmiato allo Stato che se avesse dovuto smaltire in discarica tutto il vetro che abbiamo invece riciclato avrebbe speso 479 milioni di euro in un anno.
0: E allora,
2: ne vale la pena?
0: Ne vale la pena, direi proprio così. Allora, io ringrazio Elena Ferrari, responsabile comunicazione del Corebe, Consorzio Recupero Vetro. Buon pomeriggio, Ferrari.
2: Grazie ancora, buon pomeriggio.
0: Allora, Giuliano, io direi che da Ferrari sono arrivati degli utilissimi consigli, come quello per esempio di togliere il coperchio.
1: I tappi.
0: E soprattutto un consiglio che mi sembra molto utile, si butta nel vetro quello che è un contenitore.
1: Solo quello che contiene liquido, essenzialmente le bottiglie, quelle del pomodoro, del vino, dell'acqua in vetro. E le marmellate, i flaconi dei profumi che siano di vetro, però la cosa importante, forse non è sfuggito un po' a Ferrari, che tutto il resto del vetro va all'isola ecologica, no? Oppure nell'indifferenziato in caso di piccoli oggetti, ecco.
0: E però tutto questo ci fa risparmiare tantissimi soldi, ci aiuta, diciamo, verso questa transizione ecologica, perché è tutta materia prima che poi non siamo costretti a importare e a rilavorare, certo, perché dobbiamo dire che l'industria del vetro sono delle industrie altamente energivore, perché appunto per lavorare il vetro servono alte temperature e tutto questo poi provoca consumi di corrente notevoli. Allora, Giuliano, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci rivediamo a settembre. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci e Bruno Orti. Appunto, oggi abbiamo parlato di vetro, però anche nella prossima stagione di Erde Italia torneremo a parlare di questione ambientale, perché la transizione ecologica non è per nulla archiviata, anzi va assolutamente rilanciata. L'abbiamo visto anche dalle temperature di questi giorni che sono schizzati alle stelle, il fattore climatico c'è. E lo possiamo anche combattere riciclando di più,
1: anche
0: diciamo.
1: In estate senza la trasmissione. Un saluto anche a Tiziana, che oggi non è qui, ma insomma ha fatto tutta la stagione con noi, quindi.
0: È con noi col cuore. Grazie per l'ascolto e rimanete appunto sintonizzati su Radio Vaticana.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quanto è amato Pier Francesco Favino? Tantissimo, sicuramente è uno degli attori più amati del nostro cinema. Quanto è amato il tennis nel nostro paese? Moltissimo, lo seguono tutti e poi c'è un grande tifo per Sinner, che è un campione tutto italiano. Allora, questi temi si mescolano nel nuovo film di Pier Francesco Favino, con Pier Francesco Favino, che si intitola Il Maestro. Lui è Raul Gatti, è stato un campione del tennis, ma poi si è un po' perso e viene chiamato ad allenare una promessa, o quella che potrebbe diventare una promessa del tennis, un ragazzino la cui famiglia si sacrifica e decide di investire su questo maestro per farlo diventare un campione. Però questa coppia insieme non funziona e rischiano in qualche modo di perdersi, fino a quando non capiscono che ognuno può imparare qualcosa dall'altro. Noi dove siamo andati a rincontrarli? Sul campo da tennis.
1: Siamo un po' abituati a pensare che i film si facciano sulla pagina, no? Cioè abbiamo una pagina e poi si va lì e si traduce quella cosa lì. Poi invece fortunatamente c'è l'inconveniente meraviglioso dell'umanità delle persone che ti porta a non sapere quello che accadrà lì e che riempie di vita queste immagini e queste parole.
2: A femmine, come stiamo messi? Dici la verità. Una di queste sere ci facciamo un bello struscio in paese vestiti da tennisti e alle ragazze che ci interessano gli offriamo delle lezioni di tennis gratis. Che dici? Eh? Ci facciamo due risate.
3: No, a me le ragazze non mi interessano.
2: Bravo, così mi piace. Io ti stavo testando, hai capito? No. Stiamo sui binari.
0: Il maestro, ma in realtà in questa storia chi è maestro? Davvero?
1: Ottima domanda. Per me lo sono stati queste due persone. È molto bella questa idea del fatto che non sai mai chi è che ti può insegnare qualche cosa. Sicuramente il personaggio che interpreto io è la cosa più lontana dalla possibilità di avere qualche cosa da insegnare fuori almeno dal campo da tennis. Ed è proprio questo quello che genera sia tutto l'aspetto di commedia, che però anche tutto l'aspetto di tenero scambio che c'è tra questi due sconfitti, che però insieme forse una vittoria la fanno.
4: Hai perso?
3: Sì, così va.
4: Felice, stiamo scherzando.
5: 7 sconfitte al primo turno. Io ho sbagliato ad affidarmi a lei.
6: E ripartiamo di slancio.
0: Tu sei un campioncino del tennis, mi sa un pochino o no? Sì o no?
7: Ho imparato con questo film.
0: Ah, con questo film? Perché se

0: Sembri molto bravo, però.
1: Grazie.
0: Senti un attimo, ma insomma, Pierfrancesco, immagino che insomma lo seguivi già prima o no?
1: Non come adesso.
0: E ora che l'hai conosciuto, insomma, com'è andata con lui? Voglio sapere come ti sei trovato, no?
1: Io mi sono trovato bene, abbiamo creato un rapporto molto personale, piano piano, però ci siamo riusciti, insomma.
0: Che dici, Pierfrancesco?
2: Tiziano è un ragazzo unico, ha un'anima unica che si vede nel film. Abbiamo continuato poi a sentirci, gli piace il cinema, quando vede un film ogni tanto mi chiama, mi dice che ne pensi.

0: potrebbe accontentarsi di essere un giocatore medio, bravo, di fare l'insegnante come fanno tanti, no? Lo sa chi ha praticato il tennis, non è che tutti diventano campioni, invece no, devi diventare bravo per forza. E poi c'è un po' per certi versi anche la pressione tua, perché a modo tuo però tu gli dici esci dagli schemi, non fare il robottino telecomandato, no? E qual è la ricetta giusta? Certo, è un po' difficile ora nel tempo che aprisce, che domande che faccio, insomma. Però andò tra.
1: Ma se lo come sapessi, la vedi? Se lo sapessi, secondo te non avrei aperto uno sportello? No, non lo so.
0: Tu come
1: io ti posso
0: fai?
1: Dire da genitore, quello che speri è di riuscire a dar fiducia ai tuoi figli in modo tale che possano camminare con le loro gambe, ma questo non vuol dire, molto spesso ti capita magari che un insegnante di scuola le faccia appassionare ad una cosa a cui tu hai tentato magari di farle appassionare, però non. Il rapporto tra un genitore e un figlio è fatto di proiezioni reciproche, e molto spesso se io avessi parlato di quel libro o di quel film a mia figlia non si sarebbe appassionata così come invece lo ha fatto, perché un parente sconosciuto le ha fatto scoprire quella cosa lì. Perché? Perché è insito nel rapporto tra padre e figlio anche la ribellione, è fondamentale, ed è fondamentale riuscire a farli andare con le loro gambe, però la paura che poi magari cadano ogni tanto ti fa essere troppo protettivo. Insomma, se ci fosse una ricetta del buon genitore, no, io penso che sia necessario non essere dei genitori perfetti, perché essere dei genitori perfetti impedisce la crescita. Io credo che invece sia insito nella natura dell'uomo il migliorarci, e quindi viva Dio ci sono i nostri errori, perché certo. Così non lasciamo liberi loro di fare i loro.
2: Queste regole ci stanno uccidendo, Falì. Ci siamo io e te qua. Ribelliamoci.
3: Io voglio vincere almeno una partita.
4: Nel film a un certo punto il maestro gli insegna una cosa, gli insegna a ballare.
0: Certo.
4: E a ballare attraverso il dolore, attraverso la solitudine. E quello sicuramente Felice se lo porterà avanti per tutta la, se lo porterà dietro per tutta la vita.
5: Non è vero che si entra in campo da soli, noi siamo insieme.
6: E stiamo giocando in doppio.

0: Sveglio un uovo oggi e una gallina domani.
1: Una gallina domani?
0: La gallina oggi. Quello per quello la gente è così infelice.
2: Effetto notte. Effetto notte.
3: Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia a un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.

0: quanto hanno impiegato?
1: 40 secondi, da quando sono scesi fino a quando sono risaliti in macchina.
2: Buonasera, le immagini che avete appena visto sono le immagini drammatiche della ricostruzione cinematografica di un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 dicembre del 2020, Willy Monteiro, in appena 40 secondi, venne picchiato e ucciso a Colleferro. Tutto questo rivive in un film che si intitola appunto 40 secondi, che ha appena avuto un premio importante per il cast alla Festa di Roma. E do il benvenuto a Effetto Notte al regista di questo film, Vincenzo Alfieri. E Vincenzo Alfieri lo voglio ricordare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, che è un attore, sceneggiatore, anche montatore, davvero il cinema lo vive a 360 gradi, ha lavorato con tanti protagonisti del nostro cinema, da Edoardo Leo a Claudia Gerini a Fabio De Luigi. Questa volta, Vincenzo, tu racconti una storia vera, però non soltanto quello che è successo quella notte, racconti qualcosa di più.
3: Sì, questo è per me un film in realtà molto personale, perché a differenza dei miei film precedenti ho messo tanto anche della mia adolescenza, perché intervistando i veri ragazzi, i veri amici di Willy, amici delle controparti dei suoi assassini, ho capito che ci sono sicuramente delle differenze, ma poi allo stesso tempo l'adolescenza ha delle dinamiche simili, ci si sente immortali da adolescenti, no? E questo è un concetto che ho esplorato molto nel film. E come dici, non è la storia di Willy, c'è anche Willy, ovviamente la sua morte è poi il perno di tutto, ma è la storia dei ragazzi intorno alla morte di Willy e delle loro ultime 24 ore prima dell'omicidio.
4: Il ragazzo è morto. Non ridete più.
5: Ma Marisha, non c'è bisogno di fare sti giochetti.
4: Da questo momento in poi tu ti sta zitto. Guarda a terra. Agito, guarda a terra. Bravo. Così si fa.
6: Vorrei sciogliere mamma e madre io.
7: Io pure.
4: Chiamatele. Fatevi portare un po' di tute. In galera servono. Così vi togliete questi camici in merda.
2: Cioè c'era una lite in
3: c'è
2: corso.
3: Stata una lite in fuori a dei locali di Colleferro in cui che cosa è successo? Che un ragazzo ha detto a un'altra ragazza a Bella, e il fidanzato di questa ragazza diciamo si è risentito di questo epiteto ed è scoppiata una lite tra i due maschi, e Willy a un certo punto vede questa discussione all'interno della quale uno dei due è un suo amico, e lui si avvicina non per aiutare il suo amico come tutti pensano, come è stato detto, ma per aiutare entrambi, per dire entrambi smettetela, non serve a niente questa roba, fatela finita. Quindi diciamo ha fatto un gesto di grande...
2: Alza le mani, no? Per mettere pace, in fondo,
3: esatto.
2: Per dividere.
3: Vuole mettere pace.
2: E invece
3: in quel momento arrivano i fratelli bianchi che intervengono nella rissa e diciamo fanno a botte colpendo chiunque si trovano davanti, accanendosi particolarmente su Willy.
8: C'è sta la bionda che mi guarda tutto.
9: Chi è? Dov'è? Ah, a me va già parlando? Approcciala. Oh, ma chiamando per sta canzone?
8: No, perché ma adesso di ma dammi come bene.
9: Oh, se posso sapere, ci vanno a parlare.
8: Tengo buona fine la prossima volta, che mo mi sa che.
9: Ma che cazzo dici? Vai adesso.
8: Ma che ci dico poi?
9: Vai adesso e ci parli.
8: Boh, io che mo tra un po' me ne devo andare, eh. Mi padre mi si sveglia.
9: Oh, che cazzo questa storia? Ma che ha fatto faccio?
8: Ho fatto.
9: Oh, che ha fatto qua? Ti sei truccato?
8: Non sei là.
9: Ti sei truccato?
8: No! Non sei là. Sì. Beh, sei più carino.
9: Te non devi permettere mai a nessuno di dire che non sei nessuno.
2: Allora, tutto questo lo voglio ricordare, tratto da un libro scritto dalla giornalista, da una collega di Repubblica, Federica Angeli. Però tu, Vincenzo, sei andato a incontrarli questi ragazzi per capire un po' qual è questo tessuto sociale, cioè qual è l'umanità che c'è dietro questo fatto di cronaca, che cosa hai scoperto?
3: Ma allora, innanzitutto sono andato a incontrarli perché quando io da ragazzo vedevo i film per i giovani, no? come si dice, per ragazzi, e rimanevo sempre male perché pensavo che gli autori che li scrivevano e dirigevano in realtà non parlavano a noi. No, più che altro ci giudicavano, era la loro lente di ingrandimento sulla nostra giovinezza, e io non volevo fare una cosa del genere. Infatti il film non è una mia posizione sull'adolescenza o sul fatto, è una fotografia di ciò che è accaduto, dove lascio al pubblico, diciamo, il compito di interrogarsi su quello che è accaduto davvero. E, ovviamente c'è la cronaca. Quello che posso evidenziare è che secondo me la differenza sostanziale è che oggi c'è molta più indifferenza, credo. Ma soprattutto secondo me oggi c'è una sovraesposizione sulla violenza, perché la viviamo quotidianamente attraverso i social. E secondo me i ragazzi, le persone in generale sono diventate più fredde.
2: E questa mi sembra già una cosa terribile. Il film però ricostruisce le vicende appunto di questo gruppo di protagonisti nelle 24 ore che precedono la drammatica uccisione di Willy Monteiro, e tra loro viene raccontata anche la storia di questi fratelli bianchi, che poi sono quelli che materialmente l'hanno ucciso. Sono loro i più pericolosi?
0: Che mi

0: facciamo?
1: Mazza, quanto si è sudati a mamma che ha fatto?
0: Che vuol dire siamo sudati? Hanno 50 gradi.
2: Il loro pericolo vero è il fatto che sono come sconnessi dalla realtà, sono sconnessi da ciò che è umano. E quindi la loro pericolosità è nel fatto che non sono tangibili, non capisci cosa pensano, cosa vogliono, probabilmente come quelli veri, io questo adesso non lo so. Però ci sono anche altri tipi di pericolosità, come appunto l'indifferenza, come ho già detto, che è quella di Cosimo, interpretato da Enrico Borello, o come la pericolosità di un ragazzo che è apparentemente buono, come quello interpretato da Francesco Ghechi, apparentemente innocente, ma poi è subdolo. Ognuno di quelli che ha ammazzato Willy, secondo me, ha qualcosa dentro che è molto, molto cattivo.
3: E Willy chi era invece? Era buono sostanzialmente, no? Sì,
2: io non ne farei una questione di buoni e cattivi. Secondo me Willy non era diverso da tutti quanti gli altri. Era un ragazzo normalissimo. Mm-hmm. Semplicemente aveva un sogno.
3: Cucinare.
2: Cosa che molti ragazzi non hanno. Il suo sogno era cucinare, era diventare uno chef. Aveva un'automobile che per lui era una specie di reliquia. E la cosa che mi ha molto un po' così, diciamo quasi commosso, quando ho intervistato gli amici di Willy, che mi hanno detto che lui continuava sempre a pulire questa macchina continuamente. E la trovo una cosa molto piccola, ma molto tenera.
4: A me non mi piace.
0: Però vedo che mangi, eh?
4: No, ho fatto solo un boccone.
0: Com'è, ma?
5: E allora?
6: Buono. Brava.
0: Meno male, qualcuno mi dà soddisfazione dentro sta casa.
4: A me non mi piace.
0: Mangiare, dai.
4: Ragazzi, ragazzi,
3: vediamo, ci sono anche dialoghi con la mamma, no? Che frequentavano questa comunità religiosa, no?
2: Beh, loro sono capoverdiani, loro sono molto, li ho un po' frequentati, ho cercato di capire come pensano, come sono molto religiosi, sì, ma sono anche molto uniti nella loro comunità.
6: Ma perché non va più la nostra comunità?
5: Lo sai, ma c'è altri interessi, poi vedi, sto lavorando. Torno sempre tardi la sera, sono stanco.
6: Lo sai, qui da piccola tu ci andavi, ti divertivo, correvo su i ciurieri.
5: Famo così, ma tu mi prometti che domani vieni a Torba con me e ti prometto che vengo in comunità, va bene?
6: Tu lo sai che tu sei il mio orgoglio.
5: Io lo so, ma...
6: Mamma, ti voglio bene, mamma, poi voglio solo il bene per te.
5: Pure
6: sei
5: noi,
6: tutto
5: bene.
6: Il mio mondo.
5: Non piangere, ma dai.
6: No.
5: Tranquillo.
6: Sì.
3: Senti, invece Willy come l'hai trovato? Perché è un debuttante assoluto.
2: L'abbiamo preso in discoteca.
3: In discoteca, cioè si era andati in giro, ci vediamo.
2: Sì, devo dire, esatto, in questo film volevamo una parte di professionisti e una parte di non professionisti. E per i non professionisti ci sono voluti 6 mesi. E soprattutto Willy poi era particolare anche come figura, perché il sorriso di Willy se ne è parlato tantissimo, gli occhi, era un ragazzo altissimo e magrissimo, aveva dei lineamenti precisi e io volevo rispettare questa cosa, volevo trovarlo il più simile possibile e ci abbiamo messo tanto tempo. Poi il nostro assistente casting, che ha fatto un lavoro straordinario insieme ai due casting del film, un giorno in discoteca ha visto questo ragazzo, l'ha fermato, secondo me ha creduto che fosse un pazzo, poi per qualche motivo ci ha chiamati ed è venuto effettivamente al provino. Ha fatto un provino disastroso, disastroso. Però c'era qualcosa in lui, che appunto questo sorriso, questi occhi, quindi ho detto no, però rivediamolo. È venuto una seconda volta e ha fatto un altro provino disastroso. Però ho detto,
3: però hai insistito, non
2: però,
3: ti sei
2: arreso. Esatto,
3: però
2: detto, secondo me
3: funziona,
2: perché c'era e c'è qualcosa in lui che mi ricordava Willy, e c'è stata una vocina che mi ha detto tu vai avanti, tipo il film con Kevin Costner, se lo costruisci lui tornerà, e io sentivo questa voce e mi diceva continua, e poi è stato perfetto.
3: Senti, adesso parliamo un po' di te, perché la tua passione per il cinema è iniziata molto presto con il Batman di Tim Burton, penso che eri veramente piccolo, e poi con Shining, sono dei riferimenti belli, impegnativi.
2: Ma hanno una, secondo me hanno una cosa in comune, una cosa che mi è sempre piaciuto è che è la doppia faccia delle persone, delle personalità, buono e cattivo, e secondo me c'è sempre un pareggio, c'è una mia visione cinica nei miei film, tutti i miei film non finiscono mai bene. E questo forse me lo porto dai primi film che ho visto, poi in realtà, nel senso, sì, a 5 anni ho visto Batman, poi là mi si è sbloccato qualcosa, ho iniziato a fare l'attore a 12 anni e poi sono diventato anche sceneggiatore, regista e montatore.
3: Sì, non succede spesso perché di solito si fa una di queste cose, ma invece evidentemente la tua passione era grande e quindi hai deciso di...
2: Ma io da piccolo amavo tutto del cinema, guardavo continuamente backstage, aprivo le videocassette per capire come funzionavano, la stessa cosa con le telecamere, con le prime telecamere. Ho sempre amato sia l'aspetto tecnico che l'aspetto narrativo del cinema e non ho mai avuto dei pregiudizi su nessun genere cinematografico. Guardavo da Caos Calmo a Transformer. Mi piace tutto del cinema.
3: Quanto ti capisco, anch'io davvero sono onnivoro cinematografico e sono sicuro che questa passione la condividiamo anche con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Senti, parliamo però, torniamo a parlare del tuo ultimo film, 40 secondi, che ricostruisce queste drammatiche 24 ore che precedono la morte di Willy Monteiro. Che cosa aggiunge questo film e perché è stato importante farlo adesso? In fondo non è passato nemmeno molto tempo da questi fatti. E poi il team produttivo è quello del Ragazzo dai pantaloni rosa, che è stato un grande successo con i ragazzi nelle scuole, quindi anche in questo caso ve lo siete posto, lo volete mostrare ai ragazzi il film?
2: Il produttore sì, è Roberto Proia, che ringrazio perché con lui ho fatto due film, Il Corpo, che era un thriller, e questo, e mi ha dato veramente grande fiducia su questo film, e lui viene dal successo di Pantaloni Rosa e più di tanti altri produttori ha capito l'importanza di un cinema sociale, di un cinema di denuncia, e che non si fa più. E assolutamente la nostra ambizione da subito è stato, sono due film diversi, Ragazzo di Pantaloni Rosa e questo, ma hanno la stessa matrice, che è voler raccontare ai ragazzi una verità su un accadimento orribile, con modi diversi. E da subito noi abbiamo detto deve andare nelle scuole, speriamo, che, però sembra che le scuole si stiano insomma muovendo molto per vedere il film, perché per il concetto che ti dicevo all'inizio, perché io quando andavo al liceo erano pochi film per ragazzi, per noi. E questo io l'ho volutamente costruito, girato appunto con attori anche presi dalla strada, perché voglio parlare ai ragazzi, agli adolescenti. Voglio dire, io sto cercando di capire quello che provate, spero che guardando il film possiate non imparare, perché non penso che io possa insegnare qualcosa, penso che però posso provare a creare con te una sorta di empatia e magari darti la possibilità di riconoscerti in qualche aspetto del film.
3: E questa è di sicuro una delle funzioni del cinema. Allora, grazie a Vincenzo Alfieri, sono sicuro che il cammino di questo film sarà lungo e fruttuoso.
7: Non dividi niente a tuo padre, te so a voi addosso, questo con un po' di gomma si cancella.
8: Ma che
7: basta,
8: sei addio?
7: Piagni sempre.
8: Guarda qua.
7: Aspetta, oh, aspettami.
8: Dove cazzo vai?
7: Sono arrivati, sta qua.
8: Che cazzo ho fatto?
9: Effetto notte.
3: Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra, ma soprattutto è una bellissima persona. Adesso un docufilm ci racconta i segreti della sua musica, ma anche la malattia che l'ha colpito nel 2022 e che ha cambiato decisamente la sua vita e anche il suo rapporto con l'arte. Eppure, come ci racconta in questa intervista, lui non rinuncia ad attraversare con forza la vita. Sentite.
10: Tu senti? Ascoli Piceri.
11: Giovanissimo pianista e compositore.
12: Pensa il pianista Giovanni Arevisanes.
13: È un piacere dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.
14: La cosa bella di questo docufilm è proprio che ci sei tu con il tuo mondo e con la tua musica, con la forza della tua musica, ma proprio con la tua personalità.
15: Allora, ci sono io, sì, ma pensa. Allora, intanto approfitto per dare un abbraccio agli amici di TV 2000.
14: E noi lo restituiamo. Ecco.
15: Ci sono io. Perché ho i capelli così lunghi? In realtà perché io mi vorrei nascondere, capito? Cioè, la mia indole è quella di stare nascosto. Allora, l'idea di finire su uno schermo cinematografico un po' mi inquieta e mi emoziona. Però andava fatto, perché è un film altamente spirituale, che coglie la luce nel buio, che coglie un senso anche nella malattia. Questo è difficile, eh? Allora, è facile dire che la malattia possa avere un senso, ma quando ci sei dentro, quando sei su quel letto d'ospedale con la flebo attaccata all'idratazione, col dolore alla schiena, non hai più i capelli e la tua vita appesa a un filo, lì lo puoi trovare un senso, lì puoi capire che dentro quel buio può esserci un nodo di luce.
16: Se il poeta si affida a qualcosa che c'è dentro di lui, come Giovanni alla sua musica, allora scendono in campo i nodi di luce che possiede ognuno di noi, ognuno di noi, ma che il pensiero, il ragionamento allontana.
14: La tua musica è cambiata dopo quello che hai attraversato?
15: La mia musica si è fatta più complessa. Per esempio il concerto MM22, che è presente nel film documentario perché viene raccontato nel momento in cui veniva eseguito per la prima volta. Il concerto MM22 è un saliscendi di emozioni, è un diario che parte dall'angoscia, che parte dalla grinta, dalla forza, fino alla dolcezza, alla nostalgia, e dilaga verso dimensioni metafisiche. Ecco, la mia musica si è fatta più così, più complessa, più complessa. Ciao. sul leggio avete lo spartito di un concerto per violoncello e orchestra che si intitola Mieloma. Voglio spiegarvi un attimo perché questo titolo e che cosa significa questo concerto, questa composizione che non esiste prima di questo momento.
14: A me ha colpito molto sentire parlare, perché non le conoscevo, non mi era capitato, persone della tua famiglia, tua sorella che non c'è più, però racconta delle cose di te fantastiche, anche tua mamma, che mi sembra che è la tua prima fan, che ti segue con una grande attenzione. Io credo che anche questa sia una forza, no? Delle persone che ti sono vicine, in primo luogo i tuoi familiari, no?
15: Sì, il mio cuore esplode di gioia, di emozione e di riconoscenza nei confronti di mia sorella, alla quale è dedicato il film. Mia sorella che ha lasciato questo mondo giovane, pochi giorni dopo che io ricevessi la diagnosi di tumore, aggiungendo dolore alla mia disperazione. Però lei mi riporta e mi regala una testimonianza di quella che è stata la nostra infanzia, perché lei comunque è stata per me un maestro, è stata lei ad introdurmi all'opera di Puccini, alla poesia di Baudelaire e poi anni dopo alla filosofia di Kant, di Habermas, di Platone. Devo tantissimo alla sua presenza, eravamo legatissimi.
17: È stato precocissimo il talento di Giovanni nell'inventare, nel creare.
18: Suonava quelle quattro notine in modo diverso dagli altri.
15: Back to life a tutti, ritorniamo, vabbè, per coloro che già ci sono dentro la vita, così va benissimo, per carità, però ci sono anche tante persone che vivono un momento di difficoltà, di incertezza. Se questo docufilm magari può aiutarci a ritrovare un po' di gioia di vivere, ne sarei felicissimo. Bellissimo, bravo. Grazie maestro, veramente, veramente col cuore, bravo.
9: Effetto notte.
3: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a tutti voi. La Quaresima non è solo l'occasione, ma è addirittura il sacramento, come la chiama la liturgia, cioè quella realtà che vissuta ci porta ad essere autentici in ciò che noi ci esercitiamo. Il tema che ho scelto di questo ritiro è di commentare con voi il Padre Nostro, la preghiera del Signore. Ed è la prima volta che io commento interamente il Padre Nostro. Sono stato più volte invitato a farlo, potete immaginare quante volte mi è stato richiesto, ma non ho mai accettato. Ho preferito sempre, durante tutti gli anni che ormai mi vedono impegnato nella lettura e nella predicazione della parola, commentare volta per volta una domanda del Padre Nostro. Quindi sì, ho fatto parecchie riflessioni, lezioni divine, sulle varie domande del Padre Nostro, una per una, ma un commento completo ho voluto solo farlo quando avevo esaurito il commento alle singole domande. E ormai i commenti più precisi sono stati fatti e mi sento di fare un commento al Padre Nostro riassuntivo. Questa mattina vorrei dunque farvi un'introduzione al Padre Nostro e commentare perlomeno la prima esclamazione, Padre, Padre Nostro. Nel pomeriggio poi invece fare il commento delle 7 richieste secondo Matteo o delle 5 richieste secondo Luca che il Padre Nostro contiene. Cominciamo a introdurre la nostra riflessione. Gesù apparteneva a un popolo che sapeva pregare, un popolo che ha creato addirittura un libro di preghiere, i Salmi, 150 preghiere, e che nei vari libri che compongono la Bibbia ci ha lasciato la testimonianza di diverse forme di preghiera e diversi modi di rivolgersi al Signore Dio. Anche nel tempo intertestamentario, cioè nel tempo in cui l'Antico Testamento era ormai concluso e doveva ancora aprirsi il Nuovo Testamento, si è avuta una grande produzione di preghiere, di inni, di salmi, di suppliche, come ci testimoniano gli scritti di Qumran, le odi di Salomone, ma tanti altri testi che contengono preghiere. Gesù ai suoi discepoli ha lasciato solo una brevissima preghiera di poche righe, una preghiera che non spreca parole, una preghiera essenziale, senza alcuna retorica così facile nelle preghiere. Il Padre Nostro è una preghiera frutto certamente della matrice di Israele, ed effettivamente è una preghiera, non so se ci avete mai pensato, che anche un ebreo potrebbe recitare, pregare. È conforme alla fede e all'attesa di Israele, e in essa non c'è neanche una menzione precisa riguardo a Gesù, che è ciò che indubbiamente lega i cristiani a Israele, ma è anche ciò che divide, separa Israele dalla Chiesa. Potrebbe addirittura il Padre Nostro essere pregato da un musulmano, anche da un credente in Dio di un'altra tradizione religiosa, perché è una preghiera rivolta a Dio con fiducia, un Dio sentito come padre, perché le domande fatte a Dio sono possibili a ogni credente: pane, perdono, liberazione dalla prova e dal male. Ecco, forse bisognerebbe meditare di più, non si è fatto, credo finora, su questa qualità universale della preghiera del Padre Nostro. È una preghiera che rivela ciò di cui veramente ha bisogno l'uomo, ciò che veramente è decisivo e importante per la sua vita, dunque ciò che noi dobbiamo chiedere a Dio pregando. Io penso che in qualche misura tutti gli uomini, ciascuno e tutti insieme, possono esprimersi con il Padre Nostro. E questo mi fa sentire sempre come scandaloso che i cristiani oggi cristiani di diversa confessione sovente rifiutano di pregare insieme il Padre nostro, pregare insieme le parole lasciateci da Gesù. Io non so se avete mai pensato a questo terribile scandalo. Una preghiera che Gesù ci ha insegnato, una preghiera che addirittura potremmo pregare con gli ebrei, perché raccoglie tutta la speranza e la fede di Israele. Una preghiera che potremmo pregare con molti altri uomini credenti, sovente non è pregata tra i cristiani che si ritrovano insieme. È qualcosa che dice lo scandalo dello scandalo e vi dice anche la miseria delle chiese, la miseria delle chiese. Non si riesce a capire come possono dirsi, affermarsi, a volte addirittura come pretesa di essere corpo di Cristo, e poi si rifiutano di dire insieme questa preghiera. Per noi cristiani il Padre nostro è veramente, secondo l'espressione di Tertulliano, breviarium totius evangelii. È la sintesi, il breviario di tutto il Vangelo. Oserei dire è la regola, il canone della preghiera tutta presente nel Nuovo Testamento, ma è anche la sintesi di tutto l'insegnamento e dell'azione di Gesù. Il Padre nostro è stato chiamato preghiera domenicale, e significa come il giorno domenicale, preghiera del Signore, preghiera del Kyrios, ed è l'unica preghiera che Gesù ci ha consegnato, l'unica. Pensate che nella tradizione di Israele Davide ha scritto parecchi salmi, Salomone ha scritto parecchi cantici, in tutti i profeti, quasi tutti noi abbiamo dei cantici, dei salmi, degli inni. Gesù ci ha consegnato questa breve preghiera, l'unica. Ma in questa preghiera c'è il richiamo delle sue preghiere al Padre, testimoniate nei Vangeli. C'è la sua fede vissuta in un rapporto particolarissimo con Dio. C'è la sua attesa del regno e c'è anche però la sua vita quotidiana segnata dalla semplicità. C'è la sua conoscenza di Dio e del mondo. C'è la sua partecipazione alla vita fraterna. C'è l'esperienza della lotta contro il male. La preghiera del Padre nostro risale certamente a Gesù e ne è prova il fatto che in essa non ci sono tracce di fede post-pasquale. Anche questo dovrebbe dirci come questa preghiera risale a Gesù. La Chiesa ha aggiunto nulla. Si aggiungeva qualcosa ormai nell'esperienza post-pasquale del Cristo risorto, con la sua fede plasmata completamente dall'evento della resurrezione di Gesù, avrebbe lasciato qualche traccia. Invece questa preghiera è stata ricevuta da Gesù, conservata anche nelle diverse comunità, certamente nelle comunità greche, che sono poi quelle che hanno dato origine al Nuovo Testamento. Questa preghiera che Gesù aveva consegnato in aramaico è stata tradotta in greco, e in questa ricezione, in questo echeggiare della parola stessa di Gesù, certamente si sono avute delle modifiche di parole ed espressioni. Negli esegeti c'è chi pensa che il Padre nostro sia stato dato da Gesù ma soltanto come una traccia, un canovaccio. C'è chi lo giudica semplicemente come regola di ogni preghiera liturgica cristiana. C'è chi considera che magari una delle due versioni in cui c'è giunto è la più antica. Chi pensa che Luca, versione più breve, sia la versione antica, più vicina a quella di Gesù, e che Matteo abbia poi specificato, vedremo, due richieste in più. Ma c'è anche chi pensa al contrario, che in realtà la formula detta da Gesù sia quella che troviamo in Matteo e che poi invece in Luca sia stata in qualche senso semplificata. Alla fin fine tutte queste ipotesi non toccano nulla al Padre nostro. Padre nostro è una parola di Gesù caduta in diversi terreni, i diversi terreni sono le diverse comunità cristiane, ha dato un frutto assolutamente autentico, sia in Matteo che in Luca, ma a seconda del terreno voi sapete che un chicco di grano può produrre una spiga più grande, più rigogliosa, con delle tinte, dei colori diversi, ma il grano è sempre grano, non cambia. Le parole dette da Gesù come preghiera al Padre erano una realtà viva. È chiaro che subendo la traduzione in greco, pregate in nuovi contesti, potevano essere ordinate diversamente, arricchite, semplificate, a seconda della comunità cristiana. Tertulliano, ad esempio, nel suo commento al Padre Nostro, Tertulliano è un padre del secondo secolo, Tertulliano ha un ordine diverso delle domande. Di conseguenza questo ci dice che con ogni probabilità in alcune chiese, in alcune tradizioni, la formula del Padre Nostro non era così cristallizzata come noi la impariamo. Ma noi stessi, rispetto a quando eravamo piccoli, abbiamo visto la formula del Padre Nostro cambiata a un certo punto per adeguamento della traduzione. Noi stiamo aspettando la nuova traduzione del Padre Nostro, voi sapete, è stata fatta, ma due volte è stata ritirata per la stupidità di molti, compresi non credenti, che hanno sui giornali e col potere dei mass media, dicendo: non toccateci il Padre Nostro, abbiamo troppa nostalgia e la preghiera che abbiamo imparato così fin da piccoli, non vogliamo cambiarla. E attenzione, a costo di capirla male, perché l'ultima espressione la vedremo oggi, e non ci indurre in tentazione, il testo non dice la verità, perché Dio, secondo questa formula, è pregato di non tentarci. Dio invece non può mai tentarci, Dio non ci tenta mai, mai. E il significato vero sarebbe: non ci abbandonare nella tentazione, non lasciarci preda della tentazione. Ancora un'altra variante molto significativa, ve la faccio notare, è nella versione di Luca, perché nella versione di Luca più semplice si dice: quando pregate dice: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ma in alcuni padri della Chiesa, come Gregorio di Nissa, quindi un grande padre del IV secolo, non si ha venga il tuo regno, ma si ha venga il tuo Spirito Santo

di Luca, e attenzione, ne abbiamo anche un'altra versione nella Didache. La Didache è un libro estremamente importante, non è entrato nel canone, dunque non fa parte del Nuovo Testamento, ma oggi viene datato tra gli anni 60 e gli anni 100-110. Di conseguenza è un libro che è stato scritto prima di altri libri del Nuovo Testamento. Il libro della Didache, Didache significa dottrina, vorrebbe essere una dottrina degli Apostoli. Anche questo testo ha la preghiera del Padre Nostro, è secondo la versione di Matteo, ma quel che è importante è che ormai si dice in questo libro che il Padre Nostro deve essere pregato 3 volte al giorno dal cristiano. Pensate, dunque, a pochi decenni dalla morte di Gesù, è la preghiera del cristiano, è la preghiera canonica della Chiesa, addirittura ormai è la preghiera fatta al mattino, a mezzogiorno, alla sera nella comunità cristiana. Certamente la formulazione di Matteo, più lunga, più ampia, lo si capisce, è stata quella assunta nella preghiera di tutte le chiese, di tutti i tempi, diventando per eccellenza la preghiera della Chiesa. Ambrogio dirà: orazione breve, ma piena di tutte le virtù, preghiera perfettissima, dirà San Tommaso di Aquino. E in tutte le chiese questa preghiera davvero è sentita come la sintesi del Vangelo, il cuore, la regola della preghiera cristiana. Attenzione, nel Vangelo di Matteo il Padre Nostro è collocato nel discorso della montagna, inserito esattamente nella sezione in cui Gesù indica quale sia la giustizia che i discepoli devono praticare. La giustizia dei cristiani deve trascendere quella degli scribi e dei farisei, Matteo 5:20, andare oltre, a costo di contraddire la giustizia degli scribi e dei farisei. Ripeto, andare oltre, a costo di contraddire la giustizia degli scribi e dei farisei. E soprattutto questa giustizia deve essere praticata in uno stile diverso. E proprio dopo aver chiesto ai discepoli uno stile di preghiera diverso da quello di molti uomini religiosi ebrei, diverso anche dai pagani, Gesù dice: voi dunque pregate così, e consegna il Padre Nostro. Gesù, vedete, è preoccupato di un certo modo di pregare, tipico degli uomini religiosi. Gli uomini pii, devoti, hanno la tendenza a ostentare, a mostrare il loro pregare. Dicono di pregare davanti a Dio, ma sono soprattutto preoccupati di pregare davanti agli uomini. Certo, si danno da se stessi molto giustificazioni. Pregano così perché bisogna pregare sempre, quindi anche in mezzo agli altri, di fronte agli altri. Pregano così per dare buon esempio e non si accorgono che pregano così per costruire la propria immagine di uomini credenti, virtuosi, devoti. Guardate, gli uomini religiosi è così, è un vizio che è quasi non sradicabile. Gesù dice semplicemente: hanno già ricevuto un salario qui sulla terra e non possono ottenerlo da Dio. I giudei avevano questa tendenza. Gesù la stigmatizza e dice: no, quando tu preghi, non pregare sulle piazze, non pregare contro i muri, non pregare in piedi e non portare strumenti di preghiera addosso. No, quando tu preghi, prega nella tua camera, chiusa la porta, prega di nascosto, nel segreto, e il Padre che vede nel segreto, allora lui ti darà il salario. Ma per Gesù c'è un'altra maniera terribile di pregare, che anche quella l'hanno gli uomini religiosi, ma al suo tempo era tipica dei pagani. Pregare moltiplicando le parole, fare lunghe preghiere moltiplicando le parole. Lucrezio, il grande autore latino, diceva che tutte le volte che vedeva gli uomini pregare gli sembrava che il loro esercizio era affaticare Deus, affaticare gli dèi a forza di parole. Ne traeva che gli dèi dovevano essere fastidiosamente stanchi a forza di sentir parole degli uomini.
Ecco perché Gesù allora dice: e quando pregate voi,

0: voi, non moltiplicate le parole come fanno i pagani, che credono di essere esauditi a forza di parlare. Perché in realtà il Padre vostro celeste sa ciò di cui voi avete bisogno. E allora, dice Gesù, voi dunque pregate invece così.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 2 luglio.
2: Sono le 22:26.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
5: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Dio di verità, tu mi hai redento.
7: Nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 2 luglio.
2: Sono le 23 e 23 minuti.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni al capo 17. Gesù disse, rivolgendosi al Padre, «Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità». È parola del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, davanti al volto di Gesù ci uniamo alla sua preghiera al Padre con tanti che ci seguono da lontano, con chi è qui con noi. Siamo particolarmente lieti questa sera di salutare e di avere con noi il priore generale della congregazione camaldolese, Matteo Ferrari, che salutiamo con amicizia. Le parole che abbiamo ascoltato dal capitolo 17 del Vangelo di Giovanni sono alla fine di un lungo discorso di Gesù ai discepoli, prima dell'inizio della sua passione. In esse l'Evangelista raccoglie parole di Gesù in un discorso che si conclude con la preghiera del capitolo 17 per i suoi discepoli, in cui il Signore spiega il senso del suo essere con noi sempre, anche dopo la sua morte e resurrezione. In questo dono di amore, significato proprio all'inizio del capitolo 13 con la lavanda dei piedi, è la vittoria sul male e sulla morte. Noi infatti continuiamo ad essere nel mondo, ma vi siamo come suoi discepoli, custodi del suo dono di amore e testimoni della sua presenza. Siamo con lui come entrati in un mondo nuovo, quello del Signore morto e risorto per noi. Gesù per questo prega il Padre, perché noi siamo custoditi nel nome del Padre per essere una cosa sola come noi, io e il Padre, dice Gesù. Un nuovo popolo in Lui e con Lui. Questa è la Chiesa, questa è ogni comunità di discepoli. Ecco la prima grande forza dei discepoli di Gesù: essere uno come Lui e il Padre sono una cosa sola. È una preghiera, insieme un dono per cui il Signore prega. In un mondo così diviso, pieno di inimicizie, di guerre, violenza, non possiamo non accogliere la preghiera di Gesù come un dono alla nostra vita, un dono che ci rende popolo, perché figli dell'unico Padre e fratelli e sorelle fra noi. Il Signore, tuttavia, è preoccupato per i Suoi discepoli, che rimanendo nel mondo possano cedere alla forza del male, quel maligno che divide e illude, che usa tanti modi per rendere difficile la vita ai discepoli. Il Signore vuole che noi possiamo continuare ad avere la pienezza della sua gioia, come abbiamo ascoltato. Sa che il male divide, fa soffrire, rende tristi, soli, e allora continua a pregare perché siamo custoditi dal Padre. Custodire, non per rimanere nel proprio recinto, anzi il Signore ha donato ai Suoi discepoli la forza di una parola che è verità, l'inizio di un nuovo modo di vivere e pensare, potremmo dire di un nuovo mondo, una nuova storia di salvezza fuori dai propri confini. Ha dato loro la tua parola e la tua parola è verità. Abbiamo ricevuto un dono che è verità, è la parola di Dio che illumina la vita, il mondo, che crea una nuova cultura, un nuovo modo di essere, che aiuta a vedere nell'altro l'immagine di Dio. Non è una verità contro, bensì una verità da comunicare, da condividere. Per questo il Signore manda quei discepoli e noi nel mondo, perché quella parola possa creare unità, condurre alla pace. Una parola che unisce, non come talvolta le parole che affermano la propria verità senza dialogo, con una prepotenza che lascia poco spazio all'incontro e alla condivisione. Si diffonde allora lo scontro, la derisione dell'altro, l'assolutizzazione del proprio io, talvolta l'abbandono dei poveri, di tanti, dei migranti. L'assenza di visione di un mondo pacifico a cui tutti possano contribuire. Così cresce ogni giorno l'abisso che separa
i ricchi da una moltitudine di poveri. Per questo il Signore aggiunge un'ultima parola, così densa di significato. Per tre volte parla di consacrare, cioè rendere sacro, santo, appartenente a Dio, partecipe della sua stessa vita. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Chiede al Padre che noi siamo consacrati, resi santi nella verità, perché egli stesso consacra se stesso e noi siamo consacrati, resi santi con lui. Fratelli e sorelle, siamo parte della stessa vita di Gesù con il Padre. Per questo l'Apostolo Paolo si rivolge a volte ai suoi cristiani come ai santi. Rendiamo lode al Signore per questo dono di vita, perché lo possiamo comunicare con gioia e coraggio a tanti. Il mondo ha tanto bisogno di questa parola che crea unità e pace. Amen.

Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, la misericordia di Dio, la salvezza delle anime nostre, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, in particolare in Ucraina, in ogni luogo di guerra, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sugli uomini, preghiamo il Signore.

0: Io preghiamo il Signore. Per la pace di ogni comunità, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per i poveri, i miseri, i rifugiati, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per la guarigione dei malati, la libertà dei prigionieri, il riposo nella pace di chi dorme il sonno senza fine, preghiamo il Signore. Accogli, Signore, la nostra preghiera, perché viviamo insieme come fratelli e sorelle di una grande famiglia a cui Tu hai dato lo Spirito di Dio. Donaci di essere testimoni del Tuo amore, della Tua pace, della unità ovunque noi siamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, conceda a noi e al mondo la Sua benedizione e la Sua pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé
5: in Pantheon, in
6: semblance de son.
7: La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti all'ascolto. Allora, di che cosa parleremo in questi 25 minuti del mondo alla radio? Sono 85 le persone arrivate da Egitto, Somalia e Bangladesh che nella notte sono state soccorse nel Mediterraneo centrale dalla nave Open Arms, che appunto ha fatto la sua 129esima missione, salpata appena ieri. Allora, dobbiamo dire che il tema delle migrazioni sarà centrale nel viaggio del Papa a Lampedusa sabato. Poi andremo in Ucraina con i pesanti attacchi russi sulla capitale Kiev, che purtroppo hanno portato un numero elevato di morti. E ancora l'apporto delle energie rinnovabili alla transizione ecologica in un mondo, sappiamo, che è sempre più dipendente dall'elettricità. Dunque, io sono Alessandro Guarasci, regia Bruno Orti. E allora, vi dicevamo, degli 85 salvati nel Mediterraneo centrale, 22 sono minori non accompagnati. Erano tutti quanti partiti dalla Libia 4 giorni fa e si trovavano in mare da oltre, pensate, 96 ore a bordo di una barca di legno in condizioni piuttosto pericolose, dato il sovraffollamento e la presenza di persone a bordo che appunto avevano bisogno di assistenza immediata. L'imbarcazione infatti era priva di qualsiasi dispositivo di salvataggio o attrezzatura per la navigazione. Ieri invece 54 sono stati sbarcati a Lampedusa. Anche questo gruppo è stato portato all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento ci sarebbero più di 230 migranti. Dunque abbiamo parlato di questo perché sono sempre più i migranti a livello mondiale che appunto lasciano i loro paesi per motivi economici. Secondo le stime dell'ONU, al 2024 i migranti internazionali sono, pensate, 307 milioni. Ed è quasi il doppio di 30 anni fa. Nel nord del mondo vive quasi il 17% della popolazione globale, ma si concentra qua il 44% della ricchezza. Ecco perché appunto tanti migranti decidono di salpare. E molti di questi li troviamo a Lampedusa. Allora, proprio sul concetto di migranti economici, sul ruolo della finanza, noi abbiamo voluto sentire Andrea Stocchiero, che è policy officer di Foxiv.
10: Beh, la relazione è chiarissima, nel senso che nei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli più poveri, c'è una situazione finanziaria drammatica, devono ripagare il debito, rimborsare il debito, e il rimborso del debito significa ridurre le spese di carattere sociale, quindi ridurre il welfare. E per paesi già poveri, ridurre le spese per la salute o per l'istruzione significa portare le persone nella necessità di cercare altri posti dove poter vivere meglio e avere garantiti i servizi essenziali senza i quali semplicemente non si può vivere.
9: Ecco, e concretamente allora che cosa si può fare, Stocchiero? Perché c'è tutto un movimento a livello internazionale che chiede appunto una maggiore cooperazione allo sviluppo, però poi alla fine i risultati sono abbastanza modesti. Ecco perché milioni e milioni di persone poi sono costrette a migrare e le vediamo per esempio arrivare a Lampedusa.
10: Certo, certo. Allora, qui è stato importante l'incontro che abbiamo fatto proprio su questo tema qui, in particolare sulla problematica della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Cosa significa? Che come Foxiv e come Global Coalition Against Poverty abbiamo incominciato a ragionare sulla necessità di mettere in coerenza le politiche, perché è chiaro che la politica di cooperazione da sola non riesce a risolvere le questioni fondamentali della povertà, delle disuguaglianze, cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Ma perché non riesce a risolvere queste questioni? Perché ci sono altre politiche, per esempio le politiche appunto finanziarie o le politiche di investimento nei paesi in via di sviluppo, che si attuano attraverso estrazione e sfruttamento di risorse senza creazione di valore a livello locale, pongono le condizioni affinché poi le persone siano costrette a migrare. Quindi ci vuole una coerenza positiva tra politica di cooperazione, politiche finanziarie e di investimento in questi paesi e governo delle migrazioni in maniera regolare. Per esempio, si sa che in Italia abbiamo il decreto flussi triennale con numeri importanti di possibili entrate di migranti regolari, si parla di 500.000 persone, però poi le analisi ci dicono che il decreto flussi non funziona, i canali regolari non funzionano, solo il 17% delle persone che hanno chiesto di entrare in Italia con contratto di lavoro regolare eccetera eccetera sono effettivamente entrate. Quindi anche qui c'è una incoerenza tra una politica di cooperazione per creare occupazione nei paesi in via di sviluppo e contemporaneamente una politica migratoria che non riesce a fare circolare in maniera regolare queste persone.
9: Ecco, sono almeno due decenni che si parla di abbattere il debito dei paesi in via di sviluppo. Grossi progressi non sono stati fatti in avanti e tra l'altro quando si ha un debito pubblico piuttosto elevato, appunto come ha detto lei, anche gli investimenti in istruzione, sanità e più in generale nel welfare tendono a calare. Tutto questo poi ha un impatto fondamentale sulle migrazioni, è così?
10: Beh sì, come ho detto prima, il problema del debito, del rimborso del debito fa sì che i governi dei paesi poveri debbano decidere se pagare gli interessi sul debito o se pagare i servizi negli ospedali oppure addirittura anche per la distribuzione dell'acqua, per la gestione dei servizi pubblici. E nel momento in cui non ci sono questi investimenti, non ci sono queste spese, le persone si trovano nelle condizioni, in condizioni peggiori e per chi può l'unica scelta che è quella di spostarsi, muoversi e migrare nei paesi vicini o nei paesi anche più lontani. Quindi c'è un rapporto diretto tra debito e migrazioni.
9: Ecco, per chiudere, però come si potrebbe ovviare? Il ruolo delle Nazioni Unite dovrebbe essere fondamentale, ma soprattutto grandi organismi come la Banca Mondiale potrebbero fare la differenza, anche perché, lo ripetiamo, più debito, meno sviluppo, più migrazioni e a questo punto anche più tragedie del mare.
10: Qui la questione si fa, come si dice, complessa, perché l'anno scorso c'è stata una grande conferenza a Siviglia delle Nazioni Unite proprio sui temi della finanza per lo sviluppo e della questione del debito. Ora, il problema è che il debito a livello internazionale è sempre di più non tanto di governi o banche pubbliche multilaterali come la Banca Mondiale, ma è di creditori privati. Quindi grandi fondi e grandi banche private, le quali naturalmente vogliono essere pagate, vogliono essere rimborsate dei loro prestiti, e questo mette in difficoltà invece le banche pubbliche come la Banca Mondiale o altre banche regionali di sviluppo e i governi che sono gli unici, diciamo così, che in qualche maniera riescono a scadenzare il debito e a ridurre i tassi di interesse a favore dei creditori privati. Quindi c'è uno squilibrio a livello finanziario tra privato e pubblico e questa cosa non si riesce ancora a sanare. Consideriamo poi che un creditore sempre più importante è la Cina, il quale ha i suoi canali per la gestione del debito, che non sono quelli del Club di Parigi, che raggruppa invece i paesi creditori occidentali. Quindi si capisce che la questione diventa delicata e difficile. Esiste un club dei creditori, ma non esiste un club dei debitori. Per fortuna, grazie alle Nazioni Unite, per la prima volta i paesi debitori del sud del mondo si stanno unendo per far fronte comune e chiedere sia ai creditori pubblici che ai creditori privati di poter ristrutturare il debito e quindi il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.

0: Allora adesso parliamo dell'Ucraina perché sapete ci sono stati pesanti attacchi russi, il bilancio delle vittime dei raid è salito a 20, questo lo ha annunciato il Servizio Nazionale Ucraino per la gestione delle emergenze. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, ha aggiunto l'obiettivo, l'attacco ha anche causato il ferimento di quasi 90 persone. Tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso dove stazionavano ambulanze, un istituto scientifico e un hotel. E le cronache delle ultime ore ci riferiscono anche che un uomo di 41 anni è morto a causa di un attacco di un drone russo che ha colpito un'auto a Kherson. I medici hanno tentato di salvarlo, ma purtroppo è morto in ospedale. Allora, sono aumentati, diciamo, di intensità ma anche di potenza i bombardamenti russi sull'Ucraina. È intervenuto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha detto: la Russia non chiuderà gli occhi sui tentativi dell'Unione Europea di inasprire la situazione nel continente europeo. E in sostanza la Russia scarica molte delle responsabilità sull'Unione Europea. Allora, Peskov ha anche precisato: naturalmente non possiamo ignorare la situazione e ovviamente questo fattore aggrava le tensioni già elevate. Va detto che in mattinata c'erano state numerose prese di posizione a livello politico appunto contro questi attacchi, che poi non prendono di mira l'esercito ma la popolazione. Fatto sta che la difesa aerea ucraina in mattinata aveva neutralizzato 48 missili e 476 droni. Allora, dall'Ucraina sentiamo la testimonianza di Luca Rifiorati, che è coordinatore del progetto di Emergency.
1: La scorsa notte Kiev è stata nuovamente colpita da un pesante attacco su larga scala, e un attacco che ho vissuto in prima persona, visto che in questi giorni mi trovo nella capitale ucraina per una serie di incontri legati ai progetti di Emergency nel paese. Già nella prima serata di ieri su tutti i canali di informazione circolavano notizie che annunciavano l'imminenza di un attacco massiccio. È stato dunque difficile prendere sonno e poi intorno alle 2 del mattino siamo stati costretti a scendere ai piani inferiori della struttura in cui mi trovo, visto che le prime esplosioni cominciavano a risuonare in città. L'attacco è durato circa 3 ore con l'impiego di decine di missili da crociera e balistici, insieme a numerosi droni che hanno colpito la capitale. Il bilancio provvisorio parla di 13 morti e oltre 30 feriti. I bombardamenti hanno avuto impatto su edifici residenziali e hanno anche danneggiato un pronto soccorso. Di fronte a quanto accaduto, Emergency ribadisce con forza il principio che le strutture sanitarie, i pazienti e il personale medico siano protetti dal diritto internazionale umanitario e non possano essere considerati bersagli di guerra in nessun luogo e in nessuna circostanza.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per...
0: E allora ora parliamo di energia, di idroelettrico in Italia, perché come sapete a questo punto gran parte dell'idroelettrico viene prodotto nelle Alpi. La novità, diciamo forse positiva, è che potrebbero essere ammissibili anche incentivi per le auto elettriche.

0: 100% dell'elettricità prodotta nell'Unione Europea proveniva appunto da fonti di energia rinnovabile. Il dato è in sensibile aumento rispetto al 42,7 dello scorso anno. La principale fonte di elettricità rinnovabile è comunque l'eolico, al secondo posto appunto l'idroelettrico e poi ancora l'energia solare. Allora, su questo ci sono delle novità a livello italiano, perché Enea e CNEL hanno siglato un accordo per promuovere le comunità energetiche rinnovabili come modello di sviluppo proprio basato su una transizione energetica che viene detta trasparente e che dovrebbe servire soprattutto a sostenere le comunità locali. Il problema ad oggi: ci sono troppi vincoli per le comunità energetiche rinnovabili, in sostanza questo insieme di soggetti che poi dovrebbe produrre l'energia e appunto ridistribuirla appunto a chi fa parte della comunità energetica. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto la presidente di Enea, Francesca Mariotti.
1: Certamente non è un esercizio semplicissimo, e da questo punto di vista le pubbliche amministrazioni nelle loro diverse articolazioni dovrebbero essere dei facilitatori, dei soggetti abilitanti. Non c'è un ostacolo, anzi, in verità, voglio dire, fino al 31 dicembre 2027 nuove comunità energetiche rinnovabili potranno usufruire di una tariffa incentivante, quindi c'è anche un sostegno pubblico alla loro costituzione. Dobbiamo però tenere in considerazione che le CER sono soggetti giuridici autonomi, fondati su una partecipazione aperta e volontaria, e quindi possono farne parte persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, addirittura anche enti di ricerca, enti religiosi del terzo settore di protezione ambientale, e quindi la Costituzione richiede sicuramente attenzione, richiede avviare dei processi organizzativi che sin dalle loro fasi genetiche siano solidi e ben strutturati, pertanto questi non è che sono dei limiti, sono delle condizioni fisiologiche per quando si dà vita ad organismi che hanno funzioni importanti.
0: Certo, senta, mi permetta, però il problema si porrà proprio dal 1 gennaio 2028, quando gli incentivi, se non altro così ci dice l'Europa, non ci saranno più. A quel punto che cosa succederà?
1: Ma allora, io credo che l'Enea tutta ritiene che le comunità energetiche rinnovabili siano organismi e peraltro strutture portanti anche per i processi di decarbonizzazione a cui come sistema paese siamo chiamati. Pertanto gli incentivi, come sempre, sono utili, direi anche necessari, per dare un impulso significativo a nuovi strumenti, come appunto possono essere le comunità energetiche rinnovabili. Ma poi bisogna che si lavori e che si vada avanti con le proprie gambe, e le comunità energetiche hanno sono positive e danno dei benefici fondamentali, non solo perché vi è, come dicevamo prima, una autoproduzione di energia rinnovabile e quindi anche un autoconsumo, e questo già incide sulla bolletta, ma anche perché non dimentichiamo che rappresentano un paradigma e un'opportunità unica anche per assolvere a dei bisogni complessi, a partire dalla povertà energetica, quindi vanno incontro a quelli che vengono definiti gli utenti finali vulnerabili, ma assolvono anche altri compiti, altri bisogni, e mi riferisco in particolare a quelli di rigenerazione di aree urbane.

0: marginali. Quindi gli incentivi sono importanti per dare impulso, ma le risposte che danno le comunità energetiche a bisogni fondamentali vanno ben oltre gli incentivi.
1: Allora, avete sentito che cosa ci ha detto Francesca Merotti, presidente di Enea? I benefici delle comunità energetiche sono sotto gli occhi di tutti. Certo, c'è un po' di burocrazia da mettere a punto, però insomma sono una strada da percorrere se vogliamo davvero far diventare il concetto di rinnovabili qualcosa di concreto. E su questo ci puntano anche gli agricoltori. Infatti è nata Rinnovabile Agricoltura, progetto di CIA Agricoltori Italiane, è basata su una strategia integrata per accompagnare le aziende appunto del settore attraverso iniziative imprenditoriali che siano sostenibili. Allora, bisogna mettere assieme i vantaggi, in sostanza, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di mettere assieme i vantaggi dell'agrivoltaico e delle comunità energetiche rinnovabili. Ecco che torniamo appunto alle share. Questo per coinvolgere maggiormente i territori, il tessuto sociale e per dare appunto dei benefici importanti anche agli agricoltori, visto che anche per gli agricoltori i costi energetici sono saliti notevolmente. Ecco, proprio su questo è tornato con noi il presidente di CIA Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.
2: L'agricoltura può dare una grande mano alla sicurezza alimentare, ma lo può dare anche rispetto alla tenuta energetica del nostro paese, ma in generale anche di tutta l'Europa. Perché? Perché se le aziende agricole riescono ad essere resilienti, possono dare un grande contributo all'ambiente attraverso energia rinnovabile, energia pulita, attraverso la cattura della CO2 che fanno attraverso le piante ma anche nei terreni, e quindi il grande contributo dell'agricoltura si manifesta anche e soprattutto attraverso le energie rinnovabili. Come? Cercando ovviamente di dare un'integrazione al reddito dal punto di vista economico alle aziende agricole, cercando di abbattere i costi energetici delle aziende agricole, ma cercando anche di mettere in rete energia pulita a beneficio di tutti. Quando dico tutti, in particolar modo ovviamente chi può beneficiare della comunità energetica che è stata messa in piedi da CIA.
3: Ecco, quali i punti fermi dell'agrifotovoltaico affinché non vada in, diciamo, collisione con l'agricoltura?
2: Ovviamente noi non siamo favorevoli a mega impianti, non siamo favorevoli soprattutto al fatto che chi entra e subentra con l'agrivoltaico intende fare profitto sulle spalle degli agricoltori. Noi vogliamo invece che il beneficio rimanga nelle mani degli agricoltori, ed è per questo che noi incentiviamo piccoli impianti, impianti di piccole dimensioni, gestiti totalmente dall'agricoltore, dove si può fare coltivazione e al tempo stesso integrare appunto il reddito attraverso l'utilizzo del pannello fotovoltaico. Quindi noi siamo favorevoli a questa transizione, purché sia guidata e purché rimanga nelle mani degli agricoltori.
3: Ecco, è un momento in cui spingere molto, considerato il caldo estremo che appunto fa aumentare i costi energetici per le aziende agricole, ma soprattutto manda in sofferenza intere colture, interi allevamenti.
2: Sì, purtroppo questo caldo sta creando tantissimi problemi alle colture, in particolar modo all'ortofrutta, ma anche agli allevamenti, perché con questo caldo ovviamente gli animali producono meno latte. Quindi è chiaro che nonostante si siano messi in campo sugli allevamenti il raffrescamento per il benessere animale, però è chiaro che il caldo sta stringendo veramente molto la morsa. Quindi è evidente che l'agricoltura è il primo settore che purtroppo paga uno scotto molto importante rispetto al cambiamento climatico, ma è anche il primo settore che può dare un grande contributo alla tutela dell'ambiente e a salvaguardare il clima.
3: Ecco, per chiudere, anche voi puntate sulle comunità energetiche rinnovabili e in che forma?
2: Sì, noi lo stiamo facendo attraverso la nostra comunità energetica, Enercia si chiama, che è una comunità energetica che vede la collaborazione appunto tra aziende agricole e cittadini per cercare di dare un grande contributo alla transizione energetica. È chiaro che è una CER che è appena nata, noi vogliamo diffonderla, implementarla, comunicarla, perché crediamo fortemente nel binomio tra energia rinnovabile e agricoltura. Ripeto, il tutto a beneficio sia dell'agricoltore ma anche del singolo cittadino.

0: subito. E allora, cari amici, bentornati in diretta, il consueto spazio di Erde Italia, che dovrebbe essere questo l'ultimo, diciamo, di questo palinsesto. Poi ne riparleremo a settembre, a meno che non ci siano, diciamo, degli eventi imprevisti, ma non so quali potrebbero essere. Con me qua, eccolo, Giuliano Giulianini, redattore della testata di Erde Italia, trattino Villaggio per la Terra. Ciao Giuliano.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
0: E oggi però non c'è Tiziana Tuccillo, proprio l'ultimo giorno in cui volevamo salutarla.
1: Un impegno dell'ultimo momento.
0: In collegamento telefonico Elena Ferrari, responsabile comunicazione del Corebe, consorzio recupero del vetro. Buon pomeriggio Ferrari. Ferrari c'è?
2: Sì, assolutamente.
0: E allora Ferrari, sicuramente tutti quanti siamo interessati al vetro, perché è uno, tra l'altro, dei materiali più riciclabili. Da Giuliano Giulianini vorrei un attimo capire qualcosa di più. Allora, di recente Assovetro ha reso noto che in Italia cresce la produzione di bottiglie, flaconi e altri contenitori in vetro del 4% in generale e del 6% per le sole bottiglie. C'è dunque un progressivo ritorno a questo materiale. Per esempio, per l'acqua è molto più comodo, o meglio, è molto più, non tanto comodo, sembra molto più igienico, anche perché spesso magari l'acqua che compriamo viene messa al sole, noi non lo sappiamo, ma è così. Ecco, il 96% degli italiani considera come il più sicuro per contenere alimenti e bevande. Giuliano, perché?
1: Perché nella nostra cultura c'è il bere le cose in bottiglia. Questa statistica che hai citato del ritorno un po' del vetro alle bottiglie di vetro è trascinata molto anche dal successo dell'esportazione, ma anche del consumo di vino, e quindi è un po' quello che, però non solo il vino, anche i flaconi che per esempio contengono non so, i medicinali, i profumi, i cosmetici, queste cose qui. Allora, perché il vetro ci convince tanto noi italiani? Perché in effetti è una materia prima naturale, non si forma, si forma anche in natura in condizioni particolari, rocce vulcaniche eccetera, però diciamo è un procedimento che è stato inventato nella notte dei tempi, cioè l'uomo ha fabbricato vetro da migliaia di anni, anche perché viene fatto con materiali naturali ovviamente, ma anche molto diffusi, cioè la silice, il carbonato di sodio e il calcare si trovano un po' ovunque sono stati utilizzati. Questo però non vuol dire, un'altra cosa buona del vetro è che è inerte, cioè se finisce in natura per qualche motivo non perde inquinanti, non contamina i terreni eccetera. Questo ovviamente non vuol dire che siamo liberi di buttare bottiglie dove ci pare.
0: Non pare giusto.
1: Esatto, soprattutto in acqua. Perché? Perché comunque il vetro ci mette moltissimo tempo, lunghissimi secoli a biodegradarsi, e poi se si frantuma diventa pericoloso, anche perché può essere ingerito dagli animali, dai pesci, quindi con le conseguenze che possiamo pensare. Allora, una cosa importante però è quello che avviene dopo, invece, quando lo ricicliamo. Pensa che l'Università di Trento, uno studio recente, ha certificato che l'impatto ecologico del vetro, del riciclo del vetro, è molto minore, appunto per il vetro, rispetto ad altri materiali che noi usiamo per contenere per esempio i liquidi, cioè il PET, l'alluminio, i brick multistrato, quelli del latte o del vino anche, o dell'acqua o dei succhi. Mm-hmm. Per produrre, ti dico solo questo, per produrre un chilo di vetro si impiegano 14 litri d'acqua, mentre per un chilo di alluminio o di multistrato ne servono 1000, quindi anche questa è un'impronta ecologica. Mentre per riciclare un chilo di vetro ci vuole meno della metà dell'energia rispetto al multistrato e meno di un terzo rispetto al PET e all'alluminio. Quindi la soluzione qual è? Riciclare il vetro, ed ecco perché abbiamo invitato la nostra ospite.
0: Allora Ferrari, senta, ormai tutti siamo bene o male abituati, secondo me, a riciclare il vetro, è uno di quei materiali che ricicliamo più facilmente, però quali sono i numeri attuali e gli obiettivi della raccolta del vetro del vostro consorzio?
2: Allora, buonasera. Prima di tutto, diciamo che gli italiani ce l'hanno nel DNA, quello di riciclare bene il vetro. Le prime testimonianze le abbiamo dal III secolo d.C., perché in Italia non si trovava ancora la sabbia adeguata per fare il vetro, quindi visto che siamo furbi, ci sappiamo arrangiare, andavamo in Mesopotamia a prendere i cocci di vetro, quindi vetro rotto in Mesopotamia, per riportarli via nave e portarli ad Aquileia per fonderli. E avere nuovo vetro. In Italia per tutto il Medioevo si è solo rifuso il vetro, non si è fatto da materia prima vergine. Per questo siamo bravi, lo dicono i numeri, non lo dico io, siamo i migliori d'Europa. Abbiamo superato con 11 anni d'anticipo il target dell'Agenda 2030 fissato dall'Unione Europea per il 75%. Quest'anno abbiamo registrato un tasso di riciclo all'82,1%. Prima dicevamo l'Italia è un paese in cui si produce tanto vetro cavo, che è il vetro da imballaggio. Si produce tanto perché? Perché abbiamo tantissimo export, perché il Made in Italy, il food and beverage nostro, viene esportato in tutto il mondo. Siamo il terzo paese a livello mondo per produzione di vetro cavo, dopo America e Cina, che hanno una dimensione ben diversa dalla nostra. Quindi quasi circa la metà di quello che produciamo in Italia esce dal nostro paese, va nell'export. Se noi consideriamo che circa un 60% di materia prima seconda viene utilizzata per creare nuovo vetro, perché tutti gli imballaggi in vetro prodotti in Italia sono prodotti con materia prima seconda che è il risultato del riciclo, con percentuali più o meno alte, poi vediamo perché, se me lo chiedete ve lo spiego, però facendo una media più o meno ci serve il 60% di materia prima seconda che è il risultato del riciclo. Visto che una grossa parte della nostra produzione esce dall'Italia, noi abbiamo bisogno di raccogliere veramente fino all'ultimo pezzettino di vetro che viene consumato in Italia, ecco, perché allora altrimenti lo dobbiamo importare addirittura a rottame.
1: Ci racconta chi è coinvolto in questa raccolta, cioè quali sono gli attori di questa filiera di raccolta, di riciclo e di riprocessazione del vetro?
2: Il sistema funziona grazie alla collaborazione di moltissimi soggetti. Intanto chiariamo chi è Coreve. Il Coreve è un consorzio no profit che compie quest'anno 29 anni, che è nato per volere del decreto Ronchi, che insieme a altri sei consorzi, che sono quelli della carta, della plastica, eccetera eccetera, fanno parte del CONAI. Qual è il nostro obiettivo? Quello di raccogliere tutto il vetro che viene raccolto dai comuni e dai soggetti gestori, che sono i nostri convenzionati, che tutto il vetro che viene raccolto da loro e quindi tutto il vetro consumato e messo a consumo in Italia e avviarlo al riciclo. Per fare questo, di chi abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dei trasformatori che vanno a ripulire, prendono un rottame di vetro, lo trattano, riescono a separare tutti quelli che sono gli oggetti estranei, i materiali estranei, come la ceramica per esempio, che è un infusibile, o il cristallo che contiene piombo, e riescono ad avere quella che è la materia prima seconda, che sono pezzettini di vetro. Questi pezzettini di vetro poi vengono utilizzati direttamente nei fondi delle nostre aziende, delle nostre industrie vetrarie italiane, vengono messi insieme alla materia prima seconda e rifusi. Questo permette di avere dei vantaggi economici e ambientali incredibili, e questo ci permette di avere degli imballaggi che sono creati ancora con una percentuale di materia prima seconda e che possono ritornare ad essere identici a se stesso. Considerate che per avere un chilo di vetro nuovo possiamo utilizzare o un chilo e due di materie prime vergini o un chilo e basta, quindi uno a uno, di vetro riciclato.
0: Senta una cosa, ma l'Italia come si posiziona a livello, non dico internazionale, ma io direi più europeo? Perché
2: europeo
0: il problema,
2: siamo i primi.
0: Perché poi è tutto oggettivamente confrontabile, nel senso, lei dice che siamo i primi, ma c'è qualcosa soprattutto che va migliorato? Perché a me interessa anche questo.
2: Allora, che va migliorato? Allora, c'è sempre margine di miglioramento. Allora, noi abbiamo un riciclo, un tasso di riciclo dell'82,1%, ma abbiamo ancora tanti scarti. Forse siamo il paese in cui c'è un tasso di scarto più alto rispetto a quanto viene raccolto. Questo cosa vuol dire? Che siamo dei pasticcioni. Allora, questo è compensato dal fatto che abbiamo un'altra eccellenza in Italia, che sono gli impianti di trattamento. Gli impianti di trattamento italiano sono delle vere e proprie astronavi, sono delle imprese, degli impianti da più o meno 20-30 milioni di euro, super tecnologici, molto avanzati, e vengono addirittura dal Giappone per vedere i nostri impianti, per poterli rifare in Giappone. Quindi riusciamo a compensare un po' con questa grande tecnologia che mettiamo nel processo di trattamento, ma poi andiamo a compensare anche cercando di migliorare sempre di più la qualità della raccolta, anche e soprattutto con la comunicazione.
1: Allora, se ho capito bene, lei ci sta dicendo che la filiera è pronta, le tecnologie sono pronte, però noi al momento di conferire facciamo un po' di pasticci, come ha detto lei, quindi la famosa qualità
2: allora,
1: della
2: sì,
1: raccolta.
2: Facciamo un po' di pasticci, rimaniamo però i migliori d'Europa.
1: Sì,
2: come,
1: no, per carità, ma cerchiamo di migliorare. Mm-hmm. Facciamo un po' di esempi, per esempio. Io le porto degli esempi anche dalla nostra esperienza personale, ma insomma quello che vediamo, noi siamo a Roma, ci sono le campane del vetro e quindi va bene, bottiglie e barattoli di marmellata chiaramente vanno a finire lì, ma per esempio le lampadine o non so, i lampadari di cristallo vanno messi là, o una finestra
2: allora,
1: rotta
2: partiamo,
1: per esempio.
2: Partiamo da un'informazione imprescindibile e importantissima: noi facciamo soltanto la raccolta degli imballaggi di
1: vetro.
2: Quindi soltanto bottiglie e vasetto, cioè tutto ciò che non contiene, diciamo, non è un imballaggio di vetro. Anche solo un bicchiere. Il bicchiere non è un imballaggio di vetro, non va nella raccolta differenziata del
0: ecco,
2: vetro.
0: Ecco, la senta, lampadina... però io la fermo un attimo, perché capire qual è la differenza, io, singolo cittadino, tra un bicchiere di vetro, perché ci sono, un bicchiere di cristallo è difficilissimo, cioè uno deve avere una laurea in chimica, mi scusi.
2: Infatti per questo. Allora, da cosa nasce? Allora, prima di tutto perché la normativa dice che soltanto gli imballaggi di vetro possono essere riciclati, ok? Quindi il bicchiere non è un imballaggio di vetro, non è un bicchiere.
1: È un contenitore, certo.
2: Non è un contenitore, quindi già quello lo dovrebbe buttare fuori e rendere un falso amico del vetro, come li chiamiamo noi.
1: Quindi va nell'indifferenziato, diciamolo chiaramente,
2: sì, va nell'indifferenziato. Perché, tra le altre cose, è importante non conferire bicchieri? Perché l'Italia ha una tradizione molto lunga e ben consolidata di produzione di cristallo. Tanti di noi in casa hanno bicchieri in cristallo, un po' perché li hanno avuti per il matrimonio, un po' perché li hanno ereditati dalla zia, dalla nonna, ed è difficilissimo capire se una cosa di cristallo o meno. Ma il problema del cristallo qual è? È che contiene il piombo. Il piombo non è tollerato nella produzione di imballaggi, soprattutto per la Food and Drug Administration in America. Quindi in Europa abbiamo una tolleranza più ampia, cioè migliore per quanto riguarda il piombo, ma in America no. Visto che noi esportiamo tantissimo i nostri prodotti come il vino o l'olio negli Stati Uniti, si è deciso di applicare questi standard anche all'Italia. Questo vuol dire che noi abbiamo una tolleranza praticamente pari allo zero di presenza di piombo nel nostro vetro riciclato.
1: Chiaro.
2: Quindi dobbiamo evitare in tutti i modi che qualcosa di cristallo finisca nella raccolta differenziata del vetro.
0: Senta, una cosa, ci sono simboli sulle etichette o sul vetro che identificano appunto quali tipologie sono conferibili nelle campane, oppure basta dire se quello è un contenitore lo posso mettere la campana vetro,
2: allora,
0: se non è un contenitore lo devo mettere l'indifferenziato?
2: Allora, molto semplicemente sì, questa è la regola che guida tutto. Se è un imballaggio in vetro, va nella campana di vetro o nel carrellato o nel mastello se abbiamo la porta a porta, perché poi ogni comune sceglie come fare la raccolta. Abbiamo però anche delle sigle che sono GL70, GL71, GL72. Questo più che altro identifica sì il vetro, ma il colore del vetro, che è il GL70 il trasparente, il GL71 il verde e il 72 il marrone, l'ambra, quello della birra. Sì, si possono utilizzare anche questi, ma principalmente bisogna ricordare le tre regole di base, che sono: no al sacchetto, soprattutto in campana o nei carrellati.
0: C'era pure la pubblicità, no? Mi ricordo che c'era pure la pubblicità.
2: È certo, assolutamente. No al sacchetto, no ai falsi amici. Quali sono i falsi amici? La ceramica e il vetro borosilicato, che sono due infusibili, nel senso che fondono a una temperatura diversa dal vetro, quindi
1: le
2: creerebbero
1: sono il borosilicato,
2: le
1: pirofile
2: della lasagna, assolutamente.
1: Le lampadine, immagino, anche non vanno.
2: No, le lampadine non vanno perché sono dei RAE.
1: Ok, perfetto.
2: Proprio vanno conferiti non nell'indifferenziata, ma nei RAE, perché hanno delle componenti tecniche che vanno conferite.
1: Senta, è uno specchio rotto, a parte la scaramanzia?
2: Assolutamente no, anzi, un po' di anni di sfortuna, ma no, le aumentiamo se le mettiamo nel vetro. No, perché hanno una parte argentata o comunque che sarebbe un inquinante all'interno del vetro.
0: Senta una cosa.
2: Ah, scusi, posso dire un'altra cosa?
0: Come no, certo.
2: Altra regola importante: ricordarsi di svitare e separare sempre i tappi. I tappi o i coperchi. Perché dico separare e non togliere? Perché in molte regioni, in molti comuni, viene fatta la raccolta vetro metallo. E allora in quel caso uno mi può dire: vabbè, ma tanto li devo conferire comunque insieme, se li lascio avvitati non è un problema. No, invece è un problema, perché quando mi vanno negli impianti di trattamento, le correnti disperse o i magneti che mi separano l'alluminio o l'acciaio mi portano via il coperchio, e visto che gli imballaggi si rompono, le bottiglie e i vasetti si rompono durante questo processo, molto spesso il collo rimane attaccato ai tappi, sì. E quindi quando io poi lo separo vado a perdere una gran parte di vetro, che è un peccato.
1: Senta, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Ci sono in vendita quelle confezioni di spezie che sembrano nel vetro, con quei tappi che sono molto difficili da separare. La prima domanda è: quelle confezioni lì, quei contenitori, sono conferibili? Sono vetro?
2: Sono assolutamente conferibili. In questo caso viene tollerato il fatto che quando si andrà a rompere il collo, un pezzettino di vetro rimarrà attaccato. Non chiediamo di usare
1: io ci dei sono riuscito a farlo però è molto pericoloso.
2: Ha rischiato le mani, esatto.
1: Senta, invece, scusami Alessandro, ma le etichette del vino le dobbiamo lavare via, della marmellata?
2: Allora, noi abbiamo un progetto e un percorso di ecodesign molto importante, che è supportato dalla stazione sperimentale del vetro e dai vari utilizzatori, eccetera. Ormai quasi tutte le etichette si staccano col processo di trattamento. Perché come funziona il processo di trattamento? Allora, vengono prima di tutto bagnate, tutto il vetro viene bagnato, dopodiché passa dentro a dei cilindri che fondamentalmente spezzano tutto, rompono il vetro, dopodiché passano dentro un essiccatore, e questo processo permette di staccare le etichette dal vetro e di scioglierle, quindi non è un problema.
0: Senta,
2: c'è solo una birra in Italia che ha un'etichetta antipatica da togliere, ma non le dirò mai.
0: No, non ce lo dirà mai. Senta, allora, per chiudere, però, io vorrei capire quanto questo incide positivamente sia per il risparmio economico sia sull'impatto ambientale.
2: Vi riporto quattro numeri importantissimi. Allora, con quello che abbiamo riciclato nel 2025 abbiamo risparmiato 408 milioni di metri cubi di gas, un numero che detto così non vi dice un granché, ma è quanto viene consumato per i consumi domestici delle famiglie di una città come Milano annualmente, quindi è tantissimo, cioè parliamo di 1.200.000 persone. Abbiamo evitato l'emissione di 2,4 milioni di tonnellate di CO2, anche qua faccio un veloce esempio, è quanto viene emesso da 1,5 milioni di macchine Euro 5 che percorrono 15.000 chilometri. Abbiamo risparmiato 3,9 milioni di tonnellate di materie prime vergini, questo vuol dire il volume di due volte il Colosseo. Considerate che la sabbia viene principalmente dall'Egitto e da altri paesi, quindi anche soltanto il trasporto per portarla in Italia implica un fortissimo
1: carburanti, energia, certo.
2: Tutto, cioè certo. Qualunque cosa. Abbiamo dato ai comuni corrispettivi per la raccolta per 146 milioni e abbiamo risparmiato allo Stato che se avesse dovuto smaltire in discarica tutto il vetro che abbiamo invece riciclato avrebbe speso 479 milioni di euro in un anno.
0: E allora,
2: ne vale la pena?
0: Ne vale la pena, direi proprio così. Allora, io ringrazio Elena Ferrari, responsabile comunicazione del Corebe, Consorzio Recupero Vetro. Buon pomeriggio, Ferrari.
2: Grazie ancora, buon pomeriggio.
0: Allora, Giuliano, io direi che da Ferrari sono arrivati degli utilissimi consigli, come quello per esempio di togliere il coperchio.
1: I tappi.
0: E soprattutto un consiglio che mi sembra molto utile, si butta nel vetro quello che è un contenitore.
1: Solo quello che contiene liquido, essenzialmente le bottiglie, quelle del pomodoro, del vino, dell'acqua in vetro. E le marmellate, i flaconi dei profumi che siano di vetro, però la cosa importante, forse non è sfuggito un po' a Freire, che tutto il resto del vetro va all'isola ecologica, no? Oppure nell'indifferenziato in caso di piccoli oggetti, ecco.
0: E però tutto questo ci fa risparmiare tantissimi soldi, ci aiuta, diciamo, verso questa transizione ecologica, perché è tutta materia prima che poi non siamo costretti a importare e a rilavorare, perché tra l'altro dobbiamo dire che le industrie del vetro sono delle industrie altamente energivore, perché appunto per lavorare il vetro servono alte temperature e tutto questo poi provoca consumi di corrente notevoli. Allora, Giuliano, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci rivediamo a settembre. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci e Bruno Orti. Appunto, oggi abbiamo parlato di vetro, però anche nella prossima stagione di Air Day Italia torneremo a parlare di questione ambientale, perché la transizione ecologica non è per nulla archiviata, anzi va assolutamente rilanciata. L'abbiamo visto anche dalle temperature di questi giorni che sono schizzati alle stelle, il fattore climatico c'è. E lo possiamo anche combattere riciclando di più,
1: anche
0: diciamo.
1: In estate senza la trasmissione. Un saluto anche a Tiziana, che oggi non è qui, ma insomma ha fatto tutta la stagione con noi, quindi.
0: È con noi col cuore. Grazie per l'ascolto e rimanete appunto sintonizzati su Radio Vaticana.

Carpe di ferro in 7 giorni, principessa sarà tua. L'uomo nero gioca coi bambini e la luna se ne va. Troppi giorni sono troppi se non torni nella mia semplicità.